0: possiamo più mettere perché si rovinerebbero troppo nell'uso. Qui ci troviamo davanti a un abito molto molto bello e che è stato realizzato nel 2025, quindi l'ultima processione è stata fatta con questo abito, che è stato fatto da Alfonso Parete. E il verde è la speranza e poi è molto ricco di Swarovski e di merletti francesi. Questo è il vestito che è stato fatto da Guglielmo Mariotto, l'atelier Gattinoni, ed è stato realizzato, diciamo, contro la violenza sulle donne. Infatti qui c'è la scritta Omnes dolent violentia adversus mulieres, e il mantello rosso richiama chiaramente la violenza che viene fatta sulle donne con i femminicidi, eccetera, eccetera. Per ultimo, di questi esposti, abbiamo un abito che è stato realizzato da Miguel Fontana, sempre intorno al 1960, e anche questo molto molto bello e ricco di pietre e di intarsi dorati. Quest'anno il vestito della Madonna è già in preparazione, però chiaramente sarà una sorpresa che verrà fatta vedere il 18 luglio, il giorno che ci sarà la processione per le vie di Trastevere, su quella macchina processionale che è del 1900, viene portata a spalla dai nostri portatori, da 16 portatori, 16 più 2 di rinforzo. E quindi diciamo è uno sforzo notevole perché è una processione che dura circa 2 ore e mezza. Per noi è il top, è il massimo, specie per noi che siamo nati e cresciuti a Trastevere, quindi siamo già da piccoli, noi cresciamo con la voglia di poter fare i portatori della Madonna.
1: Allora, bellissimo, grazie a Luciana Celeste. Vicino Sorrento il costumista Giuseppe Tramontano ha fatto un meraviglioso abito per una statua della Madonna, sono stata lì, l'ho visto in prima persona come fosse la vestizione ed è qualcosa che rimane nel cuore, attenzione, dei pochi fortunati che sono ammessi a vedere e ancor più nel cuore di chi invece sa di dover avere cura, certo, di queste statue. Queste statue addirittura abbiamo visto l'abito di una regina, questo
2: è veramente l'abito della marchesa, questo è veramente l'abito della marchesa. Addirittura questa è una storia molto particolare perché attraverso lo studio dell'abito siamo riusciti a ricondurre alla stessa donazione. Fate presente che all'interno di una diocesi trovare un tessuto identico a un altro tra quelli antichi è quasi impossibile. In questo caso invece negli anni avevamo schedato 2 abiti identici, nel senso non la foggia ma il tessuto, e piano piano attraverso i documenti abbiamo scoperto, dico sempre abbiamo perché c'è stato un team di ricerca naturalmente, certo, le colleghe Elena Scaravella, Sonia Lazzari e con la partecipazione dell'Università di Pisa, abbiamo fatto una grande ricerca, messo insieme i documenti, abbiamo scoperto che una marchesa ultima di un ramo che si chiudeva con lei della famiglia Malaspina aveva donato il suo abito diviso in 2 per vestire 2 statue della Madonna diverse. In 2 frazioni abbastanza lontane tra loro, quindi se non ci fosse stato l'abito che le univa, non ci sarebbe mai venuto in mente che la donatrice era la stessa.
1: Che meraviglia!
2: Ed è una donatrice che è nata alla fine del 600 ed è morta alla fine del 700, ha vissuto oltre 90 anni e attraverso sempre, questo è l'abito che indossa la statua che abbiamo già visto, e attraverso appunto quest'abito abbiamo anche un po' ricostruito la storia di questa donna che altrimenti, nonostante Marchesa, Malaspina, certo, non avremmo potuto ricostruire, perché che non bello, avevamo un fil rouge che teneva insieme la data delle nozze, quando i suoi figlioli sono nati, insomma abbiamo fatto tutta una ricostruzione e abbiamo ricostruito la vita, per sommi capi, di questa Marchesa e la morte, perché quando lei è morta le è stato praticamente dedicato un carme funebre, che è una cosa molto rara per una donna alla fine del Settecento.
1: Vede che era stata molto brava, molto buona.
2: Molto buona e molto devota, per cui aveva fatto tantissime donazioni, lei e il marito, e che avevano veramente arricchito più di una chiesa.
1: Più di una chiesa. La chiesa della Madonna del Monte di Mulazzo
2: è
1: balzata agli onori della cronaca per un caso di furto, posso definirlo così?
2: Purtroppo sì, non è più lei, non è più quella che si vede. Purtroppo queste effigi sono particolari perché possono essere anche molto antiche, quello era il caso della Madonna di Mulazzo, ed è stata rubata. Quindi ora c'è un'altra statua che ricopre il suo ruolo, ma non è più quella antica, ahimè, purtroppo. Per esempio la Madonna del Popolo di Pontremoli in realtà è una statua scolpita della fine del 200, 1200, inizio del 300, vestita come una Virgo lauretana, che però è una rarità anche come oggetto di scultura.
1: Ovviamente
2: quindi sono storie veramente che si intrecciano
1: storie,
2: lungo secoli.
1: Quando noi diciamo leggende non è per mancare di rispetto alle storie, però chiaramente, come giustamente la dottoressa diceva all'inizio, erano tutte marchese quelle che donavano, poi dopo si trova veramente
2: è vero.
1: Quella che aveva donato sul serio. In alcune parrocchie, l'abbiamo detto, si continuano a realizzare questi abiti, si aggiornano i gioielli.
2: Assolutamente.
1: No? Perché è tutta una forma di devozione, alla fine
2: certo,
1: il senso
2: sì.
1: è questo. Riflettere, l'abbiamo visto anche nel servizio della nostra Luciana Celeste, i gusti e le mode del tempo. Questo vale sicuramente per stoffe che arrivano da 600, 700, ma per quelle più attuali che tipo di scelta viene fatta?
2: Allora, un po' è una scelta tradizionale, si è visto anche prima nel servizio, no?
1: Sì.
2: Questo bellissimo guardaroba. Questa statua fortunata,
1: guarda, perché
2: c'è
1: è
2: griffatissima,
1: infatti, che ha questa statua.
2: È griffatissimo, tra l'altro.
1: Certo.
2: Si cerca di rimanere un pochino per la necessità anche di fare una vestizione adeguata, visto che immagino che saranno manichini la maggior parte, quindi
1: certo.
2: magari non completamente snodabili, e quindi è bene dividere la gonna dal corpetto, per
1: corpetto,
2: esempio.
1: Certo.
2: Si cerca di rimanere un po' nella tradizione, ovviamente, quindi il ricamo applicato magari attraverso merletti, non so, grandi merletti e ricami applicati, sono un po' tenere fede alla tradizione, diciamo.
1: Sì, diciamo, non ci
2: anche
1: si
2: perché
1: distacca
2: si sono
1: mai.
2: Un po' stereotipati. Devo dire che nel Settecento ci sono la Madonna della Steccata a Parma, anche lei ha un bellissimo guardaroba, e hanno degli abiti con dei tessuti molto decorati. Piano piano il tessuto diventa però più, ecco, con un unico colore e si iniziano a fare i ricami, anche perché si perde forse piano piano la tradizione del dono, ma si
1: conserva quella della bellezza,
2: la tradizione, e soprattutto della partecipazione magari alla realizzazione attraverso le suore, ma non solo, anche le devote che ricamano.
1: Certo, anche la devozione popolare,
2: certo,
1: personale,
2: assolutamente.
1: Se una persona è ricamatrice, quindi
2: e lascia i nomi.
1: Gli uomini non sono ammessi a tutto ciò.
2: In genere non sono ammessi, poi purtroppo sappiamo che dove magari la popolazione esigua nei paesini, io mi riferisco alle diocesi
1: certo.
2: che conosco, collinari, magari non ci sono più tante persone, allora anche gli uomini possono partecipare, ma la tradizione era riferita esclusivamente alle donne.
1: Che meraviglia. Allora, vi portiamo a Castelvetere sul Calore. 28 aprile si celebra la festa della Madonna delle Grazie. Tutte queste feste sono, per fortuna, fortemente sentite dalle comunità e quindi sono feste importantissime. La statua della Madonna indossa un corpetto tutto d'oro che viene riprodotto anche per i vestiti delle bambine che sfilano per le strade, distribuendo taralli e pane benedetto alle famiglie. Ecco qua.
3: Il 28 aprile è un momento importantissimo per la comunità di Castelvetere, è un momento in cui tutti si sentono partecipi a questa festa, non solo chi la organizza, ma anche le persone di tutta la comunità. È una festa che inizia nel mese di marzo con la raccolta della legna, delle fascine, che poi serviranno per la cottura dei tortani, per poi arrivare al giorno del 28 aprile, il culmine di una serie di momenti importanti per tutta la comunità.
4: Anni poi si è evoluta quella che è anche la cucitura dell'oro, quindi la dispensa con questi abiti che emulano la statua della Madonna delle Grazie, sempre legate a quelle che sono le grazie ricevute dalla Madonna. Quindi ogni famiglia presta dei monili d'oro alle bambine che vengono mandate a dispensare per ringraziare per il dono ricevuto dalla Madonna.
5: La scelta della stoffa per l'abito, perché sono abiti

0: cuciti da sarte del posto, quindi non sono abiti che si possono comprare preconfezionati perché hanno dei difetti, così li definiscono le nostre sarte, quindi devono essere cuciti in un certo modo, tagliati in un certo modo, con dei difetti che rendono l'abito perfetto nel momento in cui l'oro viene cucito.
1: Dopo la nascita è uno dei momenti più belli della vita, almeno per un castelvetrese.
2: In questi giorni Castelvetri sul Calore diventa una piccola Lourdes. A Lourdes tutto ruota intorno alla grotta, a Castelvetri sul Calore, nei giorni della novena e della festa, tutto ruota intorno al santuario della Madonna. E allora, ecco, ogni anno è un'emozione nuova nel rivedere la fede non solo degli anziani che vivono anche di tanti ricordi, ma anche delle giovani generazioni legate in maniera stupenda a questa festa mariana.
3: Vedevamo la tenerezza, la bellezza, poi per queste bambine, chiaramente per le loro famiglie è un ricordo
4: Un giorno
3: indelebile, no?
4: straordinario,
3: Perché è un
4: sì,
3: ricordo straordinario,
4: assolutamente.
3: insomma, ho fatto. Anche
4: Certo.
3: questo, e poi il dono del pane diventa una cosa che rende il tutto ancora più bello. È capitato nel tempo che un abito che era nato per una statua venisse poi indossato da un'altra
4: Sì.
3: statua?
4: Allora, sicuramente sì, perché purtroppo nel tempo anche le disponibilità delle confraternite
3: Certo.
4: andavano diminuendo e anzi, a volte lo stesso manichino faceva funzioni diverse. Perché poteva essere la Madonna Addolorata, ma anche la Madonna del Rosario, per esempio, o la Madonna del Carmelo, perché chiaramente basta cambiare l'abito, cambiando il colore, già ci si riferisce a un altro
3: A un
4: momento
3: altro
4: del
3: periodo,
4: calendario liturgico. Certo,
3: certo.
4: quindi, e quindi sicuramente anche la sovra. Ecco, quello che è successo è proprio questo, cioè che abbiamo trovato i vestiti antichi meglio conservati sono quelli che sono rimasti stratificati sotto, perché non si buttavano ovviamente, ma si sostituivano aggiungendo. E questo è quello che sicuramente si è, tra virgolette, salvato ed è perfetto
3: Bene.
4: praticamente. È stato sì restaurato, ma veramente non aveva un filo che si era lasciato andare, il colore teneva tantissimo, perché era stato coperto da altre due vesti, perché veniva vestita sia di nero che di rosso la Madonna a seconda della festa.
3: A seconda del
4: Ovviamente,
3: momento
4: e questo
3: dell'anno.
4: rimaneva sotto, quindi si è
3: Quindi
4: salvato.
3: più
4: Forse
3: tutelato.
4: sì, se fosse rimasto in un cassetto, forse avrebbe avuto magari qualche infortunio, oppure qualche topolino che si insinuava. Questi sono luoghi di campagna, è facile
3: Ovviamente, ovviamente.
4: che questo
3: A Naftalina
4: capiti.
3: come stiamo messi, dottoressa?
4: Bisogna sempre mettere,
3: Questo, avete presente quando ci capitava di andare a scuola con i maglioni e entravamo e c'era un unico
4: sì,
3: profumo in tutta la classe?
4: esattamente.
3: Naftalina, perché le
4: Sì, ora ci sono
3: mamme,
4: anche le cose un po' più
3: dai,
4: profumate, però
3: adesso è un po'
4: devono
3: cambiato, però il
4: fare. Sì,
3: concetto era
4: sì,
3: evitare il
4: sì,
3: danno, voglio dire.
4: certo.
3: Noi la ringraziamo
4: Grazie a
3: moltissimo
4: voi,
3: perché è
4: è
3: stato un
4: stato.
3: viaggio bello, interessante, poetico, intrigante anche
4: Sì,
3: perché
4: gli aspetti sono
3: gli
4: tanti.
3: aspetti sono veramente tanti, dottoressa Sisti. Io la ringrazio tanto
4: Grazie a voi.
3: e quando vedremo una di queste adesso, soprattutto inizia il periodo estivo, quindi nei paesi
4: Le
3: soprattutto ci
4: feste.
3: sono tante di queste feste e di queste processioni, butteremo l'occhio in
4: Certo.
3: maniera completamente diversa. Barbara
4: Grazie,
3: Sisti,
4: grazie.
3: grazie a lei, davvero grazie. Ci fermiamo soltanto per un attimo, mese di giugno dedicato al Sacro Cuore e quindi di questo parliamo tra poco all'ora solare. Grazie.
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cassa.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
11: Chiesa viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
3: Allora, ecco. Eccoci qua, bentornati, l'ora solare. Oggi

Oggi vogliamo fare memoria importantissima di un suggerimento, il migliore che potesse arrivarci, perché è arrivato da Papa Francesco, dal nostro Papa Francesco, una via per vivere al meglio questo mese di giugno. Il 12 giugno si celebra il Sacro Cuore di Gesù e allora noi non potevamo farci sfuggire questa occasione.

0: presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, frate dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Grazie di essere in nostra compagnia.
1: Grazie a voi.
0: Allora, ultima enciclica di Papa Francesco, Dilexit Nos, tutto parte dall'amore, dall'amore che è anche consapevolezza, dell'amore che Dio ha per noi. A volte non ce ne, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi non ce ne sentiamo degni, ed è esattamente quello il momento in cui non dobbiamo invece abbandonare quella presa, no? Perché è così importante celebrare questa festa per noi?
1: È fondamentale perché nella nostra spiritualità possiamo vivere questo dramma di immaginare Dio perfettissimo, altissimo, anche un grandissimo amore cosmico che regge l'universo, e dimenticarci che questo è tutto vero, Dio è così, ha questo amore onnipotente che muove il sole e le altre stelle, come diceva Dante, ma anche un cuore umano. E è tanto importante questa cosa che Dio ha voluto non ricordarcela, ha incarnato suo figlio per mostrarci che nella realtà questo cuore esiste. E nella storia della spiritualità, grazie ai mistici, alle mistiche soprattutto, bisogna dire soprattutto le sante donne,
0: arriviamo,
1: hanno visibilizzato questo cuore di Gesù in visioni, esperienze che hanno avuto, in cui Gesù proprio ha mostrato questo cuore, per ricordarci che Lui ci ama infinitamente, ma ci ama anche molto umanamente, quindi con una tenerezza tutta umana, appassionata, dolce, e anche con una vulnerabilità. Ecco, spesso dimentichiamo questo aspetto di Dio, che è un amore onnipotente, ma anche vulnerabile. Vedere il cuore ferito di Gesù, come Lui ce l'ha mostrato, ci ricorda che Dio può essere ferito, e non tanto dai nostri peccati, magari anche da quello, ma soprattutto ciò che ferisce Dio, che non è indifferente a noi, la nostra mancanza d'amore, la nostra lontananza, se ci allontaniamo da Lui, se ci buttiamo via, Dio ne soffre, non gli è indifferente.
0: Papa Francesco, attraverso questa sua ultima enciclica, ha parlato della consapevolezza dell'amore di Dio per noi, perché solo chi si sente amato ama. E allora guardiamo insieme queste immagini, a maggior ragione in una giornata come quella di oggi, che ci avvicina al 12 giugno. Guardate.
2: Nella solennità del Sacro Cuore di Gesù siamo chiamati a puntare al cuore, ovvero all'interiorità, alle radici più robuste della vita, al nucleo degli affetti, in una parola al centro della persona. Lì risplende l'amore del Padre. Lì mi sento sicuro di essere accolto e compreso come sono. Lì, con tutti i miei limiti e i miei peccati, gusto la certezza di essere scelto e amato. Guardando a quel cuore, rinnovo il primo amore, la memoria di quando il Signore mi ha toccato nell'animo e mi ha chiamato a seguirlo.
0: Papa Francesco, Fra Jacopo, lei ci ha ricordato che, secondo voi teologi, questa enciclica è forse la chiave di lettura di tutto l'eccezionale, indimenticabile, per sempre indimenticabile pontificato di Papa Francesco. Perché?
1: Sì, questo l'ha detto Monsignor Bruno Forte quando ha presentato l'enciclica. La chiave teologica per leggere il pontificato di Francesco. Perché lo stesso Francesco, nella Dilexit Nos, alla fine dice: la fratellanza universale, la custodia del creato, sono temi importantissimi che lui, a cui ha dedicato delle encicliche dedicate. Ma tutto questo può ridursi a degli slogan, a delle idee, a dei progetti, a delle direttive che non ci appassionano. C'è bisogno di una mistica che ci animi per prenderci cura del creato, per prenderci cura degli altri. C'è bisogno di una mistica che ci animi. C'è bisogno di un cuore che pulsi per queste idee. E quindi è venuto con la Dilexit Nos proprio

0: dare questo tassello mancante per tutto quello che aveva detto prima, tutto quello a cui io vi ho ispirato, appunto la cura del creato, la fratellanza universale, l'amore per i poveri, tutto questo però se non parte da un cuore a cuore con Dio, diventa un moralismo. Dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro, dobbiamo
1: Certo.
0: prenderci cura di loro, dobbiamo... Tutto questo diventa moralismo se non parte da una storia d'amore, da un cuore a cuore, col nostro cuore, col cuore di Cristo. E che si vede con queste immagini, mi vengono in mente i fidanzatini, quando si innamorano, disegnano sui diari i cuoricini con la freccia che trafigge il
1: Certo, cuore
0: cuore.
1: trafitto, colpito
0: È
1: dall'amore.
0: bellissimo, e Dio fa lo stesso con noi, ci ricorda che la nostra fede è una storia d'amore fra l'anima e Dio, e ce lo fa disegnandoci un bel cuore trafitto. Questa è la devozione al Sacro Cuore.
1: Fra Jacopo, poi da umile peccatore, guardi a quel Sacro Cuore e pensi a tutto il male che gli abbiamo fatto, no? Che a volte pesa così tanto sulla coscienza di ognuno da lasciarci senza parole nel tentativo di fare qualcosa per ripagare tanto dolore e non sappiamo da dove partire. Perché certo è un rapporto d'amore, è il figlio mandato sulla terra, però noi siamo così piccoli e quando ci sentiamo troppo piccoli, che cosa dobbiamo fare?
0: Rispondo con Teresina, Teresa di Lisieux,
1: Sì.
0: che ci dà tantissimo, uno dei grandi amori di Papa
1: Papa
0: Francesco,
1: Francesco
0: un'altra
1: Latina.
0: chiave teologica, infatti sulla
1: Sì.
0: sua tomba c'è una rosa bianca proprio a
1: Certo.
0: ricordare la sua devozione, ci dà tantissimo dell'Exit Nos, e la cita proprio a questo riguardo, perché Teresina ci insegna che dobbiamo prendere Dio per il cuore, e ci dà questo aneddoto raccontato da Teresina. Dice, quando un bambino compie una marachella, fa uno sbaglio, fa qualcosa che non doveva fare, se poi va dal papà o dalla mamma a dirgli, mamma, mi dispiace, non lo faccio più, la mamma si squaglia, no, di tenerezza, lo prende, non... figurati se sta a pensare alla marachella che ha fatto, si squaglia, e Dio così è con noi. Noi invece pensiamo che è arrabbiato, che non siamo degni, ma Dio con noi è più tenero dei padri e delle madri. E questo cuore ce lo ricorda.
1: Noi è che a volte il peso delle marachelle è molto alto o lo sentiamo noi
0: Ma
1: troppo.
0: comunque Teresina diceva, è una goccia in un oceano di misericordia. Questo, qualsiasi cosa possiamo aver fatto è niente rispetto
1: Allora, Fra Jacopo,
0: a...
1: grazie, grazie, grazie. Papa Francesco, una luce per l'umanità. È una mostra meravigliosa che si trova a Vicenza e noi ve la mostriamo così. Molto felici di farlo.
2: Dal 2006 sono il fotografo vaticanista dell'agenzia Contrasto. Ho iniziato a seguire il Vaticano, i papi, da quell'anno con Benedetto, poi ho iniziato il progetto con Papa Francesco. Forse il progetto più importante che io abbia mai fatto a lungo termine. In questa mostra voglio raccontare, ho raccontato l'anima di Papa Francesco. Ho cercato di far uscire un po' la sua vera identità, quella che magari in superficie, in maniera istituzionale non si nota, ma ho cercato di entrare nel suo modo di pensare con l'uomo, per l'umanità. Io da Papa Francesco ho ricevuto un insegnamento, che bisogna avere il coraggio di essere felici. Questa è la cosa più importante. Lui ha sempre dato attenzione agli ultimi, alle persone con problemi fisici, ai malati, ma sempre con un approccio molto positivo e caritatevole. Io spero di condividere la bellezza, prima di tutto, che c'è dietro questi scatti. La bellezza delle foto, sì, certo, perché le ho fatte io e ne sono orgogliosissimo ovviamente, ma anche proprio la bellezza di un uomo, prima che di un papa, che ha regalato tanto per tutto il mondo. Mi rimane un'eredità collegata a molte foto, ma soprattutto all'immagine di lui che è sceso dopo l'Urbi et Orbi il giorno prima di morire per un ultimo saluto. Mi rimane proprio questa eredità di apertura alle persone, di voglia di stare, di salutare, di essere con le persone fino all'ultimo. Ed è quello che cerco di fare io anche nella mia vita, di dare attenzione all'uomo, alle persone, con la gentilezza, con quell'umiltà

0: Io spero che le persone che visitano questa mostra possano tornare a casa con il senso del bello, della bellezza che ogni persona ha e che dobbiamo cercare di rincorrere sempre, come ha fatto Papa Francesco in tutto il suo pontificato. Bellezza è quando Papa Francesco parla con i bambini, quando accarezza un disabile, quando parla a una persona cieca guardandola negli occhi. Questa bellezza è l'umiltà di arrivare a tutte le persone.
1: Molti, molti, molti complimenti a Stefano, grandissimo fotografo che ha saputo fermare in quegli scatti e ha fatto bene a citare l'ultima volta che abbiamo visto Papa Francesco in quella Pasqua. Se non è stato un cuore sacro, non stiamo parlando del Sacro Cuore, ma se non è stato un cuore sacro quello, non sappiamo dove andarlo a cercare. No, il Papa che ci...
2: Sì, bellissimi questi scatti, perché veramente vediamo il vicario di Cristo, è il vicario di Cristo, perché ha colto la bellezza di questi gesti di tenerezza. Nella Dilexit Nos, Papa Francesco parla di una scienza delle carezze, questo ci insegna il Sacro Cuore. Chi è, come si è comportato Gesù? Gesù non è che ha fatto chissà quali teorie sul Sacro Cuore, nei Vangeli non è che parla del Sacro Cuore, c'è solo un versetto dove dice... venite a me voi che siete stanchi e oppressi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo è l'unico momento in cui Gesù parla del Sacro Cuore. Ma la scienza del Sacro Cuore ce l'ha insegnata con i suoi gesti, toccando le persone che guariva. Quando faceva i miracoli Gesù toccava, come Papa Francesco accarezzava.
1: Come ha fatto Papa Francesco?
2: Papa Francesco, vi ricordate, diceva sempre: quando andiamo dai poveri non buttiamogli una monedina per aiutarli, stringiamogli la mano, cerchiamo il contatto fisico, perché quella è la carne di Cristo. E c'è una rivoluzione della tenerezza da vivere. E che è quella di Gesù e che è quella che lui ha reincarnato, veramente.
1: Ci ha insegnato, e noi parliamo di Papa Francesco, e trascurando quasi tutto ciò che lui è stato prima di arrivare a quel conclave, prima di arrivare... a diventare appunto il vicario di Cristo. Impegno comunitario, e quando io parlo di impegno missionario intendo anche la piccola missione quotidiana. No, ci sono i missionari che fanno cose alte come montagne, ma noi in fondo possiamo fare qualcosa ogni giorno quando usciamo da casa e anche quando stiamo dentro casa, ma possiamo farlo?
2: Ma sì, assolutamente. Qui sempre Papa Francesco, quando fa questi discorsi, come ci insegna Teresina, come dice Teresina, esemplifica con la nostra Santa Teresa di Lisieux, la sua frase famosa, no? Un solo spillo raccolto per amore può convertire un'anima. Qualsiasi piccolo gesto, se noi lo facciamo per amore, offrendolo al Sacro Cuore di Gesù, si unisce al suo mistero pasquale di salvezza e acquisisce un valore infinito. La devozione al Sacro Cuore, che è legata alla riparazione, alla consolazione, ci insegna che il modo migliore per curare questa ferita del Sacro Cuore di Gesù, se lo vogliamo consolare, il modo migliore per farlo è fare tanti piccoli gesti di amore verso tutti quegli ultimi con cui Gesù si immedesima, i poveri, gli ammalati, i sofferenti, i carcerati, i lontani. Questi sono quelli con cui Gesù si immedesima, Matteo 25. E ogni piccolo gesto fatto per loro, anche un bicchiere d'acqua, come dice... Sì. È fatto per Cristo e quindi acquisisce un valore infinito.
1: E tutto questo in questa enciclica, le piccole opere, che poi sono immense, di misericordia. Però, ovviamente, fra Jacopo, viviamo in un mondo dove in realtà tutte queste opere, piccole e grandissime, vengono fatte quotidianamente, ma dove... dall'altra parte il male, il brutto, la cattiveria, il disprezzo, la violenza verso chi è ultimo, avvelena, insomma, quel gesto avvelena tutto. Allora tu sei lì e cerchi di risalire la corrente, cerchi di aiutare anche gli altri a cambiare idea, gli altri non vogliono cambiare idea, tu ti senti, torniamo al piccolo, ancora più piccolo, ecco, come dobbiamo arrivare a questa festa, a questo 12?

0: Sì, Papa Francesco ha voluto scrivere questa enciclica su Sacro Cuore proprio perché, lo diceva nel giugno 2024, qualche mese prima che uscisse il documento, cioè questo mondo ha perso il cuore. Siamo in un momento in cui il mondo ha perso il cuore. E lui, chi più di lui, ha denunciato la violazione del diritto internazionale, la
1: Certo.
0: vendita di armi, la demonizzazione dell'avversario, la mostrificazione, tutti armati, gli uni contro gli altri. Questo mondo sembra aver perso il cuore. Per questo dobbiamo tornare al Sacro Cuore di Gesù. Solo Lui può darci un cuore per tornare ad amare divinamente. Perché la cosa bellissima del Sacro Cuore non è, appunto, dicevo, soltanto consolarlo, essere buoni con Gesù. Se noi ci offriamo a Lui, dice Francesco, succede questa cosa meravigliosa, che tutto quell'amore infinito compresso nel Sacro Cuore irrompe, dilaga nel mondo attraverso le piccole anime che si offrono a Lui. Diventiamo tutti canali del suo amore infinito. Se ci offriamo a Lui, diventiamo canali del suo amore nel mondo. E questa è la migliore consolazione che possiamo dare a Cristo e la salvezza per il mondo. Perché se sta cadendo in un abisso il mondo, c'è un abisso più grande che quello della misericordia di Dio.
1: Diciamo che l'abisso della misericordia è luminoso e bello ed è grande, enorme,
0: È
1: come un abisso,
0: infinitamente
1: ma
0: più grande dell'abisso del
1: quello
0: nostro male.
1: nel quale ci sembra in questo momento, e non solo in questo momento, ma di rotolare giù come una palla dalle scale, ha il colore peggiore che possiamo immaginare, però bisogna essere testardi. Un'ultima, ce la faccio? Sì, un'ultima cosa, la devozione al Sacro Cuore. E qui dovremmo avere 2 ore per chiacchierare, però per parlare e soprattutto ascoltarla, ha un grande impulso nel 600, no? Diciamo che viene rilanciato e da allora non si ferma più.
0: Sì, beh, Karl Rahner, grande teologo gesuita come Francesco, diceva che è coestensiva alla storia della Chiesa la devozione al Sacro Cuore. Parte dai Vangeli, dove comincia la devozione al Sacro Cuore. Gesù sulla croce, il fianco squarciato da cui scaturiscono sangue e acqua, è lì il primo luogo dove vediamo il Sacro Cuore di Gesù da cui scaturisce la salvezza. Poi c'è la tradizione patristica, le grandi mistiche del Medioevo, Santa Geltrude, Santa Lutgarda, in Italia Sant'Angela da Foligno, Maria
1: Certo.
0: Maddalena dei Pazzi, tutte queste donne innamorate. Tu dicevi che siete testardi, ma soprattutto innamorate.
1: Innamorate, sì.
0: Poi si arriva a Santa Margherita Maria Lacocca nel 1600, che dà un grande impulso perché ha proprio queste visioni del Sacro Cuore di Gesù che fa queste promesse. Siamo ora al 350° anniversario, infatti è stato commemorato proprio con questo film che è uscito da poco, Sacro Cuore, un film di produzione francese, che ha avuto un successo spettacolare. In Francia ha superato tutti i Colossal e anche in Italia, proprio a giugno lo stanno proiettando a Roma. Sta avendo un successo enorme perché tutti abbiamo il bisogno di una storia d'amore, di un cuore a cuore. Quindi è una corda sempre presente nella Chiesa e lo sarà sempre sicuramente. Ci sono tanti esempi attuali che potrei dirti.
1: Uno.
0: Chiara Corbella. Chiara Corbella, storia stupenda che ha molto a che vedere col
1: Nome e cognome,
0: Sacro
1: Chiara Corbella, può bastare. È tutto quello che possiamo immaginare attualizzandolo. Fra
0: Il suo corpo è
1: Jacopo
0: nella cappella del Sacro Cuore, al
1: ed è
0: Verano,
1: sepolta nella
0: e è
1: cappella del
0: morta
1: Sacro
0: nel mese
1: Cuore.
0: di giugno, nel
1: Certo.
0: mese del Sacro Cuore.
1: Fra Jacopo Iadarola, che incredibilmente sostiene di aver superato i 40 anni. Noi non gli crediamo, ma gli crediamo da un punto di vista di cultura, di passione e di capacità splendide di saper narrare tutto questo, perché anche di questo noi abbiamo strettamente bisogno.
0: Grazie. Grazie mille.
1: Grazie, grazie davvero a tutti. Abbiamo parlato di questa festività. Noi non andremo in onda come ora solare per qualche giorno perché ovviamente come TV 2000 seguiamo il viaggio di Papa Leone in Spagna. Grazie Fra Jacopo, grazie di cuore, davvero di cuore, come vedo.
0: Grazie a
1: Grazie.
0: voi.

Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Ogni giorno, attraverso i notiziari, i giornali, le piattaforme social, veniamo immessi praticamente in presa diretta nel racconto della realtà della guerra, che ormai è uno stato diffuso, permanente di guerra, tutto intorno a noi, secondo il Global

0: Dal PISA Index, autorevole istituto di ricerca australiano, al momento i conflitti nel mondo, i conflitti quelli convenzionali tra stati, sarebbero 59 ed è probabilmente il dato più negativo dalla seconda guerra mondiale in poi. E questo surplus anche di informazione genera in noi uno stato psicologico che è conosciuto con un termine che è war fatigue, letteralmente fatica di guerra, cioè è un meccanismo di autodifesa per cui sviluppiamo un senso di impotenza, di disagio, la necessità di un distacco emotivo. E questo è, diciamo, quanto si evince anche da un rapporto che è stato commissionato dall'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, UNHCR, all'Istituto ASTRA. Vogliamo parlarne, così come vogliamo parlare di quello che accade intorno a noi e sono quindi felice di ritrovare la responsabile delle campagne di UNHCR Italia, Laura Iucci. Ciao Laura, bentornata, è sempre un piacere averti qui con noi.
1: Mio.
0: Così come sono felice di avere in questa puntata la collega Antonella Rampino, che è collegata con noi e che, come ben sapete, ha uno sguardo particolarmente lucido sugli scenari internazionali. Di questo abbiamo bisogno perché, insomma, gli scenari sono ingarbugliati e difficilmente decifrabili, soprattutto quanto esiti sono gli avvenimenti anche di queste ultime ore in Medio Oriente. Ciao Antonella, bentornata anche a te.
1: Grazie, ben trovati a tutti.
0: Allora, Antonella, mi fermo un istante da Laura, perché è molto interessante quanto si evince dalla ricerca che avete commissionato ad ASTRA, cioè un eccesso di informazione che genera nelle persone una sorta di surplus emotivo, dunque produce la voglia di fuga da quelle notizie, un distacco emotivo. Vorrei chiederti, in termini molto generali, sulla base della tua esperienza, 30 anni e passa di esperienza, come si può, diciamo, perché è importante sapere, sviluppare una comunicazione, un'informazione che appunto non ci spinga a distaccarci, a voltare altrove lo sguardo, ma che in qualche modo stimoli il nostro desiderio di contare attraverso la pressione, politica, attraverso le nostre azioni e scelte quotidiane?
1: Guarda Gabriella, questa è una domanda che noi ci poniamo quotidianamente. Come Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, noi per anni abbiamo sempre cercato un approccio alla comunicazione il più possibile positiva, raccontando che fosse sempre possibile trovare delle soluzioni, no? Quindi raccontando le storie di successo di persone costrette a fuggire dalle proprie case a causa di guerre e violenze, ma che poi trovavano un'occasione nella vita di iniziare una nuova vita. Ci siamo molto impegnati. Purtroppo in questi ultimi anni anche noi ci troviamo costretti a raccontare la realtà di alcuni di questi 59 conflitti di cui parlavi. Noi siamo presenti in tutti questi contesti perché siamo i primi ad intervenire in situazioni di guerre, calamità naturali, abbiamo sviluppato una grande capacità di risposta alle emergenze. Vorremmo ogni tanto raccontare cose positive, ma lo facciamo meno di quanto purtroppo dobbiamo parlare delle moltissime guerre di cui ci occupiamo. Quindi non ci possiamo stupire se il 73% degli italiani dice che quotidianamente è esposto a notizie di guerre, calamità ed
0: Però tu
1: emergenze.
0: ce l'hai fatto intravedere questo spiraglio, la necessità di far capire che possiamo incidere. La famosa goccia nell'oceano, poi se è moltiplicata per milioni e milioni, diventa un pezzo di mare e una differenza la fa. Antonella, guardiamo al Medio Oriente e a quel fragile, discusso, discutibile armistizio che dura dopo 60, da 60 giorni e a quanto è accaduto proprio nelle ultime ore con Teheran, con la Repubblica Islamica, che ha lanciato per la prima volta dopo l'8 aprile 10 missili contro una base militare a nord di Haifa in risposta degli attacchi ripetuti israeliani contro il Libano, in particolare quelli anche qui delle ultime ore, 4 missili contro i quartieri meridionali di Beirut. Parto da qui perché l'impressione generale è quella, Trump fatto una seconda telefonata, ne ha già fatta una, sembra, con toni molto accesi a Netanyahu, che la presa del presidente americano su Netanyahu in qualche modo sia la sua capacità di esercitare pressione diminuita, nel senso che Netanyahu risponde sì e poi persegue i suoi obiettivi tattici.
1: Sì, naturalmente a noi è molto difficile valutare
2: Chiedo per questo, le finestre sono aperte per forza perché è molto caldo e c'è un'ambulanza che cerca un
0: Non ti
2: portone
0: preoccupare, ti
2: evidentemente.
0: sentiamo.
2: È molto difficile valutare l'effettiva incidenza di Trump in tutti questi scenari geopolitici complessi, Teheran, Hormuz, il rapporto con Netanyahu. Molte di questa telefonata di insulti che Trump avrebbe fatto a Netanyahu è stata fatta uscire dalla Casa Bianca, quindi
0: Certo,
2: può essere
0: da
2: anche
0: prendere con
2: una
0: le
2: manipolazione da prendere con le
0: pinze.
2: pinze. Il problema qual è? È che siamo in un momento di colpi e contraccolpi, il cessate il fuoco, come sappiamo, viene costantemente violato, l'Iran si sta invece comportando come una grande potenza, cioè l'Iran sta cercando, ritiene di essere un grande paese, in effetti lo è, sono 90 milioni di persone, cerca di instaurare una nuova deterrenza. Ha detto che non attaccherà e mantiene fede alle cose dette. L'Iran fin qui è stato così. Se Israele lascerà stare, diciamo, in questo modo, il Libano e Beirut, potrebbe l'Iran, accettare, che e non sono i bombardamenti sulla zona sud di Beirut, che è una zona in mano ad Hezbollah, però in questa nuova deterrenza che sta cercando di definire l'Iran c'è la difesa dei proxy, c'è la difesa dei suoi alleati sciiti
0: Certo.
2: e quindi del Libano, in quanto Hezbollah non è solo una parte militare, ma anche una parte
0: Sì.
2: politica del Libano nella complessa geometria politica che tiene quel
0: Gli
2: paese.
0: Uti.
2: Certamente, e continua a difendere i suoi alleati, e
0: Senti
2: questo per
0: Antonella,
2: mantenere.
0: lo so che è una domanda da mille punti, ma il tempo come sai è sempre tiranno, ma io vorrei chiederti tu, ma quale scenario vedi di fronte? Perché qui viene annunciato sempre il raggiungimento di un accordo, un'intesa vicinissima, poi più ci avviciniamo, più sembra di allontanarci. Ci viene anche da pensare, rispetto a quando la guerra è iniziata, prima che la guerra iniziasse, che oltre al danno umanitario immenso, alle tante vite perdute, è stato consegnato nelle mani dell'Iran uno strumento formidabile di ricatto, perché prima di allora dallo stretto di Hormuz si passava liberamente.
2: Ma prima di bombardare Teheran forse bisognava ricordarsi, magari non tu e io, ma magari il Pentagono, la Casa Bianca, Tel Aviv, ricordarsi che esisteva il problema dello stretto di Hormuz, cioè anche volendo bombardare, prevenire il problema di Hormuz, non trovarselo squadernato così davanti, ingestibile, perché è evidente che quella è una leva e come sappiamo, l'Iran potrebbe usare altre leve analoghe, peggiorando la situazione. Tutto questo comunque è totalmente, come dire, insensato perché noi non possiamo fidarci di Trump che annuncia un giorno sì, un giorno no la pace come prossima. Trump ha bisogno di annunciare questo perché il suo elettorato non regge la condizione della guerra,
0: Siamo
2: perché
0: vicinissimi alle
2: ma
0: famose elezioni di midterm, lo diciamo costantemente, e il
2: non
0: suo
2: solo,
0: consenso non è altissimo.
2: L'elezione di midterm, a parte George W. Bush dopo la guerra in Iraq, sono state perse da
0: Sì, in
2: tutti i presidenti in carica. Il problema
0: carica,
2: non è
0: sì.
2: solo quello. Il problema è che rischia di perdere un bel pezzo del Partito Repubblicano elettorato e di impantanarsi in Iran,
0: Sì.
2: come fece Nixon con il
0: Antonella,
2: Vietnam.
0: tu chiarissima come sempre, pochi giorni fa ci sono stati dei senatori repubblicani, se non sbaglio, che hanno votato contro le decisioni dello stesso
2: Quattro.
0: presidente. Quattro senatori, che insomma non è tanto, ma non è neppure
2: Ma non è
0: pochissimo, un
2: poco.
0: segnale esatto. Laura, ovviamente un UNHCR è presente in Medio Oriente, ci puoi ricordare in quali zone siete, state operando e dove state riscontrando le situazioni meno tollerabili, più difficili? Il mio pensiero corre subito a Gaza, che sembra sparita da tutti i radar.
1: Noi siamo presenti in Libano, siamo presenti in Siria, siamo presenti in Iran. Gaza non è un paese dove noi operiamo direttamente perché lì c'è l'UNRWA
0: Certo,
1: che ha
0: certo, certo.
1: l'incarico specifico di occuparsi della situazione in Palestina, ma le conseguenze di tutto quello che noi sentiamo parlare appunto dei problemi geopolitici, di l'Iran, l'Hezbollah, e ci dimentichiamo la popolazione civile che è la vera vittima di tutto ciò. Quindi noi assistiamo quotidianamente, abbiamo i nostri colleghi che ci raccontano di migliaia di famiglie che sono costrette a lasciare Beirut, a fuggire alla Valle di Beka, e cioè ci sono migliaia di persone che in tutto questo pagano le conseguenze del mancato cessate il fuoco e soprattutto il fatto che non si trovi una pace duratura. Ma lo stretto di Hormuz ha un impatto anche su tutta la logistica di tutti gli aiuti umanitari, inclusi in Africa. È aumentato il costo dei trasporti. In un momento di tagli agli aiuti umanitari c'è un aumento del costo del carburante e quindi una necessità di rivedere la logistica anche per noi organizzazioni umanitarie,
0: certo.
1: C'è un effetto
0: a catena, di cui spesso parliamo qui
1: a Siamo Noi.
0: Grazie Laura. Allora Laura resta con noi, io ringrazio in particolare Antonella Rampino che cerca sempre insomma di farci comprendere quello che a volte veramente risulta quasi incomprensibile e sicuramente ci ritroveremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché insomma la situazione è in evoluzione. Noi continuiamo a tenere lo sguardo sui conflitti dimenticati e non solo, perché come ci faceva comprendere Laura oggi, anche questo si evince dal Global Peace Index, questo indice che guarda la situazione globale. Non solo abbiamo un numero impressionante di guerre nel mondo, ma una manifesta incapacità di risolverle, anche questa purtroppo è una novità non positiva, così come secondo il SIPRI, l'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, le vittime sono state solo nel 2024 239.000. A tra pochissimo.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.
3: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapasta va.
6: La telecamera va bene
3: ecco,
6: qua.
3: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Torniamo a parlare di questo scenario, uno stato di guerra permanente, ci sono conflitti di cui sentiamo sempre parlare e un po' abbiamo sviluppato un senso di fatica, conflitti di cui nessuno parla e non perché non si lasciano alle spalle migliaia di vittime, di morti, di sfollati, di profughi, ma perché non incrociano gli interessi del mercato. In Mozambico, ad esempio, queste ultime ore, nella notte precisamente tra il venerdì e sabato scorso, è stato ucciso il vescovo Osorio Citora Afonso, titolare della diocesi di Quelimane, ma anche amministratore apostolico di Beira, è stato ucciso con un colpo al cuore nella notte da un gruppo armato che è entrato nella sua residenza. Il corpo è stato trovato la mattina. Papa Leone XIV, dal suo quarto viaggio apostolico dalla Spagna attraverso il canale Telegraph, ha espresso al mondo il suo profondo sgomento, si è unito in preghiera alla popolazione della diocesi di Quelimane, non solo alla popolazione tutta della nazione, e tuttavia va detto con una certa tristezza che sui media internazionali questa notizia non ha avuto la rilevanza che merita e noi vogliamo capire anche il perché di tutto questo, quindi ringrazio della sua presenza, avete visto Laura Iucci, responsabile campagne dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati Italia, è qui rimasta con noi, ringrazio Fabrizio Cavalletti, responsabile del servizio Africa di Caritas Italiana che si è aggiunto. Allora, Fabrizio, partiamo proprio dal Mozambico, la necessità è far capire, perché poi, come diceva Papa Francesco, tutto è connesso, ci sono anche connessioni tra conflitti distanti da una parte all'altra del mondo, ma che cosa sta accadendo lì? Perché dal 2017 c'è una situazione di instabilità, soprattutto a nord.
15: Sì, il Mozambico è uno dei conflitti dimenticati, o potremmo dire forse invisibili, perché sono conflitti che non hanno mai avuto veramente onore delle cronache, no? E il conflitto appunto, soprattutto nella parte nord, dal 2017 c'è una situazione di instabilità, di violenze diffuse da parte di gruppi cosiddetti non statali, terroristici, che diciamo si rappresentano e si presentano con sigle che si rifanno all'islamismo radicale, legati agli Al-Shabaab, che sono l'altro gruppo che invece opera in Somalia.
0: Sono fatti conoscere.
15: E dal 2017 c'è una situazione di tensione molto, molto elevata, ci sono stati, si contano più di 6.000 morti dal 2017 ad oggi, 1.000.000.

0: di sfollati che questa crisi ha provocato. L'omicidio del vescovo non è certo che sia riconducibile a questa situazione, perché
1: si sta indagando.
0: Si sta indagando e comunque lui era in una zona diversa, più a sud, non di per sé colpita direttamente.
1: Però aveva fatto sentire la sua voce.
0: Però aveva fatto sentire la sua voce perché lui era anche il segretario generale della Conferenza Episcopale Mozambicana.
1: Grazie Fabrizio. Sempre per comprendere meglio e per aiutare chi ci segue quotidianamente a capire, ma visto che di questi conflitti, 59 nel mondo, 21 soltanto nell'Africa subsahariana, che è veramente un numero impressionante, e alcuni sono, non sono definiti conflitti convenzionali a bassa intensità perché sono guerra civile, ma bassa intensità non significa poche vittime, io vorrei chiederti, ma le ragioni le dobbiamo cercare in questione di confini contesi, accaparramento di risorse, rivalità etniche, o è tutto questo insieme, è tutto fortemente intrecciato, in termini generali?
0: Sì, allora, è tutto questo, la risposta è certamente l'ultima, cioè è tutto questo insieme, ma quando si parla di conflitti in Africa, in genere si fa un po' l'errore di, come dire, considerarli molto lontani da noi, cose che appunto hanno a che fare con lotte tribali, rivalità etniche, e quindi non, in qualche modo non ci riguardano. In realtà invece se li si va a vedere e a focalizzare, invece ci riguardano, perché hanno a che fare spesso con interessi, questioni, interessi economici, geopolitici, ma anche fenomeni che comunque riguardano la globalizzazione di cui tutti facciamo parte. Anche le stesse cosiddette guerre o conflitti violenti identitari in realtà oggi hanno anche un risvolto comunque legato alla globalizzazione, perché non ci dimentichiamo che anche all'interno delle società africane ci sono tensioni e conflitti, ad esempio intergenerazionali, tra giovani e che mettono in qualche modo in discussione anche alcune caratteristiche delle società tradizionali africane, che fino a un certo punto erano state quasi, diciamo, un baluardo che preservavano, no? Alcuni meccanismi anche di risoluzione dei conflitti, cosa che invece si sta mettendo in discussione. Però certamente c'è un legame forte da un punto di vista di interessi economici e geopolitici che diciamo, sta dietro a molti di questi conflitti.
1: Ecco, e tutto questo si tocca con mano ai confini della Repubblica Democratica del Congo. Tu sei tornata da pochissimo, da un viaggio in Burundi, Laura, e hai detto una cosa molto forte. Da Busuma, poi ci dirai di che cosa si tratta, hai detto in 30 anni, più di 30 anni di lavoro, non mi è mai capitato di vedere quello che ho visto. Allora, intanto che cosa hai visto e come tutto questo si collega a quanto accade da troppo tempo nella zona est della Repubblica Democratica del Congo? Per paradosso sarebbe uno dei paesi più ricchi al mondo quanto a risorse, qui tornano le motivazioni di questi conflitti.
2: Sì, dunque Gabriella, il Burundi è un paese molto povero, partiamo da qui, e si trova in questo momento ad ospitare circa 187.000 rifugiati congolesi. Quindi in un paese in cui le condizioni economiche sono già molto precarie, trovarsi questo flusso enorme di persone che disperate fuggono dal Congo e cercano sicurezza in Burundi, capite che è una situazione molto difficile.
1: Per cosa si sta combattendo in Congo?
2: Per ragioni molto simili a quelle che raccontava Fabrizio. Materie prime,
1: quelle che poi portano avanti le nostre tecnologie.
2: Moltissimi gruppi armati che hanno nomi diversi e che poi la cui composizione cambia di continuo. Sì. E che comunque combattono per la conquista di terre rare, pietre preziose, metalli che servono
1: a quello che dicevo quando dicevo che è ricchissimo il
2: Congo. Per parlare di quanto siamo tutti interconnessi, sì, no? Tante dei device elettronici che usiamo oggi non funzionerebbero se non ci fossero quei metalli. Quindi capite bene che è una situazione protratta di violenza che va a ondate. Ultimamente, nell'ultimo anno, più o meno dall'agosto 2025, ce n'è stata un'altra enorme che ha costretto alla fuga migliaia di persone. Arrivano in Burundi, paese povero, noi interveniamo, noi come molte altre organizzazioni internazionali, ma perché sono rimasta scioccata?
1: Busuma, cos'è Busuma?
2: È l'inferno. Busuma è l'inferno, perché lì l'effetto del taglio agli aiuti umanitari, mentre
1: torniamo
2: sono
1: a Trump.
2: 59 guerre in corso, esattamente, non solo.

0: a lui, perché
1: certo,
0: poi è stato un
1: certo.
0: taglio diffuso,
1: Però
0: per fortuna non il nostro governo, che invece ha aumentato il contributo, ma per il resto molti governi hanno seguito
1: quella scia.
0: Ora qual è il problema? Che ora sentiamo dire taglio agli aiuti umanitari, milioni di persone, poi vai a Busuma e questi tagli hanno un volto delle donne che ti chiedono disperate medicine per i loro bambini, perché i loro bambini hanno male allo stomaco, ma non è mal di stomaco, è il dolore della fame. È il dolore della malnutrizione, colleghi che ti dicono non c'è abbastanza acqua, non ci sono abbastanza latrine, hanno dovuto contenere un'epidemia di colera e adesso sappiamo che c'è l'ebola alle porte. E quindi condizioni igienico-sanitarie insostenibili con un sito che ospita 66.000 persone, era stato costruito per ospitarne 10.000. Non vi voglio descrivere cosa ho visto, l'inferno. Avete presente l'inferno? Io lo immagino così. E torni a casa e dici cosa possiamo fare? Venire qui e parlarne.
1: È questo
0: quello che ho promesso di fare a tutte le persone.
1: E questo è
0: che...
1: senz'altro il primo passo. Aggiungiamo poi l'emergenza sanitaria. Ricordiamo che in Congo in questo momento c'è anche l'epidemia d'Ebola e quindi insomma la situazione è davvero catastrofica. Fabrizio, ci spostiamo più a sud, andiamo in Sudan. 37 mesi di una guerra civile terribile che sta provocando una crisi umanitaria che impegna veramente tutte le Caritas praticamente che cercano di trovare risposte alle emergenze alimentari.
2: Sì, in Sudan è un'altra guerra dimenticata che viene definita civile, no? Perché è una guerra interna, quelle guerre dove non sono due stati che si contendono. In realtà ha poco di civile, perché è tra le guerre più incivili, potremmo dire, in termini di violazione del diritto internazionale, violazione delle più banali regole anche nel modo di fare la guerra. La guerra, il diritto internazionale la vieta. Ci si era dati almeno una regola con la Convenzione di Ginevra, certo, per quantomeno, se prima del diritto internazionale, diciamo, che ha vietato la guerra, quantomeno per limitare i danni nei confronti dei civili. Ecco, la guerra in Sudan, così come anche altre in Medio Oriente, abbiamo visto la situazione di Gaza,
1: eccetera. Abbiamo visto saltare quei principi.
2: È saltato completamente. In Sudan si sono consumati crimini, e si stanno consumando ancora, crimini di guerra molto efferati, soprattutto nei confronti delle donne, contro la popolazione civile. Chi sta combattendo sono due gruppi militari, non è la popolazione civile che si è sollevata e combatte tra loro, sono due generali che hanno fatto un colpo di Stato nel 2021 per riappropriarsi del potere che avevano in qualche modo avuto limitato con, sì, le rivolte civili, sì, che avevano destituito al-Bashir, il dittatore al-Bashir, e questi due generali poi dopo due anni di alleanza hanno iniziato a farsi la guerra tra loro a scapito della popolazione civile.
1: Ecco, questo è quello che sta accadendo praticamente sotto i nostri occhi, perché poi quando vediamo la gente partire, arrivare nell'Africa settentrionale, provare a imbarcarsi per una speranza, diciamo, le cause le dobbiamo portare a migliaia di chilometri, un po' più indietro, e comprendere. Noi adesso andiamo in pubblicità, perché parlavamo dell'incapacità di trovare soluzione alle guerre. Pensate alla guerra in Ucraina, questa volta alle porte dell'Europa, che dura da più di 4 anni, sembra non finire. Vito Dettore ha incontrato una suora che intanto prova a restituire speranza ai bambini, ai ragazzi che vivono e hanno vissuto la guerra quotidianamente, intanto portandoli con sé, dando loro qualche spiraglio, qualche giorno di vacanza nel nostro paese. A tra poco.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
5: La luce valgo è una deformità progressiva,
6: lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Eccoci, a fronte di questo stato di guerra permanente, pensiamo all'Ucraina, 4 anni e passa di conflitto, c'è chi, come suor Olexia, ritiene che con le parole, con i gesti, si possa costruire la pace. anche portando dei bambini, accompagnando dei ragazzi in Italia, sono come vedete ospitati dalla comunità della parrocchia di San Giuseppe da Cupertino e possono godersi qualche giorno, oggi, ora, di spensieratezza.

0: desiderio di poter dare a queste ragazze che sono come i nostri figli, che non hanno nessuna colpa di nessun tipo se non essere nati forse nel posto sbagliato in questo periodo, la possibilità di avere delle giornate serene, avere la possibilità di capire che esiste un modo diverso di vivere.
1: Lui stava da... Ah, tu stava da cosa? Da Massimo!
2: Sì, nuovi genitori!
1: E adesso da chi sta?
3: Da Massimo.
1: Sempre da Massimo?
2: Rodegni Massimo. Voglio ringraziare tutte quelle belle persone, famiglie, la parrocchia di San Giuseppe di Copertino che ci ha accolto così, anche queste famiglie che si sono aperte alle nostre bambini e loro si sentono come a casa sua. Oggi siamo venuti qui al mare, cioè il sogno dei bambini che purtroppo già da 4 anni di guerra che non possono andare, siccome ci sono tante città che Russia hanno distrutto, cioè loro case che vivevano, diciamo, tante ragazze che hanno abitato in Vovchansk, ora una città sterrata, cioè fatta come terra bruciata, diciamo così, che Russia distruggono fino ad oggi, lo bombardano tutto. E poi noi che, diciamo, la giornata passi più o meno così, perché è giornata, ma le notte sono molto tremende e triste, perché possono girare droni, possono girare razzi e possono arrivare bombe telecomandate, quelli che arrivano fra un minuto. Per questo si vive sempre nell'attenzione. Qui vediamo, oggi hanno girato già 2 o 3 aerei. Noi li guardiamo e i bambini dicono, a volte pensano, questo aereo buono o non buono? Speriamo tanto che un giorno la guerra finirà e noi vivremo tranquilli, nella pace, come tutti. Tutti noi che viviamo, che anche prima della guerra che abbiamo vissuto normale, si andava in vacanze, si andava in scuola, si andava in tutto. Per questo preghiamo e speriamo tanto di vivere nella pace.
4: Ecco, qui c'è molto dell'impegno della Chiesa, Fabrizio, nei confronti delle vittime della guerra, che non sono solo i feriti, che non solo sono morti, anche questi ragazzi sono vittime. Cioè ricordare loro che c'è un altro mondo possibile, questo alimenta la speranza.
5: Sì, questo certamente alimenta la speranza. Purtroppo, diciamo, per molte persone è molto difficile ricordare che c'è un altro mondo, perché nascono, crescono e vivono in contesti di guerra. Questo vale per molte comunità sfollate, rifugiate.
4: Purtroppo la maggioranza.
5: Di quelle guerre appunto che si prolungano, che durano nel tempo, che sono, magari non sono sotto i riflettori, come quella del Sudan, che è arrivata nel terzo anno, ma ricordiamoci, in Sudan c'era stata già prima del 2000 una guerra che è durata decenni, così come in altre situazioni. E quindi questa in Sud Sudan c'è stata una guerra, sì, che è durata 5 anni, adesso è un altro paese che sta ricadendo di nuovo in una situazione di conflitto molto diffuso. Quindi, però il tema della speranza è un tema che comunque va ricercato anche lì, perché ci sono storie di speranza, ecco, anche in quei contesti così drammatici e così disagiati. Cioè è proprio in quella sofferenza che a volte nei cuori delle persone c'è un qualcosa che va oltre la violenza. Questo lo vediamo, l'abbiamo visto tante volte.
4: È quello che poi ci diceva anche Laura, perché tutti cerchiamo di proteggerci dal tanto dolore, da tutto quello che ascoltiamo, sì, vediamo, in qualche modo sviluppando una sorta di distacco. Poi però quelle storie rompono la nostra vita e ci ricordano prepotentemente che la soluzione non è il fatalismo. È accaduto anche a Papa Leone XIV, proprio il 23 aprile scorso, nel volo di ritorno dal viaggio apostolico in Africa, lui ha raccontato, ha voluto condividere un episodio sconvolgente. Sentiamo.

0: è molto importante che gli innocenti siano protetti, che non è stato il caso in diversi luoghi. Io porto con me una foto di un bambino musulmano che nella visita in Libano stava lì aspettando con un cartello dicendo benvenuto Papa di Onore, e poi in quest'ultima parte, diciamo, della guerra è stato ucciso lui, no? Sono tante le situazioni umane e penso che dobbiamo avere la capacità di pensare in questa forma. E come Chiesa dico di nuovo, se come pastore non posso essere a favore della guerra e vorrei incoraggiare tutti a fare gli sforzi per cercare risposte che vengano da una cultura di pace e non di odio o divisione.
1: Laura, anche tu dal Burundi ti sei portata una storia tra le tante in questi 30 anni e passa, la storia di Justin.
2: La storia di Justine è una storia che non puoi non portarti dietro. Justine è questa ragazza di 28 anni, io la incontro in un centro di transito non lontano dalla frontiera con il Congo, e ha questa meravigliosa bambina, molto piccola, quindi le chiedo: ma tu quando sei arrivata qui? Mi dice a dicembre. Io guardo la bambina e dico: ma quindi la bambina è nata qui? Lei dice: no, siamo fuggiti nel corso della notte, io ero incinta a 9 mesi. Ho perso mio marito che andava via con l'altro bambino più grande, non aveva più traccia ovviamente, e ad un certo punto lei con gli altri due bambini in mano arriva da sola nella foresta e partorisce da sola con gli altri due bambini. Eppure Justine guarda questa bambina, io le chiedo come si chiama e mi dice: si chiama Laite. Laite vuol dire luce, perché nel buio della foresta lei ha portato la luce. E allora dici: allora la speranza c'è sempre, che una nuova vita porti luce? E che ora viveva in queste condizioni ovviamente terribili, ma comunque guardava luce e sorrideva. E questo mondo ha bisogno di luce, quindi io, Giustina, e la sua luce me le porterò sempre nel cuore.
1: Grazie Laura, e salutando io questa luce, la luce dell'immagine, Giustina, la voglio alimentare della luce delle parole di Papa Leone, parole pronunciate in mezzo a tantissime persone, rivolto ai giovani proprio in Spagna, davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di umanità nuova. La missione che vi affido è proprio questa, essere umani, e questa deve essere anche la nostra missione. Grazie, grazie a tutti voi.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
6: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
9: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
8: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

È l'ultimo anno della Grande Guerra. Maria Meyer, in cerca di un luogo più sicuro, col piccolo Adolfo lascia Rovigo e ritorna per qualche tempo a Ferrara, città d'origine sua e del marito. A Ferrara, il 21 marzo 1918, nasce il secondogenito, che viene battezzato col nome di Alberto per ricordare uno degli zii, morto al fronte, poco più che ventenne. Al termine della guerra, la famiglia può riunirsi e segue il padre Alfredo, funzionario di banca, nelle varie città in cui deve spostarsi per lavoro. Quando nel 1930 Alfredo perde il posto per non aver accettato la tessera fascista, tutta la famiglia si trasferisce stabilmente a Rimini, in una villa costruita qualche anno prima come casa per le vacanze, tra le dune e le Tamerici, dove i fratelli possono scorrazzare sereni. Dopo Alberto sono nati Carlo, Lello, Giorgino, rimasto ucciso in tenerissima età davanti a casa, investito da un

0: una macchina in corsa, Giorgio e Jade. Nel 1933 il padre muore di meningite fulminante. La mamma rimane sola a guidare la numerosa famiglia. Le ristrettezze economiche si fanno sentire, ma non diminuisce l'ardore della carità che trasmette ai suoi bambini.
1: Io avevo 6 mesi quando è morto il mio papà. La mamma si è trovata con questa famiglia numerosa, con problemi di carattere finanziario, economico. La mamma ci si è messa dentro, certamente con una fede grandissima. Alberto, 14enne, quando è morto il papà, è stato il braccio della mamma. Io ricordo sempre quando la mamma mi raccontava quando Alberto l'accompagnava a vendere i gioielli e la mamma non aveva il coraggio e Alberto l'accompagnava, era lui che l'accompagnava, proprio per questo suo carattere così aperto agli altri, in tutti i sensi, quindi alla famiglia prima di tutto, va bene, ma alla mamma poi in modo particolare.
2: Sento il desiderio di esprimere con tutta la forza dell'anima l'affetto che provo per la mamma, la cara mamma che attraverso tanti sacrifici ci ha allevato e ha cercato di educarci buoni cristiani. Lei è il nostro angelo consolatore, è la nostra consigliera più preziosa, è la mamma affettuosa e santa che vive solo per i figli, solo alla loro felicità pensa.
0: Casa Marvelli è un centro di carità. A poca distanza dalla villa sorge un villaggio di poveri pescatori, ortolani, muratori, lavoratori a giornata. In tanti bussano alla porta e vengono accolti da Mamma Maria. Nessuno torna a casa a mani vuote.
3: I fratelli più grandi venivano a casa da scuola, da Rimini, in bicicletta, affamati dopo 4 ore di scuola. Molte volte non trovavano la pietanza e la minestra così abbondante come era di solito. E la mamma diceva, è passato Gesù che aveva fame e io gli ho dato un po' del vostro cibo. La mamma aveva inculcato in loro questa bella idea, che il povero è Gesù che chiede. E questo è stato un punto centrale della vita di Alberto.
0: La mamma tiene molto all'educazione di fede dei figli e li avvia all'oratorio salesiano della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. All'oratorio Alberto si iscrive alla Gioventù Cattolica Italiana del Circolo Don Bosco. A 15 anni è già delegato aspiranti. Anima i ragazzi, li educa attraverso il gioco e il divertimento sano, offre loro molte possibilità di incontro, tiene lezioni di catechismo preoccupandosi di non comunicare verità astratte, ma di provocare un incontro personale con Gesù. Riesce ad essere per loro buon educatore e amico fidato. Come delegato aspiranti della parrocchia, partecipa alle riunioni del Centro Diocesano di Azione Cattolica. Inizia una bella amicizia con il presidente Luigi Zangheri. Frequentando il centro diocesano, scopre il valore dell'apostolato come la più alta forma di carità. Con l'entusiasmo dei 20 anni e la serietà di chi intende spendere la vita per uno scopo più alto, affiancando ragazzi poco più giovani di lui, educa se stesso alla preghiera, al sacrificio, all'azione.
2: Domani compio 20 anni. Sono molti e sono pochi, ma sono sempre 20 anni. Ma come li ho trascorsi io? In questi mesi li analizzo confrontandoli coi 20 anni di tanti santi e giovani santi e ne traggo conclusioni sconsolanti. Ma ciò che non ho fatto finora, posso farlo da ora.
0: Il momento più alto della preghiera di Alberto è la partecipazione all'Eucaristia. Aveva iniziato a riceverla a 12 anni e la ricevette ogni giorno, fino all'ultimo della vita. Non c'è per lui gioia più grande dell'adorazione di Gesù ricevuto nel suo cuore. Nella partecipazione all'Eucaristia, Alberto

0: trovava le ragioni profonde del suo impegno per gli altri.
1: Alberto stava sulla predella a fianco all'altare, in preghiera, con gli occhi fissi al tabernacolo. C'era qualcosa in lui che poi io così ho avuto occasione di sperimentare.

0: suo darmi retta dopo un po' che strattonavo, perché mi sentisse. Poi si volgeva verso di me e mi dava ascolto e rispondeva. E che avevo sempre l'impressione di questi occhi così brillanti. Aveva due begli occhi, vabbè, ma cioè, gli occhi li vedevo sempre. Ma in quell'occasione, insomma, erano occhi di un brillanti con una luce, come. Io poi dicevo con la mamma, ma Alberto è là che parla con gli angeli.
1: Cara Gede, voglio esserti vicino in questi giorni che precedono quello tanto atteso nel quale riceverai Gesù nel tuo piccolo cuore. Pensa che Gesù, il Figlio di Dio, viene per la prima volta a contatto con la tua anima. Gli porterai il tuo cuore bianco come un giglio, lo affiderai a Gesù affinché lo custodisca sempre vicino al suo.
2: Lui nel cuore aveva questa grande convinzione che se non impari a ringraziare per il dono che Dio ti ha fatto, che è il dono della vita, tu non riesci ad entrare in relazione con gli altri, non ti senti perdonato, non ti senti amato e non sai neanche amare. Lui tutto questo lo vedeva nell'Eucaristia. Quindi l'Eucaristia per Alberto non era più un dovere, un rito, ma era attingere a quel grazie.
1: Io lo guardo e Gesù mi parla. Mi mostra i suoi dolori, le sue gioie, la bruttezza del peccato che è nel mondo. Lo guardo e tutto sparisce intorno. Rimane Gesù, luce radiosa, che entra nell'animo, mi fa scorrere brividi di infinito.
3: Alberto frequenta il liceo classico, studia con serietà e responsabilità. È un asso nelle materie scientifiche, ma ama anche la poesia e la letteratura. Frequenta lo stesso liceo, anche se in una classe diversa, Federico Fellini. In classe emerge in particolare per la disponibilità ad aiutare i compagni, per la lealtà, per il grande senso di giustizia. Una volta in terza liceo, quando tutti i maschi ebbero una nota disciplinare, anche Alberto, pur essendo estraneo, venne punito. Irritato da questa ingiustizia, convinse i veri colpevoli a presentarsi dal preside per chiedere scusa. La sua è una vita sempre in movimento. In ogni momento trasmette l'energia di un'età meravigliosa. Inforca la bicicletta e compie centinaia di chilometri.
1: La vita è azione, è movimento e anche la mia vita deve essere azione, movimento continuo, senza soste. Movimento ed azione tendenti all'unico fine dell'uomo, salvarsi e salvare.
4: Alberto aveva proposto una gita a Gradara e io ero il più piccolo della compagnia. E poi il ritorno che si è trasformato in una spontanea gara ciclistica. Io che ero il più piccolo, avevo la bicicletta di mia mamma da donna, figuratevi come rimanevo. E infatti ero buon ultimo, si stava facendo notte e io ero ancora solo, la cosa ancora al di là di Miramare, 5-6 chilometri. Quando ho visto Alberto venirmi a cercare, si affiancò a me e cominciò a darmi vigorose spinte fino a casa. Ecco, questo episodio banale io me lo sono sempre ricordato, perché nella vita ho avuto momenti molto tragici e dolorosi e ho sempre chiesto ad Alberto di darmi una spinta.
3: Ama tutti gli sport, il tennis, la pallavolo, il nuoto.
5: Di Alberto mi piace la capacità di trovare momenti per una spiritualità forte dentro una vita attivissima, dentro una quotidianità che è sempre di corsa, sempre di fretta, un po' come può essere anche la vita di alcuni giovani di oggi. Ecco, in questa vita di corsa la sua capacità di fermarsi a relazionarsi con Dio.
6: Dio a lui diceva che era bello, cioè Dio gli diceva: Alberto, sei bello. E grazie a lui riesco a sentire Dio che lo dice a me: Cri, sei bella, Cri, vai, non ti preoccupare.

0: E nel momento in cui io so che sono stata pensata, che sono in crescita, quindi ho dei limiti, sono umana, ma sono voluta, riesco poi ad andare verso l'altro. Se io sento che sono amata, riesco ad amare.
1: Desidero la mia anima costantemente candida come il giglio e come la neve delle più alte vette, tersa e pura come un cielo sereno di montagna. Voglio che la mia purezza voli su ali veloci e forti verso il cielo e sia offerta in riparazione di tanti peccati. Voglio che la mia fortezza sia più robusta della quercia e del granito, che il mio carattere sia inflessibile come l'acciaio contro il male.
2: Un bel giorno il Don entra nella sala dove ci riunivamo coi giovani e, sapendo che io cantavo nel gruppo che suonava in parrocchia, mi disse: "Ma hai voglia di fare un musical su un santo?" Io lo guardai e pensai: "Ma un santo? Un musical? Vabbè, noi suoniamo rock, che cosa ho a che fare io con questo?" "Vabbè, Don, non lo so se ho tempo, volentieri." Io ero già animatore, in parrocchia cercavo comunque di interessarmi anche a questo, però pensavo proprio ai santi come qualcosa di lontano, di distante, di perfetto. Ricordo che un po' alla volta, da che mi sembrava così tanto lontano, così tanto perfetto, invece presi contatto con questa figura, con questa persona che aveva vissuto per le strade dove vivo io, aveva frequentato l'Azione Cattolica, la FUCI, come anche noi. È come quasi se io aspettassi dentro uno come Alberto, che mi facesse vedere che è possibile una vita santa.
3: Alberto è molto attivo in Azione Cattolica, la vive intensamente, la diffonde con entusiasmo. Aveva capito l'importanza per un giovane di vivere un'esperienza comunitaria. È un militante fedele, anche e soprattutto quando l'ideologia fascista entra in netto contrasto con i valori del cattolicesimo.
1: Devo progredire continuamente, gradino per gradino, giorno per giorno, minuto per minuto, sempre aspirando a quella che è la vetta massima. Dio, lo devo, lo voglio.
3: In un ambiente ostile o indifferente, anche il distintivo di Azione Cattolica diventa testimonianza di fede e coraggio. Racconta un amico che a scuola un professore gli diede uno schiaffo perché portava la rotella dell'AC. I genitori, per quieto vivere, gli suggerirono di non indossarlo, ma Alberto con forza lo rimproverò.
1: Difendere e testimoniare la propria fede anche con atti esterni non è vanità ed ostentazione, ma deve essere intima e completa adesione al programma di vita cattolica, che vuole essere una conferma che il Cristo esiste nel mondo.
3: Terminati gli studi liceali, Alberto vorrebbe seguire le orme del fratello ed entrare in accademia, ma non viene ammesso per un lieve difetto alla vista. Si iscrive allora alla facoltà di ingegneria meccanica, convinto di poter servire Dio con la sua testimonianza in mezzo ai compagni e con l'impegno nello studio anche nell'ambiente universitario.
2: Leggevo proprio l'altra sera dal diario di Alberto una pagina di febbraio, dopo il periodo degli esami. Io mi sentivo in questa fase molto abbattuto perché gli esami non erano andati come speravo, però avevo fatto del mio meglio. E Alberto scriveva proprio: "Questi esami sono andati bene anche se non sono riuscito a fare del mio meglio, anche se ho fatto quello che potevo, ma tu mi hai seguito con la tua grazia." E lì mi sono sentito confortato. È come un fratello maggiore che ti dice: "Stai tranquillo, il Signore è con te. È nella tua vita, devi solo accettarlo." E questo è il tipo di santità che è una santità del quotidiano.
3: Grazie alla partecipazione alla FUCI di Righetti e Montini, gli anni del soggiorno bolognese lo aiutano a trovare una sintesi armonica tra le dimensioni della fede e quelle della cultura, tra la ricerca scientifica e la vita spirituale.
4: L'esperienza della Fucci fu molto importante, come riconosceva lui, perché mentre la Gioventù Cattolica viveva un po' in un ambiente di parrocchia, piuttosto all'interno del mondo cattolico, la Fucci era una minoranza in un mondo universitario ribollente di domande, di interrogativi, in questa fase che sentiva arrivare un po' momenti tragici e quindi si doveva confrontare con i problemi fondamentali della società, quindi era coinvolta più verso l'esterno che non verso l'interno.
3: Poiché la situazione della famiglia non è florida, d'estate cerca qualche lavoro per essere d'aiuto anche sul piano economico. Lavora nei vari zuccherifici delle Ravennate, ma l'impegno non lo distrae dallo studio e si laurea in soli 5 anni. Il 10 giugno del 40, intanto, l'Italia era entrata in guerra. Anche Alberto, pochi giorni dopo la laurea, viene chiamato al servizio militare, a Trieste. Giunto in caserma, si trova in un ambiente ostico. Bestemmie, volgarità unite a rabbia per la lunga ferma e l'incertezza del futuro. Alberto non si scoraggia. Avvicina altri ragazzi dell'Azione Cattolica, organizza incontri. Quando arrivano le nuove reclute, le veglia per evitare che subiscano i pesanti scherzi dei nonni. Un giorno, un compagno di caserma si ammalò di febbri malariche e fu ricoverato in ospedale. Era un giovane molto intelligente, ma dalla vita sregolata e immorale. Alberto andava ogni sera a trovarlo. Sacrificò per 3 mesi le ore di libera uscita. Il ragazzo guarì e senza che Alberto gli dicesse nulla, si riavvicinò ai sacramenti. Questo era lo stile di apostolato di Alberto: mettersi accanto, servire, testimoniare. Al termine del periodo di addestramento, però, nel novembre del 1941 viene congedato in virtù di una legge appena promulgata che prevedeva che non più di 2 fratelli potessero essere contemporaneamente sotto le armi. Torna a casa con l'unico rimpianto di dover abbandonare le amicizie che era riuscito a stringere in quei pochi mesi. Alla fine dell'anno trova lavoro alla Fiat di Torino. Dapprima all'ufficio progettazioni, si occupa della mitica Topolino, poi all'ufficio tecnico degli autoveicoli ferroviari. Lavora con impegno e serietà. I dirigenti lo stimano e lo apprezzano. A Torino, come nelle altre città in cui la vita l'ha portato, partecipa alla San Vincenzo e visita i più poveri della città. Prende contatto con i salesiani e con il gruppo diocesano di Azione Cattolica per continuare la sua opera di apostolato, in comunione spirituale con chi è rimasto a Rimini. E quando può, sale in montagna.

Se io non amassi Dio, credo che arriverei ad amarlo stando in montagna. Che pace, che serenità, che bellezza. Tutto parla di Dio. Dalle maestose vette, dai prati verdi, dall'umile fiorellino, dal cielo tempestato di stelle, al ruscello che esce gorgogliando dalla roccia, è impossibile non riconoscere l'opera del Creatore. Solo un Dio infinitamente grande e misericordioso poteva creare tante cose belle. L'anima è rapita in contemplazione, dimentica di essere sulla terra, pregusta il paradiso. In montagna, l'anima si abitua a stare più vicina a Dio e non vorrebbe più staccarsene.

una pagina del libro sulla vita di Alberto che ho letto, riletto più volte, su cui mi sono soffermato tantissimo. Quando Alberto, trovandosi in montagna, parla delle altezze, parla delle vette e nell'esprimere questo concetto si rifà anche alla vita. Fa intendere che i suoi desideri, le sue aspirazioni sono talmente alte che superano gli appagamenti terreni. L'uomo ha tanti desideri, quotidianamente sperimenta una ricerca di bene.

0: E in questo concetto di Alberto emerge come un appagamento pieno, una realizzazione di sé si può sperimentare in questa apertura all'infinito. E poi la metafora della montagna, no? Della vetta, della bellezza della natura, ma allo stesso tempo anche la fatica di arrivare a coglierla.
1: Non sono io che vivo, ma è Gesù che vive in me. È immensamente triste una giovinezza senza la passione delle altezze.
2: Il lavoro nel capoluogo piemontese non lo entusiasma. Per Alberto, abituato ad una vita dinamica, rimanere ore al tavolino è una vera penitenza. A ciò si aggiunge la preoccupazione della famiglia rimasta senza il suo appoggio. E così, nell'ottobre del 42, dà le dimissioni e torna a Rimini, dove inizia a insegnare e può riprendere appieno le attività nell'oratorio e nei gruppi di Azione Cattolica.
1: Il tempo è tuo, o Signore. Fa che non lo sprechiamo inutilmente, ma che di ogni momento possiamo giustificare l'utile impiego.
2: L'impegno nella scuola, la Scuola Tecnica Industriale Leon Battista Alberti, lo mette ancora una volta a contatto con i giovani. Si fa loro amico oltre che insegnante. A loro offre la competenza professionale e l'esempio di una vita che sa essere attiva senza essere dispersiva. La legge che aveva consentito il congedo di Alberto non viene applicata al fratello minore, Lello. Arruolato nel gennaio 42, è mandato sul fronte russo.
1: Caro Lello, il Signore è con te anche laggiù. Anzi, ti è particolarmente vicino e non ti abbandonerà mai. Nella preghiera quotidiana supero di un balzo i 4.000 chilometri che ci separano e vengo da te, nella tua capanna, in ginocchio, sulla terra russa.
2: Lello muore combattendo eroicamente durante la tragica ritirata dal Don. Per tutta la famiglia e per Alberto in particolare, che gli aveva fatto da padre, è un dolore immedicabile. Per un momento sembra spento in lui ogni interesse per la vita.
1: Ogni volta che vado a casa mi sembra strano non vedermelo venire incontro. Era sempre il primo a sentirmi. In famiglia c'è ancora un senso di attesa. E tutte le sue cose, ben ordinate, sono ancora lì ad aspettarlo. Non abbiamo il coraggio di toccarle.
2: Poiché la guerra continua sempre più rovinosa, nel marzo anche Alberto viene richiamato. Si trova alla caserma di Dosson, vicino a Treviso, quando il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo costringe Mussolini alle dimissioni. E quando l'8 settembre il proclama di Badoglio abbandona i soldati italiani alla vendetta nazista. Alberto deve decidere: o cadere prigioniero dei tedeschi e continuare al loro fianco la guerra contro gli italiani, o scappare e passare dalla parte della resistenza. Decide per una resistenza diversa: ritornare a casa per provare ad alleviare le miserie e i dolori causati dalla guerra.
1: Siamo in guerra. Questo momento catastrofico ci ha toccato ancora. Tutti gli uomini parlano di pace, ma pochi sono quelli che, come il Papa, lavorano per essa, per farla ritornare, per mantenerla. Quante vite si sacrificano, quante giovinezze versano il loro sangue, quanti dolori si rinnovano. Manca lo spirito di carità nel mondo, e perciò ci odiamo come nemici, invece di amarci come fratelli.
2: Dopo aver consigliato i compagni e averli visti partire, con documenti falsi, travestito da ferroviere, supera un posto di blocco, prendendo a braccetto una signora mai conosciuta, e riesce a raggiungere la famiglia a Rimini. Non si nasconde, ma sceglie di rimanere in mezzo alla sua gente. Il cognome della mamma, la sua conoscenza della lingua tedesca, le competenze professionali lo aiutano a entrare nella TOT, l'organizzazione paramilitare controllata dai tedeschi, che aveva il compito di rafforzare la linea gotica che avrebbe dovuto impedire l'avanzata delle truppe alleate verso il nord.

Assumendo questo incarico, Alberto ha un'intenzione molto chiara: impedire la deportazione di tanti giovani. Grazie a un lasciapassare dei tedeschi, aveva molta libertà d'azione. Ha modo così di procurare documenti, dare garanzie, preavvisare in caso di retate e rastrellamenti. Furono tanti gli amici che salvò. Quando viene scoperto e arrestato, con un timbro sottratto alla Todd, riesce a falsificare documenti di rilascio per sé e per altri 16 giovani, rinchiusi nella corderia di Viserba, in attesa di essere trasferiti in Germania. Una volta fuori dalla corderia, si prodiga per far fuggire tutti gli altri, portati alla stazione di Sant'Arcangelo e caricati su un treno diretto al nord. Il trambusto provocato da un allarme aereo diventa un valido alleato per la fuga.

0: L'ultimo anno di guerra è terribile per Rimini, che deve sopportare 400 bombardamenti. La popolazione, costretta a cercare scampo fuori dalla città, si nasconde nelle campagne. Alberto, messi al riparo la mamma e i fratelli più piccoli a Vergiano, corre instancabile da una parte all'altra. Porta viveri e indumenti a chi vede averne bisogno, non curante delle granate. Era il primo a correre in soccorso, sempre presente là dove il pericolo era maggiore. Piombava sulla città fumante e si prodigava per soccorrere i feriti, incoraggiare i superstiti, assistere i moribondi, sottrarre alle macerie quelli che erano rimasti bloccati. Comperava, pagando del suo, ogni genere di viveri, poi con la bicicletta carica di sporte andava dove sapeva che c'era fame, malattia, bisogno. Non aspettava che qualcuno chiedesse aiuto. Era lui a scovare i casi di bisogno, nelle grotte, nei rifugi, nelle soffitte, nei casolari.
1: Le scuole praticamente per un anno sono state chiuse, non c'era la scuola. Ci siamo visti capitare Alberto a Sala di Cesenatico in bicicletta ed era venuto a trovarci, a trovare i miei genitori e per far presente che a Vergiano si radunava una commissione dove si poteva andare a dare un esame per non perdere l'anno scolastico. E lui ha fatto il giro appunto dei ragazzi che sapeva dove erano sfollati in bicicletta e li andava a trovare casa per casa, paese per paese, per invitarli ad andare a dare questo esame a Vergiano, dare appunto tutte le direttive dicendo che lui sarebbe stato lì, ci avrebbe aiutato, ci avrebbe seguito, però i miei genitori non ci hanno mandato né me né mio fratello, perché praticamente era troppo pericoloso, bisognava attraversare Rimini da Sala di Cesenatico per andare a Vergiano.
0: Nell'estate del 44 il fronte alleato avanza, è a soli 30 km da Rimini.
2: La Repubblica di Salò, che si era ricostituita dopo la caduta del fascismo, e aveva chiamato alle armi anche la mia classe, 1926, e il fronte alleato che avanzava per la liberazione dell'Italia era già a Pesaro, quindi a pochi chilometri, una trentina di chilometri da Rimini. Allora, assieme agli altri giovani, abbiamo deciso, ci diamo la macchia, cioè ci nascondiamo finché arrivano, per non separarci dalle nostre famiglie, poi soprattutto per non lottare assieme ai tedeschi contro le forze italiane. E così ci siamo nascosti nei campi. Allora il grano turco era altissimo e il giorno stavamo stesi a terra in questi campi e la notte dormivamo in delle capannine, quelle che fanno i contadini per difendere i frutti, il loro raccolto. Alberto è venuto a sapere di questa mia situazione e senza che io gli chiedessi nulla e neanche i miei genitori gli chiedessero nulla, ha proposto a me e alla mia famiglia di nascondermi in casa sua. Lui abitava, assieme ad altre famiglie, in un vecchio palazzo fatiscente sulla collina, la Villa Ugolini. Era un palazzo del Settecento, quindi pieno di anfratti, di doppie pareti, di cantine. Era adatto per un nascondiglio. E ho vissuto 20 giorni nascosto in casa di Alberto. I tedeschi venivano a bussare alla porta e ogni tanto dovevo nascondermi in un intercapedine e la mamma mi proteggeva. E certo, hanno rischiato la vita, perché chi nascondeva i renitenti alla leva o quelli che venivano rastrellati per la Germania passava per la fucilazione senza processo, eh? Ma Alberto non aveva paura. Tutte le sere intonava il rosario, poi leggeva una pagina di Sacra Scrittura e ce la spiegava a me, alla mamma e ai due fratellini piccoli. Poi lo vedevamo tornare molto stanco, oppure con un paio di zoccoli ai piedi perché aveva dato via le sue scarpe a qualcuno che ne aveva più bisogno. oppure col tascapane forato da qualche scheggia, perché bombardamenti, bombette c'erano da tutte le parti. E così la mamma un po' lo rimproverava, ma lui diceva: mamma, tu mi hai insegnato che quando si è in grazia di Dio non si deve avere paura di niente.
3: Mi si è avvicinato un giovanotto, insomma, già poi un po' non più giovanissimo, per carità, un uomo, e mi ha detto: signora, lei è la sorella di Alberto. Dico: sì. Allora io le devo dire una cosa da parte della mia mamma, che è morta già da parecchi anni, e che mi ha detto prima di morire. Mi ha detto: ricordati bene. E dice: guardi che ha vissuto dopo poche ore, ricordati bene che se tu sei al mondo lo devi all'ingegner Marbelli, che ti ha portato il latte quando io non avevo latte e tu stavi morendo di fame.
0: Le colline e le campagne non sono più sicure. Tutti cercano rifugio nella vicina Repubblica di San Marino. Anche Alberto conduce la sua famiglia sul Titano. La piccola Repubblica passa da 14.000 a 120.000 abitanti. Gli sfollati sono stipati in magazzini, sotto scale e nelle gallerie del treno.
2: Un materasso solo per 6 persone, eravamo io e le mie sorelle, 4 figli e i genitori, eravamo 6 in tutto. Però abbiamo potuto sopravvivere anche grazie a una pentola che Alberto ci aveva regalato. Avere una pentola, un tegame o qualche altro oggetto da mettere sul fuoco significava mangiare non solo pane in quei giorni dalla galleria, ma anche poter cucinare un po' di minestra o qualche altra cosa che il commissario di San Marino dava agli sfollati. In questo periodo Alberto è stato nominato dal commissario di San Marino incaricato all'assistenza degli sfollati. Quindi pericolosamente andava verso Forlì o altri paesi vicini a prendere vettovaglie, perché San Marino non aveva da sfamare tutte le migliaia di persone che si erano riversate lì.
0: Il 23 settembre 44, quando gli alleati riescono finalmente a superare la linea gotica, Rimini è ridotta a un cumulo di macerie. Nella graduatoria delle città più devastate è superata solo da Monte Cassino. È una città allo sbando.
4: Per puntellare la libertà occorrono non i cannoni, ma la grazia di Dio e la purezza e santità di coscienza. Ormai è tempo di stringerci tutti fraternamente la mano per procedere nell'immenso lavoro che ci attende in tutti i campi della vita sociale e nazionale.
0: Alberto ha 26 anni, non appartiene a nessun partito e non è stato partigiano, ma per l'abnegazione di cui ha dato prova nell'enorme lavoro di assistenza agli sfollati, viene nominato assessore e messo a capo della commissione edilizia della giunta comunale del Comitato di Liberazione Nazionale a coordinare l'impegnativo incarico della ricostruzione.
4: Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo, lavorare come se non dovessimo mai morire. Visitami pure con la croce, Gesù, perché sono lieto di aiutarti a portarla per il bene del prossimo e della mia povera anima.
0: Concreto, competente, rapido nelle decisioni, equilibrato, fermo verso i prepotenti, attento alle necessità anche di chi non sa tenere una penna in mano per riempire moduli e domande, in 3 mesi riesce a ricostruire 20.000 alloggi per più di 40.000 persone. Non importa se qualche volta gli tocca di tornare a casa con un occhio gonfio e gli occhiali rotti. Con l'attenzione costantemente rivolta verso i più deboli, continua a raccogliere e a donare.
5: Ho sempre ammirato in Marvelli quello che vorrei che fosse in tutte le persone, che la professione, una professione di fede, sia realmente supportata dalle azioni. Voleva operare per fare in modo che anche questa sua volontà di aiutare i più deboli, i più poveri, eccetera, si potesse realizzare, perché è inutile dire poverino, poverino, e poi lo lasci morire lì di fame. Insomma.
0: Una mattina, racconta la signora Ceccarelli da Vergiano, dove eravamo sfollati, andai a Rimini all'ufficio alloggi. C'era tanta gente in attesa. Si fece mezzogiorno e l'usciere disse: «Si chiude, tornate domani». Ero disperata, avevo fatto tanta strada per nulla e mi misi a piangere. Ma Marvelli dall'ufficio disse: «Perché chiudete? Non va via nessuno, ricevo tutti». Poi uscì dall'ufficio e mi diede una carezza di incoraggiamento.
6: Io mi ricordo che dopo il fronte purtroppo non si trovava da mangiare, in quanto noi avevamo perso la casa, erano feriti due fratelli e la mamma. Ebbene, spesso era come un dono che arrivava quando ti mancava qualche cosa, ti vedevi Alberto che ti arrivava con la bottiglia dell'olio o con la scatola del riso, e questo ci confortava tanto.
0: Il periodo era di grande tensione, i rapporti erano difficili. Un giorno Alberto dovette intervenire contro l'occupazione abusiva di un alloggio. Fu aggredito dagli occupanti e picchiato. La madre gli suggerì di denunciare gli aggressori, ma Alberto rispose: «Non te la prendere, mamma, lasciamo perdere».
4: Com'è bello spendere la vita per gli altri. Il mondo non riesce a capire questo. L'amore di Cristo è di una generosità senza limiti. Io credo che una vita spesa solo per se stessi non abbia alcun senso.
0: All'inizio dell'anno scolastico 45-46 accetta di tornare ad insegnare a Leon Battista Alberti. Si impegna per instaurare un rapporto nuovo con gli alunni, convinto del valore della scuola nell'educare i giovani alla tolleranza, al dialogo democratico, per poter costruire una nuova convivenza civile e un modo responsabile di affrontare i problemi. Trova anche le energie per fondare il gruppo dei laureati di Azione Cattolica, perché sa che senza una riflessione sulle ragioni dell'agire, ogni sforzo è destinato a spegnersi in breve. Apre una mensa per i poveri, per gli emarginati, i barboni, gli sbandati. Li invita a messa e poi scodella le minestre e ascolta le loro necessità.
4: Non siamo noi quelli che donano. I veri donatori sono i poveri, che con le loro sofferenze e gli stenti della vita ci insegnano come si soffre e ci permettono di manifestare loro il nostro amore.
0: Cedendo all'invito di Benigno Zaccagnini, nel 46 si iscrive alla Democrazia Cristiana, convinto che la politica sia la più alta forma di carità, perché l'assistenza agli ultimi è insufficiente e inadeguata se si interviene solo sugli effetti e non sulle cause dell'ingiustizia. È consapevole che è il momento per gettare nuove basi

0: civili, sociali e morali su cui ricostruire Rimini e l'Italia. È inoltre convinto che la politica sia il modo migliore di esercitare l'apostolato, perché solo attraverso l'impegno politico possono concretizzarsi i valori di solidarietà e giustizia che il magistero sociale della Chiesa insegnava. Anche i suoi comizi, i suoi incontri con la gente, hanno un sapore particolare.
1: Lo mandavano a fare i comizi nei posti più difficili, perché allora la lotta non era solo ideologica, ma la lotta poi passava anche alle mani, cioè buttavano giù la tribuna dell'oratore che doveva arrivare, tagliavano i fili degli altoparlanti, però Alberto quando arrivava non si scomponeva, riusciva sempre a formare un capannello che poi si ingigantiva e riusciva sempre a fare il suo comizio, ma non era un comizio come di solito lo intendiamo noi. Non era il propagandista accanito di un partito, ma era uno che portava delle idee. E le idee forti erano quelle della democrazia, di cui non avevamo ancora esperienza, perché uscivamo dalla dittatura fascista. Le idee della collaborazione, che dobbiamo lavorare uniti tutti insieme, di tutti i partiti, perché dobbiamo ricostruire l'Italia.
2: Alberto, lo ringrazio anche proprio per l'impegno civico, per averci ricordato che il cristiano è un cittadino al 100%, che non si disinteressa della città, ma anzi è il luogo privilegiato.
0: Nell'estate del 46 sente più chiara anche la sua vocazione. Per anni era stato indeciso tra la via del matrimonio e il sacerdozio. Negli anni del liceo aveva conosciuto Marilena, una giovane di Lecco, con cui aveva instaurato una profonda amicizia spirituale. Si scambiavano lettere, pensieri, e quell'estate Alberto capì che l'affetto per Marilena si era trasformato in amore, e così decise di dichiararsi.
1: Nel 1946, l'anno in cui è morto, finalmente pensa che la guerra è finita, la sua famiglia è a posto, può fare il passo. E così va a trovarla a Lecco e le dice tutto il suo amore, così. Marilena rimane perplessa e nell'agosto le scrive una bellissima lettera dove le dice che il suo amore verso di lei si è risvegliato. Questo in agosto, e il 5 ottobre Alberto muore, quindi la lettera non ha avuto risposta.
3: Cara Marilena, non ti faccio fretta per la risposta. Col passare degli anni ho imparato ad attendere le tue lettere anche molti mesi. Scrivimi pure quando credi, quello che senti, con tutta sincerità e lealtà. Sono forte abbastanza per non scoraggiarmi. Ho pazienza sufficiente per attendere ancora. Amo troppo il Signore per ribellarmi o piangere su quello che sarebbe la sua volontà. Ed infine, amo tanto te che desidero solo la tua felicità, a costo anche dei miei sacrifici e rinunce. Ricordati che in caso affermativo dovresti scrivermi qualche volta di più, e per te non è piccolo sacrificio. Inconvenienti dell'amore, lontano.
4: Mi è capitato spesso di usarlo, tra virgolette, Alberto, nel senso, nel poter dimostrare che quella vocazione alla santità a cui tutti siamo chiamati è una vocazione spendibile anche per i laici, senza fare cose terribilmente eccezionali, ma semplicemente facendo quello che siamo chiamati a fare laddove ci siamo chiamati a spenderci. Quello che io ancora oggi di Alberto continuo a portarmi nel cuore è questa sua ferma volontà. Io porto l'esempio anche del rapporto con mia moglie. Io se tutte le mattine non mi alzassi e non dicessi voglio amare mia moglie, e non è detto che quel sentimento col tempo rimanga, no? C'è una volontà che regge sempre il cuore.
3: Voglio farmi santo. Per questo sono pronto a rinunciare a qualsiasi sogno e affetto terreno per essere tutto di Dio. Voglio essere di Gesù, tutto suo. Non allontanarmi dall'unione intima, dal colloquio che ho con lui.
5: Avevo il dubbio, dicevo, ma no, io posso essere un laico impegnato in parrocchia, dare una mano al sacerdote e però avere la mia famiglia, il mio lavoro, oppure poi invece donarmi completamente anche nella via del sacerdozio. E in teoria Alberto mi portava più nella prima direzione e invece poi ho colto questo, che mi ha colpito la forza, la centralità di Gesù Cristo nella vita di Alberto. Alberto, anche se era laico, aveva, scusate se mi permetto, una mentalità sacerdotale, cioè di totalità per il Signore. Ecco perché poi faceva tutto quello che faceva. Mi piace pensarlo, io sono innamorato di questo ragazzo che sfreccia in mezzo alle bombe con la bicicletta perché deve andare a prendere un materasso o un cuscino, o che stacca i vetri di casa sua per darli a persone più in difficoltà. E quindi questa totalità qui mi ha alla fine avvinto, e allora ecco che poi ho detto sì, io grazie anche ad Alberto cerco di seguire questa strada di dedizione totale al Signore.
3: Sento il desiderio di salire in alto, una fortissima aspirazione a salire al cielo, in paradiso. Che gioia in quel giorno! La bramo e l'affretto, benché per la mia miseria non ne sia degno.
0: Prosegue insonne la sua attività politica. È candidato alle elezioni amministrative del 6 ottobre 46. Nella tensione delle piazze, tra risse, urla e fischi, conduce una campagna elettorale franca, battagliera, ma senza rancori. La sera del 5 ottobre, alle 20:30, esce di casa, inforca la sua bicicletta per andare ad un comizio. Sarà l'ultimo. Sta percorrendo Viale Regina Elena quando a 200 metri da casa un autocarro alleato, nel sorpasso di un filobus, urta violentemente la bicicletta. Poi, veloce, scompare nel buio. Alberto viene colpito alla testa dal gancio della sponda e scaraventato contro il muro del giardino di una villa. Muore 2 ore dopo in ospedale tra le braccia della mamma.

0: noi tornavamo quella domenica da un convegno di Imola e quando siamo arrivati ci ha colpito questa notizia e subito siamo andati nella camera ardente allestita, che durò 2 giorni, e per 2 giorni l'abbiamo vegliato, abbiamo pregato e abbiamo anche pianto.
1: La prima volta che mi sono resa conto veramente che per lui, insomma, c'era qualcosa che andava al di là, non era bontà, non era generosità, così, non era un fratello, questa sensazione l'ho avuta al funerale, quando questa accompagnamento dalla chiesa dei salesiani fino al cimitero con una doppia ala di persone a lato da una parte e dall'altro, che piangevano, che si disperavano, che se potevano arrivare a toccare la mamma per dirle è un santo, e così, ecco, come faremo senza l'ingegnere? Come faremo senza l'ingegnere? E la mamma che, con la disperazione che aveva anche lei, è la volontà di Dio.
2: Alberto muore giovane, ma non muore giovane solo perché è giovane di età quando muore. Muore giovane perché muore dando la vita, si stava spendendo per altri. Ecco, io credo che un giovane, soprattutto quando è nell'adolescenza, o fa questo scatto oppure diventa vecchio. Una persona è giovane quando si dona, perché o rinnovi il cuore, o impari ad amare, oppure diventi vecchio. La figura di Alberto è così interessante perché anche se fosse morto a 100 anni sarebbe stato giovane.

0: diceva un mio vecchio amico sacerdote, non c'è niente di più moderno di ciò che è eterno. E per me l'esperienza di Alberto è così, cioè lui ha vissuto un'esperienza di Dio che è moderna proprio perché è di sempre.
1: Crescendo sempre più la fama di santità, il 13 luglio 1975 si inizia il processo diocesano e nell'86 Alberto viene proclamato venerabile. La salma, tumulata nella chiesa di Sant'Agostino, nel centro storico di Rimini, diventa meta di pellegrinaggi e di preghiera. Nell'agosto del 91, sulla tomba di Alberto, si inginocchia anche il medico bolognese Tito Malfatti, è affetto da una dolorosa malattia.
2: Io pregai più che per la mia guarigione, che mi passasse il male, perché avevo un male che intollerabile di notte, di giorno, e non potevo camminare. Dopo qualche giorno, 5-6 giorni, il dolore mi è cessato. Sono stato bene. Mi è passato tutto.
1: Il 7 luglio del 2003 il Papa dichiara che la guarigione di Malfatti è un miracolo. Alberto Marvelli viene beatificato a Loreto il 5 settembre del 2004. Nella piana di Montorso, 300.000 giovani e adulti esprimono una grande gioia.
3: Ci congediamo che i venerabili sereni di Alberto Marvelli e Pina Suriana d'ora in poi siano chiamati beati.

0: Per Alberto la santità era vivere bene le cose che faceva vivere al massimo, dando tutto e in questo modo attraverso la sua testimonianza fare incontrare Dio. E nella mia vita questo fu importantissimo perché io ho tentato sempre di scoprire così che cosa volesse Dio da me e pensare che potevo diventare santo ad esempio con il mio lavoro, facendo il commesso di un negozio di materiale elettrico, mi aprì il cuore e poi lì scoprì che potevo diventare prete. Leggendo alcuni passaggi, no, della vita di Alberto, soprattutto quello sull'impegno nel quotidiano, no, l'impegno politico, io dicevo, vedi, una persona può diventare santa anche se non è prete, se non è suora, poi invece è successo il contrario, proprio facendo questo, dando il massimo nelle cose che facevo, soprattutto nell'educazione ai ragazzi e anche nel lavoro, ho capito che Dio mi voleva prete.
1: Sento sempre di più che siamo fatti per il cielo. Luce è il Signore, Egli è la salvezza. L'anima che si fida di Lui e non è spaventata dagli ostacoli. Sento sempre di più che siamo fatti per il cielo.

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
5: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17.30.
6: Ex Patetico Roma.
7: Che vuol dire?
6: Re dei patetici.
7: E chi sarebbe Re dei patetici?

come si fa a spiegare che ho sentito la voce del Signore nel mio cuore? Cioè, la maggior parte delle persone li può prenderti per pazzo, no?

Ho 33 anni, sono un sacerdote e sono zingaro. Molti preferiscono chiamarsi Rom perché dicono che zingaro è offensivo, invece io lo trovo più originale, nel senso che secondo me non è offensivo, perché appunto la mia cultura è zingara e i miei genitori sono zingari e non è offensivo. Poi naturalmente tutte le cose dipende da come uno le dice. Sono stato sempre legato a ciò che era la parrocchia e forse già quando ero bambino mi chiamavano prete, però non so se era una cosa positiva o negativa, nel senso perché io non la vivevo bene questo fatto che i miei genitori mi chiamassero prete, perché, solo perché andavo a messa, insomma. Io frequentavo l'Azione Cattolica di per sé. Poi ho avuto la fortuna di essere accompagnato nel catechismo da quello che adesso è il mio parroco, che si chiama Donnello, che poi è stato anche il mio padrino di cresima, già quando era prete. Quindi inizialmente io non andavo in chiesa da che ero bambino solo perché credevo in Gesù Cristo. Ma andavo in chiesa perché lì avevo il mio gruppo di amici, le persone con cui uscivo e anche perché mi sentivo accolto nonostante c'era un po' di diversità, no? Che gli altri vedevano in me solo perché appunto ero uno zingaro. E questa cosa, vabbè, era più evidente a scuola forse, diciamo che ho avuto le mie rivincite dal punto di vista dico scolastico, perché magari dicono sai, è zingaro, non gli frega niente della scuola. Invece andavo abbastanza bene, non certo niente di così eclatante. Non mi sentivo felice perché era come se mi mancasse qualcosa, come se mi mancasse qualcuno. Poi, diciamo, questo verso i 14 anni, anche per la scelta della scuola superiore, no? Non ero consapevole di quello che stavo facendo. Volevo sì che la mia vita svoltasse. In qualche modo, già a 14 anni, però pensavo che era semplicemente qualcosa di legato al successo materiale, non al successo, diciamo, come affermazione della mia persona. Quindi volevo svoltare, sì, ma non sapevo come. Questo mio voler svoltare, fondamentalmente non era legato a qualcosa, ma era legato a qualcuno. Io pensavo inizialmente che potesse essere una ragazza. Ma poi proprio nel momento in cui ho pensato di amare la mia ragazza, è lì che ho detto no, non è questa la mia strada. Quando io ho detto per la prima volta ti amo, in quelle parole pronunciate non ho sperimentato tutto quell'amore che pensavo di vivere nella mia testa. La mia vocazione, si fa forte. Ai 19 anni, quando dovevo scegliere cosa fare della mia vita, no? Università, lavoro, non riuscivo a trovare una giusta via, una giusta direzione, fin quando non ho avuto il coraggio di dire a qualcuno che poi è stato il mio accompagnatore spirituale che forse il Signore mi chiamava, però all'inizio non ero così felice. Cioè, nel senso, mi spaventava l'idea, no? Non sapevo come avrebbero reagito i miei genitori dinanzi a questa mia decisione. Parlo con il mio accompagnatore vocazionale, gli inizio a fare domande sul suo discernimento. Ha capito subito che io gli stavo facendo queste domande perché volevo dirgli qualcosa legato alla mia vita. La sua risposta è stata con un'altra domanda: ma vuoi entrare in seminario? E allora io mi ricordo che lì mi sono sciolto e ho detto sì, solo sì sono riuscito a dire. Questo seminario per me è stato sì un mondo veramente nuovo, perché prima di tutto c'erano le regole, è stato tutto un mondo nuovo che inizialmente come impatto è stato un po' duro, diciamo, perché dovevo adeguarmi a una pseudo non libertà. Dico pseudo perché poi dopo ho compreso che forse quello per me era il bene. In quell'anno siamo entrati
della mia diocesi in tre, nella stessa classe, e praticamente eravamo tutti e tre diversi, però gli altri due, un po' tutti così, diciamo, camicetta, pantalone, tutti quanti devoti, così, con questi rosari lunghi che scendevano dalle mani, con questo breviario, invece io tutto scafato, così, con questi capelli un po' da pazzo. E allora mi ricordo sempre che le suore, in particolar modo, facevano i paragoni, no? Vedi X com'è bravo, vedi quell'altro com'è bravo, però di me non dicevano mai vedi com'è bravo. Inizialmente ci rimanevo male, perché dico, vabbè, ma ognuno è diverso, insomma, poi il Signore chiama chi vuole, cioè non è che chiama perché porti la camicetta o perché esponi il rosario.

ho compreso di essere prete nel giorno in cui ho celebrato la mia prima messa, perché ho sentito sia la gioia ma anche proprio tutto il peso materiale di quello che stavo facendo, perché sempre preoccupato del fatto, dico, ma io ieri non ho sentito niente alla mia ordinazione, ho sentito tutta la presenza reale di questo corpo di Cristo che ci avete presente con me l'ostia, no? È sottile di per sé, ma era diventata pesante, credetemi, cioè pesantissima sulle mie mani, e quindi lì ho compreso di essere sacerdote. Io penso che i soldi che la gente dona servono affinché i preti possano in qualche modo aiutare le persone. Ad esempio, noi

noi abbiamo un oratorio che è immenso e comunque abbiamo bisogno di persone che tagliano l'erba, di persone che rendono agibile luoghi puliti e oggi come oggi diciamo, il senso del volontariato è venuto un po' meno, quindi abbiamo bisogno di gente che si doni e che dona soprattutto. Cristo Gesù.

altro non stiamo facendo che pensare alla santità. Quindi essere santi significa essere uomo. Sicuramente Dio ci mette le mani, lo Spirito Santo ci aiuta.

era abbastanza evidente che non sposandoti e non avendo figli non avrei vissuto l'esperienza della paternità. Non avevo la percezione di rinunciare a qualcosa, avevo la percezione di scegliere qualcosa. Mia mamma era casalinga, mio papà camionista, ho un fratello più piccolo di me di 5 anni. Io da ragazzo vivevo in questo quartiere della periferia milanese, il quartiere di Dergano Bovisa si chiama, è un quartiere operaio che era caratterizzato da un ceto sociale medio-basso, diciamo, gente semplice, e io da ragazzino con i miei amici giocavo nel cortile del nostro super condominio, erano più di 300 famiglie. Capitò che un giorno, andando come di consueto dal panettiere a fare la spesa per conto di mia mamma, rimasi attratto da una locandina, mentre aspettavo che la commessa mi consegnasse il pane, da una locandina in cui i ragazzi dell'oratorio, che io non frequentavo da anni, invitavano a uno spettacolo che loro facevano quel sabato pomeriggio. Non so dire bene perché, ma questa cosa mi incuriosì molto. Io ero tendenzialmente timido. Se dovessi dire oggi quello che forse mi mosse molto a uscire dal mio giro di amici con cui stavo da tanto tempo lì nel caseggiato e provare ad andare a vedere questo spettacolo, era un certo disagio che vivevo con i miei amici. Questi ragazzi avevano messo in piedi, aiutati da tanti adulti, un bello spettacolo del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Alla fine di questo spettacolo il ragazzo che faceva il Piccolo Principe invitò chi voleva a partecipare al loro appuntamento settimanale, e io, che sono di temperamento molto timido, molto isolato anche, provai ad andare. Chiacchieravano tra loro della loro vita, di quello che gli capitava, aiutati dal sacerdote che era Don Carlo, un tipo molto simpatico e brillante, molto attento alle persone. Tutto per me è cominciato comunque così. Io avevo scelto informatica proprio per prendere un diploma che permettesse poi di andare a lavorare. All'epoca c'era il servizio militare obbligatorio e quindi l'idea era quella di liberarsi il prima possibile del servizio militare e iniziare a produrre, iniziare a portare a casa un po' di soldi. E in quinta superiore mi venne più potente il pensiero di cosa fare nella vita, perché è la grande domanda che un ragazzo liceale ancora oggi si pone. E ricordo che in quinta superiore gli amici più grandi di Gioventù Studentesca, di Comunione e Liberazione, gli insegnanti che ci seguivano, ci accompagnavano, ci aiutavano ad accorgerci che nella vita la cosa più importante non era quello che volevo fare io, ma quello che mi era chiesto. L'idea, inizialmente del sacerdozio, ma comunque in generale della vita consacrata, del non fare una famiglia, quindi di dedicare la mia vita in una forma di consacrazione, era un'ipotesi che non mi ripugnava, mi spaventava sicuramente. Ne parlai con un sacerdote e questo dialogo mi portò poi a scegliere di fare l'università.

Lui mi disse: il tema della vocazione, di cosa fare nella vita, è un tema che riguarda te e Dio che ti chiama alla vita. Mi iscrissi all'Università Cattolica perché lì insegnava Don Giussani e c'era una comunità, eravamo più di un migliaio di universitari, e furono anni, quelli dell'università, per me fondamentali e decisivi, perché sono gli anni in cui uno è un po' più maturo, inizia a essere un uomo, inizia a capire che realmente amare Cristo e la Chiesa era ciò che riempiva la vita. In prossimità della fine della laurea, mi chiesi al prete che mi aveva seguito in quegli anni se questa ipotesi del sacerdozio e del sacerdozio missionario nella Fraternità San Carlo era qualcosa che lui vedeva per me, se era una strada secondo lui percorribile. Quindi ne parlai con Don Massimo, che era il fondatore della Fraternità San Carlo e superiore generale, e lui mi disse che poteva essere una strada percorribile, che nell'ottobre successivo potevo entrare in seminario a Roma.

del momento dell'ordinazione, del momento della celebrazione, è chiaro che ci sono tanti momenti significativi. I candidati si sdraiano per terra. È un momento, da una parte, eccezionale perché non è frequente, almeno fino ad allora, per una persona non è frequente vivere sdraiato. Tutta la nostra vocazione, in un qualche modo, è vivere questo stare davanti al mistero di Dio, lasciarsi guardare da Dio, lasciarsi prendere da Lui, in una posizione anche fisica in cui non difendi nulla, non hai niente da portare se non te stesso. E l'altro fattore è che tutto questo avviene con un popolo che ti sostiene, però. Sei tu davanti a Dio, ma non sei da solo. Il celebre episodio del giovane ricco cosa dice? Dice di un ragazzo, di un uomo, che ha un desiderio grande sulla sua vita. Arriva addirittura a mettersi in ginocchio davanti a Gesù. Gesù gli dice: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. E il giovane ricco se ne va, triste. La cosa più importante che dice Gesù a questo ragazzo non è: fatti un tesoro nel cielo, vendi i tuoi beni e ti fai un tesoro in cielo, ma vieni e seguimi perché ricevi già nel presente 100 volte tanto. Il guadagno, quel ragazzo rinuncia a guadagnare 100 volte tanto. Quello che occorre pazientemente e insistentemente offrire a tutti è la consapevolezza che uno segue qualcosa, segue qualcuno, di molto concreto, come era concreto Gesù con quegli occhi e quella faccia, perché ci guadagna 100 volte tanto. La vita cristiana è un cammino e io mi rendo conto che in questi 20 anni ho camminato e mi rendo sempre più conto di quanto ancora devo camminare. L'unica cosa che rimane certa invece è questa presenza che instancabilmente torna ad offrirsi e mi chiede, e tutte le volte c'è forse un passetto in più, un po' di più, la disponibilità veramente a fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì.

0: alle 10.30.
1: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
0: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

Yo cuando sono venuta in Italia certamente sono andata alla Basilica di Sant'Antonio, assolutamente, Sant'Antonio di Padova. Poi è molto buffo perché Sant'Antonio, come tutti sappiamo, è nato a Lisbona. E i portoghesi ci tengono molto a dire che Sant'Antonio è di Lisbona, ma invece è di Padova. E io sono andata alla Basilica più di una volta e mi piace andare perché è bellissimo. Sant'Antonio qua in Italia e lui cerca le cose, invece in Latinoamérica cerca la cosa più importante, il marito giusto.

0: corso.
1: Sant'Antonio di Padova è uno dei santi più amati e venerati.
0: Perfino il
1: Papa Leone XIII lo ha definito il santo di tutto il mondo.
0: Meraviglioso.
1: A lui da secoli fedeli di tutte le epoche si sono rivolti per chiedere grazie e guarigioni miracolose. È ininterrotto il flusso di quanti vengono a Padova, in questa basilica che è stata costruita nel 1232, solo un anno dopo la sua morte. È uno dei santuari più visitati da pellegrini di ogni parte della terra e le migliaia di ex voto qui esposti testimoniano che moltissimi tra loro, grazie all'intercessione del santo, hanno ottenuto prodigiosamente quanto chiedevano.

0: viaggio che non comprendeva Padova come base, apposta a Padova, ad accendere un grande cielo a Sant'Antonio perché ritengo che mi abbia fatto uno dei regali o miracoli più grandi della mia vita. Dopo un periodo estremamente difficile sotto tutti i punti di vista, di quelli che tutti noi affrontiamo, mi ha riaperto il cuore al bello della vita e è un miracolo anche questo.
1: È proprio l'abbondanza di grazie ricevute attraverso Sant'Antonio ad averlo così profondamente legato al cuore della gente. Tanto che da sempre è il santo più popolare nel nostro paese. Eppure, paradossalmente, è anche uno dei meno conosciuti.
2: Sant'Antonio era un francescano, della sua vita so poco, so che è nato in Portogallo, so che è stato a Padova in realtà per un breve periodo, un brevissimo periodo, e qui è morto. Mi dice moltissimo il luogo, mi dice moltissimo la Basilica che considero, qui siamo in uno dei chiostri della Basilica che considero straordinariamente bella, e soprattutto di un bello che attinge alla spiritualità.
3: Sant'Antonio di Padova è un santo molto amato, a molti devoti, ma non è molto conosciuto. Gli sono stati attribuiti dei titoli altisonanti, per esempio Sole d'Italia,

0: dottore evangelico, però non molti saprebbero spiegare il perché. Anche il fatto che venga sempre raffigurato con un bambino tra le braccia, ecco, è un fatto che rimanda a un episodio della sua vita, ma quasi sconosciuto. Il nome stesso, Antonio di Padova, dove di significa appartenenza a Padova, ma non origine, non è Antonio da Padova. Antonio non è nemmeno italiano, è portoghese. Il suo nome vero, diciamo alla nascita, era Fernando. Tutti questi particolari ci fanno capire la necessità di conoscere meglio questo santo così amato.
1: Quando ero piccola, molto piccola, e mia mamma mi insegnava ad andare in chiesa, a dire le preghiere, e ad accendere queste candele, mi piaceva accendere la candela per Sant'Antonio perché mi piaceva il fatto che lui portasse in braccio un bambino, senza fare paragoni. Era tranquillizzante, era un bambino come me e quindi mi piaceva questa immagine.
2: Sant'Antonio nasce a Lisbona, in Portogallo. La data non è ancora sicura, ma verosimilmente dovrebbe essere nato nel 1195. La sua è una famiglia nobile, che probabilmente ha fra i suoi avi Goffredo di Buglione, uno dei capi della prima crociata che liberò dall'occupazione dei turchi il Santo Sepolcro a Gerusalemme. Anche Antonio cresce con gli ideali della cavalleria e viene addestrato alle armi. In quell'epoca la preparazione militare dei nobili era fondamentale, tanto più in Portogallo, che era allora un regno al confine della cristianità, baluardo contro i saraceni che avevano occupato gran parte della penisola iberica.
0: Fernando a Lisbona è un giovane di nobile famiglia, desidera consacrarsi al Signore. Entra presso i canonici regolari di Sant'Agostino, può, diciamo, vivere una bella esperienza e anche riceve una buona educazione, diciamo una strada che lo porterà a occupare nella Chiesa dei posti di prestigio. Ed ecco che accade il miracolo. Il miracolo è l'arrivo a Lisbona di quattro poveri fraticelli, appartengono all'ordine di Francesco d'Assisi e stanno donando alla Chiesa questa nuova visione, la visione di una Chiesa che sta in mezzo ai poveri, la visione di predicatori che annunciano il Vangelo alla povera gente. Fernando resta impressionato da questo, anche perché i fraticelli francescani sono ospitati nel suo convento dove lui ha la funzione di ospitiere.
3: Anche se questo film ce lo presenta già adulto, in realtà Fernando ha solo 15 anni quando, deludendo le aspettative dei suoi nobili parenti, decide di entrare nel noviziato dei canonici regolari di Sant'Agostino a Lisbona.
4: Fernando è appena arrivato, maestà. Dicono che questo giovane sia molto dotato, ma anche molto inquieto. Comunque, che gli sia il benvenuto. Perché è il Signore che indirizza i passi dell'uomo.
5: E fa che voglia la sua strada. Salmi 36, 23.
6: È colto questo Marco.
4: Molto bene, Fernando. E allora? Ti ho lasciato quasi cavaliere e ti ritrovo quasi sacerdote. Con quali progetti sei venuto nel mio prediletto monastero di Coimbra?
5: I miei progetti, maestà, sono di studiare e di prendere i voti.
2: Passerà poi al celebre monastero di Coimbra, che era allora il maggior centro di cultura scientifica e letteraria del paese, dove acquisterà una straordinaria conoscenza delle sacre scritture. A 24 anni viene ordinato sacerdote. Ma il suo destino non sarà mai quello che lui si aspetta, né quello che immediatamente il suo cuore desidera. È il disegno di un altro che lo può.

0: porterà a fare quello che in prima battuta sembra essere la cosa più distante da lui. Amante delle biblioteche e degli studi, si ritroverà a camminare per le strade del mondo vestito con rozzo saio. Quando crederà che la sua vocazione sia quella di portare l'annuncio cristiano in Terra Santa, andrà incontro a un terribile fallimento. Quando da frate vorrà nascondersi nella quiete di un piccolo convento, diventerà invece il predicatore più noto di tutta Europa.
1: Questo continuo stravolgimento della vita di Antonio ha inizio dal suo incontro con San Francesco e il movimento dei francescani, che iniziato pochi anni prima, in quel periodo si stava diffondendo nella cristianità.

0: Fernando oggi muore, fratelli, perché nasca Antonio. Benvenuto fra i minori, fratello Antonio.
1: Fernando decide di abbracciare questa nuova forma di vita. Chiede di entrare nell'ordine francescano, cambia il suo nome, prende il nome di Antonio e chiede di sostituire, diciamo, i martiri. Parte per il Marocco. Solo che appena giunge, diciamo, in questa terra, nella terra della sua missione, nella terra del suo apostolato, e si ammala ed è costretto a riprendere la via del mare. Ma anche qui il disegno di Dio è particolarissimo. Una tempesta, diciamo, fa sì che la nave vada alla deriva verso le coste della Sicilia.
2: Ma ancora una volta i progetti di Antonio non coincidono con il disegno che Dio ha per lui. Una terribile tempesta e i venti contrari deviano la nave dalla rotta per il Portogallo e la spingono sulle coste della Sicilia, probabilmente nella zona di Taormina.
1: Ancora oggi in Sicilia ci sono molte tracce del passaggio di Antonio, racconti di miracoli straordinari. E, diciamo, si mostrano luoghi, grotte dove Antonio ha abitato e pregato. Ci sono ninne nanne che le mamme cantano ai bambini che ricordano Antonio.
3: In Sicilia Antonio viene a sapere che ad Assisi sta per tenersi il capitolo generale dei francescani, il celebre capitolo delle stuoie del 1221. Al quale parteciparono oltre 3.000 frati minori provenienti da tutto il mondo. Decide di andarvi anche lui per incontrare di persona San Francesco. Ed è un incontro che lo tocca profondamente.
4: Fratelli, il Signore sia con voi. Figlioli miei, grandi cose abbiamo promesso a Dio, ma molto di più Lui ha promesso a noi. Piccola è la pena di questa vita, ma la gloria dell'altra è infinita. Abbiate dunque pazienza nell'avversità e temperanza nella prosperità. Siate casti come angeli, poveri come rondini, allegri come fringuelli, umili come asinelli. Non fatevi tentare dalla vanagloria del sapere, ma praticate sempre la dotta ignoranza che lava il cuore dalla superbia per le cose terrene. Preghiamo insieme, fratelli. Pater noster, qui es in cielo.
5: Santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
4: fiat voluntas tua et in cielo et in terra.
1: Nell'occasione di una festa viene a mancare il predicatore e il superiore del convento, col metodo che una volta si usava quasi di cercare la volontà di Dio, così semplicemente col cenno dell'obbedienza, e il superiore del piccolo conventino chiede a Antonio di parlare, di predicare.
6: Ma non parla.
7: Avevo scritto un discorso, fratelli, ma non ve lo leggerò, perché voglio farvi una domanda. Che cosa siete venuti a fare qui? E che cos'è tutto questo incenso? E perché vi siete messi gli abiti più belli? Siamo qua ora per festeggiare dei giovani che abbracciano la croce di Cristo, che promettono di aiutarlo a sostenerla. È un momento a cui si arriva percorrendo strade diverse, accidentate, seguendo la sola luce che illumina il buio della notte, la fiaccola della divina provvidenza. È scritto che il Signore è la lampada, è scritto che ciascuno di noi lo sogna nella notte e va a cercarlo appena giunge il mattino. Questo hanno fatto i giovani che avete davanti per arrivare alla cerimonia di oggi. E questo fa chi consacra la sua vita a Cristo. Abbandona la donna amata. Dimentica gli amici. Delude il padre. E lascia sola la madre. Saluta le superbie del mondo. Le ricchezze, gli agi, la patria stessa.
2: Da quel giorno, Antonio venne scelto come predicatore itinerante e insegnante di teologia dei suoi confratelli. San Francesco, avendo saputo come Antonio riusciva ad unire sapienza e santità, gli scrisse un biglietto in cui lo chiamava addirittura mio vescovo, in segno di venerazione per la sua autorevolezza.
7: Perché in Cristo è la casa, in Cristo è il riposo, l'avventura, la pace. Perché le domande sono infinite.
1: Ed ecco che allora la meraviglia di vedere che questo umile frate è in realtà un maestro, è in realtà un dottore. E questo accade proprio nel momento in cui Francesco d'Assisi, che da certi punti di vista ha un po' di perplessità nei riguardi della scienza, nei riguardi di questi studi che possono così, diciamo, insuperbire l'uomo, Francesco è tutto contento di avere finalmente anche un frate minore che possa insegnare ai suoi frati la teologia.

0: a frate Antonio, mio vescovo. Mi piace che tu insegni teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito della santa orazione e devozione, come è scritto nella regola. Dai turbamenti che da oggi. Onde essendo una volta Santo Antonio a Rimino, ove era grande moltitudine di eretici, predicò loro. Ma egli no, come indurati e ostinati non volendo udire, Santo Antonio un dì, per divina ispirazione, se ne andò alla riva del fiume, allato al mare. E standosi così tra la riva e il fiume, cominciò a dire, a modo di predica, agli pesci. Udite la parola di Dio, voi, pesci del mare e del fiume, da poi che gli infedeli la schifano d'udire.
1: Pesci del mare, udite la parola di Dio vostro Signore. Egli vi ha dato l'acqua come casa, cibo per vivere, rifugio per proteggervi. Quando Dio vi creò, vi diede comandamento di crescere, di moltiplicarvi.
2: Solo voi foste salvati dal diluvio universale.
1: Forse per questo onorate Dio più di quanto lo onorino gli uomini infedeli.
2: Perché ascoltano la parola del Signore gli animali senza ragione.
1: E non lo fanno gli uomini eretici.

0: Un altro miracolo riportato dai Fioretti è quello della mula, accaduto anch'esso a Rimini, nella piazza principale.
1: Antonio ha compiuto molti miracoli già in vita, uno dei più celebri è il miracolo della mula che adora l'Eucaristia. L'episodio accade durante la predicazione di Antonio, che sta parlando del mistero del Santissimo Sacramento, dell'altare, e un eretico lo deride, gli obietta che quel pane è soltanto un semplice pezzo di pane. Antonio ribatte che se Dio lo volesse, perfino la mula si inginocchierebbe davanti all'ostensorio. Viene lanciata la sfida, la mula viene lasciata per 3 giorni senza cibo e poi, nel momento in cui diciamo è prefissato, c'è il padrone della mula che giunge portando il fieno per la sua bestia, e dall'altra c'è Antonio con l'ostensorio. E il popolo vede la mula che si volta verso l'ostensorio di Antonio e si inginocchia ad adorare il Santissimo Sacramento.
0: Numerosissimi furono i miracoli che Sant'Antonio fece durante la sua vita. Esorcismi, profezie, bilocazioni e guarigioni, compreso riattaccare un piede reciso. Fece ritrovare il cuore di un avaro in uno scrigno, insieme ai suoi soldi. Ad una donna riattaccò i capelli che il marito geloso le aveva strappato. Rese innocui i cibi avvelenati che gli erano stati serviti. Poiché un marito accusava la moglie di adulterio, fece parlare il neonato, che testimoniò l'innocenza della donna.
1: Particolarmente efficace era la preghiera di Antonio, l'azione di Antonio contro, diciamo, le tentazioni del demonio. E si ricorda l'episodio di una povera donna che si sentiva vessata, che chiede ad Antonio una preghiera, e Antonio gli dà un foglietto su cui è scritto: ecco la croce di Cristo, fuggite forze nemiche. E diciamo, la forza e l'energia di questa preghiera è talmente grande che nei secoli successivi un papa deciderà di fare incidere queste parole sulla base dell'obelisco che c'è in mezzo a Piazza San Pietro.
0: Predicatore e confessore, Antonio fu anche superiore dei frati dell'Alta Italia. Fondò gli studi di teologia del suo ordine e insegnò a Bologna, a Montpellier, a Tolosa e a Padova, dove arrivò nel 1229, 3 anni dopo la morte di San Francesco.
1: A Padova Antonio giunge soltanto negli ultimi due anni di vita per predicare la Quaresima. Anzi, è la prima volta nella storia che una Quaresima viene predicata giorno per giorno, tutti e 40 giorni. E questo Antonio lo fa perché si accorge di una città che ha veramente bisogno di essere ricostruita, non solo nella fede ma anche negli usi sociali. Ecco, e la predicazione di Antonio diventa veramente il fondamento di una nuova città, il fondamento di una Padova veramente cristiana.
2: Le chiese erano insufficienti a contenere la folla che desiderava ascoltarlo e si riversava nelle piazze, dove restava dall'alba a notte fonda ad ascoltarlo parlare di Dio, correggere i vizi, esortare al bene e combattere la sua battaglia contro gli usurai che Antonio indicava come i peggiori nemici dell'ordine sociale cristiano e causa dell'allontanamento del popolo dal Vangelo. Riuscì a convincere di questo anche i governanti delle città e a far emanare disposizioni a tutela dei debitori.
0: Stremato dai 40 giorni di predicazione della Quaresima, dalle confessioni ininterrotte e dal continuo strigo

0: stringersi a lui della gente, si era ritirato nell'eremo francescano di Campo San Piero, poco lontano da Padova. Qui si fece costruire un eremo nell'eremo, una sorta di cella pensile con tavole e stuoie tra i rami di un noce.
1: Non ti scoraggiare lungo il cammino che porta al Signore. Dio che è capace di comandare ai venti, alle acque, scaccerà dalla tua coscienza la folla dei cattivi pensieri. Entrerà nella tua anima. Si siederà alla tua tavola. E ti mostrerà la pace e l'amore. Fai che quella pace e quell'amore diventino le tue armi più lucenti e vai a cambiare il mondo secondo il progetto.
2: Particolarissima era la devozione di Antonio al bambino Gesù. E raccontarono di averlo visto nel momento così della sua preghiera, di averlo visto proprio con un bambino tra le braccia. A questo episodio l'arte, soprattutto Murillo, ha dato un grande, grande spazio e noi possiamo oggi dire che tutti i devoti che si rivolgono a Antonio, che chiedono a lui le grazie necessarie, in realtà è al bambino che si rivolgono, al bambino Gesù, perché tutto quello che Antonio ha detto, ha fatto, tutte le sue parole, tutti i suoi miracoli, erano tutti finalizzati a quest'unico scopo, fare amare Gesù.
3: È capitato che nel Caraibi, in quell'epoca, adesso le ragazze si sposano più tardi, però io ero arrivato al caso, al punto esatto del caso desesperato. E mia tata, lei disse, adesso ci penso io. E fece una preghiera a Sant'Antonio. All'indomani io ho conosciuto l'uomo della mia vita e in meno di 6 mesi Sant'Antonio fece il miracolo.
0: Antonio morì il 13 giugno del 1231 all'Arcella, a nord di Padova, dove sorgeva un monastero di Clarisse. Il suo corpo, secondo il suo stesso desiderio, venne trasportato e sepolto nella chiesetta di Santa Maria Mater Domini a Padova, che fu poi inglobata nella basilica. Il 16 gennaio 1946, Papa Pio XII proclamò Sant'Antonio dottore della Chiesa.
4: Sant'Antonio si festeggia il 13 giugno.

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente piace.
5: No. Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va?
8: Cioè, la telecamera va bene,
5: ecco,
8: qua.
5: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Prega con noi questa sera il Santo Rosario Monsignor Giuliano Brugnotto, Vescovo di Vicenza, il quale al termine impartirà la benedizione. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti

quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». La prima e totale offerta di Gesù è l'accettazione, e lotta egli interiormente per rimanere fedele al Padre. Egli ha compiuto la sua opera, l'obbedienza al Padre. Egli completerà ciò che ha iniziato per tutti noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre e al

0: Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tutta la cattiveria umana si è scagliata con inaudita violenza su un innocente. L'odio, l'invidia degli uomini influenti hanno avuto la meglio. Gesù soccombe, ma nel suo cuore la malvagità non entra.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
2: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora della
3: nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». Leggiamo in questo testo, in questo gesto, l'invito ad accogliere Gesù come vero re, un re che non domina, ma ama fino al dono di sé. Per noi quel gesto di malvagità dei soldati è divenuto profezia, rivelazione delle intenzioni di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico dei nostri peccati, lasciandosi crocifiggere per noi. Ci ha lasciato un segno. Si è caricato sulle spalle la croce lungo la via del Calvario, dicendoci così che tutte le nostre croci possiamo portarle dietro di Lui.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, secoli senza fine.
3: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Lasciamo che questa scena della morte di Gesù tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: O Maria, tu sei splendore che nulla toglie alla luce di Cristo perché esisti in Lui e per Lui. Tu sei trasparenza e pienezza di vita. Ti affidiamo il futuro che ci attende, chiedendoti di accompagnarci nel cammino. La tua voce, o madre tra le madri, o benedetta fra tutte le donne, ci invita a volgere lo sguardo al tuo figlio Gesù, sola luce del mondo. Aiutaci a vivere da creature di Dio, dacci la capacità di valutare ogni cosa come dono di Dio e la virtù di operare con bontà e di usare con sapienza e con provvidenza i doni che il Signore ci fa. A te, o Vergine Santa, aurora di salvezza, consegniamo il nostro cammino. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con

0: e con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: tanto ce l'hanno.
1: Che dici, sei pronto? Te la senti?
2: Sì.
1: Ti sei pentito? Forse dopo. No. Dai, cominciamo.

ero molto legato alle cose materiali, ero molto legato all'apparenza, ero molto legato all'immagine, ero molto legato veramente a tutto ciò che è superfluo. Da ragazzo ero molto mondano, amavo stare, partecipare alle feste, facevo di tutto per esserci. Palermo degli anni 80, anni 90, negli anni 80 non c'erano pochissimi locali, quindi le feste si vivevano a casa. Ero proprio convinto che fosse importante essere in un certo giro, un certo circuito di persone ed essere anche con un certo look. Col mio papà avevo un rapporto un po' contrastante, nel senso che lui era un commerciante, da generazioni, e dedicò la sua vita al lavoro. Crescendo sentì la sua assenza e questo naturalmente poi mi diede una certa sofferenza, il convincermi che questa figura importante nella mia vita, in alcuni passaggi fondamentali non c'era. Tornato dal militare, mi iscrissi all'università e ebbi una storia molto importante, ma che durò comunque pochi anni. Sentivo che effettivamente il Signore voleva altro. E lì successero delle situazioni un pochino particolari a casa, mi sconvolsero la mia vita e così capii che c'era qualcuno che veramente mi stava anche attraverso certe disavventure farmi percorrere una strada nuova, una vita nuova. Mi capita a volte di fare dormire delle persone in canonica per una notte, 2 notti. Mi capita di dare l'opportunità alle persone di realizzare alcuni sogni. Io quest'estate, per esempio, ho organizzato, grazie alla provvidenza divina, dei fine settimana in un villaggio turistico per delle famiglie povere. Vanno solo loro, perché queste persone non vanno mai in vacanza. Non sanno cos'è andare in spiaggia, farsi un bel bagno al mare, mettersi sul lettino, prendersi un po' il sole. Infatti ho detto loro che dobbiamo comprare la crema protettiva, perché i poveri per esempio non se la comprano mai la crema protettiva e tornano dal mare sempre ustionati, con la pelle rossa, rossa, rossa, rossa. Sì. Condividere i beni è frutto di questa libertà con le cose. Sentivo il bisogno attraverso la figura di mia mamma che frequentava questa parrocchia di rivolgermi a Dio e di farlo come figlio, come ho sempre fatto.

Le domeniche a mezzogiorno alle 12 io e mia mamma partecipavamo a messa qui, io e lei da soli. Sentivo la sua parola, la parola di Dio che entrava dentro di me, domenica per domenica, che parola per parola io l'accoglievo e sentivo che mi dava qualcosa. E così fu per quasi 2 anni. I miei genitori, la mia famiglia e anche i miei amici più vecchi si accorsero che, alla luce di questo mio percorso, che c'era qualcosa che stava cambiando. Fui acchiappato dal Signore, ma l'ho sempre detto e lo dico sempre a tutte le donne e tutti gli uomini che mi chiedono riguardo il loro percorso di fede, io credo molto in un cammino graduale. Io credo che gradualmente conosci, scopri, riscopri, cerchi, ricerchi la volontà del Signore con la tua.

c'è il momento in cui noi ci sdraiamo a pancia in giù, ci prostriamo, la cosiddetta prostrazione, in cui senti questo abbandono forte di cui il Signore mi chiamava ad essere nei suoi confronti, proprio un abbandonato, un fiducioso, un affidato a Lui. La gioia più grande è stata anche il vedere tantissime persone che sono venute a trovarmi e devo dire tantissime persone che frequentavano quei locali, quelle feste. Tantissime persone che mi dissero alcuni: Sergio, tu lo sai che io non credo, però sono contento che tu ci sei nella mia vita come sacerdote. Oggi più di prima siamo chiamati, a mio avviso, ad essere testimoni, come lo sono stati le comunità nascenti, quindi gli apostoli, e questa pandemia, a mio avviso, è anche un'opportunità nel rivedere alcune cose di noi presbiteri, di tutti i cristiani, nei confronti di tutto ciò che è mondano o materiale. Prima di tutto, ciò che si ha è giusto condividerlo con gli altri, anche quel poco. La condivisione è fondamentale affinché i beni vengano suddivisi e questo aiuta a creare fraternità, a creare solidarietà e quindi anche a ottimizzare le risorse. Eccomi. Come si sa, questa parola che si dicono in alcuni momenti liturgici, si dice anche nel momento dell'ordinazione, che poi significa ci sono, questo mio eccomi, essere presente, questo esserci a servizio di tutti, nessuno escluso, nessuno escluso, tutti.

quando in realtà ho pensato alla vocazione, io non ero sicuro che il Signore mi chiamasse a farmi prete. Io sentivo che il Signore mi chiamava. Infatti la preghiera che facevo in quei giorni era: Signore, io so che Tu mi chiami, non so dove, fai Tu. Quando ero bambino dicevo messa, facevo queste cose qui per giocare soprattutto, e dicevo che volevo fare il prete. Mio papà veniva da un ambiente che era lontano dalla chiesa. Lui è entrato nella chiesa grazie ad una crisi che ha passato. Tramite quella crisi il Signore l'ha portato in chiesa, tramite il cammino neocatecumenale. E io avevo 5-6 anni quando i miei genitori sono entrati a far parte di questo cammino di fede, e per questo io poi sono sempre cresciuto all'interno della chiesa. Ho fatto il liceo classico, sono uscito con 100 dal classico, poi all'università ho fatto lettere classiche e poi soprattutto avevo come scopo principale lo sport. Ero un atleta della sezione giovanile delle Fiamme Gialle, avevo come obiettivo l'arruolamento nel gruppo sportivo e facevo marcia. Ed era, diciamo, a un certo punto era diventato l'impiego principale, la cosa per cui vivevo di più. Non mi vedevo per niente prete, mi vedevo atleta, sposato, coi figli, coi bambini. Quando avevo 16 anni ho cominciato anche io a farmi delle domande su Dio, cioè se tutta quella fede che avevo ricevuto fino a quel momento fosse una cosa vera. Dovevo fare un passaggio fondamentale, passare dalla fede dei miei genitori ad una fede mia, dove io toccavo con mano che Dio esisteva. L'idea di farmi sacerdote in realtà è arrivata il 5 marzo del 2011. Mi trovavo in una situazione particolare, anche con la fidanzata le cose non andavano bene e il resto andava tutto bene, però mi rendevo conto che c'era qualcosa, che mancava qualcosa per essere veramente pieno, per essere veramente felice. Mi trovavo in una parrocchia a Roma, la parrocchia dei Martiri Canadesi, in un incontro di giovani, con un incontro fatto con la parola di Dio. Mi sono sentito illuminato, c'è un salmo che dice: lampada per i miei passi è la tua parola. Ecco, ho sentito proprio una lampada che faceva luce sui miei passi, faceva luce sulla situazione in cui mi trovavo. E in quel momento vedevo un sacerdote che era felice. E io mi sono domandato in quell'incontro, mi sono chiesto: io ho tantissime cose, ma perché non sono felice come lui? Perché lui è prete, una cosa che io, da cui ho cercato di fuggire tanto tempo, ed è felice e io no? E allora ha detto: forse c'è un'opportunità, forse c'è. Devo dare una possibilità al Signore di parlarmi. Affidandomi al Signore ho cominciato a frequentare il centro vocazionale e man mano questa chiamata di Dio è stata sempre più nitida e sempre più chiara, fino ad arrivare alla Giornata Mondiale della Gioventù del 2011 a Madrid. Alla Giornata Mondiale del 2011 ho detto il mio eccomi definitivo. Avevo 23 anni e lì ci fu lo scatto, lì ci fu davvero il dire al Signore eccomi. C'era in quell'incontro una chiamata vocazionale dove il fondatore del cammino neocatecumenale chiedeva ai ragazzi chi si sentisse chiamato per seguire il Signore, per fare un percorso di discernimento, per entrare in seminario, e lì mi sono veramente, ho capito che quello era il mio posto. Mi sono messo in piedi, mi sono alzato, ho corso verso il palco dove stavano tutti i preti e i vescovi per dare la benedizione ai ragazzi. Provavo grande pace dentro
e stavo lasciando tutto. È una cosa come quando uno è innamorato. Io descrivo la vocazione non come una sensazione particolare, un fuoco particolare, ma no, è come quando uno si innamora. Quando uno è innamorato per la ragazza fa di tutto, fa le peggio pazzie. E così ho sentito, questo è stato il mio incontro col Signore, questa è stata la mia vocazione. La vita in seminario è molto bella, nel senso che è il posto adatto, è il posto migliore per poter fare discernimento. Chiaramente in un percorso di discernimento ci sono anche dei momenti di crisi. I momenti di crisi li ho superati grazie al Signore, ma anche, credo, no, anche grazie alla disciplina che facevo prima, allo sport che facevo prima. Come in una gara ci sono tanti momenti particolari. E una volta il mio allenatore mi disse: la crisi è fatta per essere superata. Questa voce me la sono portata dentro pure in seminario. Le notti prima dell'ordinazione sono notti particolari. Sai che c'è un giorno e da quel giorno in poi ti cambia totalmente la vita. Hai paura perché ti stai giocando tutta la tua vita, tutto il tuo futuro, e ripeto, non sapendo che sarò in grado, non sarò in grado, ce la farò, non ce la farò, riuscirò, non riuscirò. Tutte domande che poi quando ti sdrai lì per terra e la Chiesa prega le litanie su di te, c'è tutto l'aiuto dei santi, capisci che ma ancora sto a pensare se ce la devo fare io, non ce la devo fare io, ma è il Signore che ce la deve fare. Queste opere o le fa Dio o noi non le facciamo. Prese il pane, prese grazie, lo spezzò, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Oggi l'aiuto alla Chiesa è fondamentale, ma è fondamentale se parte da un fatto, dalla gratitudine. Quando uno riceve il Vangelo, riceve una predicazione forte, riceve i sacramenti, riesce a vivere i sacramenti veramente per quelli che sono, quindi a fare una vita cristiana fatta bene, poi nelle persone sorge gratitudine. Quello che succedeva nelle prime comunità cristiane, fondamentalmente.

ma era una conseguenza alla predicazione degli apostoli. Quando uno vede la propria vita cambiata, e questo lo vedo perché è successo anche nella mia vita, quando uno vede che la propria vita cambia, che dare la vita a Gesù Cristo, che mettere la propria vita nelle mani della Chiesa ha un effetto, allora uno è disposto a donare con gioia, e altrimenti diventa solo un moralismo e basta. Spero sia la storia della mia vita, perché ancora la corsa continua e spero veramente che, come San Paolo, il Signore mi possa aiutare a conservare la fede fino all'ultimo giorno e all'ultimo giorno poter dire veramente che non ho corso invano, ma che ho corso secondo le regole e nessuno mi ha squalificato.

0: Allora, Solare, oggi abbiamo una puntata molto particolare. Allora, vi raccontiamo storie di tessuti pregiati, storie di tessuti donati da nobildonne, da famiglie nobiliari, donati anche per amore, per devozione, da persone che forse erano meno ricche. Questi tessuti andavano a vestire le statue sacre e noi abbiamo la persona che ci può raccontare meglio di chiunque altra e altro tutto questo. La faccio entrare, Barbara Sisti. Grazie, grazie innanzitutto di essere con noi. Grazie, dottoressa, prego, si accomodi. Storica dell'arte, sì, fa mille cose, lei sappiamo che mamma mia. Però dal 1996, sì, mi corregga, collaboratrice dell'Ufficio Beni Culturali, sì, della Diocesi di Massa Carrara Pontremoli, cura il catalogo informatizzato dei beni della Diocesi e partecipa all'allestimento dei musei diocesani di Massa Pontremoli. E abbiamo questa immagine sacra, meravigliosa, una statua della Madonna, vestita con un abito vero.
1: Ecco. Un abito vero.
0: Un abito vero. Cosa c'è dietro questa lunga, lunghissima storia che prosegue anche ai giorni nostri?
1: Un mondo.
0: Un mondo. Eccoci qua per raccontare.
1: Un mondo intero, un mondo di devozione, di affetto, di sentimenti forti, di speranze a volte, nel senso che, certo, a volte questi doni venivano fatti proprio per esprimere un ringraziamento, per una grazia ricevuta,
0: una speranza.
1: O una speranza, certo, ancor più. Altre volte erano invece, diciamo, dei segni che volevano essere lasciati sull'immagine più importante, l'immagine sacra di se stessi. In particolare è un mondo che riguarda il mondo femminile.
0: Riguarda il mondo
1: femminile, sì. La maggior parte erano abiti femminili che venivano regalati alle statue femminili, cioè la Madonna o statue che riguardavano sante, per esempio Santa Zita.
0: Cioè, Santa Zita.
1: Santa Zita, Santa, che nella diocesi di Massa è particolare la presenza. Cioè,
0: infatti a questo volevo arrivare, alla diocesi di Massa, dove, certo, voi studiate, sì, questo, non voglio chiamarlo fenomeno, questa pagina però.
1: Sì.
0: Noi a volte arriviamo e vediamo appunto, in questo caso, la figura di questa santa che è santa della sua diocesi, già vestita, sistemata, e dietro quell'abito c'è una storia tanto lunga e noi siamo qua per raccontarvelo. Vestire le statue è un rito che coinvolgeva e coinvolge ancora oggi l'intera comunità. Perché?
1: Perché? Perché le statue rappresentano quella comunità in un giorno di festa.
0: Certo.
1: Ma la vestizione spesso e volentieri era riservata assolutamente alle donne, proprio perché la vestizione di una statua femminile, in genere appunto la Madonna, ma non solo,
0: certo,
1: ed era riservata alle donne che partecipavano a volte alla vita della parrocchia attraverso una confraternita, perché, sì, tra l'altro queste statue sono legate specificatamente alla vita delle confraternite, anche perché nascono soprattutto queste, cioè i manichini vestiti, perché, sì, poi le statue vestite sono una tradizione antichissima.
0: Sì.
1: Molti, quando io parlo di questo argomento, dicono: ma perché vestite le altre sono nude? Certo che no.
0: No.
1: Sono vestite con gli abiti veri, e erano vestite con abiti veri anche le statue di marmo in antico. Per esempio a Lucca, la famosa statua di San Martino, veniva vestita col mantello.

0: E anche il cavallo veniva parato insieme al santo.
1: Certo.
0: Quindi era una tradizione antichissima. Dalle statue di marmo alle statue di legno,
1: Che
0: poi,
1: chiaramente si prestano
0: certo, e
1: meglio.
0: soprattutto quelle che si
1: Chiaro.
0: possono disarticolare, che hanno quindi, sono dei manichini che si muovono perché permettono anche meglio la vestizione.
1: Ed è ovviamente, dottoressa, una naturale tendenza dei fedeli ad arricchire figure che sono sante perché mai gli è passato neanche per l'anticamera del cervello di girare con abiti
0: Certo.
1: ricchissimi o con
0: No,
1: qualcosa
0: no,
1: che
0: no, no.
1: corrispondesse
0: A quell'abito in realtà che indossano,
1: esatto, rispetto all'abito che
0: assolutamente.
1: si indossava. Però
0: Assolutamente.
1: questa è un'immagine meravigliosa. Quest'abito indica devozione e ringraziamento, come lei diceva, è una preghiera in fondo anche
0: Sì,
1: l'abito, no?
0: assolutamente. E c'erano anche delle preghiere, ci sono tuttora delle preghiere che vengono recitate nel momento della
1: Nel
0: vestizione
1: momento della
0: dell'immagine.
1: vestizione,
0: Sì.
1: tanto. Lei come si è. Beh, lei è una storica dell'arte, ma come si è poi
0: Io ho avuto la
1: appassionata?
0: grandissima fortuna di partecipare all'attività di catalogazione dei beni delle parrocchie della diocesi, avendo iniziato già con la soprintendenza all'epoca che si occupava del
1: Certo.
0: territorio, e ho avuto veramente una fortuna straordinaria perché poi io mi sono sempre occupata di quella parte dell'arte che riguarda più gli oggetti d'uso, quindi le suppellettili liturgiche, i paramenti sacri, i tessuti appunto che servivano per realizzare i paramenti, e in ogni chiesa dove si andava, che c'era un'immagine particolare, mi veniva raccontata la stessa cosa, dicendo che è quella che è bella, dicevo, ma quell'abito è l'abito della marchesa, cioè ogni volta c'era una marchesa che
1: Sì,
0: entrava in gioco, che
1: certo.
0: magari non è nemmeno vero che era quello l'abito, ma era rimasta la memoria di un dono importante,
1: Certo.
0: prezioso, anche perché la parte a cui mi riferisco geografica è la Lunigiana, dove c'era la famiglia Malaspina, quindi veramente c'erano le marchese della famiglia Malaspina
1: Non
0: che
1: è
0: donavano,
1: inventato.
0: però rimane una memoria che investe qualcosa che magari si è già trasformato nel tempo, magari è un abito realizzato all'inizio del Novecento, non è più quello del Seicento, del Settecento,
1: Però
0: in
1: anche
0: certi
1: perché,
0: casi no, ma
1: ecco,
0: insomma.
1: anche perché, ma questo sarà argomento tra poco, dopo la nostra piccola interruzione, anche perché la domanda è come si conservano questi tessuti così pregiati, tessuti pregiati e tessuti che hanno una lunga storia, quindi se
0: Assolutamente.
1: conserviamo noi, tentiamo di conservare nel modo migliore gli abiti, che ne so, un abito che è appartenuto a nostra mamma o a nostra nonna, figuriamoci in questo caso. Noi ci possiamo già fermare? Proviamo a fare una cosa, ci fermiamo un po' in anticipo oggi, perché abbiamo tanto da raccontare e tanto da farvi vedere. È un tema singolare, bellissimo, che riguarda anche ovviamente le statue che a maggior ragione poi escono in processione. E se piove, dottoressa?
0: A volte si rimandano le processioni,
1: Sì,
0: altre
1: avete
0: volte,
1: notato subito la cura e a volte
0: a
1: si
0: volte si
1: rimandano.
0: rimandano, altre volte ci sono diciamo, i tronetti
1: I
0: processionali che hanno il
1: baldacchini,
0: baldacchino
1: ma
0: e che.
1: tutte cose di cui parleremo tra poco all'ora solare, grazie. Ho molte domande da farle a riguardo.

0: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
1: Ma io sono innocente, santo cielo.
2: Poi all'improvviso, boom, esplode.
3: È scomparso.
4: Non era un passeggero. Non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
5: Dustin Hoffman.
2: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
5: Gina Davis.
4: Mi ha salvato la vita.
5: Andy Garcia.
6: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
5: In Eroe per caso, giovedì in prima serata.
7: Oscuro fu il luogo della mia nascita. Assai modesta la mia famiglia.
8: Chiede al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
9: Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
7: È in questa grotta che farò la mia dimora.
5: Il documentario La Quarta Regola, giovedì in seconda serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, Anna Magnani e Anthony Quinn nel film Il segreto di Santa Vittoria. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, Dustin Hoffman in una commedia tra verità e coraggio, Eroe per caso. Venerdì, un cast stellare diretto da Robert Redford, Leoni per Agnelli.

0: Sabato, un'avventura unica. Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Sabrina. Buona visione.
1: Storica dell'arte, Barbara Sisti, e sintetizzo un lunghissimo biglietto da visita. Grazie di essere con noi. Grazie. Doppio applauso, perché parliamo delle statue vestite con abiti, con stoffe, anche perché a volte, dottoressa, sono stoffe, perché chiaramente magari l'abito poteva essere molto più grande, sì, ma le stoffe piccolo, vengono, certo. Vengono
2: adattate.
1: Guardate che bella, che meraviglia
2: questa
1: immagine.
2: Questo fa parte del nostro lavoro di ricerca, che è durato moltissimi anni, e questa è una Madonna, questa è una storia particolarissima, tra l'altro. Quando siamo andati a vederla da vicino, ci siamo accorti che dietro c'era il bambinello, che non era più stato esposto negli ultimi anni, quindi l'abbiamo ritrovato.
1: Questa è una stoffa di eccezionale bellezza. Quanti anni ha questa stoffa?
2: Allora, questo probabilmente è un abito settecentesco, perlomeno il ricamo del Settecento, perché i ricami venivano salvati quando la stoffa sulla quale erano realizzati magari cominciava a cedere. Spesso le suore facevano questa attività di ritaglio, lo riportavano su un'altra stoffa.
1: Su un'altra stoffa, però salvavano
2: la bellezza. Salvavano il ricamo, che era
1: meraviglioso. La bellezza del ricamo. Guardate, ecco, questo è stato ed è il vostro lavoro.
2: Sì, questo è stato un lavoro, sì.
1: Cura. Quante statue avete?
2: Allora, nella diocesi circa, la diocesi conta moltissime parrocchie, oltre 240, e le statue sono oltre 100. Però bisogna considerare che hanno avuto un periodo di grande, abbandono, dovuto a un atteggiamento che le alte gerarchie ecclesiastiche all'epoca non amavano molto, questo rapporto diretto che si era ingenerato nel tempo tra i fedeli e quella statua, proprio quella statua.
1: Ecco, perché
2: un po' troppo antropomorfizzata, un po' troppo realistica,
1: certo.
2: Poi, oltre agli abiti meravigliosi, che spesso erano ricavati da altri abiti o adattati loro stessi, avevano i capelli veri che venivano donati, e quindi c'era proprio un'identificazione diretta. A noi è capitato di avere messo in mostra un Gesù bambino al Museo Diocesano di Massa, e una signora anziana è arrivata e ha detto: quelli lì sono i miei capelli, che da bambina gli erano stati tagliati per fare la parrucca al Gesù bambino.
1: Per fare i riccioli
2: 60-70 anni prima.
1: Del bambinello. Allora, immagini splendide, immagini che riguardano, lo diceva la dottoressa Sisti, prevalentemente figure femminili, sì. E torniamo a Santa Zita,
2: certo.
1: E torniamo ovviamente anche alle figure dei santi. Certo, si veste una santa che è stata una suora e forse... Non c'è bisogno di vestirla diversamente, però
2: in realtà Santa Zita nella sua vita, essendo stata, poi è stata una santa, divenuta santa per una breve vita terrena, dopo una breve vita terrena, ed era una giovane fanciulla che era andata a servizio presso una famiglia di signori, e il legame è tra Lucca e Pontremoli, perché secondo la tradizione il padre di Santa Zita era di una frazione di Pontremoli, della parte dell'Appennino, dietro la città di Pontremoli, insomma, e lei quindi avrebbe dovuto avere, ed ha, perché ha un guardaroba, una specifica Santa Zita di Pontremoli in particolare, che oggi è conservata presso la chiesa di Santa Cristina, ma era stata realizzata nella seconda metà del Settecento per l'oratorio chiamato di Nostra Donna. Aveva il suo guardaroba, perché doveva essere vestita come una popolana, nel senso che tale era la sua estrazione, sì, sociale. Quindi aveva gli zoccoloni, però aveva la gonna di jeans, perché la diocesi di Massa confina, sì, con la parte più estrema del Levante Ligure, dove è nato in pratica il jeans.
1: Dove è nata quella stoffa.
2: La stoffa, le blue de jeans, il blue jeans, eccola qua. Questa invece è proprio lei, l'abito da tutti i giorni,
1: da lavoro.
2: E la sottogonna, che non si vede, forse c'è un'altra foto in cui si vede, è di jeans. Però ha anche un altro abito. Lei, tra l'altro, è alta tutta così, sarà 1,72.
1: Ma questa era la domanda che stavo per farle, perché
2: questa è alta,
1: alla fine è una
2: quasi
1: persona.
2: Sì, eccola.
1: Guardate,
2: qua.
1: È clamoroso.
2: Questa è la gonna di jeans.
1: Anche
2: con sotto
1: questo
2: le scarpe.
1: Abbiamo inventato noi nel nostro paese.
2: Sì,
1: il sottogonna era di questo tessuto.
2: Sì.

0: Giustissimo.
1: robustissimo che
0: Di
1: proprio veniva
0: cotone.
1: realizzato con i telai, quelli da casa, diciamo, quindi con delle pezze
0: Certo.
1: piccole, tinto.
0: Però a tutti gli effetti
1: Lei è
0: altezza.
1: alta perché poi è una struttura, tra l'altro è una struttura, il viso e le mani sicuramente sono state fatte da uno scultore molto bravo ed è di legno. Altre sono diciamo, realizzate con la cartapesta, per esempio.
0: Certo, però
1: Però
0: abbiamo
1: lei ha anche
0: sentito.
1: l'abito da più elegante.
0: Bellissimo quello dice la dottoressa Sisti, l'ha anche,
1: Sì, perché
0: ormai
1: proprio
0: lei
1: un
0: ne parla come
1: guardaroba.
0: se
1: Sì.
0: fosse giustamente persona, lo è,
1: Sì, sono tanti anni che ci
0: da vestire.
1: frequentiamo, sì.
0: Sono tanti anni che ci frequentiamo. Come si conservano questi abiti, dottoressa?
1: Allora, questi in realtà bisogna stare molto attenti alla conservazione, perché devo
0: Ma
1: dire che i
0: anche alla.
1: tessuti attemono soprattutto noi, cioè le nostre mosse sbagliate, perché se loro sono tenuti bene, come si sa e come si vede, campano secoli e secoli. Il problema è esporli troppo alla luce solare, che li
0: Certo,
1: sbiadisce come i nostri,
0: come i nostri
1: ovviamente.
0: abiti.
1: E poi un pochino le tarme, bisogna fare attenzione, e anche all'umido, perché l'umido, troppa umidità tende a far scolorire il colore di
0: Il
1: cui sono
0: colore.
1: fatti, e quindi chiaramente bisogna fare attenzione. Ora, lei è stata già un pochino, in parte ha avuto una straordinaria manutenzione ed è stata musealizzata per un po', poi è tornata in chiesa, ora vediamo se riusciamo a continuare l'opera di straordinaria manutenzione di nuovo.
0: Allora, seguiteci in questo viaggio che fa la nostra Luciana Celeste per noi. La Madonna del Carmine, amatissima dai romani, detta anche Madonna de Noantri, di noi altri, insomma, il senso è questa, la devozione è questa, andiamo a vedere.
2: Ci troviamo all'interno della chiesa di Sant'Agata a Trastevere, Roma, la chiesa che dal 1800 circa custodisce la statua della Madonna del Carmine di Trastevere, detta anche Madonna dei Noantri perché anticamente c'era il modo di interpretare le persone, di vedere le persone come noantri, quindi i trasteverini e gli altri, boantri, ma comunque la Madonna di tutti i romani, di tutti quanti i fedeli della Madonna. È una delle Madonne cosiddette vestite perché ogni anno, sì, alla processione viene cambiato vestito, perché ogni anno ne viene donato almeno uno, da stilisti o da semplici fedeli per grazia ricevuta o per chiedere una grazia. Qui ce ne sono rappresentati alcuni, che sono tra gli ultimi che sono stati realizzati e tra i più vecchi di quelli che abbiamo. I più vecchi in assoluto sono due mantelli della Regina Giuseppe, che sono stati donati i mantelli e trasformati in abiti, che non possiamo più mettere perché si rovinerebbero troppo nell'uso. Ci troviamo davanti a un abito molto molto bello e che è stato realizzato nel 2025, quindi l'ultima processione è stata fatta con questo abito che è stato fatto da Alfonso Parete, e il verde è la speranza e poi è molto ricco di Swarovski e di merletti francesi. Questo è il vestito che è stato fatto da Guglielmo Mariotto, l'atelier Gattinoni, ed è stato realizzato, diciamo, contro la violenza sulle donne. Infatti qui c'è la scritta Homines dolent violentia adversus mulieres. E il mantello rosso richiama chiaramente diciamo, la violenza che viene fatta sulle donne con i femminicidi, eccetera, eccetera. Per ultimo di questi esposti abbiamo un abito che è stato realizzato da Miguel Fontana, sempre intorno al 1960, anche questo molto molto bello e ricco di pietre e di intarsi dorati. Quest'anno il vestito della Madonna è già in preparazione, però chiaramente sarà una sorpresa che verrà fatta vedere il 18 luglio, il giorno che ci sarà la processione per le vie di Trastevere, su quella macchina processionale che è del 1900 e viene portata a spalla dai nostri portatori, da 16 portatori, 16 più 2 di rinforzo, e quindi diciamo è uno sforzo notevole perché è una processione che dura circa 2 ore e mezza. Per noi è il top, è il massimo, specie per noi che siamo nati e cresciuti a Trastevere, quindi siamo Già da piccoli noi cresciamo con la voglia di poter fare i portatori.

0: portatori della Madonna.
1: Allora, bellissimo, grazie a Luciana Celeste. Vicino Sorrento, il costumista Giuseppe Tramontano ha fatto un meraviglioso abito per una statua della Madonna. Sono stata lì, l'ho visto in prima persona come fosse la vestizione ed è qualcosa che rimane nel cuore, attenzione, dei pochi fortunati che sono ammessi a vedere e ancor più nel cuore di chi invece sa di dover avere cura.
2: Certo.
1: Di queste statue. Queste statue, addirittura abbiamo visto l'abito di una regina.
2: Questo è veramente l'abito della Marchesa. Questo è finalmente
1: questo è veramente l'abito della Marchesa.
2: Addirittura questa è una storia molto particolare perché attraverso lo studio dell'abito siamo riusciti a ricondurre alla stessa donazione. Fate presente che all'interno di una diocesi trovare un tessuto identico a un altro tra quelli antichi è quasi impossibile. In questo caso invece negli anni avevamo schedato due abiti identici, nel senso non la foggia ma il tessuto, e piano piano attraverso i documenti abbiamo scoperto, dico sempre abbiamo perché c'è stato un team di ricerca naturalmente,
1: certo.
2: Le colleghe Elena Scaravella, Sonia Lazzari e con la partecipazione dell'Università di Pisa, abbiamo fatto una grande ricerca, messo insieme i documenti e abbiamo scoperto che una marchesa ultima di un ramo che si chiudeva con lei della famiglia Malaspina aveva donato il suo abito diviso in due per vestire due statue della Madonna diverse, in due frazioni abbastanza lontane tra loro. Quindi se non ci fosse stato l'abito che le univa, non ci sarebbe mai venuto in mente che la donatrice era la stessa.
1: Che meraviglia!
2: Ed è una donatrice che è nata alla fine del 600 ed è morta alla fine del 700, ha vissuto oltre 90 anni e attraverso sempre, questo è l'abito che indossa la statua che abbiamo già visto, e attraverso appunto quest'abito abbiamo anche un po' ricostruito la storia di questa donna che altrimenti nonostante Marchesa, Malaspina,
1: certo,
2: non avremmo potuto ricostruire perché
1: che
2: non
1: bello.
2: Avevamo un fil rouge che teneva insieme la data delle nozze, quando i suoi figlioli sono nati, insomma abbiamo fatto tutta una ricostruzione e abbiamo ricostruito la vita, per sommi capi, di questa marchesa e la morte, perché quando lei è morta le è stato praticamente dedicato un carme funebre che è una cosa molto rara per una donna alla fine del Settecento.
1: Vede che era stata molto brava, molto buona.
2: Molto buona e molto devota, per cui aveva fatto tantissime donazioni, lei e il marito, e che avevano veramente arricchito più di una chiesa.
1: Più di una chiesa. La chiesa della Madonna del Monte di Mulazzo
2: è
1: balzata agli onori della cronaca per un caso di furto,
2: definirlo
1: così?
2: Purtroppo sì, non è più lei, non è più quella che si vede. Purtroppo queste effigi sono particolari perché possono essere anche molto antiche, quello era il caso della Madonna di Mulazzo, ed è stata rubata. Quindi ora c'è un'altra statua che ricopre il suo ruolo, ma non è più quella antica, ahimè, purtroppo. Per esempio, la Madonna del Popolo di Pontremoli, in realtà è una statua scolpita della fine del 200, 1200, inizio del 300, vestita come una virgola uretana, che però è una rarità, anche come oggetto di scultura.
1: Ovviamente
2: quindi sono storie veramente che si intrecciano lungo secoli.
1: Quando noi diciamo leggende non è per mancare di rispetto alle storie, però chiaramente come giustamente la dottoressa diceva all'inizio, erano tutte marchese quelle che donavano, poi dopo si trova veramente quella che aveva donato sul serio. In alcune parrocchie, l'abbiamo detto, si continuano a realizzare questi abiti, si aggiornano i gioielli.
2: Assolutamente.
1: No? Perché è tutta una forma di devozione, alla fine il senso è questo. Riflettere, l'abbiamo visto anche nel servizio della nostra Luciana Celeste, i gusti e le mode del tempo. Questo vale sicuramente per stoffe che arrivano da 600, 700, ma per quelle più attuali che tipo di scelta viene fatta?
2: Allora, un po' è una scelta tradizionale, si è visto anche prima nel servizio, no? Questo bellissimo guardaroba. Questa statua fortunata,
1: perché la dottoressa dice,
2: è griffatissimo,
1: infatti, che ha questa statua.
2: È griffatissimo, tra l'altro. Si cerca di rimanere un pochino per la necessità anche di fare una vestizione adeguata, visto che immagino che saranno manichini la maggior parte, quindi magari non completamente snodabili, e quindi è bene dividere la gonna dal corpetto,
1: per esempio. Certo.
2: Si cerca di rimanere un po' nella tradizione, ovviamente, quindi il ricamo applicato magari attraverso merletti, non so, grandi merletti e ricami applicati, sono un po' tenere fede alla tradizione,
1: Sì,
2: diciamo.
1: diciamo, non ci
2: Anche
1: si
2: perché si
1: distacca
2: sono
1: mai.
2: un po' stereotipati. Devo dire che nel Settecento ci sono la Madonna della Steccata a Parma, anche lei ha un bellissimo guardaroba, e hanno degli abiti con dei tessuti molto decorati. Piano piano il tessuto diventa però più, ecco, con un unico colore e si iniziano a fare i ricami, anche perché si perde forse piano piano la tradizione del dono, ma
1: Si
2: si
1: conserva quella della
2: mantiene
1: bellezza,
2: la
1: insomma.
2: tradizione e soprattutto della partecipazione magari alla realizzazione attraverso le suore, ma non solo, anche le devote che
1: Anche,
2: ricamano.
1: certo, anche la devozione popolare,
2: Certo,
1: personale,
2: assolutamente. Spesso si
1: se
2: trovano
1: una
2: anche i
1: persona è
2: nomi e
1: ricamatrice, quindi
2: lascia i
1: gli
2: nomi. In
1: uomini non sono ammessi a tutto ciò.
2: genere non sono ammessi. Poi purtroppo sappiamo che dove magari la popolazione esigua nei paesini, io mi riferisco alle diocesi che
1: Certo.
2: conosco, collinari, magari non ci sono più tante persone, allora anche gli uomini possono partecipare, ma la tradizione era riferita esclusivamente alle donne.
1: Meraviglia. Allora, vi portiamo a Castelvetere sul Calore. 28 aprile si celebra la festa della Madonna delle Grazie. Tutte queste feste sono, per fortuna, fortemente sentite dalle comunità e quindi sono feste importantissime. La statua della Madonna indossa un corpetto tutto d'oro, che viene riprodotto anche per i vestiti delle bambine che sfilano per le strade, distribuendo taralli e pane benedetto alle famiglie. Ecco qua. È veramente
0: Il 28 aprile è un momento importantissimo per la comunità di Castelvetere, è un momento in cui tutti si sentono partecipi a questa festa, non solo chi la organizza, ma anche le persone di tutta la comunità. È una festa che inizia nel mese di marzo con la raccolta della legna, delle fascine, che poi serviranno per la cottura dei tortani, per poi arrivare al giorno del 28 aprile, il culmine di una serie di momenti importanti per tutta la comunità.
3: Anni poi si è evoluta quella che è anche la cucitura dell'oro, quindi la dispensa con questi abiti che emulano la statua della Madonna delle Grazie, sempre legate a quelle che sono le grazie ricevute dalla Madonna. Quindi ogni famiglia presta dei monili d'oro alle bambine che vengono mandate a dispensare per ringraziare per il dono ricevuto dalla Madonna.
4: La scelta della stoffa per l'abito, perché sono abiti cuciti da una sarta, da sarte del posto, quindi non sono abiti che si possono comprare preconfezionati perché hanno dei difetti, così li definiscono le nostre sarte, quindi devono essere cuciti in un certo modo, tagliati in un certo modo, con dei difetti che rendono l'abito perfetto nel momento in cui l'oro viene cucito.
5: Dopo la nascita è uno dei momenti più belli della vita, almeno per un castelveterese.
6: In questi giorni Castelvetere sul Calore diventa una piccola Lourdes. A Lourdes tutto ruota intorno alla grotta, a Castelvetere sul Calore, nei giorni della novena e della festa, tutto ruota intorno al santuario della Madonna. E allora, ecco, ogni anno è un'emozione nuova nel rivedere la fede non solo degli anziani che vivono anche di tanti ricordi, ma anche delle giovani generazioni legate in maniera stupenda a questa festa mariana.
1: Vedevamo la tenerezza, la bellezza, poi per queste bambine, chiaramente per le loro famiglie, è un ricordo
2: Un giorno
1: indelebile, no?
2: straordinario,
1: Perché è un
2: sì,
1: ricordo straordinario,
2: assolutamente.
1: insomma, ho fatto. Anche questo, e
2: Certo.
1: poi il dono del pane diventa una cosa che rende tutto ancora più bello. È capitato nel tempo che un abito che era nato per una statua venisse poi indossato da un'altra
2: Sì.
1: statua?
2: Allora, sicuramente sì, perché purtroppo nel tempo anche le disponibilità delle confraternite
1: Certo.
2: andavano diminuendo e anzi a volte lo stesso manichino faceva funzioni diverse. Perché poteva essere la Madonna Addolorata, ma anche la Madonna del Rosario, per esempio, o la Madonna del Carmelo, perché chiaramente basta cambiare l'abito, cambiando il colore, già ci si riferisce a un altro
1: A un
2: momento del
1: altro periodo,
2: calendario giudico, certo,
1: certo.
2: quindi, e quindi sicuramente.

0: effettivamente anche la sovra. Ecco, quello che è successo è proprio questo, cioè che abbiamo trovato i vestiti antichi meglio conservati sono quelli che sono rimasti stratificati sotto, perché non si buttavano ovviamente, ma si sostituivano aggiungendo. E questo è
1: Certo.
0: quello che sicuramente si è, tra virgolette, salvato.

0: questo
1: Annalisa,
0: capiti.
1: come stiamo messi, dottoressa?
0: Bisogna sempre mettere
1: Questo lo avete presente
0: sempre
1: quando ci
0: starne.
1: capitava di andare a scuola con i maglioni e entravamo e c'era un unico
0: Sì,
1: profumo in tutta la classe,
0: esattamente.
1: naftalina, perché le
0: Sì, ora ci
1: mamme,
0: sono anche le cose un po' più
1: dai,
0: profumate, però
1: adesso è un po'
0: devono
1: cambiato, però il
0: fare. Sì,
1: concetto era
0: sì,
1: evitare il
0: sì,
1: danno, voglio
0: sì,
1: dire.
0: certo.
1: Noi la ringraziamo
0: Grazie a
1: moltissimo
0: voi,
1: perché è
0: è
1: stato un
0: stato.
1: viaggio bello, interessante, poetico, intrigante anche,
0: Sì,
1: perché
0: gli aspetti sono
1: gli
0: tanti.
1: aspetti sono veramente tanti, dottoressa Sisti. Io la ringrazio tanto
0: Grazie a voi.
1: e quando vedremo una di queste adesso, soprattutto inizia il periodo estivo, quindi nei paesi
0: Le
1: soprattutto ci
0: feste.
1: sono tante di queste feste, di queste processioni, butteremo l'occhio in maniera
0: Certo.
1: completamente diversa. Barbara
0: Grazie,
1: Sisti,
0: grazie.
1: grazie a lei, davvero grazie. Ci fermiamo soltanto per un attimo, mese di giugno dedicato al Sacro Cuore e quindi di questo parliamo tra poco all'ora solare. Grazie.

0: notizie, padre!
1: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
0: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
2: Tu ordini?
1: Sì.
2: A chi ordini? A me?
1: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
3: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
4: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
5: Il segreto di Santa Vittoria, questa sera in prima serata.
6: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
7: Ma io sono innocente, santo cielo.
8: Poi all'improvviso, boom, è esploso.
9: È scomparso.
10: Non era un passeggero. Non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
5: Dustin Hoffman.
8: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
5: Gina Davis.
10: Mi ha salvato la vita.
5: Andy Garcia.
11: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
5: In Eroe per caso, giovedì in prima serata.
12: Eccoci qua, bentornati in Ora Solare. Oggi vogliamo fare memoria importantissima di un suggerimento, il migliore che potesse arrivarci, perché è arrivato da Papa Francesco, dal nostro Papa Francesco. Una via per vivere al meglio questo mese di giugno. Il 12 giugno si celebra il Sacro Cuore di Gesù e allora noi non potevamo farci sfuggire questa occasione. Questa è l'immagine che abbiamo imparato a vedere fin da piccoli, che abbiamo visto nelle camere da letto dei nostri nonni, che continuiamo a vedere. Fra Jacopo Iadarola, grazie di essere con noi, è teologo presso la Pontificia Facoltà Teologica Theresianum, frate dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Grazie di essere in nostra compagnia.
13: Grazie a voi.
12: Allora, ultima enciclica di Papa Francesco, di Lexit Nos, tutto parte dall'amore che è anche consapevolezza, dell'amore che Dio ha per noi, a volte non ce ne, anzi nella stragrande maggioranza dei casi non ce ne sentiamo degni, ed è esattamente quello il momento in cui non dobbiamo invece abbandonare quella presa, no? Perché è così importante celebrare questa festa per noi?
13: È fondamentale perché nella nostra spiritualità possiamo vivere questo dramma di immaginare Dio perfettissimo, altissimo, anche un grandissimo amore cosmico che regge l'universo, e dimenticarci che questo è tutto vero, Dio è così, ha questo amore onnipotente che muove il sole e le altre stelle, come diceva Dante, ma anche un cuore umano, un cuore umano. E è tanto importante questa cosa che Dio ha voluto non ricordarcela, ha incarnato suo figlio per mostrarci che nella realtà questo cuore esiste. E nella storia della spiritualità, grazie ai mistici, alle mistiche soprattutto, bisogna dire soprattutto le sante donne,
12: arriviamo,
13: hanno visibilizzato questo cuore di Gesù in visioni, esperienze che hanno avuto, in cui Gesù proprio ha mostrato questo cuore, per ricordarci che Lui ci ama infinitamente, ma ci ama anche molto umanamente, quindi con una tenerezza tutta umana, appassionata, dolce, e anche con

0: come una vulnerabilità. Ecco, spesso dimentichiamo questo aspetto di Dio, che un amore onnipotente ma anche vulnerabile. Vedere il cuore ferito di Gesù, come lui ce l'ha mostrato, ci ricorda che Dio può essere ferito. E non tanto dai nostri peccati, magari anche da quello, ma soprattutto ciò che ferisce Dio, che non è indifferente a noi, è la nostra mancanza d'amore, la nostra lontananza, se ci allontaniamo da lui, se ci buttiamo via. Dio ne soffre, non gli è indifferente.
1: Papa Francesco, attraverso questa sua ultima enciclica, ha parlato della consapevolezza dell'amore di Dio per noi, perché solo chi si sente amato ama. E allora guardiamo insieme queste immagini, a maggior ragione in una giornata come quella di oggi, che ci avvicina al 12 giugno. Guardate.
2: Nella solennità del Sacro Cuore di Gesù siamo chiamati a puntare al cuore, ovvero all'interiorità, alle radici più robuste della vita, al nucleo degli affetti, in una parola al centro della persona. Lì risplende l'amore del Padre. Lì mi sento sicuro di essere accolto e compreso come sono. Lì, con tutti i miei limiti e i miei peccati, gusto la certezza di essere scelto e amato. Guardando a quel cuore, rinnovo il primo amore, la memoria di quando il Signore mi ha toccato nell'animo e mi ha chiamato a seguirlo.
1: Papa Francesco, Fra Jacopo, lei ci ha ricordato che, secondo voi teologi, questa enciclica è forse la chiave di lettura di tutto l'eccezionale, indimenticabile, per sempre indimenticabile pontificato di Papa Francesco. Perché?
0: Sì, questo l'ha detto Monsignor Bruno Forte quando ha presentato l'enciclica, la chiave teologica per leggere il pontificato di Francesco. Perché lo stesso Francesco, nella Dilexit Nos, alla fine dice la fratellanza universale, la custodia del creato, sono temi importantissimi che lui, a cui ha dedicato
1: Come no?
0: delle encicliche
1: Certo.
0: dedicate. Ma tutto questo può ridursi a degli slogan, a delle idee, a dei progetti, a delle direttive che non ci appassionano. C'è bisogno di una mistica che ci animi per prenderci cura del creato, per prenderci cura degli altri. C'è bisogno di una mistica che ci animi. C'è bisogno di un cuore che pulsi per queste idee. E quindi è venuto con la Dilexit Nos proprio a dare questo tassello mancante per tutto quello che aveva detto prima, tutto quello a cui io vi ho ispirato, appunto la cura del creato, la fratellanza universale, l'amore per i poveri. Tutto questo però, se non parte da un cuore a cuore con Dio, diventa un moralismo. Dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro, dobbiamo
1: Certo.
0: prenderci cura di loro, dobbiamo. Tutto questo diventa moralismo se non parte da una storia d'amore, da un cuore a cuore, col nostro cuore, col cuore di Cristo. E che si vede con queste immagini, mi vengono in mente i fidanzatini, quando si innamorano, disegnano sui diari i
1: Sì.
0: cuoricini con la freccia che trafigge il
1: Certo, cuore
0: cuore.
1: trafitto, colpito dall'amore.
0: È bellissimo, e Dio fa lo stesso con noi, ci ricorda che la nostra fede è una storia d'amore fra l'anima e Dio, e ce lo fa disegnandoci un bel cuore trafitto. Questa è la devozione al Sacro Cuore.
1: Fra Jacopo, poi da umile peccatore, guardi a quel Sacro Cuore e pensi a tutto il male che gli abbiamo fatto, no? Che a volte pesa così tanto sulla coscienza di ognuno da lasciarci senza parole nel tentativo di fare qualcosa per ripagare tanto dolore e non sappiamo da dove partire. Perché certo è un rapporto d'amore, è il figlio mandato sulla terra, però noi siamo così piccoli e quando ci sentiamo troppo piccoli, che cosa dobbiamo fare?
0: Rispondo con Teresa di Lisieux,
1: Sì.
0: che ci dà tantissimo, uno dei grandi amori di Papa
1: Papa
0: Francesco,
1: Francesco, la
0: un'altra
1: pietra.
0: chiave teologica, infatti sulla
1: Sì.
0: sua tomba c'è una rosa bianca proprio a
1: Certo.
0: ricordare la sua devozione. cita tantissimo nel

0: Mente Nostra, e la cita proprio a questo riguardo, perché Teresina ci insegna che dobbiamo prendere Dio per il cuore. E cita questo aneddoto raccontato da Teresina. Dice, quando un bambino compie una marachella, fa uno sbaglio, fa qualcosa che non doveva fare, se poi va dal papà o dalla mamma a dirgli, mamma, mi dispiace, non lo faccio più, la mamma si squaglia, no, di tenerezza, lo prende, non, figurati se sta a pensare alla marachella che ha fatto, si squaglia, e Dio così è con noi. Noi invece pensiamo che è arrabbiato, che non siamo degni, ma Dio con noi è più tenero dei padri e delle madri. E questo cuore ce lo ricorda.
1: Noi, che a volte il peso delle marachelle è molto alto, o lo sentiamo noi
0: Ma
1: troppo.
0: comunque Teresina diceva, è una goccia in un oceano di misericordia. Questo, qualsiasi cosa possiamo aver fatto è niente rispetto.
1: Allora, Frei Jacopo, grazie, grazie, grazie. Papa Francesco, Una luce per l'umanità. È una mostra meravigliosa che si trova a Vicenza e noi ve la mostriamo così. Molto felici di farlo.
2: Dal 2006 sono il fotografo vaticanista dell'agenzia Contrasto. Ho iniziato a seguire il Vaticano, i papi, da quell'anno con Benedetto, poi ho iniziato il progetto con Papa Francesco. Forse il progetto più importante che io abbia mai fatto a lungo termine. In questa mostra voglio raccontare, ho raccontato l'anima di Papa Francesco. Ho cercato di far uscire un po' la sua vera identità. Quella che magari in superficie, in maniera istituzionale non si nota, ma ho cercato di entrare nel suo modo di pensare con l'uomo, per l'umanità. Io da Papa Francesco ho ricevuto un insegnamento, che bisogna avere il coraggio di essere felici. Questa è la cosa più importante. Lui ha sempre dato attenzione agli ultimi, alle persone con problemi fisici, ai malati, ma sempre con un approccio molto positivo e caritatevole. Io spero di condividere la bellezza, prima di tutto, che c'è dietro questi scatti, la bellezza delle foto, sì, certo, perché le ho fatte io e ne sono orgogliosissimo ovviamente, ma anche proprio la bellezza di un uomo, prima che di un papa, che ha regalato tanto per tutto il mondo. Mi rimane un'eredità collegata a molte foto, ma soprattutto all'immagine di lui che è sceso dopo l'Urbi et Orbi il giorno prima di morire per un ultimo saluto. Mi rimane proprio questa eredità di apertura alle persone, di voglia di stare, di salutare, di essere con le persone fino all'ultimo. Ed è quello che cerco di fare io anche nella mia vita, di dare attenzione all'uomo, alle persone, con la gentilezza, con l'umiltà. Io spero che le persone che visitano questa mostra possono tornare a casa con il senso del bello, della bellezza che ogni persona ha e che dobbiamo cercare di rincorrere sempre, come ha fatto Papa Francesco in tutto il suo pontificato. Bellezza è quando Papa Francesco parla con i bambini, quando accarezza un disabile, quando parla a una persona cieca guardandola negli occhi. Questa è bellezza. L'umiltà di arrivare a tutte le persone.
1: Molti, molti, molti complimenti a Stefano, grandissimo fotografo che ha saputo fermare in quegli scatti e ha fatto bene a citare l'ultima volta che abbiamo visto Papa Francesco in quella Pasqua. Se non è stato un cuore sacro, non stiamo parlando del sacro cuore, ma se non è stato un cuore sacro quello, non sappiamo dove andarlo a cercare. No, il Papa che ci.
0: Sì, bellissimi questi scatti
1: Sono
0: perché veramente
1: meravigliosi.
0: vediamo il vicario di Cristo, è il vicario di Cristo perché ha colto la bellezza di questi gesti di tenerezza. Nella Dilexit Nos Papa Francesco parla di una scienza delle carezze, questo ci insegna il Sacro Cuore. chi è, come si è comportato Gesù. Gesù non è che ha fatto chissà quali teorie sul Sacro Cuore nei Vangeli.

0: Vangeli non è che parla del Sacro Cuore, c'è solo un versetto dove dice: venite a me voi che siete stanchi e oppressi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo è l'unico momento in cui Gesù parla del Sacro Cuore. Ma la scienza del Sacro Cuore ce l'ha insegnata con i suoi gesti, toccando le persone che guariva. Quando faceva i miracoli, Gesù toccava, come Papa Francesco
1: Come ha fatto Papa
0: accarezzava.
1: Francesco?
0: E Papa Francesco, vi ricordate, diceva sempre: quando andiamo dai poveri, non buttiamogli una monetina per aiutarli, stringiamogli la mano, cerchiamo il contatto fisico, perché quella è la carne di Cristo. E c'è una rivoluzione della tenerezza da vivere, e che è quella di Gesù e che è quella che lui ha reincarnato veramente.
1: Ci ha insegnato e noi parliamo di Papa Francesco. E trascurando quasi tutto ciò che lui è stato prima di arrivare a quel conclave, prima di arrivare a diventare appunto il vicario di Cristo, impegno comunitario. E quando io parlo di impegno missionario, intendo anche la piccola missione quotidiana. No, ci sono i missionari che fanno cose alte come montagne, ma noi in fondo possiamo fare qualcosa ogni giorno quando usciamo da casa e anche quando stiamo dentro casa, ma possiamo farlo?
0: Ma sì, assolutamente. Qui sempre Papa Francesco, quando fa questi discorsi, come ci insegna Teresina, come dice Teresina, esemplifica con la nostra Santa Teresa di Lisieux, la sua frase famosa, no? Un solo spillo raccolto per amore può convertire un'anima. Qualsiasi piccolo gesto, se noi lo facciamo per amore, offrendolo al Sacro Cuore di Gesù, si unisce al suo mistero pasquale di salvezza e acquisisce un valore infinito. La devozione al Sacro Cuore, che è legata alla riparazione, alla consolazione, ci insegna che il modo migliore per curare questa ferita del Sacro Cuore di Gesù, se lo vogliamo consolare, il modo migliore per farlo è fare tanti piccoli gesti di amore verso tutti quegli ultimi con cui Gesù si immedesima, i poveri, gli ammalati, i sofferenti, i carcerati, i lontani. Questi sono quelli con cui Gesù si immedesima, Matteo 25. E ogni piccolo gesto fatto per loro, anche un bicchiere d'acqua, come dice, è fatto per Cristo e quindi acquisisce un valore infinito.
1: E tutto questo in questa enciclica, le piccole opere, che poi sono immense, di misericordia, però ovviamente, Fra Jacopo, viviamo in un mondo dove in realtà tutte queste opere, piccole e grandissime, vengono fatte quotidianamente, ma dove dall'altra parte il male, il brutto, la cattiveria, il disprezzo, la violenza verso chi è ultimo, avvelena, insomma, quel gesto avvelena tutto. Allora tu sei lì e cerchi di risalire la corrente, cerchi di aiutare anche gli altri a cambiare idea, gli altri non vogliono cambiare idee, tu ti senti, torniamo al piccolo, ancora più piccolo, ecco, come dobbiamo arrivare a questa festa, a questo 12 giugno?
0: Sì, Papa Francesco ha voluto scrivere questa enciclica sul Sacro Cuore proprio perché, lo diceva nel giugno 2024, qualche mese prima che uscisse il documento, cioè questo mondo ha perso il cuore. Siamo in un momento in cui il mondo ha perso il cuore. E lui, chi più di lui, ha denunciato la violazione del diritto internazionale, la
1: Certo.
0: vendita di armi, la demonizzazione dell'avversario, la mostrificazione, tutti armati, gli uni contro gli altri. Questo mondo sembra aver perso il cuore. Per questo dobbiamo tornare al Sacro Cuore di Gesù. Solo lui può darci un cuore per tornare ad amare divinamente. Perché la cosa bellissima del Sacro Cuore non è, appunto, dicevo, soltanto consolarlo, essere buoni con Gesù. Se noi ci offriamo a lui, dice Francesco, succede questa cosa meravigliosa, che tutto quell'amore infinito compresso nel Sacro Cuore irrompe, dilaga nel mondo attraverso le piccole anime che si offrono a lui. Diventiamo tutti canali del suo amore infinito. Se ci offriamo a lui, diventiamo canali del suo amore nel mondo. E questa è la migliore consolazione che possiamo dare a Cristo e la salvezza per il mondo. Perché se sta cadendo in un abisso il mondo, c'è un abisso più grande che quello della misericordia di Dio.
1: Diciamo che l'abisso della misericordia è luminoso e bello ed è grande, enorme,
0: È
1: come un abisso,
0: infinitamente
1: ma
0: più grande dell'abisso del
1: quello
0: nostro male.
1: nel quale ci sembra in questo momento, e non solo in questo momento, ma di rotolare giù come una palla dalle scale, ha il colore peggiore che possiamo immaginare, però bisogna essere

0: Testardi. Un'ultima, ce la faccio? Sì, un'ultima cosa. La devozione al Sacro Cuore, e qui dovremmo avere 2 ore per chiacchierare, però per parlare, soprattutto ascoltarla, ha un grande impulso nel 600, no? Diciamo che viene rilanciata e da allora non si ferma più.
1: Sì, beh, Carrà, il grande teologo gesuita come Francesco, diceva che è coestensiva alla storia della Chiesa la devozione al Sacro Cuore. Parte dai Vangeli, dove comincia la devozione al Sacro Cuore. Gesù sulla croce, il fianco squarciato da cui scaturiscono sangue e acqua, è lì il primo luogo dove vediamo il Sacro Cuore di Gesù da cui scaturisce la salvezza. Poi c'è la tradizione patristica, le grandi mistiche del Medioevo, Santa Geltrude, Santa Lutgarda, in Italia Sant'Angela da Foligno, Maria
0: Certo.
1: Maddalena dei Pazzi. Tutte queste donne innamorate, tu dicevi che siete testardi, ma soprattutto innamorate.
0: Innamorati, sì.
1: Poi si arriva a Santa Margherita Maria Lacocca nel 1600, che dà un grande impulso perché ha proprio queste visioni del Sacro Cuore di Gesù che fa queste promesse. E siamo ora al 350° anniversario, e infatti è stato commemorato proprio con questo film che è uscito da poco, Sacro Cuore, un film di produzione francese, che ha avuto un successo spettacolare. In Francia ha superato tutti i Colossal, e anche in Italia, proprio a giugno lo stanno proiettando a Roma. Sta avendo un successo enorme, perché tutti abbiamo il bisogno di una storia d'amore, di un cuore a cuore. Quindi è una corda sempre presente nella Chiesa e lo sarà sempre, sicuramente. Ci sono tanti esempi attuali che potrei dirti.
0: Uno.
1: Chiara Corbella. Chiara Corbella, una storia stupenda che ha molto a che vedere col
0: Nome e
1: Sacro
0: cognome,
1: Cuore.
0: Chiara Corbella, può bastare. È tutto quello che possiamo immaginare attualizzandolo. Fra
1: Il suo corpo è
0: Jacopo
1: nella Cappella del Sacro Cuore, al
0: ed è
1: Verano,
0: sepolta nella
1: e è
0: Cappella del
1: morta
0: Sacro
1: nel mese
0: Cuore.
1: di giugno, nel
0: Certo.
1: mese del Sacro Cuore.
0: Fra Jacopo Iadarola, che incredibilmente sostiene di aver superato i 40 anni. Noi non gli crediamo, ma gli crediamo da un punto di vista di cultura, di passione e di capacità splendida di saper narrare tutto questo. Perché anche di questo noi abbiamo strettamente bisogno.
1: Grazie. Grazie mille.
0: Grazie, grazie davvero a tutti. Abbiamo parlato di questa festività. Noi non andremo in onda come ora solare per qualche giorno perché. Ovviamente, come TV 2000, seguiamo il viaggio di Papa Leone in Spagna. Grazie, Fra Jacopo. Grazie di cuore, davvero, di cuore, come vedo.
1: Grazie a
0: Grazie.
1: voi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio

levato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: notizie, padre!
1: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
0: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia!
2: Andiamo tutti a bere!
3: Tu ordini?
4: Sì.
3: A chi ordini? A me?
4: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
1: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
4: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
5: Il segreto di Santa Vittoria, questa sera in prima serata. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 12:20 su TV 2000.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni verso il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi, per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe.

Conservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro. Sì.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento?

Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione

0: l'uomo stoltamente ha pensato, Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme, benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salva. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa. Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i Santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega
0: Regina del Rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della Famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaltici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, oh Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E che ha fatto il cielo e terra.
0: Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.
2: Buongiorno, buon risveglio a tutti voi che siete a casa, al nostro meraviglioso pubblico in studio, buongiorno. Buongiorno Don Riccardo e buongiorno Giacomo.
3: Buongiorno, buongiorno, e allora iniziamo insieme. Oggi ci accompagna nella lettura, nella interpretazione del Vangelo Don Riccardo Mensuali. A te il leggio e poi ce lo spieghi, prego.
4: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».
3: Grazie Don Riccardo, raggiungici pure al tavolo. Abbiamo ascoltato il Vangelo secondo Matteo, siamo al capitolo 5, e versetti dal 13 al 16. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? Sono parole che un po' risuonano familiari alle nostre orecchie, e mi occorre una guida per capirle meglio.
4: Sì, innanzitutto sono una provocazione, un po' una sfida, perché Gesù non dice: voi siete la pietanza principale, voi non siete le proteine, i carboidrati, voi non siete questo, che è essenziale, voi non siete l'essenziale, perché l'essenziale è ciò che si mangia. Si potrebbe anche mangiare senza sale, anzi, In un tempo come il nostro, in Occidente, in cui l'ipertensione è una patologia seria, mangiare senza sale fa anche bene. Ma se ci pensiamo, in realtà, se noi dovessimo tutti i giorni andare a mangiare senza sale, a noi non verrebbe voglia di metterci a sedere a tavola. Probabilmente si perderebbe anche la convivialità, il gusto di stare insieme agli altri. Cioè il sale è importante, il sapore è importante perché ci attrae. Ecco perché Gesù dice: voi siete il sale della terra. È importante che i cristiani, i discepoli di Gesù, sappiano attrarre. E poi alla fine cosa fa il sale? Rende migliore ciò che tocca, ciò che incontra, rende più buono. Papa Francesco lo diceva del marito e della moglie: il marito ha la responsabilità di rendere migliore la sposa, e lo stesso la sposa rende migliore

0: migliore il marito, ma si potrebbe dire comunque di tutti: il padre rende migliore il figlio rende migliore la madre, ma anche l'amico, anche il collega. Allora, questa è una responsabilità grande, rendere più buoni gli altri, come il sale rende migliore ciò che noi mangiamo. E questa è una sfida, perché spesso invece noi, quando ci troviamo insieme agli altri, siamo tentati di o giudicare oppure parlare male degli altri. Invece, ecco, questa responsabilità di far emergere il meglio dell'altro, è questo che fa il sale.
1: Poi passiamo alla seconda parte, sulla quale tu vuoi concentrare l'attenzione, che dice: voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa.
0: Gesù oggi parla di luce, e noi sappiamo anche che ha detto sempre Gesù che il mondo ha preferito e preferisce spesso le tenebre, il male. Si preferiscono le tenebre dell'indifferenza, del fatto che tutti corriamo e non ci sappiamo fermare per ascoltare, e questo è qualcosa che ci turba, perché a noi il buio fa paura. È il buio della violenza, è il buio della corruzione, è il buio della guerra. Per questo parlare di luce è nuovamente una grande sfida per noi, e il Signore ci incoraggia. Certo, quando si dice essere luce, si dice che cosa illuminiamo, perché la luce illumina, e che cosa si vede. E c'è una formula che introduce il sacramento della riconciliazione, che dice: lo Spirito illumini il tuo cuore perché tu possa confessare il tuo peccato e riconoscere la misericordia di Dio. Dunque la luce che cosa fa vedere? Fa vedere il nostro limite, fa vedere il male, ma soprattutto fa vedere la misericordia di Dio, che è più grande del nostro male. Allora essere luce è una bella e grande responsabilità, di nuovo, come il sale. Illuminare i nostri limiti, ma illuminare soprattutto quella forza di bene, che è l'amore di Dio, che può farci superare i nostri limiti. Quindi essere luce è nuovamente un grande dono che il Signore ci fa. Se noi siamo uniti a Lui, che è la luce, anche noi sapremo illuminare gli ambienti dove viviamo: la casa, la famiglia, la parrocchia, l'associazione.
2: Queste parole noi facciamo sempre in modo che possano essere un compito per casa, un qualcosa che risuona alle 7:36 nelle nostre vite. Il Vangelo di quest'oggi, nella tua esperienza personale, nella tua vita o nella tua esperienza di sacerdote, ci sono stati dei momenti in cui questo Vangelo ha risuonato particolarmente?
0: Sì, per esempio in questi ultimi anni ho collaborato con alcune scuole dove... ho appoggiato il professore di religione. Incontrando i ragazzi, questo Vangelo mi è parso molto importante, perché se si prova a portare la luce del Vangelo si scoprono grandi talenti, si vedono delle cose molto belle, nascoste. E allora bisogna che la luce sia ben direzionata, si scoprono talenti, si scoprono desideri di bene, desideri di fedeltà, desideri di cambiare anche il mondo e di essere importanti per qualcuno. Questo l'ho visto, e mi sembra che ci sia bisogno oggi di ridirlo, perché tanto spesso il nostro mondo non aiuta i ragazzi a smettere di essere bambini e diventare adulti. Invece la luce del Vangelo fa questo, permette questo.
1: E allora, Don Riccardo, prima di salutarci, vuoi rivolgerti direttamente alle persone che ci stanno seguendo questa mattina, proprio per dargli un consiglio su come tradurre praticamente la parola che abbiamo ascoltato?
0: Sì, essere sale e luce non è qualcosa di impossibile, non è qualcosa che è al di là delle nostre forze. Con la fede nel Signore e nel Vangelo, io credo che ogni giorno, quotidianamente, noi possiamo essere quel sapore in più che dà il sale, possiamo rendere migliori gli altri che ci troviamo accanto, e possiamo essere quella luce, appunto, che illumina il bene e che fa vedere che di qualcosa di nostro possiamo fare anche a meno, che è appunto il male, il peccato. Questo è il messaggio cristiano, ed è un messaggio che è alla portata di tutti. Tutti possiamo essere sale e luce, non bisogna essere straordinari.
2: Grazie Don Riccardo. Grazie e buona giornata a te.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: E noi oggi vogliamo apprendere anche da chi forse nella storia è stata sale e luce per gli altri. È una suora di cui oggi vogliamo parlare, col postulatore della causa di beatificazione, che è Don Angelo Corva. Qui diamo il buongiorno, il benvenuto.
3: Buongiorno.
2: Suor Chiara di Gesù è la persona in questione, una donna, una giovane che ha vissuto anche nel nascondimento, ha iniziato a vivere nel nascondimento, eppure anche ritirata.

0: entrata anche in un convento, ha saputo dare luce e essere luce per gli altri. Ma partiamo dall'origine. Chi è? Chi era Suor Chiara di Gesù?
1: E mi viene in mente una frase che spesso si usa nelle canzoni sanremesi. Perdonatemi, come dire, il punto di partenza un
0: po'. Prego, prego,
1: profano.
0: Sentiti libero.
1: Però spesso si sente dire da parte degli innamorati, no? Io vorrei stare io e te da solo su un'isola deserta. Quando io penso alle suore di clausura e a Suor Chiara in particolare, mi viene in mente questa immagine. Suor Chiara di Gesù era una suora innamorata follemente, al punto che nelle sue meditazioni parla di fidanzamento, di matrimonio con Gesù. E questo non era solo, come dire, un modo di parlare superficiale, è anche previsto in tante biografie di mistiche, di suore che danno interamente la loro vita a Cristo e vorrebbero vivere soltanto con loro. E questo credo che sia anche il senso più profondo della vita di clausura, che oggi è così tanto vista di pessimo grado, no? Perché si dice, ma perché non vanno in terra di missione, eccetera. Perché sono innamorati di Cristo, hanno trovato quello che cercavano e quindi Suor Chiara d'Amato è una che particolarmente ha scoperto Cristo sin dall'infanzia e insomma, ha vissuto con il Cristo che aveva trovato. C'è una canzone degli U2, credo, che dica «I still haven't found what I'm looking for». Sto ancora cercando quello di cui ho bisogno. Suor Chiara l'ha trovato in tenera età, grazie soprattutto anche all'esempio dei genitori, e quindi ha vissuto sempre stretto contatto con l'oggetto stesso della sua vita.
2: Lei, fin da piccola, vive numerosi doni, estasi, fenomeni mistici.
1: Sì.
2: Ce li può raccontare?
1: Sì, doni mistici, in verità c'è da chiarire un aspetto diciamo tecnico che è molto importante nel processo di beatificazione. Sì. Noi per le cause di beatificazione facciamo molto riferimento ai decreti di Urbano VIII e del cardinale Prospero Lambertini, i quali ci dicono che questi doni sono delle grazie gratis date, cioè vengono date gratuitamente, ma se dietro non c'è il modo di vivere in maniera eroica le virtù, questi doni potrebbero essere pericolosi. Quindi le visioni, le estasi, gli incontri, le apparizioni di Maria, il famoso episodio di cui forse parleremo, dello scambio dei cuori con Gesù, hanno senso solo se alla base c'è una vita interamente vissuta in maniera eroica a servizio del Vangelo e dei fratelli. C'è anche da dire che questi doni mistici, che sono tanti, davvero tanti, tutti raccontati nella storia di Suor Chiara d'Amato, Suor Chiara di Gesù, poggiano su, ripeto, una vita già vissuta all'insegna del Vangelo e del cristianesimo. E sono soprattutto, non sono doni che vengono dati per il bene della persona. I doni che questi santi ricevono sono sempre per il bene della Chiesa, e anche questo è un criterio fondamentale. Dio non fa mai doni alla singola persona nell'interesse o nel vantaggio della singola persona, ma per mezzo di quella persona, per la santificazione della Chiesa universale. Quindi tutti questi doni di cui ci racconta la biografia vanno poggiati su un previo esercizio eroico delle virtù.
0: Hai parlato dello scambio dei cuori, è un episodio fondamentale per quanto riguarda la vita di Suor Chiara di Gesù. Ce lo racconti fra un attimo, dopo la pubblicità.

0: notizie, padre!
1: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
0: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
2: Tu ordini?
1: Sì!
2: A chi ordini? A me?
1: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
3: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
4: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
5: Il segreto di Santa Vittoria, questa sera in prima serata.
6: Vedi anche tu.
7: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
8: ma questa è speciale.
7: È la granita

0: italiana senso freddo.
1: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
0: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
1: Freddo, eh?
0: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Passa un Pegni e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Pegni è una favola.
5: Dal 4 al 14 giugno, tonno all'olio d'oliva, 12 lattine a 7,99€.
6: Che favola!
4: Passa un Pegni.
7: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
8: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Prova Prondi Amico Super TV.
13: Un telefono?
12: Per sentire la televisione.
14: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
12: Prondi, chi parla?
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
17: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
18: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
19: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
18: Pronta?
19: Lines Specialist, protezione e discrezione.
20: Ma il colesterolo?
21: Dai, la parmigiana è verdura.
22: Con il colesterolo non si scherza.
23: Prova Danacol.
24: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
23: Basta scuse, prova Danacol.
24: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: in compagnia di Don Angelo Corvo, postulatore della causa di beatificazione di Suor Chiara di Gesù, e stiamo raccontando la storia di questa donna. Non abbiamo detto quando e dove, siamo nel 1600 e siamo a Secli, in provincia di Lecce. Nel raccontare di questa donna nata in una famiglia agiata e che poi per amore di Gesù ha subito abbracciato in toto quell'amore entrando nel monastero, nel convento delle Clarisse, ci sono vari doni mistici e un episodio in particolare che ci hai nominato prima, di cui parliamo adesso, che è lo scambio dei cuori con Gesù. Di che si tratta?
1: Sì, siamo nel 1671, in una particolare crisi mistica, crisi nel senso positivo del termine, quindi in un momento di ascesi, Suor Chiara chiede al Signore di...

0: di offrirgli completamente la sua vita e il suo cuore. E le appare Gesù con due cuori in mano, uno definito da lei stessa con un materiale tipo di cristallo, comunque trasparente, e un cuore umano sanguinante. E quindi Gesù dice: io ti do il mio cuore e tu donami il tuo. E c'è questo scambio di cuori. Detto così può sembrare un fioretto, ma di fatto 7 anni dopo la sua morte, quindi nel 1700, il vescovo del tempo, e siccome questo episodio è stato raccontato da Suor Chiara, lo ha dichiarato, il vescovo del tempo volle fare l'autopsia al corpo riesumato di Suor Chiara d'Amato, ripeto, 7 anni dopo. A parte averlo trovato praticamente ancora incorrotto, diede incarico ad un vescovo medico di fare questa autopsia, il quale ha dichiarato, e sono atti processuali del processo di beatificazione diocesano fatto nel 1700, quindi sono atti, che c'era il pericardio all'interno del petto, ma non il cuore. Il cuore non c'era, di fatto il corpo, il cadavere di Suor Chiara d'Amato era priva del cuore, perché il suo era stato accettato come dono estremo da parte di Gesù. E questo, ripeto, non è un semplice aneddoto, ma è un episodio circostanziato e provato dagli atti del processo del 1700.
1: Don Angelo, vogliamo andare tutti insieme proprio sui luoghi di Suor Chiara. Partiamo.
2: Viveva una vita nascosta. Diceva: io sono venuta in monastero per servire.
3: Mostrando con la sua vita, nel servizio, nella carità fraterna, nell'ascolto, rende tutto più luminoso, tutto più vero.
2: Suor Chiara d'Amato ha vissuto veramente in una profonda umiltà. Questo atteggiamento suo di povertà, di umiltà, la faceva relazionare in comunità proprio in una visione evangelica.
3: C'è una vita donata, nell'amore. Nata nel palazzo ducale di Secly, era una donna ricca, che poteva aspirare a molto nella sua vita. Chiamata alla sequela di Cristo, lascia tutto.
2: Ha vissuto questo rapporto nuziale con Gesù talmente forte che Gesù le chiede di darle il suo cuore. Lei da quel giorno, da quando c'è stato questo scambio di cuori, lei mostrava una mitezza, una dolcezza nelle relazioni fraterne. E poi diceva: io non ho più cuore, ho il cuore di Gesù che mi abita. E questo lo diceva sempre. Talmente forte fu questo sentire, questa sua frase, che quando morì poi verificarono questo fenomeno e non trovarono il cuore.
3: Negli anni, Suor Chiara manifesta, anche tanti, doni mistici, fra cui il dono di profezia, di lettura del cuore, e in modo particolare anche, fenomeni di estasi.
2: Si calava talmente nella profondità della meditazione che si elevava da terra o riprendeva dei brani evangelici e ripeteva poi quasi con una spiegazione, quasi come qualche cosa che lei vedeva proprio accadere.
3: Ha vissuto, profondamente quella relazione d'amore con Cristo sposo.
2: La croce rappresenta per Suor Chiara di Gesù il letto nuziale. Gesù stesso a lei chiede di dormire, di vivere di questa croce. Dice: tu devi usare per letto questa croce. Lei la costruisce con le sue mani. La croce è proprio il luogo nuziale di una monaca e per lei veramente è l'apice dell'unione tra la sposa e lo sposo.
3: Con la nostra vita offerta in unione a quella di Cristo diventa questo seme, di speranza e di salvezza, lì dove Dio vuole.
1: Grazie per questo servizio che davvero ci ha fatto conoscere ancora di più, Suor Chiara. Lo abbiamo ascoltato, una donna che poteva avere una vita nella ricchezza e invece una donna che sceglie di essere umile tra gli umili. Don Angelo.
0: Sì, non dobbiamo mai dimenticare alcuni aspetti particolari che mi permetto di suggerire,
1: certo.
0: Perché quando si fa un processo di beatificazione lo si fa rispondendo alla domanda: è utile la Chiesa?
1: Mm.
0: Allora, in che senso Suor Chiara è, a parte moderna, a parte utile alla santità della Chiesa? Siamo nel 1600, lei è nata nel 1618, muore nel 1693, quindi è un periodo molto ricco di questi aspetti di mistici, eccetera. Però ci sono alcuni aspetti fondamentali che potrebbero essere pericolosi, nel senso che uno vede questa biografia e dice: ah, beata lei, io non lo sarò mai. No, no, qui si tratta di amore per Gesù. E quando si ama, si soccombe. Suor Chiara di Gesù è una donna che si è arresa a Gesù. No, non poteva farci niente, non ha chiesto niente per lei. Questi doni mistici non li ha chiesti lei. E che Gesù, quando pone gli occhi su qualcuno, su un'anima disponibile, lui per primo si innamora follemente di noi. E noi non possiamo che soccombere di fronte all'amore di Cristo. Suor Chiara, a 14 anni, ha subito una gravissima malattia che l'ha portata quasi in fin di vita. E nel 1600 questa ragazza ha lasciato espressa la volontà: se dovessi morire, voglio che il mio corpo sia messo a disposizione della medicina per scoprire le cause della malattia. Nel 1600, quello su cui noi oggi facciamo fatica, l'amore di Suor Chiara per Gesù si basa sulla, passatemi il termine, sulla banalità, sulla quotidianità. Non è Suor Chiara che fa cose straordinarie, è Gesù che ti stravolge e sconvolge la vita quando ti prende l'animo. Perché di fronte all'amor suo noi ci sentiamo piccoli, insignificanti. Suor Chiara è piccola, per questo è grande nel Regno dei Cieli.
4: Quest'anno, l'11 febbraio, il vescovo di Nardò Gallipoli, Monsignor Filograna, ha pubblicato l'editto in vista dell'avvio della causa di beatificazione e canonizzazione. Adesso che cosa succederà?
0: La prassi è questa. Il processo di beatificazione è già stato fatto in diocesi nel 1700. Ma parlando di suore, la loro definizione sono suore povere di Santa Chiara. È un monastero, quello che avete visto, fondato nel 1300 da una figlia spirituale diretta di Santa Chiara d'Assisi, e non avevano i fondi per poter portare avanti la causa. Quindi adesso il nostro vescovo, avendo preso atto dal fatto che dal 1700 ad oggi c'è sempre stata una continuità di interesse nei confronti di Suor Chiara d'Amato, perché la fama di santità è l'elemento su cui poggia ogni processo di beatificazione, ha deciso di riprendere questa causa. Adesso si tratta di informare il popolo, e quindi è stato fatto un editto per cui si è reso pubblica la volontà di riaprire il processo, di portarlo a termine meglio. E è stato sentito il parere della Conferenza Episcopale Pugliese, dei Vescovi, e adesso siamo in attesa del nulla osta del Dicastero per le cause dei Santi, che ci deve dire se ci sono gli elementi base, la fama di santità soprattutto, per poter non tanto riaprire quanto aggiornare quel processo già compiuto e certificato, per poi passare eventualmente alla fase romana. Infatti Suor Chiara d'Amato ha già il titolo di serva di Dio, che le compete in quanto è stato già aperto il processo di beatificazione.
1: Don Angelo, per concludere, cosa ci insegna la figura di Suor Chiara?
0: Suor Chiara ci insegna quello che Papa Francesco ha ripetuto più volte: credo che la santità passi più facilmente attraverso il ruolo della donna piuttosto che attraverso il ruolo dell'uomo, e che passi nel nascondimento. Qui parliamo di una suora che non è mai uscita dal convento di clausura, eppure dopo 300 anni oggi siamo qui a parlare. Mi azzardo a dire che, se proprio perché è stata una donna innamorata di Dio, la santità nelle donne acquista un potere particolare di esempio e di trasmissione agli altri. Quindi grazie alle donne che si lasciano amare da Gesù.
4: E questo ci dà anche modo di ragionare su un fatto: a che cosa è utile la santità? Quando è morta, nonostante questa donna sia stata in un convento, quindi sia stata nel nascondimento più totale, il popolo di Nardò la acclamava già subito come santa. E allora com'è possibile questa cosa?
0: Perché ne abbiamo bisogno, perché abbiamo sete. Non ci sono secoli in cui non c'è bisogno di santità. E quindi quando si sente qualcuno che vive come in fondo ognuno di noi vorrebbe vivere, quando si sente che qualcuno raggiunge dei livelli di amore per Gesù e per il prossimo così alti, quello che proviamo è una santa invidia. È il dire vorrei essere come lei. La fama di santità serve a questo. Serve nel momento in cui io sono in difficoltà, so che c'è qualcuno come Suor Chiara a cui io posso rivolgermi per ottenere protezione. Io che sono peccatore, fragile e debole, chiamo chi è stato invece forte di fronte alle esigenze di Dio. La fama di santità non è la notorietà, è la capacità di essere invocati perché so che attraverso di te posso arrivare più facilmente a Dio, come il bambino che chiede attraverso la mamma di ottenere il perdono da parte del padre.
1: Don Angelo, grazie, grazie per essere stato con noi questa mattina e averci fatto conoscere ancora meglio la figura di Suor Chiara. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Noi, Giacomo, andiamo avanti nella nostra mattinata e vogliamo parlare di un evento che avverrà domani, perché domani Papa Leone XIV inaugurerà l'ultima delle sei grandi torri centrali della Sagrada Famiglia. E noi ora vogliamo riportarvi con queste immagini a 16 anni fa, quando proprio Papa Benedetto XVI consacrava la Sagrada Famiglia. Guardiamo. Buongiorno, grazie.

0: Ecco, ritorniamo e da queste bellissime immagini diamo il buongiorno a Chiara Curti, architetta e storica dell'arte, che è in collegamento con noi questa mattina per parlare del suo ultimo lavoro. Buongiorno, buongiorno Chiara, lo vediamo, ti vediamo alle tue spalle la Sagrada Famiglia. Grazie per queste immagini meravigliose. Noi vogliamo partire proprio da un tuo lavoro pubblicato per Edizioni Ares, Gaudì Vivo. Però ti voglio chiedere, abbiamo ricordato l'appuntamento importantissimo di domani, come si sta preparando la città a questo momento?
1: Beh, veramente già dalla mattina presto si vedono tutti i preparativi, che sono già da vari giorni che vanno avanti. C'è una grande aspettativa, diciamo, siamo tutti in attesa dell'arrivo del Papa, che in queste tre tappe in Spagna ha preso come tre accenti, no? A Madrid la fede, no? Con questi bagni di gente e questa emozione che si è vista nel viso del Papa, no? In questi incontri. Poi a Barcellona sulla bellezza. Sulla bellezza della Sagrada Famiglia, e alle Canarie su quello che è anche la misericordia, no? Legato a tutta questa immigrazione che arriva con le barche, no?
2: Chiara, allora con te quest'oggi ci immergiamo nella bellezza, la vediamo alle tue spalle, la Sagrada Famiglia è il modo per immergersi nella bellezza, nella spiritualità e anche nella vita che è diventata, che si è fatta pietra, di chi è stato definito l'architetto di Dio, ossia Gaudì. Vale la pena ricordare chi era Gaudì e che cosa ha fatto?
1: La cosa straordinaria di Gaudì è che è stato un uomo con un grande talento, veramente un genio, ma che in un momento ha deciso di mettere il suo genio al servizio di qualcun altro, no? Di Dio. Non ha messo l'accento su se stesso, cosa che avrebbe potuto fare tranquillamente, visto che era l'architetto di tutte le grandi famiglie catalane, ma ha deciso di diventare, come diceva lui, il collaboratore del creatore. E questo ha fatto sì che in questa collaborazione tra creatore e creatura, diciamo, ha manifestato, no, questa Sagrada Famiglia, che è anche un'immagine di tutta la creazione, no, questa imitazione, no, che spesso si dice imitazione della natura, ma più che imitazione della natura è una maniera proprio per farci capire più a fondo, no, che cosa siamo chiamati a fare in questo mondo.
0: Chiara, possiamo dire che fu proprio durante il suo funerale che si capì la grandezza di questo grande artista?
1: Sì, difatti, guarda, proprio l'ho messo l'accento anche in questo ultimo libro che ho scritto, sul fatto che molto alla fine la sua vita, avendo scelto di fare una vita come un monaco, diciamo che è un po' difficile anche da capire quando è la sua grande genialità più in là del, cioè se ha qualche cosa in questa vita di straordinario, no? Perché lui ha fatto veramente una vita che ha scelto di essere un uomo semplice, no? Però nel suo funerale si sono riempite tutte le strade di Barcellona, ma non solo, come a volte si è voluto dire, di curiosi, ma soprattutto si è visto come le persone più semplici proprio gli volevano bene. Infatti la stampa racconta di grandi offerte di fiori, di canti che si sono improvvisati per strada, di anche come la notte tra la sua morte e il funerale hanno fatto una raccolta di firme affinché il feretro passasse in certe vie concrete, ossia dove abitavano le persone più semplici, no? Hanno proprio voluto fare un omaggio a quest'uomo che li aveva accompagnati. Infatti Gaudì negli ultimi anni, quando ha deciso di essere il collaboratore del creatore, non si è rinchiuso in una cattedrale a fare il costruttore solitario, ma ha veramente creato un popolo capace di continuare la sua costruzione.
2: Bello, perché ci dà l'idea di come la bellezza, la spiritualità anche riescano a far parte delle persone, non siano rinchiuse da qualche parte e isolate dal resto del mondo. Nel tuo libro, di cui abbiamo visto la copertina, Gaudì Vivo, che immagine restituisci dell'artista?
1: Ma una persona che proprio potrebbe essere un amico spirituale di chiunque. Infatti abbiamo scelto, ci sono pochissime foto di Gaudì, abbiamo fatto uno zoom su questo sguardo suo mentre accompagna il nunzio apostolico Ragonesi, con il quale proprio gli spiega che la sua volontà è quella di costruire un popolo. Difatti a questo nunzio apostolico lui dà una lettera per il Papa, e in questa richiesta per il Papa non c'è scritto di benedire la Sagrada Famiglia o di fare o chissà che altra questione, ma c'è scritto di pregare per i bambini della Sagrada Famiglia. Gaudì infatti aveva una grande preferenza per l'infanzia e anche la Sagrada Famiglia ci fa ritornare tutti un po' bambini in questa possibilità di riscoprire le cose della natura, no? Quando siamo bambini vediamo tutto il mondo trasfigurato, se tu dai una foglia a un bambino diventa un ometto che gioca, una macchinina, e questa possibilità di vedere tutto trasfigurato che proprio dei bambini Gaudì coltivava, no? Anche queste amicizie con i bambini, io credo anche per coltivare il suo stesso cuore.
0: Chiara, noi ti ringraziamo, grazie per essere stata con noi questa mattina.
1: Grazie a voi.
0: Ci hai portato tutti lì, proprio al cospetto della Sagrada Famiglia. Grazie, grazie Chiara. Continuiamo il nostro viaggio, Giacomo, come nel no? nostro studio. Ritorniamo al centro per dare il buongiorno, non ha bisogno di troppe presentazioni, perché Marco da Milano, buongiorno. Lo vediamo
3: buongiorno
0: tutte le sere nel programma su Rai 3, Il Cavallo e la Torre. Siamo contenti di averti qui oggi in studio per il tuo ultimo lavoro, che è Noi siamo i tempi, per Mondadori, Strade Blu, la chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi. Che lavoro è?
3: Beh, parte da una frase di Sant'Agostino che Papa Leone ha citato proprio nella prima udienza con i giornalisti subito dopo essere stato eletto nel maggio del 2025, ed esprime la responsabilità di un impegno del cristiano nella storia, ma io direi di tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Non esistono tempi buoni, tempi cattivi, noi facciamo i tempi, se ci comportiamo bene i tempi saranno buoni, i tempi siamo noi e quindi dobbiamo impegnarci per cambiarli se sono cattivi.
2: Nel parlare di Francesco, nella disamina anche di alcuni tratti del suo lungo pontificato, c'è anche una considerazione sulle radici, ossia sul fatto che sia stata una persona che veniva da una grande città, da una metropoli, e questo è un tratto significativo perché?
3: Perché è il primo papa della storia, Jorge Mario Bergoglio, a venire da una megalopoli, e l'immagine della città è molto importante per lui. A Aparecida, la conferenza delle chiese latinoamericane del 2007, si conclude con un documento dove si dice Dio abita nelle città. Nell'Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica, il documento più importante, credo, del pontificato di Papa Francesco, lui scrive la salvezza si gioca in una città, Gerusalemme. Gerusalemme è una città. Nuove geografie umane si fondono nella città, lì è possibile l'incontro con l'altro. Quindi è molto importante la città come specchio di tutte le contraddizioni, le difficoltà, la difficoltà del vivere, ma anche la possibilità di essere

0: solidali di fare qualcosa insieme.
1: In questo lavoro Papa Francesco viene accostato a un'altra grande figura, Don Luigi Di Liegro. Perché?
0: Perché Don Luigi Di Liegro è stato direttore della Caritas di Roma fino alla sua morte nel 1997. Io l'ho conosciuto bene, ero un ragazzo, volevo fare volontariato, facevo volontariato con la Caritas, volevo fare il servizio civile con lui. Negli anni in cui nasceva la questione immigrazione in una grande città come Roma, lui aprì una casa per i malati di AIDS in un momento in cui i malati di AIDS erano letteralmente gli appestati, erano gli ultimi. Anche lui parlava di teologia della città e quindi mi è sembrato che fosse una figura che potesse essere accostato. Inoltre Don Luigi era figlio di un marinaio di Gaeta che era emigrato in America e Papa Francesco è figlio di una famiglia di italiani emigrati a Buenos Aires. Sono due figure molto vicine.
2: Il tuo non è solo un libro che parla di Papa Francesco, si parla anche di Papa Leone, ne parleremo dopo la pubblicità, ma a proposito di Papa Francesco ti chiederemo anche l'incontro che hai avuto proprio con lui. A fra poco.
0: Grazie. Poi.

0: avanti, ragazzi.
1: No, ma tira giù le mani.
2: E io da questa suora. Invadente, inopportuna.
3: Dai, ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, domani in prima serata.
7: Vedi anche tu.
8: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
9: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
8: Eh sì,
9: ma questa è speciale.
8: È la granita siciliana senso freddo.
9: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
9: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
10: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerca è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
12: Prova Prondi Amico Super TV.
13: Un telefono?
12: Per sentire la televisione.
14: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
12: Brondi, chi parla?
15: Ehi, Felix, è arrivato Roddy.
16: Ho portato la cena.
15: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
17: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
18: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
17: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
19: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
20: Ma il colesterolo?
21: Dai, la parmigiana è verdura.
22: Con il colesterolo non si scherza.
23: Prova Danacol.
24: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
23: Basta scuse, prova Danacol.
24: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Noi siamo I Tempi e il nuovo lavoro di Marco da Milano, che abbiamo il piacere di ospitare nel nostro studio, la chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi. Abbiamo cominciato a parlare di Francesco, di Papa Francesco naturalmente, e ci siamo lasciati con la promessa di raccontarci l'incontro avuto proprio con lui.
1: Beh, c'è stato questo incontro quando è arrivato in Italia Pato, che è un immigrato dal Camerun, un richiedente asilo. La sua storia aveva fatto il giro del mondo, della stampa internazionale, perché la moglie e la figlia, una bambina, erano morte al confine tra la Tunisia e la Libia nell'estate del 2023, i respingimenti della polizia tunisina rispetto ai migranti che cercavano di fuggire, e lui era stato poi respinto in un altro centro in Libia, uno di quei centri che Papa Francesco chiamava senza mezzi termini lager. La mia trasmissione, mi avete salutato così, Il Cavallo della Torre, si è occupata di Pato, siamo riusciti a parlarci, a collegarci con lui quando era ancora in Libia. Quando è arrivato in Italia, il suo primo desiderio è stato incontrare Papa Francesco, e Papa Francesco ha voluto incontrarlo subito. Era in novembre del 2023 e ci fu questo incontro bellissimo, dove c'era l'ONG Mediterranea, Don Mattia Ferrari, che è il cappellano. Un incontro senza filtri, senza regole, un incontro paterno, non avrei altro aggettivo.
2: Qual è l'immagine, il ricordo che porterai sempre nel cuore di Papa Francesco?
1: Una semplicità umana assoluta, non aveva filtri, era vicino e basta. Ecco, non chiedeva una formalità, voleva un abbraccio, e poi questa conclusione di ogni incontro, lui chiedeva sempre: non dimenticatevi per favore di pregare per me. Era sempre un atto di umiltà, e forse anche lì c'era una sofferenza che gli veniva provocata per tanti motivi, e una richiesta di aiuto nei confronti dell'altro, lui che aiutava tantissime persone senza che noi lo sapessimo. Dopo la sua morte abbiamo saputo, e forse continuiamo a sapere, ma tante cose non le sappiamo ancora, e lui però aveva forse anche una sofferenza che non faceva trasparire, ma in questa richiesta di pregare per lui c'era questo.
0: Tu lo definisci il Papa della soglia, perché?
1: Perché mi ha colpito tantissimo, l'ho visto, ero lì nella Basilica di San Pietro la notte di Natale del 2024, il suo ultimo Natale, l'apertura della Porta Santa al Giubileo del 2025, era in carrozzina. Non ha aperto la porta con le mani, è rimasto fermo, immobile, dentro, sulla soglia. La soglia poi è la porta. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: io sono la porta delle pecore. La porta è un passaggio, si può entrare, si può uscire, si può decidere di andare via, si può decidere di tornare. Papa Francesco è stata una soglia per la Chiesa in uscita, l'ha scritto lui, la Chiesa che non doveva più avere la porta chiusa, ma doveva essere una porta aperta, anche accettando ovviamente tutto quello che c'è di instabile in questa apertura, perché una porta chiusa è uno spazio definito, una porta aperta, anche nel Vangelo di Giovanni c'è scritto, può entrare anche il ladro delle pecore. Ma è l'accettazione di un rischio che è il Vangelo.
2: Prima abbiamo ricordato, parlando di Don Luigi, i nonni, la figura di Nonna Rosa, più volte ricordata da Papa Francesco, una figura centrale per la sua fede, questa nonna piemontese, ma anche nel caso di Papa Leone, origini italiane. Si parlava proprio di questo viaggio al contrario, quanto è importante anche nel racconto di questi due pontefici.
1: Sono i papi che vengono dalle Americhe. Papa Leone l'8 maggio del 2025 ha parlato in inglese, in spagnolo, come sta parlando in spagnolo in queste giornate in Spagna, perché ha parlato al pueblo fiel della sua diocesi di Chiclayo. Sono papi che vengono da un continente plurale, papi che vengono da un continente in cui i nonni italiani

Italiani sono andati a cercare lavoro, a cercare fortuna, quello che non avevano avuto nel nostro paese, in Italia, proprio nell'inizio del Novecento. Milioni e milioni di italiani sono stati migranti. Noi questo poi lo dimentichiamo sempre quando parliamo oggi di migranti che vengono da noi. Sono stati anche i continenti conquistati, evangelizzati con la violenza, diciamolo pure, ma proprio da lì arriva poi un

0: potentissime, dai continenti, dalle Americhe a ritroso arriva un messaggio di cambiamento, di speranza, di rievangelizzazione anche della stanca Europa.
1: Come e cosa ha preso dell'eredità di Papa Francesco, Papa Leone? Abbiamo assistito poco tempo fa, l'8 maggio, al suo primo anno di pontificato, l'abbiamo visto esprimersi in gesti ed esprimersi anche in parole rispetto a situazioni che riguardano l'asse mondiale.
0: Cosa ha preso? Beh, ha preso tante cose e siamo alla vigilia, alla fine di giugno ci sarà una riunione dei cardinali mondiali, un concistoro che sarà dedicato proprio all'Evangelii Gaudium. Ha preso questa idea della Chiesa come forza di unità in un mondo polarizzato, in un mondo diviso. Papa Francesco parlava di guerra mondiale a pezzi. I pezzi, i frammenti si sono moltiplicati nel frattempo, non soltanto sul piano bellico, pensiamo a cosa sta succedendo in Iran, a Gaza, in Cisgiordania, in Ucraina e in tanti altri scenari, ma soprattutto la polarizzazione vorrebbe arrivare nelle nostre case, vorrebbe dividere una persona dall'altra, i social dividono una persona dall'altra, questo lo scrive anche Papa Leone nella Magnifica Humanitas. La Chiesa è una forza di unità nella diversità. Tutte le persone hanno la loro singolarità, ma tutte le persone possono trovare una strada per stare insieme. Questo è un messaggio fortissimo, alternativo, io dico addirittura eversivo, il tutti, tutti, tutti di Francesco, il todos, todos, todos di Francesco. Che Leone sta ripetendo a Madrid è un messaggio eversivo per un mondo in cui diciamo prima noi, prima gli altri, prima la nostra nazione, prima il nostro popolo, il nostro paese, addirittura prima il nostro Dio. Dio non è di nessuno, è Dio di tutti, e questo lo dicono questi due grandi papi.
2: Dopo Papa Francesco è arrivato Papa Leone, possiamo dire un anno relativamente per lui tranquillo? Possiamo dire che abbiamo iniziato a conoscerlo davvero anche dopo lo scontro con Trump?
0: Giornalisticamente sì, mediaticamente sì, però chi ha seguito fin dall'inizio le sue omelie, i suoi discorsi, i suoi interventi, ci sono parole molto forti che danno lo spessore della sua personalità. Quindi mediaticamente, certo, l'attacco di Trump sull'Iran, quando Papa Leone ha detto non è accettabile la devastazione delle infrastrutture civili di un paese, la reazione di Trump brutale, sei papa grazie a me, sei un papa debole, ignori che le armi nucleari potrebbero essere usate anche contro il Vaticano, una reazione di estrema volgarità, rispetto al quale c'è questa fermezza, questa mitezza e anche questa determinazione che anche mediaticamente stiamo imparando a conoscere.
1: Ascoltiamo allora proprio le parole di Papa Leone in quell'occasione.

Abbiamo qui un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più imprevedibile e aggressivo. Gli equilibri nella famiglia umana sono gravemente destabilizzati. Viene trascinato nei discorsi di morte persino il nome santo di Dio, il Dio della vita. Scompare allora un mondo di fratelli e sorelle con un solo padre nei cieli, e come in un incubo notturno la realtà si popola di nemici. Ovunque si avvertono minacce invece di chiamate all'ascolto e all'incontro. Fratelli e sorelle, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte. Invece, alla morte è asservito chi ha voluto le spalle al Dio vivente per fare di se stesso e del proprio potere l'idolo muto, cieco e sordo, cui

0: sacrificare ogni valore e pretendere che il mondo intero pieghi il ginocchio. Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza. Basta con la guerra.
1: Queste le parole calibrate e chirurgiche di Papa Leone. Per scrivere questo libro si è andato proprio negli Stati Uniti anche.
2: Sì, e sull'idolatria di se stessi due immagini. La Trump Tower è proprio l'immagine che poi Papa Leone riprende anche nella Magnifica Humanitas, l'immagine di Babele, una torre gigantesca, un monumento a se stesso, alla propria potenza, che però poi crea confusione e distruzione. E la piccola chiesa di San Bernardino, una diocesi californiana, alle spalle della megalopoli di Los Angeles, con tanti senza tetto, il vescovo di quella diocesi, Rojas, aveva chiesto pochi giorni prima che io andassi lì, in una lettera pastorale ai fedeli, di non andare a messa perché rischiavano di essere arrestati dall'ICE. È una diocesi legata agli ispanici. E allora la chiesa era chiusa, ma si entrava da dietro e dentro la chiesa era piena. E questa è stata un'immagine potentissima, esattamente il contrario dell'idolo di se stessi di cui parlava Leone in questo brano che avete fatto vedere, La Veglia, credo, dell'11 aprile,
1: sì.
2: E invece è un'immagine della chiesa in uscita che accoglie tutti.
3: Noi siamo i tempi. Marco da Milano, grazie di cuore per essere stato
2: grazie
3: da noi.
2: A voi.
3: Grazie. 8:26:40, Giacomo, tempo di saluti, dopo faremo un viaggio nelle reliquie. Giacomo, tu mi lascerai sola.
1: Esatto, perché vado a San Salvatore in Lauro, dove di reliquie ce ne sono tante e ve le faremo vedere.
3: A dopo, ci vediamo a distanza.

0: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
1: Ma io sono innocente, santo cielo.
2: Poi all'improvviso, boom, esplode.
3: È scomparso.
4: Non era un passeggero. Non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
5: Dustin Hoffman.
2: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
5: Gina Davis.
4: Mi ha salvato la vita.
5: Andy Garcia.
6: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
5: In Eroi per caso, giovedì in prima serata.
7: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
9: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, c'è, beh!

Martedì. Al nord pressione non così salda. Giornata con tempo instabile e temporalesco sulle Alpi orientali e in nottata anche sulla pianura veneta e lombarda. Soleggiato altrove. Al centro, pressione che si mantiene stabile. Giornata asciutta e soleggiata su tutti i settori, con cielo al più poco nuvoloso ovunque. Temperature per lo più stazionarie. Al sud, anticiclone in ulteriore rinforzo. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento dal mattino e fino a sera. Clima caldo e venti deboli per lo più meridionali. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

29, buongiorno e benvenuti a questa edizione flash del TG2000. Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna, oggi l'ultimo giorno della capitale spagnola con il saluto ai volontari, ieri sera l'incontro con la comunità diocesana di Madrid allo stadio Bernabéu a più di 80.000 fedeli e a tutta la Chiesa l'incoraggiamento del pontefice a testimoniare la gioia della fede. Prima l'omaggio all'Almudena, l'incontro con le vittime di abusi, uno storico discorso al Parlamento spagnolo. Ed oggi il pontefice è atteso a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 di giugno prima di spostarsi alle Canarie. La visita di oggi inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia e in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico. Domani è la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Tutti appuntamenti che potrete seguire ovviamente su TV2000. Nuovi raid russi sull'Ucraina, 4 morti e 10 feriti a Kharkiv. La NATO abbatte un drone russo in Lettonia, mentre il Cremlino respinge i negoziati con Zelensky dopo la riunione di domenica dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. I leader riuniti a Londra hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e NATO. Il presidente americano Trump cerca di frenare Israele e Iran, affermando che l'accordo con Teheran potrebbe arrivare entro 2-3 giorni e che lo stretto di Hormuz riaprirà immediatamente dopo la firma. Oggi intanto riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni all'Iran. Almeno 14 persone sono morte nel sud del Libano a seguito di attacchi israeliani, riferiti al Ministero della Sanità del Paese. I raid sono proseguiti nonostante le minacce dell'Iran di colpire di nuovo Israele se i bombardamenti fossero continuati. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della Fottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, che nel maggio scorso ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. La reazione del ministro non si è fatta attendere e ha detto che il nostro paese è diventato il paese delle ciabatte. Ora la politica, con le elezioni comunali e ballottaggi, l'affluenza cala al 52% e pareggio 3-3 nei capoluoghi tra centrodestra e centrosinistra. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Al voto anche la metà dei comuni sardi, dove l'affluenza è stata alta, oltre il 60%. Contromossa nel risico bancario di Intesa San Paolo, che lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Montepaschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. Il nuovo colosso sarebbe un gruppo da 16 miliardi di utile e 27 milioni di clienti. E continua a bruciare l'azienda di trasformazione di rifiuti plastici devastata dalle fiamme da oltre 10 ore. Anche oggi scuole chiuse per precauzione, le fiamme sono ancora attive sul posto, sono arrivate 36 unità dei vigili del fuoco, arrivate anche dai comandi di Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Prato e Pistoia. Oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avvierà l'istruttoria interna sul senatore Silvestro di Forza Italia, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Nel fascicolo anche il carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro. L'omicidio di Willy Monteiro, il ragazzo ucciso da un pestaggio, avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro, ai Castelli Romani. Nell'appello TER, condanna all'ergastolo per Gabriele Bianchi, era già definita la condanna all'ergastolo per il fratello Marco Bianchi. Aumenta la spesa per le armi nucleari. Secondo la campagna internazionale per l'abolizione dell'atomica, il 2025 è stato un anno record con una spesa

19% in più rispetto all'anno precedente, mentre i paesi che detengono armi nucleari hanno trasferito un numero crescente di testate dai depositi ai sistemi di lancio. L'epidemia di Ebola continua ad evolversi rapidamente, lo conferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nella Repubblica Democratica del Congo sono 515 casi confermati, 91 i decessi, nuovi fondi dell'Europa per i centri diagnosi nel paese africano. Le condizioni fisiche di Jannik Sinner, dopo i controlli di ieri, il numero uno del tennis mondiale, torna oggi per nuovi ultimi test in ospedale. L'obiettivo è fare chiarezza sul crollo che ha segnato il cammino del campione azzurro al Roland Garros. Ed è tutto allora per questa edizione, la prossima alle ore 12, ora vi lasciamo alla diretta della Santa Messa. Buona giornata e a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sorelle e fratelli, giunga a voi tutti, da questa Chiesa francescana, il saluto di pace e bene nell'anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Giunga a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione per mezzo della televisione, in particolare agli anziani, agli ammalati e alle persone sole. Dall'inizio della Santa Messa, cari fratelli e sorelle, prepariamoci per accogliere Gesù dentro di noi come il nostro Redentore e Guaritore. Chiediamo perdono al Signore Gesù per tutti i momenti in cui noi non abbiamo potuto accogliere Gesù con tanta fede. Chiediamo perdono al Signore Gesù. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, rifugio dei deboli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni, il torrente nei cui pressi Elia si era nascosto si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivata alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
1: Sentiamo, grazie a Dio.

0: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore? Amerete cose vane e cercherete la menzogna?
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non peccate. Nel silenzio del vostro letto esaminate il vostro cuore.
1: Risplenda su di voi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto, hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano al loro grano e vino in abbondanza.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.

risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, tutti noi vogliamo di essere gioiosi, coraggiosi, con speranza, con tolleranza, serenità, perdono, tutto. Purtroppo tante volte noi troviamo una incapacità per tutto questo. Allora, è vero che umanamente noi siamo deboli e basta che ognuno di noi riconosciamo la presenza, il dinamismo dello Spirito Santo che dimora dentro di noi. Perché ricordate che lo Spirito Santo è la fonte della gioia, del coraggio, dell'ottimismo, di speranza, tutto. Allora, ricordando, riconoscendo la presenza dello Spirito Santo, cari fratelli e sorelle, cerchiamo di trasmettere la gioia, la speranza, il coraggio, l'ottimismo attorno a noi. Per questo motivo, nel Vangelo di oggi, Gesù sta dicendo: voi siete la luce del mondo. Vuol dire, ognuno di noi dobbiamo essere la luce attorno a ognuno di noi. Partecipando nella Santa Messa, tra poco noi riceviamo la Santa Comunione, la persona di Gesù come luce del mondo. Ricevendo Gesù come luce del mondo, noi dobbiamo risplendere la luce di Gesù attorno a ognuno di noi. Così, cari fratelli e sorelle, noi possiamo diventare la luce del mondo. Partecipando nella Santa Messa, chiediamo per avere questo coraggio di trasmettere una luce attorno a ognuno di noi con l'aiuto dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Volgi il tuo sguardo, o Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da. Liberarci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia

vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Signore, la tua forza risanitrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guida sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostratoti, adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso all'avidità di chi cerca facili guadagni, feriti dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, delineato dalla violenza e dallo scoppiamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: segna dalla Santa Messa che termina proprio in questo momento e riprende la nostra mattinata insieme. Questa mattina vogliamo riflettere sul valore delle reliquie, vorremmo fare un viaggio proprio nel mondo delle reliquie, riflettere sul loro significato e anche sull'importanza che hanno per ognuno di noi. Faremo un viaggio qui in studio, però lo vedete, io questa mattina sono sola perché il nostro Giacomo è in collegamento con noi da un luogo davvero speciale. E allora vogliamo vedere se è pronto, si sta preparando. È pronto? E allora iniziamo subito con la nostra guida in studio che è Don Simone Caleffi. Buongiorno. Buongiorno Don Simone, teologo dell'Università della LUMSA. Ci serve ancora qualche istante per il collegamento, siamo in diretta, questo Don Simone è il bello della diretta, allora iniziamo noi, oggi sarà la nostra guida perché spesso parliamo di reliquie, ci dicono che invece è pronto il collegamento Don Simone, allora andiamo subito dal nostro Giacomo. Giacomo, dove sei?
1: Eccoci, grazie. Bellissimo tempo qua in centro a Roma, mi trovo a San Salvatore in Lauro, che è un luogo che non ha veramente bisogno di presentazione.

0: informazioni, perché è una porta sempre aperta nel pieno centro di Roma, a due passi da Piazza Navone. E perché mi trovo qui? Perché questo è un luogo particolarmente significativo per quanto riguarda le reliquie. Tutti quanti associamo questo posto a Padre Pio, ma non sono presenti solo reliquie di Padre Pio al suo interno. Io adesso entro, grazie. Al suo interno mi aspetta Monsignor Carmelo Pellegrino e lui ci accompagnerà a conoscere le reliquie qui presenti. Quindi ci vediamo fra poco.
1: Grazie Giacomo, grazie anche per la corsa che hai fatto. È stata impegnativa, ma sei arrivato in tempo per iniziare la nostra seconda parte. Allora, Don Simone, ci vuoi spiegare perché le reliquie sono così importanti e perché la Chiesa ripone tanta attenzione nelle reliquie?
2: Beh, noi diciamo nel credo che crediamo la comunione dei santi. E dunque, che cosa significa questo articolo? Non è qualcosa di semplicemente ideologico, non esprime solamente un concetto, ma ha qualcosa a che fare con la fisicità proprio anche del nostro corpo. Il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, è importante, noi non siamo semplicemente appunto un puro spirito, ma siamo uno spirito incarnato, no? Siamo un corpo animato e dunque tutto ciò che ha a che fare col corpo per noi è importante. Gesù Cristo non è risorto nel senso che idealmente è sempre con noi, con uno scambio di amorosi sensi, come diceva il poeta, ma è risorto nel suo corpo. Ecco, e allora, ecco, anche per quanto riguarda i santi, pensare che noi abbiamo il loro corpo in mezzo a noi significa qualcosa di molto concreto e tangibile. Significa pensare che la loro vita non è lontana da noi, il loro passaggio sulla terra non è qualcosa che non ci riguarda, ma in qualche modo anche quello, quindi anche i loro resti mortali ci avvicinano a Dio. Mentre per gli antichi, come dire, il corpo che andava quindi in disfacimento, in dissoluzione, doveva essere sepolto fuori dalla città in modo da non creare contaminazione, eccetera. Invece, ecco, per i cristiani il corpo che è stato tempio dello Spirito Santo è qualcosa da venerare. E allora noi teniamo vicini a noi questi uomini, queste donne, e crediamo che proprio nel loro corpo si sia inverata questa comunione che hanno stabilito con Dio attraverso l'esercizio della loro libertà come risposta alla chiamata che Dio ha fatto loro.
1: Don Simone, le reliquie hanno un vero e proprio significato liturgico.
2: Certo, infatti la liturgia, per esempio la liturgia eucaristica, si celebra all'altare e normalmente sotto l'altare sono custodite delle reliquie di santi. E in modo che noi stabiliamo come davvero, no? Proprio una vicinanza quasi contigua in qualche modo. E ci riuniamo, noi comunità Chiesa in Cammino, non staccandoci dalla Chiesa della storia, quindi non staccandoci nel tempo e nello spazio da chi è stato cristiano prima di noi. Ecco, abbiamo visto le immagini, per esempio, ecco, della reliquia, insomma, della tomba di Padre Pio, no? E allora, ecco, se noi guardiamo, no, quel corpo, quelle fattezze a noi vicine nel tempo e nello spazio, abbiamo subito come un sapore di casa. E la liturgia non diventa qualcosa che non capiamo, qualcosa di antico, di distante da noi, ma è veramente il radunarci tutti insieme all'altare del Signore, in compagnia dei santi.
1: Don Simone, hai citato, hai nominato Padre Pio, e allora vogliamo andare in quella che è la casa romana di Padre Pio e andiamo subito da Giacomo, che si trova proprio a San Salvatore del Lauro, e lo vediamo con Monsignor Pellegrino, che salutiamo.
0: Esattamente, ti porto i saluti, Monsignor Pellegrino di Grazia, che ti saluta dallo studio e naturalmente ricambia. Monsignor Carmelo Pellegrino, noi ci troviamo, siamo entrati, come detto, all'interno della chiesa, del luogo di Padre Pio, della casa di Padre Pio a Roma, diceva Grazia giustamente in studio, e ci troviamo di fronte, davanti alle reliquie. Che cosa vediamo alle nostre spalle?
3: Allora, vediamo delle reliquie molto preziose. Innanzitutto, al centro troviamo il mantello di Padre Pio, con cui durante la celebrazione mensile dedicata a Padre Pio, il 23 di ogni mese, viene data la benedizione alla gente che si mette in fila e il mantello di Padre Pio ci avvolge con la sua grazia e con la sua benedizione. Tante sofferenze vengono portate da lui, gente che ha bisogno di conforto, anche di guarigione, e questo mantello che avvolge e offre grazie e guarigione tante volte. E poi abbiamo due guantini che, come sapete, coprivano le stimmate di Padre Pio, ce n'erano tanti, grazie a Dio, e due sono custoditi qui a San Salvatore in Lauro, e una preziosissima stola, anche qui, quante stole avrà indossato Padre Pio in vita sua, essendo sacerdote, con tanti anni di sacerdozio. Bene, questa è una stola particolare, è la stola che indossava il giorno dell'inaugurazione dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Anche le immagini del 1956 lo attestano, è proprio quella stola lì. C'è stata donata alla Chiesa, naturalmente, dal postulatore, padre Gerardo Di Flumeri, vicepostulatore dell'epoca, e noi la custodiamo. E poi c'è alcune pezzoline che coprivano le piaghe di Padre Pio, come vedete, ai lati, e un'escara, cioè sangue raggrumato, che sapete scaturiva dalle sue ferite, a volte appunto diventavano proprio delle vere e proprie escare che venivano custodite, a volte persino ingerite dai fedeli. Una di queste viene custodita qui. Quindi sono reliquie di valore preziosissimo, di prima classe addirittura, come nel caso dell'escara, e diventano luogo di devozione e di preghiera per tanta gente.
0: Anche per i gruppi di preghiera di Padre Pio, sì, che qua trovano il loro centro nevralgico, diciamo.
3: Sì, esattamente, San Salvatore in Lauro è il centro dei gruppi di preghiera di Padre Pio per Roma, lo è stato anche per il Lazio per tanto tempo, e anche a ogni fascia di età, qui c'è un gruppo di preghiera di giovani addirittura, che è centrato naturalmente sulla sua spiritualità. I gruppi di preghiera si radunano per pregare, o diciamo la parola, però quindi hanno una potenza di intercessione, e questo il progetto di Padre Pio rispondeva a un appello del Papa Pio XII all'epoca, perché il mondo ha tanto bisogno di preghiera. Ma all'interno di questi gruppi di preghiera noi troviamo soprattutto figli spirituali di Padre Pio, gente che magari non l'ha conosciuto, io non l'ho conosciuto, diciamo che sono troppo giovane, ma che si nutrono della sua spiritualità e che, avendo incontrato lui, camminano verso Gesù, perché questo è il senso della santità d'altronde.
0: Anche non avendo conosciuto però di persona, e te, parlando di Padre Pio, sei anche un esempio particolarmente chiaro e importante. Anche non avendolo conosciuto, di fronte alle reliquie ci troviamo a un segno di un passaggio, di un passaggio terreno, e di santi come lui che hanno fatto un po' da ponte fra virgolette fra cielo e terra.
3: È proprio così, ma queste cose noi le vediamo già nella Bibbia, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 19, si racconta della gente che si buttava addirittura, pensate un po', sull'asciugamano con cui San Paolo si detergeva il sudore durante il lavoro. San Paolo era un fabbricatore di tende, faceva le tende, lavorava, sudava, e con l'asciugamano si asciugava il sudore. Bene, quell'asciugamano diventava addirittura una meta ambita per i fedeli, per la gente che aveva bisogno di guarigione, che chiedeva preghiere a San Paolo, e lo utilizzava per guarire. E tanti miracoli operati da Dio, come sempre, ma per intercessione dei santi, avvenivano anche così. Ma pensiamo all'ombra di San Pietro, addirittura l'ombra, pensate un po'. Quindi gli oggetti hanno questa potenza che ci collegano ai santi, ma naturalmente ci collegano a Cristo. È la virtù di Cristo che opera, Cristo, vero Dio, che continua a essere presente nella loro testimonianza.
0: Noi ci spostiamo perché qua vicino ci sono altre reliquie presenti che invece appartengono a un'altra persona, è santo perché è stato un papa per tutti, ma è stato poi un santo per la Chiesa universale, che è San Giovanni Paolo II. Ci spostiamo e ci vediamo fra poco.
1: Grazie, a tra poco. Don Simone, ricollegandoci proprio a quello che stavano dicendo Monsignor Pellegrino e Giacomo, perché abbiamo proprio questa necessità di toccare, di pregare al cospetto di questi segni tangibili? E non ci basta pregare San Pio, ma noi andiamo lì, andiamo proprio al cospetto delle reliquie.
2: Si può naturalmente pregare in ogni luogo, no? Come in ogni tempo, e non abbiamo bisogno stretto, non è una necessità senza la quale non si può pregare, però ci aiuta, no? Andare presso quei luoghi, e poter vedere, no? E se vogliamo anche toccare con mano, si può dire, no? Le reliquie, è qualcosa che ci può aiutare, è qualcosa che ci aiuta a far sì che la nostra fede non sia semplicemente un'idea, ma che sia un'esperienza dove sono coinvolti tutti i sensi della persona umana. Ecco, a questo a me preme molto, cioè la fede non è semplicemente ritenere che le cose siano andate, siano così, ma non è un impianto semplicemente mentale, ma è un qualcosa che si vive, E allora, ecco, per vivere, ecco, noi dobbiamo fare esperienza di tutte le cose che hanno a che fare con questa vita: il mangiare, il bere, il viaggiare. Pensiamo al valore del pellegrinaggio. Addirittura, per esempio, per l'Islam, andare alla Mecca una volta nella vita è uno dei 5 pilastri, no? Ecco, magari non è così per noi da un punto di vista strettamente giuridico, però quanto è importante, per esempio, per un cristiano andare almeno una volta nella vita a Gerusalemme, a Betlemme, ecco, nei luoghi in cui, nella Terra Santa di Gesù, nella Terra Santa della Chiesa, per esempio come la Turchia, ecco, in quei luoghi santi

0: a Pompei, santuari mariani, santuari di santi, quindi abbiamo citato Padre Pio e dunque San Giovanni Rotondo, ma anche Pietrelcina, insomma in ogni luogo dove i santi sono passati in mezzo a noi. Permettetemi, come dire, un piccolo cenno autobiografico, no? Io sono nato a Parma e ad un certo punto, quando Angelo Giuseppe Roncalli non era ancora papa, è passato dalla mia città, era il 1955, ai seminaristi, il 5 novembre, perché quel giorno è la memoria liturgica di San Guido Maria Conforti, allora non era ancora santo naturalmente, e spiegò che cioè il culto delle reliquie non è semplicemente un culto banale o per le persone che non sono istruite, ma è qualcosa invece di fondamentale, di portante, di fondante, ed è un culto che noi in qualche modo possiamo usare per riferirci nel modo più corretto a Dio. Solo Dio è adorato, è oggetto della nostra adorazione, ma Maria e i santi sono venerati, Maria per iperdulia si dice, e i santi per dulia, no? Quindi venerazione, sono venerati in modo che questi fratelli, la madre di tutti, no? Maria, ci possano accompagnare proprio a Dio.
1: Quindi possiamo dire, Don Simone, che la Chiesa ci dà, i santi un po' come modelli a cui dobbiamo aspirare. Ognuno di noi può aspirare. Non è
0: Certo,
1: qualcosa di lontano, ma tutti noi possiamo seguire il modello del santo.
0: assolutamente, per questo la Chiesa canonizza delle persone. Per esempio, la Chiesa non ha potere di dannare nessuno, di nessuno può dire è all'inferno, nemmeno di Giuda, no? Metteteci tutti quelli che volete che hanno fatto il male, no? Nel mondo, nella storia, di nessuno può dirlo la Chiesa. E invece la Chiesa ha il potere di dire quello è in cielo e dunque diventa modello per noi. E diventa anche intercessore, per cui davvero i santi intercedono per noi nel senso che diventano un po' come i nostri avvocati. Certo, c'è un avvocato più grande di tutti che è il Paraclito, lo Spirito Santo, no? In qualche modo, ecco, Gesù stesso, no? Ci assicura, questa realtà. Eppure i santi in qualche modo aiutano. Si dice anche, no? Tutti i santi aiutano, i santi ci aiutano nel nostro cammino verso Dio, affinché esso sia sempre più sincero, spedito e, come dire, che vada a buon fine.
1: E allora ritorniamo dal nostro Giacomo che ci sta richiedendo la linea. Giacomo, a te.
2: Siamo sempre a San Salvatore in Lauro, ci siamo spostati e l'immagine che vedete alle nostre spalle non lascia possibilità di dubbi. Parliamo naturalmente di San Giovanni Paolo II e qui troviamo delle sue reliquie. Di che si tratta, Monsignor Pellegrino?
3: Allora, vediamo lo zucchetto papale di Giovanni Paolo II, anche di questi ce ne sono tanti. Immaginate, ricordatevi Papa Francesco, ad esempio, quante volte scambiava lo zucchetto con le persone, con i fedeli. Quindi c'è uno zucchetto di Giovanni Paolo II, poi c'è il pallio papale che indossava e poi un oggetto molto prezioso, è un frammento della camicia che Giovanni Paolo II indossava durante l'attentato, nel giorno dell'attentato, il 13 maggio 1981, quindi un frammento intriso di quel sangue che lui ha versato nel momento in cui è stato colpito da Ali Arcià. Quindi sono preziose reliquie di primo livello che ci sono state donate dal postulatore, anche in questo caso, Monsignor Roder, adesso è vescovo in Polonia, insieme ad altre reliquie di altri santi che stanno qui accanto. Ma questa di Giovanni Paolo II è una testimonianza particolare proprio perché molto legata alla memoria di San Pio da Pietrelcina. Erano due figure, come dire, comunicanti.
2: In che modo e hanno comunicato fra loro quando ancora non era papa, quando c'era stata quella profezia di Padre Pio, tu diventerai papa?
3: Allora, sulla profezia non abbiamo certezze assolute. Abbiamo certezze assolute che Giovanni Paolo II abbia parlato con Padre Pio da giovane sacerdote, si sia confessato con lui. Addirittura una volta si dice che già da papa gli dissero: "Ma sa, Padre Pio era un po' burbero", e lui rispose: "Con me non è stato burbero". Stupendo. E probabilmente in quel momento qualche cosa gli è scappato, Padre Pio, di profezia in questo senso, ma non abbiamo certezza assoluta. Qualcuno che ha raccolto qualche confidenza del Papa ha risposto in questi termini: il Papa avrebbe sorriso largamente quando gli veniva fatto questo cenno. Ma insomma, dopo quell'incontro da giovane sacerdote, poi ce ne sono stati altri, addirittura, ma questi sono fatti notissimi. Giovanni Paolo II, da vescovo ausiliare di Cracovia, scrive a

0: a Padre Pio per ottenere la guarigione di un'amica, di una madre di famiglia che aveva un tumore in fase terminale, durante il concilio, pensa, e sono custodite le lettere del vescovo Wojtyła, chiede questo miracolo a Padre Pio, lo ottiene e alcuni giorni dopo scrive di nuovo per ringraziare, perché questo è importante, noi chiediamo ma raramente ringraziamo, invece Giovanni Paolo II ha avuto anche questa delicatezza e quindi abbiamo tutte e due le lettere. E c'è anche una testimonianza, oculare, quando riceve Padre Pio la prima lettera di Giovanni Paolo II, allora vescovo, c'è un sacerdote presente, Don Pierino Galeone, figlio spirituale di Padre Pio, che ha testimoniato il processo di Giovanni Paolo II e ascolta queste parole di Padre Pio, adesso le ricordo a memoria: a questo non si può dire di no. E questo è stato il motivo per cui poi gli astanti hanno custodito questa lettera, perché conoscendo un pochino Padre Pio hanno capito che.
1: Hanno snasato che la cosa poteva essere interessante. Ecco, ora sono entrambi nel novero dei santi, ma cosa ci dice il loro legame terreno quando ancora erano qua? Che cosa ci comunica rispetto anche all'aspirazione di tutti alla santità?
0: Ci dice l'amore a Cristo, ci dice la missione di portare le persone, al suo cuore. Padre Pio è stato questo, è stato un missionario ed è stato un uomo profondamente identificato con la croce di Gesù. Questo l'abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni. Ma questa scuola lui l'aveva fatta ascoltando Padre Pio, ascoltando i suoi consigli, ed è stato poi, infatti, il Papa che lo ha beatificato e canonizzato. Allora è un richiamo sempre a Gesù, alla sua identità, alla sua missione, al bisogno che noi abbiamo di lui per lasciarci immergere nel suo sangue redentore, lasciarci liberare da ciò che ci impedisce di raggiungere Dio, cioè il peccato, e camminare nella grazia e nella carità.
1: Il nostro viaggio continua, noi ci spostiamo, ci vediamo fra poco, grazie.
2: Grazie, grazie. Ci ritroviamo tra pochi minuti per continuare questo viaggio insieme. Noi ci fermiamo qualche istante, Don Simone, ma dopo riprendiamo da un tema importante e delicato, perché spesso quando si parla di reliquie si corre il rischio della commercializzazione delle reliquie e racconteremo subito dopo che è gravissimo perché le reliquie assolutamente non possono essere acquistate. A tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Oscuro fu il luogo della mia nascita, assai modesta la mia famiglia.
2: Chiede al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
3: Possiamo dire che San Francesco nell'ombra della sua grotta ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
1: È in questa grotta che farò la mia dimora.
4: Il documentario La Quarta Regola, giovedì in seconda serata.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
7: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
8: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
9: Ce l'ho sulla punta della lingua.
10: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
11: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.

0: Torniamo insieme, riprende il nostro viaggio di questa mattina nel mondo delle reliquie, un viaggio che stiamo facendo in studio con Don Simone Caleffi e lo stiamo facendo invece in collegamento con Giacomo e Monsignor Carmelo Pellegrino nella Basilica di San Salvatore il Lauro, dove torneremo tra pochissimo. Don Simone, ci siamo lasciati però su un aspetto importante, soprattutto da specificare ogni volta che si parla di reliquie. Le reliquie non sono un amuleto, non è qualcosa legato alla scaramanzia. E spesso si corre anche proprio il rischio della commercializzazione delle reliquie. Lo vogliamo sottolineare bene questo aspetto?
1: Certo, che adesso abbiamo parlato delle cose belle, no? Ma non dobbiamo nasconderci anche, come dire, dei rischi, no? Che questo culto dei santi, in modo particolare delle reliquie, può portare. E nella Chiesa è sempre stato un peccato gravissimo la simonia, cioè la compravendita delle cariche ecclesiastiche oppure, ecco, degli oggetti, quindi dei resti, dei santi, no? Confezionati per esempio nelle reliquie e tutto quanto. Dunque occorre, come dire, una certa equidistanza, no? Cioè non dobbiamo pensare che la nostra fede cristiana non abbia bisogno, no, di queste cose perché noi siamo superiori, e nemmeno che esse siano così strettamente necessarie da dover quasi avere un culto spasmodico, no? Ecco, sempre c'è un giusto mezzo, no, fra due realtà opposte come possono essere quelle che ho descritto, e dunque, ecco, bisogna sempre stare attenti da per esempio una mercificazione, da una cosificazione della fede, e dunque, ecco, per esempio, dal trarne un profitto economico. Ecco, qualora no, in qualche modo girasse intorno a questa realtà un vero e proprio commercio, chiaramente questo sarebbe sbagliato e dobbiamo evitarlo, come dire, nel modo più forte possibile.
0: Anzi, possiamo dire che se dovessimo entrare in contatto con alcune situazioni come quelle che stiamo descrivendo, vanno denunciate, vanno segnalate, perché c'è chi potrebbe prendersi, prendersi gioco di noi in un momento di maggiore fragilità o debolezza.
1: Certo, fra l'altro questo dice un altro grande principio della nostra fede, ovvero il valore della grazia. Lo diciamo anche in italiano, no? Una cosa è gratis, cioè la grazia non è qualcosa che si paga, si ottiene dietro pagamento, la grazia non è qualcosa che si merita, ma è appunto l'iniziativa amorosa di Dio nei nostri confronti e poi la nostra risposta a Lui.
0: Grazie Don Simone, ritorniamo da Giacomo. Giacomo.
2: Ci siamo spostati, dove ci troviamo e chi conosciamo adesso?
3: Adesso conosciamo San Giuda Taddeo, pensate, uno degli apostoli di cui sono conservate le reliquie qui a San Salvatore in Lauro. La vedete qui, è la reliquia più importante, un pezzettino dell'osso del braccio. Pensate, l'anno scorso questa reliquia, proprio questa, è stata venerata da 32 milioni di fedeli in Messico. C'è stata una peregrinazio di questa reliquia e la gente l'ha cercato. Perché? Perché San Giuda Taddeo è molto venerato, soprattutto per i casi difficili, è un pochino come Santa Rita in un certo senso.
2: Pensavo proprio a lei, infatti.
3: Esattamente, per i casi difficili o impossibili, in particolare per i problemi economici, pensa un po', per cui chi non ce li ha, e quindi la gente l'ha cercato con grande devozione. E qui vedete anche un'altra piccola reliquia, probabilmente del cranio, ma non si può dire con certezza, è l'icona, l'immagine che lo raffigura, naturalmente con la palma del martirio, perché è morto martire come praticamente tutti gli apostoli, con un'eccezione, e con il bastone, che è stato lo strumento con cui è stato massacrato, è stato martirizzato, è stato ucciso a colpi di bastonate perché volevano che offrisse il sacrificio agli dei pagani, e lui naturalmente testimoniava Gesù Cristo, e insieme a San Simone e Giuda, appunto, Taddeo, è stato martirizzato e viene venerato. Naturalmente, purtroppo, la sua fama negli anni, almeno all'inizio, veniva un pochino offuscata dal nome proprio, Giuda, perché si confondeva.
2: Veniva confuso con l'omonimo.
3: Con il traditore, naturalmente, ma questo è santo, è un potente intercessore, la gente poi l'ha capito, come l'ha sperimentato soprattutto. Pensate, era un parente di Gesù, era un familiare di Gesù, però non è automatico essere familiari e discepoli, come capita a noi quando veniamo in chiesa. Noi siamo familiari di Gesù, siamo abituati a Gesù, lo frequentiamo la chiesa, ma veri discepoli è un'altra cosa. Ci siamo abituati talmente che ci siamo distratti anche nella pratica della fede. No, questo era familiare e discepolo autentico, un testimone verace del Signore, appunto è stato poi missionario e per questo ha diffuso il suo sangue.
2: E il viaggio di quest'oggi è importante perché noi stiamo conoscendo familiarità che vanno avanti nel corso dei secoli, da San Giuda Taddeo a Padre Pio a Giovanni Paolo II. Vediamo come essere familiari ha un valore universale che trascende anche i secoli e i luoghi.
3: Sì, ma perché questo è un dato che ci precede. In che senso? Siamo tutti fratelli e lo siamo perché siamo tutti figli dello stesso padre, e questo è stato il vero, grande, unico miracolo, l'unico nel senso di assoluto, che ha compiuto Gesù. Morendo in croce, salvandoci dal male, ci ha resi figli adottivi dell'unico padre, e questo ha determinato la nostra fraternità, e questo determina anche il dovere e anche la gioia di volerci bene tra di noi. Siamo figli dello stesso padre, fratelli di Gesù, fratelli tra di noi, e in questo modo amici e portatori di carità gli uni verso gli altri.
2: A proposito dell'essere figli, noi fra poco, se avremo ancora tempo, ci colleghiamo per un ultimo saluto e lo faremo rispetto alla figliolanza, alla mamma celeste. A fra poco.
0: A tra pochissimo, grazie, a tra pochissimo. Don Simone, San Giuda, apostolo di Gesù, ci fa pensare ai Vangeli. E proprio tu ci avevi parlato qualche tempo fa, proprio in questo studio, che esistono degli indizi che ci fanno proprio, ci parlano della veridicità dei Vangeli.
1: Assolutamente. E fra l'altro, prima abbiamo parlato dei santi moderni, no? Senso Padre Pio, quindi siamo nel Novecento, poi abbiamo visto le immagini di San Giovanni Paolo II, di Santa Teresa di Calcutta, non so, pensiamo a Carlo Acutis. Mm. Ecco, se invece facciamo un salto di 2000 anni fa, arriviamo appunto agli amici di Gesù, come ci è stato ben spiegato, no? Ai parenti addirittura di Gesù, agli apostoli di Gesù, quindi San Giuda Taddeo, e dunque vediamo un corso, no, di 2000 anni. Mm. Ecco, questa storia che passa, questo tempo che continua, ci dice qualcosa di molto prezioso, che la fede non nasce oggi, non è una nostra idea, no? Ma alle spalle una storia e una geografia. Ecco perché prima anche parlavamo dell'importanza dei pellegrinaggi, no? Di andare nei luoghi. Ecco, storia e geografia, spazio e tempo, sono due coordinate fondamentali proprio della nostra corporeità. Ecco, abbiamo parlato di culto dei santi, abbiamo parlato delle reliquie.

0: al di là dei santi, cioè di quelli che sono stati poi canonizzati, il nostro corpo è molto importante ed ecco perché noi trattiamo con somma reverenza il corpo di qualsiasi persona, viva e defunta. E allora, per esempio, anche per quanto riguarda la conservazione, dei morti, no? Noi dobbiamo avere una grande attenzione. Ecco perché, per esempio, la Chiesa chiede che, qualora si opti per la cremazione, no? Le ceneri del proprio caro non vengano portate a casa, sottratte così in qualche modo alla preghiera di tutti i fedeli, di tutta la comunità, e che vengano in questo modo anche messe in pericolo, non so, da furti, da come dire, tutto quello che può succedere in casa, no? Un trasloco, una dispersione. Perché, ecco, identificare la fede nel corpo, che è stato mio, no, durante questo pellegrinaggio terreno, è qualcosa di molto importante che mi dà appunto un'idea di veridicità e non semplicemente di qualcosa di costruito come semplicemente un pensiero filosofico.
1: Grazie Don Simone. Ora vogliamo farvi conoscere uno dei pochi reliquieristi. Il suo è un mestiere raro, è un mestiere importante perché unisce arte, fede e un grande senso di responsabilità. E allora scopriamo il lavoro di Antonino Cottone.
2: Ci troviamo all'interno della Cappella delle Reliquie della Postulazione Generale dei Frati Cappuccini in Roma, dove sono custodite le reliquie dei santi e dei beati dell'ordine che vengono utilizzati per il confezionamento delle teche e dei reliquiari. Il lavoro consiste appunto nel prendere alcuni frammenti delle ossa oppure dei capelli, di parte del corpo del santo. La seconda fase quindi è il frammento che viene messo all'interno della teca. Le teche possono essere, diciamo, delle teche sia semplici, quindi con la piccola scritta, una piccola decorazione, poi delle teche anche piuttosto complesse. Poi viene messa o all'interno di un reliquiario, quindi si prepara questa scatola, che è una scatola di cartone, dove all'interno viene fatta tutta la decorazione e una volta completata, poi viene inserita all'interno di un reliquiario. E poi alla fine sigillata, cucita e sigillata. Una reliquia è autentica quando all'esterno della teca troviamo il sigillo che ne garantisce l'autenticità e viene accompagnata da un certificato redatto dalla Postulazione Generale.
1: Ringraziamo e salutiamo Antonino Cottone, amico di Buon Mattino, e andiamo subito a San Salvatore Lauro da Giacomo e da Monsignor Pellegrino.
3: Che è un altro amico di Buon Mattino, ci sentiamo di dire,
1: Esatto.
3: Monsignor Carmelo Pellegrino, e siamo qui per un extra, per un saluto che facciamo dinanzi alla Beata Vergine Maria. Di che si tratta?
4: È un'effigie della Madonna che era venerata fino a poco fa in una chiesa di Piazza Pasquino qui a Roma. Pensate, è una delle Madonnelle che ha mosso gli occhi nel 1796 durante la crisi napoleonica, mentre Napoleone avanzava in Italia. Tante immagini della Madonna hanno mosso gli occhi o hanno lacrimato in quei giorni. Questa ha mosso gli occhi dinanzi al Cardinal Vicario, pensate, per cui c'è addirittura un documento ufficiale che attesta questo evento prodigioso, redatto proprio dal Vicariato di Roma. Potete ammirarla, ecco. Siccome adesso questa chiesa dove era venerata è stata chiusa perché sarà ristrutturata, giustamente il parroco Don Pietro, il parroco di San Salvatore Lauro, che è anche rettore di questa chiesa, ha pensato di portarla qui piuttosto che tenerla chiusa e offrirla alla devozione dei fedeli. E credo che sia il modo migliore per concludere anche questo nostro appuntamento, perché la Madonna ci riassume tutti come una buona mamma, siamo tutti fratelli e sotto il suo manto possiamo affrontare con fiducia anche questa giornata.
3: E allora io ti ringrazio, grazie Monsignor Carmelo Pellegrino, ringraziamo anche Monsignor Pietro Bongiovanni, ringraziamo Patrizia che è sempre qui presente ad accoglierci e a rendere anche per noi casa questo splendido luogo. Grazie, buona giornata.
4: A voi un caro saluto a tutti.
3: Grazie, grazie.
1: Grazie, grazie. Ci uniamo anche noi ai ringraziamenti a tutti voi per questo viaggio. che ci avete fatto fare insieme questa mattina. Don Simone, abbiamo un minuto, lascio a te questo tempo proprio per concludere con una tua riflessione. Siamo partiti dall'importanza delle reliquie per la Chiesa e per ognuno di noi.
0: Direi che quello che posso augurare a tutti i nostri telespettatori anche è che i santi che ci accompagnano, per esempio pensiamo al tempo che scorre non solo nella storia come abbiamo detto prima, ma semplicemente nei giorni dell'anno, no? Quindi, non so, oggi per esempio è Sant'Efrem il Siro, no? Domani ci sarà un altro santo nel martirologio romano come c'era ieri. Insomma, che tutti questi santi piano piano ci conducano al santo, anzi al tre volte santo, come leggiamo in Isaia e come diciamo nella messa ogni volta che la celebriamo.
1: Don Simone Calessi, grazie.
0: Prego.
1: Grazie per essere stato con noi. Io vi saluto, lascio la linea al mio medico. Noi ci rivediamo domani con una storia di amore e dono, l'adozione del piccolo Matteo. A domani.
5: Oggi inizieremo parlando di diete ed effetto yo-yo. E beh, perché tanti di noi non riescono a mantenere il peso perso con le diete? Ci sono tanti errori che facciamo, ve lo diremo noi. E poi per la rubrica Il mio medico risponde, beh, risponderemo a tante domande sulla salute dei nostri occhi. Ed ancora parleremo di vertigini, un problema molto diffuso, e vi faremo vedere in diretta alcune tecniche riabilitative. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 12:20 su TV 2000.
7: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
11: Prova Prondi Amico Super TV.
12: Un telefono?
11: Per sentire la televisione.
13: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
11: Prondi, chi parla?
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
14: No, ma tira giù le mani.
15: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
16: Dai ragazzi, forza!
17: Quello lì è nato per creare problemi.
15: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
17: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
18: Sarei felice di darti una mano.
15: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
17: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
15: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, domani in prima serata.
19: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio metodo. Ebbene, oggi parliamo di diete, anche perché si sta avvicinando il periodo estivo, però il problema che si trovano ad affrontare tante persone quando approcciano e magari perdono tanto peso con una dieta è proprio l'effetto yo-yo, perché magari smettiamo la dieta e riacquistiamo i chili persi anche, magari anche con tanto interesse. Ma che cosa c'è di sbagliato? Perché sbagliamo? Magari all'approccio di dieta, magari approcciamo una dieta sbagliata, insomma tante domande risponderà la dottoressa Emiliana Giusti, medico, chirurgo, specialista in scienza dell'alimentazione. Benvenuta dottoressa.
1: Grazie.
0: Questo è il periodo top, immagino, perché tante persone, giovani e meno giovani, vogliono intraprendere magari un periodo in cui insomma si mettono a dieta, però il periodo è proprio quello, perché magari approcciano ad una dieta sbagliata e qui insomma tornano in voga un po' le diete last minute, quelle dell'ultimo minuto. Che cosa c'è di sbagliato in queste diete, dottoressa?
1: Allora, le diete last minute, le diete velocissime, hanno di sbagliato che non sono un per sempre, e questo è un danno per l'organismo, magari non immediatamente ma a lungo termine. Perché? Perché andiamo a perdere velocemente, non andiamo a perdere solamente assolutamente massa grassa, ma anche struttura buona per l'organismo, andiamo a creare uno stato infiammatorio cronico e poi tendiamo a recuperare. I dati dicono che questo è il periodo, prima dell'estate, di media dal 25 al 47% della popolazione italiana si mette a dieta, e dei risultati che raggiungono solo il 45% circa li perde. Quindi questo andare a recuperare magari con gli interessi crea uno shock metabolico per l'organismo e crea uno stato infiammatorio latente che poi è una porta per tante patologie.
0: Per tante patologie, insomma, anche la sindrome metabolica si può andare incontro. Allora, e per cui c'è questo effetto yo-yo, questo effetto un po' a fisarmonica. Che cos'è? Che cosa succede esattamente?
1: In nutrizione viene proprio definito effetto yo-yo, non si intende un perdere, riacquistare un paio di chili. È normale, fisiologico, non pesiamo sempre tutte le mattine lo stesso peso, ma per effetto yo-yo intendiamo un calo di peso che va dai 5 ai 10 kg nel giro di 1-2 mesi, un recupero, come dicevo, magari con gli interessi, nell'arco di 1-3 mesi.
0: Ma le cause di questo?
1: Allora, fondamentalmente ci sono cause fisiche e psicologiche. Le cause fisiche sono una dieta o un'alimentazione troppo restrittiva, che fa fame, non voglia, ma fame, la fame vera e propria, che all'inizio magari sopporto, poi il fisico non ce la fa più. Poi un ritorno fondamentalmente alle vecchie abitudini, perché se ho fame tendo poi a mollare questo regime alimentare, quindi ho anche un calo motivazionale, mi sento tra virgolette un fallito, e questo è il lato psicologico. Certo. Vado a perdere fondamentalmente, come dicevo prima, massa muscolare, che è una massa metabolicamente attiva, e quindi il metabolismo tende ad abbassarsi, e io fondamentalmente, se torno a mangiare magari come mangiavo prima, tendo anche a riacquistare chili.
0: Ecco, e ci sono tante diete che vanno di moda, e per cui questo è il momento in cui tante persone approcciano una dieta sbagliata. Quali sono le diete più pericolose? Cioè, accettate questo termine, no? Tra virgolette.
1: Allora, le diete più pericolose, come dicevo, sono diete che sono troppo punitive, che io non sono in grado di portare avanti, non diventano un mio stile, un mio nuovo stile alimentare, quindi troppo restrittive. Sono diete che eliminano categorie di cibi, ad esempio i carboidrati, assolutamente, o i grassi, che sono fondamentali anche per mantenere delle vitamine liposolubili e dare sazietà. Sono diete che
0: Stiamo leggendo la detox.
1: La detox, iperproteiche, sono diete magari solo di liquidi, o diete che fanno male anche al portafoglio, diete con pasti sostitutivi.
0: Ecco, come uscire allora da questo un po' circolo vizioso? Allora, come possiamo fare, dottoressa?
1: Allora, come dicevo prima, evitare questi shock metabolici, ma tornare a un equilibrio metabolico. Fondamentalmente, carboidrati alla sera sono fondamentali, aiutano ad avere anche un sonno ristoratore. Ricordiamo che durante il sonno l'organismo si rigenera, si detossifica, produce anche collagene, che è eccezionale per la nostra pelle e ci prepara quindi all'estate. Quindi carboidrati a cena, proteine a pranzo, che ci danno energia, energia fisica, energia mentale. olio extravergine di oliva libero e verdure, verdure di stagione, la natura ce le offre, adesso è il periodo degli asparagi, degli agretti, fare i giusti abbinamenti per mantenere un equilibrio glicemico.

0: glicemico e proprio perché voglio controllare il peso, no spuntini.
1: Allora, noi poi vi daremo delle indicazioni ben precise, anche perché gli giusti abbinamenti, secondo me, questa probabilmente potrebbe essere la formula vincente.
0: Assolutamente.
1: E la nostra cara dottoressa ci dirà esattamente quale sarà l'abbinamento vincente. Qui vediamo un sacco di alimenti e vi insegneremo come abbinare al meglio i nostri cibi, i nostri alimenti per seguire e non commettere errore quando seguiamo una dieta. Però non ci siamo fermati qui, ce ne siamo andati in Puglia, terra magica, meravigliosa, fatto di cibo buono e gente è bellissima. E beh, qui abbiamo incontrato un chef meraviglioso, Antonio Abruzzese, perché lui si è inventato qualcosa di davvero eccezionale per far conoscere proprio i cibi, gli alimenti del territorio. Guardiamo insieme.
2: Io non so che cos'è l'effetto yo-yo.
3: L'effetto yo-yo, tutta bella rotonda.
4: Un effetto che si sta bene al momento, poi naturalmente una volta che la lasci riprendiamo di nuovo peso.
3: La pasta è la vostra felicità, è gioia, sapori, è tutta emozione.
4: La pasta la mangio un paio di volte alla settimana, perché mi piace tanto con parmigiano, anche semplice, però mi piace.
5: Difficilmente rinuncio ad un piatto, soprattutto se ci sono le orecchiette.
6: Per me la pasta è gioia, anche perché è fatta a mano, ha un sapore particolare, soprattutto in Puglia, le orecchiette, i cavatelli, è un'arte, è uno stare insieme, è un creare relazioni con i nonni e i nipoti, dove la nonna impasta e i nipoti accanto alla nonna trasmette le sane tradizioni, le sane abitudini, ed è un'educazione alimentare. Oggi realizzeremo dei cavatelli con asparagi selvatici, con un crumble detto formaggio dei poveri. In una padella verseremo l'olio extravergine d'oliva con dell'aglio, poi facciamo rosolare gli asparagi saltati in padella e poi aggiungeremo una crema di asparagi e dei cavatelli. Mantecheremo il tutto con una spolverata di prezzemolo tritato e poi olio extravergine d'oliva e in ultimo il cosiddetto formaggio dei poveri. Il formaggio dei poveri in realtà è pane raffermo, saltato in padella con olio e alici.
1: Meraviglioso Antonio, davvero una ricetta eccezionale, proprio tipica del territorio pugliese, porzioni un po' abbondanti con quella padella.
0: Direi di sì, si può sfamare.
1: Però a proposito di quantità, sì, di porzioni, dobbiamo pesare tutto, dottoressa?
0: Sì e no. Nella alimentazione che do, allora, l'olio extravergine di oliva libero, a crudo e a cotto, le verdure libere. Do delle grammature per quanto riguarda i carboidrati e le proteine, carne, pesce, uova, che sono comunque grammature sazianti, soprattutto, ripeto, se abbinate all'olio e alla verdura.
1: Infatti stiamo leggendo anche il pane 60 grammi.
0: Allora, pane ad esempio a colazione 60 grammi, la pasta, il riso, cereali in genere, la quinoa, il grano saraceno, il miglio, il sorgo sono dei cereali anche che sono stati conosciuti da poco, sui 70 grammi. Parliamo, ecco, di una donna di media età con un lavoro sedentario, una modesta attività fisica, senza patologie e senza farmaci. Poi il pesce sui 200 grammi, la carne 150, come dicevo, olio e verdure lì.
1: E i carboidrati, insomma, la sera, e le proteine a pranzo, insomma, questo è il consiglio della nostra dottoressa. Però ovviamente noi dobbiamo avere qualche spunto, no? A pranzo, che cosa ci possiamo... Abbiamo qua, davanti a lei, dottoressa, ci sono dei cibi, degli alimenti. Come li possiamo abbinare? Qual è la ricetta che lei indica ai nostri telespettatori?
0: Allora, in questo caso consiglio una...
1: Questo per il pranzo?
0: Per il pranzo, dove ci sono le proteine. Le proteine in questo caso sono le uova, delle proteine eccezionali. E le abbiniamo agli asparagi, ho visto prima anche lo chef che utilizzava gli asparagi, non ci siamo messi d'accordo, sono la verdura che la natura ci offre adesso, quindi aiuta soprattutto a depurare organi come il rene. Quindi una bella frittata di asparagi. Possiamo abbinare, oltre all'olio di oliva, anche dei grassi, le noci, in questo caso le noci del Brasile, per dare una piccola sferzatina col selenio al metabolismo. E perché no, iniziare magari con un ottimo pinzimonio, olio extravergine di oliva, come dicevo, posso aggiungere del sale e delle verdure a crudo che sono

0: Anche facili da preparare,
1: Certo.
0: sedano assolutamente per la tiroide e poi queste belle verdure di colore aranciato per preparare la pelle per
1: È per
0: l'estate,
1: l'estate, è
0: assolutamente. E
1: vero.
0: una fettina di pane integrale, pane fresco integrale, non confezionato, magari tostato e anche in questo pane un po' d'olio extravergine
1: Allora,
0: di
1: questa è
0: oliva.
1: un'idea per il pranzo.
0: Sì.
1: E per invece per la prima colazione, per la cena, che cosa
0: Allora, una
1: possiamo?
0: prima colazione, sono tutti pasti che sono equilibrati e sazianti, che ci portano il pasto successivo
1: Certo.
0: senza fare
1: Perché
0: spuntini.
1: no spuntini, la dottoressa, mi sono dimenticata gli spuntini, l'abbiamo letto prima nel
0: Se
1: cartello.
0: vogliamo controllare il peso,
1: Se,
0: no spuntini. Io dico
1: no.
0: sempre, la natura ce lo dimostra. Quando è che ci fa aumentare il peso? Nel neonato. Il neonato fa gli spuntini anche di notte. Quindi una buona colazione saziante, io direi una mousse di ricotta con del cioccolato fondente e magari qui ho visto delle fragole, possiamo aggiungere delle fragole o comunque ancora un po' di noci, una granella di nocciole. Poi, come colazione. E poi se vogliamo invece andare a cena, sicuramente la nostra pasta, perché no, condita con un pesto di rucola e mandorle.
1: Buono.
0: Teniamo le noci più nella prima parte della giornata e le mandorle che hanno un'azione più sedativa a cena, magari con delle zucchine spadellate, trifolate, con un po' di prezzemolo che aiuta anche a fluidificare il sangue, e abbiamo una giornata gustosa, oltre che sana.
1: Allora, diamo dei consigli, come costruire anche delle abitudini che ci possano mantenere il peso stabile anche nel tempo, dopo magari aver perso un po' di chili.
0: Allora, le abitudini le costruiamo, ripeto, senza fare cose drastiche, facendo un qualcosa che sentiamo che fa bene al nostro fisico, quindi anche mentalmente non escludere una vita sociale. Se mi piace la pizza, magari me la tengo, magari non tutti i giorni, me la tengo una volta a settimana e nello stesso tempo non impormi dei cibi che sono considerati sani, ma che magari a me non piacciono, ci sono delle verdure che non mi piacciono, non è che perché sono buone me le devo imporre e mangiare. Far sì che anche io abbia, questo non è una cosa da sottovalutare, un pasto dove mangio lentamente. Il mangiare lentamente mi fa sentire prima la sazietà. Poi cercare anche di non pesarsi, non di non pesarsi mai e neanche in modo ossessivo, in modo equilibrato. L'equilibrio direi che è la parola d'ordine.
1: E il dolcetto qualche volta ce lo possiamo permettere, vero? Il dolce. Ah,
0: Assolutamente
1: ok. Va bene, grazie davvero
0: sì.
1: alla dottoressa Giusti, grazie per
0: Grazie
1: questi
0: a voi.
1: consigli. Adesso seguitemi, adesso c'è la vostra rubrica preferita, il mio medico risponde e oggi rispondiamo a tante domande proprio sulla salute dei nostri occhi. Intanto io saluto e
0: Buongiorno.
1: ringrazio il professor Angelo Maria Minnella, io ricordo essere dirigente medico della struttura complessa di oculistica, Policlinico Gemelli e professore di oftalmologia sempre all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Bentornato,
2: Grazie, buongiorno
1: professore.
2: Monica, grazie.
1: Allora, oggi parliamo di tante patologie che riguardano anche i nostri occhi. Iniziamo parlando di miopia, che è stata definita, professore, la malattia del ventunesimo secolo. Noi prima, insomma, come dire, l'uomo primitivo aveva un occhio che sapeva cacciare anche a chilometri di distanza, aveva una vista davvero formidabile, adesso invece anche la nostra vista si è un po' impigrita, siamo sedentari anche nella vista. Allora, che cosa c'è di sbagliato? Allora, sono forse le abitudini sbagliate, ma in questo caso, parlando di miopia, che succede esattamente al nostro occhio, professore?
2: Non è che sbagliamo, abbiamo cambiato le abitudini e ovviamente prima cacciavamo, eravamo abituati ad usare l'occhio esclusivamente per vedere da
1: Come un muscolo,
2: lontano.
1: d'altronde,
2: Esatto, adesso invece l'occhio lo utilizziamo soprattutto nella visione da vicino.
1: no?
2: Chiaramente la visione da vicino è tipica dell'occhio miope e quindi c'è stata una tendenza da parte anche della natura di adattarsi a questa situazione e quindi l'occhio tende ad allungarsi, diventare miope e ci consente, senza alcuna correzione, di vedere da
1: Ecco, noi qua
2: vicino.
1: abbiamo una lavagna. Allora, ci
2: Perfetto.
1: può visivamente disegnare cosa succede all'occhio
2: Vi mostro
1: miope?
2: rapidamente, anche se non sono un bravo disegnatore, la differenza tra un occhio normale con la cornea, ok, e questo è l'occhio, questi sono gli oggetti che vediamo, è un occhio miope che invece è un occhio notevolmente più lungo. Quindi i raggi a fuoco dall'infinito qui si mettono a fuoco in questo punto, qui vengono al davanti, quindi l'occhio è più lungo.
1: Certo.
2: Mentre un oggetto vicino qui viene messo a fuoco diversamente, qui viene messo a fuoco nell'occhio.
1: Esatto, è questo.
2: Quindi Fondamentalmente sono due occhi.

0: con una lunghezza differente.
1: Differente. Allora, io le faccio la domanda di Sofia, le scrive da Foggia e le chiede: ho una miopia molto alta, 9 diottrie ad entrambi gli occhi, e mi hanno detto che prima o poi dovrò operarmi di cataratta. È vero, ma è più soggetto, cioè l'occhio mio è più
0: No,
1: soggetto, no?
0: assolutamente no, l'occhio miope non è più soggetto alla cataratta. La cataratta è un problema del cristallino, abbiamo un opacamento del cristallino e quindi all'interno dell'occhio i nostri mezzi diottrici che consentono alle immagini di essere messe a fuoco nella retina c'è un qualcosa che non è più trasparente, come un vetro che non è più trasparente. Se noi non riusciamo a vedere fuori, neanche il fuori riesce a vedere all'interno dell'occhio e quindi abbiamo questa difficoltà nella visione, ma non c'è una relazione diretta tra miopia e cataratta,
1: Ma per fortuna, anche perché
0: fortunatamente.
1: purtroppo l'occhio miope, poi ne parleremo, insomma, va incontro anche ad altre patologie. Invece parliamo di cataratta, è uno degli interventi più diffusi, più comuni. Allora, di che intervento si tratta?
0: Si tratta di un intervento che rimuove il cristallino. Se vuole posso
1: Sì.
0: anche tramite il modellino farvi vedere. Questo è uno spaccato dell'occhio, questo è l'umor vitreo che in questo momento tolgo e questo è l'occhio come appare. Vedete come ho diciamo, disegnato molto malamente, abbiamo una parte anteriore che è la cornea, questa è l'iride e questo in mezzo è il cristallino. È esattamente una lente biconvessa, perfettamente trasparente, che si opaca. Quando si opaca il cristallino, noi entriamo attraverso una piccola apertura e riusciamo a fare una piccola capsulotomia, sgusciamo tutto il contenuto e all'interno di questa capsula mettiamo una lente, perché se questa è una lente biconvessa, dobbiamo mettere una lente al posto di
1: E
0: questa.
1: si riacquistano, insomma, si migliorano anche gli altri difetti visivi?
0: Assolutamente si migliora il difetto visivo perché noi a questo punto utilizziamo una lente all'interno di questo sacco capsulare che ci consente di vedere bene, per esempio, da lontano, e quindi poi
1: Si
0: magari se abbiamo
1: riacquista.
0: una correzione riacquistiamo qualità di
1: E
0: visione,
1: come no?
0: colori e anche, diciamo, di refrazione.
1: Allora, parliamo anche di altre patologie che potrebbero però colpire l'occhio miope. Allora, sicuramente non c'è una correlazione tra cataratta e miopia, però l'occhio miope può andare incontro a cosa,
0: L'occhio mio
1: professore?
0: è un occhio, diciamo, un po' più fragile, un po' più delicato, perché, come abbiamo visto, essendo un occhio più lungo, quindi è soggetto a un allungamento. Poi vedremo anche di capire eventualmente il perché nel corso dell'evoluzione si è avuto questo allungamento. E quindi è un occhio che è soggetto ad altre patologie, come per esempio il distacco di
1: Sì.
0: retina, la degenerazione maculare miopica e
1: O il
0: anche il
1: glaucoma,
0: glaucoma.
1: esatto. Allora, adesso io le leggo questo articolo perché insomma ci ha fatto un po' riflettere. L'uso del semaglutide potrebbe essere collegato ad una patologia oculare. Ricordiamo, il semaglutide è il farmaco usato soprattutto dalle persone che soffrono di diabete. È così? Non mi deve rispondere adesso, vi risponderà a questa domanda il professore subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
1: Ma io sono innocente, santo cielo.
2: Poi all'improvviso, boom, esplode.
3: È scomparso.
4: Non era un passeggero. Non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
5: Dustin Hoffman.
2: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
5: Gina Davis.
4: Mi ha salvato la vita.
5: Andy Garcia.
6: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
5: In Eroe per caso, giovedì in prima serata.
7: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Ci sono grandi notizie, padre!
10: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
9: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
11: Tu ordini?
10: Sì!
11: A chi ordini? A me?
10: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
12: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
10: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prendere...

0: per il naso.
1: Il segreto di Santa Vittoria, questa sera in prima serata. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 12:20 su TV 2000.
2: Van tirati,
3: no, ma tira giù le mani.
4: Arriva questa suora, invadente, inopportuna.
5: Dai ragazzi, forza!
6: Quello lì è nato per creare problemi.
4: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
6: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
7: Sarei felice di darti una mano.
4: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
4: Buon lavoro!
1: La serie Canonico, domani in prima serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Angelo Maria Minnella. Stiamo parlando della salute dei nostri occhi, abbiamo parlato di miopia, di cataratte. Adesso le faccio la domanda che le fa Roberto da Cosenza e le chiede: sono diabetico e mi si sta abbassando la vista. Le cose possono essere collegate, professore?
1: Sì, il diabete sappiamo che è una malattia importante e frequente e come complicanza abbiamo la retinopatia diabetica, quindi un abbassamento visivo può essere dovuto in un paziente diabetico a problemi legati alla retinopatia. Normalmente però i pazienti diabetici sono sottoposti a continui controlli, certo, sia del diabetologo sia dell'oculista, proprio perché un target del diabete è proprio l'occhio.
0: Allora, prima di andare in pubblicità io ho fatto quella domanda, abbiamo letto quell'articolo di giornale in cui insomma si parla di questo farmaco, il semaglutid, usato soprattutto nei pazienti diabetici ma anche usato dalle persone obese e in sovrappeso per dimagrire. Ecco, lo stiamo leggendo. Questo, l'uso di questo farmaco può essere collegato a una perdita della vista?
1: Sì, purtroppo sì, sono stati segnalati dei casi, anch'io ho segnalato alcuni casi, sono casi rari, la letteratura e soprattutto man mano che andiamo avanti nell'utilizzo del farmaco vediamo se escono fuori dei risultati che siano statisticamente significativi. Attualmente c'è un warning internazionale per cui bisogna stare attenti con questi farmaci che diciamo fortunatamente funzionano molto,
0: certo,
1: bene per il diabetico, sia
0: sì,
1: per regolarizzare il diabete, sia per, ovviamente, per dimagrire, per favorire facilmente il dimagramento. Impropriamente sono stati utilizzati da una larga fetta della popolazione che appena ha saputo che funzionavano, certo, come dimagranti l'hanno utilizzato, quindi bisogna stare attenti, non c'è niente di preoccupante, però bisogna stare attenti,
0: ci sono alcuni casi, insomma,
1: perché
0: che
1: sono stati
0: iscritti
1: casi in letteratura, segnalazioni, e quindi va ben attenzionato,
0: certo,
1: la possibilità di complicanze oculari con gravi riduzioni visive utilizzando questo farmaco.
0: Allora, le faccio adesso la domanda che le fa Rossella, le scrive da Grosseto, le chiede: non sono allergica, ma da qualche tempo mi danno fastidio gli occhi. Può essere la menopausa? C'è un legame tra menopausa?
1: C'è un legame soprattutto nelle donne tra fattori ormonali legati soprattutto ad andare avanti con l'età, a prescindere dalla menopausa, e la secchezza oculare. La donna soprattutto da un punto di vista ormonale è più soggetta a una disidratazione oculare e non solo oculare. E quindi sicuramente questa ascoltatrice che ha fatto questa domanda ha già,
0: può essere
1: risposto alla domanda.
0: E certo, quindi ci può essere sicuramente un collegamento. Allora, a questo punto, magari come proteggere i nostri occhi? Ci sono delle sostanze, degli integratori, a parte l'alimentazione, noi lo sa, professore, ci conosce bene, iniziamo la nostra trasmissione dando dei consigli proprio su quale alimentazione sana bisognerebbe seguire. E in questo caso, per i nostri occhi, ci sono delle sostanze, molecole che fanno bene?
1: Certo, ci sono anzitutto i rimedi naturali, perché
0: esatto,
1: l'idratazione è molto importante.
0: Esatto.
1: E poi ci sono i sostituti lacrimali, sono delle lacrime che hanno una composizione molto simile al nostro film lacrimale, che consentono, in caso appunto di secchezza, di alleviare il discomfort che spesso i pazienti hanno legati a questo senso di bruciore, di strofinio, di costante, diciamo, arrossamento e irritazione dell'occhio stesso.
0: Allora, luteina, omega 3, vitamine A, C e D sono tutte sostanze, ecco, le stiamo leggendo nel cartello, lo zinco anche, sono tutte sostanze che fanno bene ai nostri occhi.
1: Queste sono sostanze che fanno bene ai nostri occhi, ovviamente ingeriti per os, quindi per bocca e non come colliri, e sono utilissimi per la retina perché sono tutti fattori che

0: e contribuiscono al nutrire i nostri fotorecettori che sono poi deputati alla nostra visione. E l'ultima scoperta è che la vitamina D, normalmente legata al metabolismo osseo, invece è molto importante anche a livello oculare.
1: Addirittura,
0: Sì.
1: addirittura. Allora, le faccio subito l'ultima domanda. Le fa Fiorenzo da Biella, le scrive: ho 55 anni, la mia vista è buona e non ho mai fatto un controllo agli occhi, e non è l'unico. Bisogna farlo anche in assenza di sintomi? Ogni quanto deve essere
0: Assolutamente
1: fatto?
0: sì. La prevenzione è la cosa più importante, credo che sia anche la nota conclusiva anche del mio discorso. È importantissimo. Un paziente da solo, una qualunque persona, anche che non sia paziente, che non abbia una patologia, non riesce da solo a rendersi conto. Quindi una visita oculistica, ma non a 55 anni, molto prima, è necessaria per valutare che tutto funzioni bene, che la pressione dell'occhio sia a posto, che la retina sia a posto, che non ci siano un inizio di cataratta. Il paziente si accorge spesso in molto ritardo di problemi.
1: È
0: Problematiche, che
1: questo.
0: invece facendo una visita oculistica riesce a, ci riusciamo a rendere conto.
1: E cioè questo è importante per prevenire poi magari
0: E la
1: danni futuri.
0: prevenzione è
1: È tutto.
0: tutto.
1: Grazie,
0: Grazie
1: grazie di
0: Monica,
1: cuore,
0: grazie anche a
1: grazie
0: lei.
1: di cuore
0: Grazie.
1: professore. Adesso io mi sposto, saluto e ringrazio la professoressa Sandra Miccinilli, fisiatra, Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa, Policlinico Campo Biomedico di Roma. E ringrazio anche la paziente, la signora Anna, perché oggi parliamo di un altro argomento che sta a cuore a tante persone. Ci hanno scritto in tantissimi, soffrono di vertigini, un problema molto, molto comune. Allora, iniziamo subito a capire se i giramenti di testa, che ogni tanto noi abbiamo, ci prendono, e le vertigini sono la stessa cosa o sono due cose completamente diverse?
2: Buongiorno e grazie ancora per l'invito e per questa domanda che mi dà subito l'occasione di chiarire appunto che non si tratta della stessa cosa. Come lei giustamente ha anticipato, tutti nella vita abbiamo sperimentato almeno una volta in una giornata più nella quale siamo particolarmente affaticati, abbiamo bevuto poco, abbiamo saltato un passo, di alzarci velocemente da una sedia e avere la sensazione del capogiro,
1: Esatto.
2: ovvero una sensazione di stordimento, di malessere improvvisa, che però regredisce abbastanza velocemente. Non si può parlare in questo caso di vertigini, che sono invece un sintomo molto specifico. A cosa si associa la vertigine? Necessariamente ad una sensazione del tutto illusoria, chiaramente, di movimento o di rotazione. Cosa ruota? O ruotiamo noi intorno alle cose, in questo caso si parla di vertigini di tipo soggettivo, oppure sono le cose a ruotare intorno a noi, e in questo caso si parla di vertigini di tipo oggettivo. Ovviamente questa sensazione si accompagna sempre ad una sensazione di instabilità e di perdita di equilibrio e ovviamente è opportuno riferirla al proprio medico curante per valutare quali possono essere le situazioni sottostanti.
1: Ecco, la professoressa ci farà vedere fra un po' anche alcune delle tecniche riabilitative di alcune vertigini, perché davvero le vertigini compromettono un po' la qualità della vita. Il paziente,
2: Assolutamente.
1: io immagino, sta a casa, non si muove più, ha paura un po' di far tutto. Allora, quali sono le
2: Allora,
1: cause delle
2: diciamo che
1: vertigini?
2: bisogna fare una doverosa premessa. Come anticipavo, la vertigine è un sintomo, non è una patologia. Quindi sotto le vertigini ci sono probabilmente delle problematiche. Per capirle è necessario appunto comprendere che effettivamente il nostro senso di posizione del nostro corpo nello spazio e l'equilibrio sono regolati da un insieme di apparati e di sistemi che lavorano in maniera integrata e coordinata tra di loro. Per dare il risultato appunto finale dell'equilibrio, della sensazione di stabilità. Ne consegue che laddove dalla periferia, facciamo l'esempio dal nostro apparato visivo, oppure dal nostro orecchio interno dove è presente il sistema vestibolare, che è oggetto molto spesso di patologie, la sindrome di Meniere, le labirintiti e così via, o addirittura dal nostro apparato muscolo-scheletrico e dal nostro apparato tegumentario, quindi dalla nostra cute, possono venir meno delle informazioni che invece sono preziose, in quanto appunto sulla superficie cutanea sono presenti dei recettori di posizione e altrettanto nelle articolazioni, nei muscoli e nei legamenti, e quindi venendo meno queste informazioni dalla periferia al sistema nervoso centrale, si ha
1: Ci
2: una
1: sono
2: sensazione
1: uno
2: anche quella di...
1: scompenso del
2: Esattamente,
1: nostro
2: chiaramente anche il sistema nervoso centrale può essere oggetto di
1: interessato.
2: patologie.
1: Allora cerchiamo di capire come si fa una diagnosi. Abbiamo qui la signora Anna, io immagino
2: Buongiorno.
1: che la visita, insomma, la prima cosa che fate quando appunto la signora Anna, il paziente entra al suo ambulatorio, sono le visite.
2: Assolutamente.
1: Come si effettua? Quali sono i test che vengono fatti?
2: Allora, innanzitutto è fondamentale chiarire che è necessaria un'accurata anamnesi, quindi interrogare la paziente su quali sono le sue patologie di base, quali sono i farmaci che assume e come sono insorti.

queste vertigini. Dopodiché, chiariti questi aspetti, si passa appunto alla visita vera e propria, quindi chiederemo alla signora gentilmente di posizionarsi qui e di tenere i piedi uniti e di cercare di mantenere una posizione di equilibrio, prima ad occhi aperti e poi ad occhi chiusi. Qual è l'obiettivo della visita? Andare subito ad individuare quelli che possono essere eventuali disturbi maggiori che stanno causando le vertigini, quindi per esempio patologie del sistema

0: che le chiediamo di aprire gli occhi e di abbassare le braccia, ad esempio, valutiamo l'eometria e la coordinazione motoria, quindi faremo questi movimenti, quindi l'indice alla punta del naso, prima con una mano, poi con l'altra, ad occhi aperti e chiusi. Altra cosa molto importante, sempre per distinguere se le vertigini hanno un'origine centrale o periferica, sarà appunto quella di chiedere alla paziente di seguire il nostro sguardo, no? Quindi valuteremo la presenza di eventuali deviazioni dello sguardo in una direzione o in un'altra, la presenza di nistagmo. Se ha dolore alla cervicale, ha dolore? Sì. Allora, in questo caso chiaramente ci potrebbe orientare questa situazione verso una vertigine di natura cervicogenica. Andremo ad eseguire dei test, quali ad esempio questo nel quale la paziente, alla paziente verrà chiesto di fissare lo sguardo sul mio naso e andremo velocemente a realizzare dei movimenti rapidi per vedere se qualcosa si modifica a livello, dell'orientamento del suo sguardo oppure se ci sono dei movimenti involontari da
1: Ecco,
0: nistagmo.
1: professoressa, già con questa visita immagino voi, insomma, sapete, riuscite a capire quale indirizzo prendere anche per quanto riguarda la terapia riabilitativa. E allora, oltre a questa visita, ci sono anche esami strumentali a cui deve essere accompagnata questa visita?
0: Sicuramente è opportuno, escludere le cause maggiori di vertigini, quindi è sempre consigliabile in presenza di vertigini fare uno screening cardiologico completo di elettrocardiogramma, una visita dall'otorino laringoiatra per valutare appunto l'orecchio,
1: Certo.
0: fare in casi appunto suggestivi di patologia cervicale una radiografia perlomeno del tratto cervicale che si può fare magari in proiezioni particolari andando a verificare appunto anche gli spazi che permettono la circolazione sanguigna. Eventualmente si può riferire il paziente al neurologo laddove ci fosse un sospetto di
1: Ecco,
0: altra natura.
1: noi non vogliamo parlare insomma di cause maggiori. Allora, quando le escludiamo a priori, quando ci sono queste cause così importanti, insomma, ci può far vedere anche delle tecniche di riabilitazione che voi medici fisiatri fate,
0: Assolutamente sì. Se la signora gentilmente si accomoda sul lettino a pancia in su, mostriamo appunto
1: Alcune, insomma, no?
0: alcuni esempi, assolutamente alcuni esempi. Chiediamo gentilmente di sollevare poco la testa, ecco, sostanzialmente se la vertigine è di natura cervicogenica, appunto, è importante andare a migliorare le escursioni articolari del rachide cervicale, perché è dimostrato che liberare gli spazi articolari migliora le vertigini, questo naturalmente in combinazione con anche delle terapie vestibolari vere e proprie. Quindi in questo caso, ad esempio, possiamo chiedere alla nostra paziente con questo cuscinetto che ricorda un po',
1: Che
0: diciamo, il
1: cos'è
0: misuratore
1: esattamente?
0: della
1: Esatto, io in
0: pressione.
1: primo momento pensavo fosse
0: È
1: quello.
0: un banalissimo feedback visivo, cioè in altre parole chiediamo alla nostra paziente di provare, tenendo questo in mano, a portare il mento verso lo sterno come se dovesse annuire e in questo modo lei esercita i muscoli cervicali profondi e al tempo stesso verifica con un feedback visivo, quindi sulla lancetta di questo misuratore di pressione, che pressione sta
1: Possiamo
0: esercitando
1: far
0: con il
1: vedere
0: collo.
1: esattamente
0: Sì.
1: cosa c'è scritto? No, facciamolo vedere, scusate, faccio io, così magari sono. Ecco, cosa viene misurato qua
0: Si misura la
1: esattamente?
0: pressione che la signora esercita nel fare questo movimento,
1: E
0: quindi la
1: quanto deve
0: lancetta
1: essere su per giù?
0: solitamente tra i 30 e i 40 mm di mercurio, quindi naturalmente il tutto va regolato sulla base del grado di tolleranza della paziente, perché parliamo di soggetti che spesso hanno anche dolore,
1: È vero.
0: quindi la famosa kinesiofobia, quindi la sensazione di paura associata al dolore che dobbiamo superare facendo la riabilitazione è l'obiettivo proprio del nostro
1: E
0: lavoro.
1: questa è una
0: E
1: prima
0: questa è una prima
1: tecnica.
0: tecnica. L'altra cosa che possiamo fare è facciamo accomodare in piedi la signora di nuovo gentilmente e esercitiamo la coordinazione tra la vista, i movimenti del capo e del collo e del tronco. Quindi chiediamo alla nostra signora di guardare un punto fisso, per esempio il mio dito, e mantenendo il capo fermo e lo sguardo fisso, ruotare il bacino e il tronco da un lato e dall'altro.
1: Sempre con l'aiuto del medico devono essere fatti questi
0: Del
1: esercizi,
0: fisioterapista
1: del
0: in questo caso,
1: fisioterapista
0: sì.
1: in questo caso.
0: Chiaramente, diciamo, il fisiatra avrà l'obiettivo di fare una prescrizione idonea a seconda della patologia che è stata
1: E
0: diagnosticata
1: anche
0: e
1: per
0: darà
1: quanto tempo
0: indicazioni.
1: immagino
0: Sì,
1: deve essere fatta una terapia? Di
0: assolutamente.
1: solito quanto durano queste
0: Sono
1: terapie,
0: cicli,
1: dottoressa?
0: diciamo, di almeno 10 sedute, poi si
1: Almeno,
0: possono
1: sì.
0: eventualmente rinnovare sulla base della risposta clinica, però

0: solitamente sono cicli di almeno 10 sedute, le vertigini hanno chiaramente una certa durata.
1: Lei ha portato
0: tempo.
1: Anche il taping, cioè oltre a questo vengono fatti anche, ci sono dei cerotti, possiamo
0: diciamo
1: sapere
0: che...
1: come vengono, perché in questo caso noi stiamo parlando di dolore alla zona cervicale,
0: esatto.
1: No? Che interessano soprattutto la zona cervicale, come vengono
0: allora,
1: inseriti?
0: Il taping sostanzialmente può essere un aiuto in più laddove ci può essere una situazione muscolo-tensiva sottostante che diciamo aggrava la
1: ecco,
0: situazione.
1: Se la signora intanto si mette
0: se
1: qui perché abbiamo pochissimi
0: si mette
1: secondi,
0: seduta,
1: come devono essere, e questo sempre
0: ci sono
1: appunto,
0: varie tecniche di applicazione,
1: okay.
0: Diciamo che l'obiettivo è andare fondamentalmente a liberare un pochino lo spazio sottocutaneo per migliorare la circolazione locale, anche quella linfatica, gentilmente si piega la testa. E
1: poi per quanto tempo devono essere tenuti?
0: Diciamo il taping si tiene finché non si stacca. Ok, quindi laddove poi si verifica alla seduta successiva che la paziente diciamo non ha più la resistenza di prima, se vogliamo dire così,
1: si toglie, si sostituisce.
0: Grazie
1: di cuore professoressa, grazie ovviamente anche alla signora Anna, grazie a tutti voi per averci seguito, ovviamente il mio medico finisce qui, ma se volete rivedere questa nostra bella puntata scaricatevi la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti, adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maritz Milanese, noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45. Tornate, baci.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Padre. Forse non avete capito, Mussolini non c'è più!
5: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
6: Tu ordini?
4: Sì!
6: A chi ordini? A me?
4: Sì, come sindaco, la città libera di Santa Vittoria!
7: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
4: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
8: Il segreto di Santa Vittoria, questa sera in prima serata.
9: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
10: Le prime serate di TV 2000. Martedì. Anna Magnani e Anthony Quinn nel film Il segreto di Santa Vittoria. Mercoledì ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì Dustin Hoffman in una commedia tra verità e coraggio, Eroe per caso. Venerdì un cast stellare diretto da Robert Redford, Leoni per Agnelli. Sabato un'avventura unica, Le cronache di Narnia, Il viaggio del veliero.

0: Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Sabrina. Buona visione.
1: Oscuro fu il luogo della mia nascita. Assai modesta la mia famiglia.
2: Chiede al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
3: Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
1: È in questa grotta che farò la mia dimora.
0: Il documentario La quarta regola, giovedì, in seconda serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo degli animali, animali da compagnia, in particolare cani e gatti che abbiamo a casa. Sostanzialmente chiederemo un po' di indicazioni, qual è l'indicazione più giusta, come trovarlo, come ci possono aiutare, quali sono le spese detraibili, ma anche come è possibile in qualche modo adottare anche un animale. Ne parleremo con il nostro ospite che ringraziamo, col dottor Luca Giansanti, veterinario. Ben ritrovato, dottore, ma come sempre siete voi i protagonisti, potete scriverci in diretta.
1: Eccomi qui, allora subito a ricordarvi le nostre coordinate. Come è possibile partecipare alla diretta? È semplicissimo, basta mandare un messaggio SMS o su WhatsApp al nostro numero, il numero è il seguente, memorizzate il 340 880 1035. Vi ricordo ovviamente che se volete potete anche scrivere alla nostra mail vediamocichiaro@tv2000.it e seguiteci, scriveteci anche durante la diretta su Facebook, Instagram ed X.
0: Allora dottore, animali da compagnia, dopo parleremo del business che è enorme, però è cresciuto in maniera esponenziale il numero di persone che hanno a casa un cane, un gatto e non solo.
2: Sì, più di metà degli italiani ormai hanno cani o gatti dentro casa, stimato il 60-65%, insomma tutti decidono di avere animali, chi ha figli, chi non ha figli, talvolta c'è anche chi preferisce gli animali ai figli, nel senso che c'è un pochino un calo di bimbi, di nascite, e invece c'è un innalzamento incredibile di quello che è il numero degli animali, soprattutto dei gatti, all'interno delle case degli italiani.
0: Ecco, come fare una scelta? Per il momento in cui dobbiamo scegliere ad esempio un cane, bisogna anche in qualche modo indicare quello più adatto magari alle esigenze della famiglia, della persona, se una persona ad esempio è anziana, ha bisogno di una tipologia di cane rispetto magari a una coppia più giovane, e così bisogna insomma ponderarla la scelta.
2: Assolutamente sì, bisogna un pochino guardarsi allo specchio prima di adottare un cane o acquistarlo. Insomma, qui il mio incentivo è quello di svuotare i canili piuttosto che andare ad acquistare, e quindi in quel caso possiamo scegliere un po' meno. Però nel momento in cui adottiamo un cane dobbiamo sapere chi siamo e di che cosa ha bisogno il soggetto che andiamo a prendere. Magari un levriero ha bisogno molto di correre, e quindi fondamentalmente non è un cane che può stare tutto il giorno dentro casa e ha bisogno di uscire più volte. Magari ci sono dei cani più da compagnia che si sposano di più con una vita magari sedentaria, quindi anche la scelta della razza è importante, e quindi prima di adottare o acquistare un cane è importante riuscire a capire il proprio stile di vita per fare la scelta giusta.
0: Ad esempio per i bambini, diciamo le categorie più fragili, bambini ma anche persone anziane, qual è la tipologia di cane più adatta, a suo giudizio, chi abita in un grande centro, in un centro metropolitano? Poi chiaramente se sei in campagna con ampi spazi forse il discorso è completamente diverso.
2: Certo, allora sicuramente per i bambini il mio consiglio è quello di andare su dei cani che sono da tempo stabilizzati anche da un punto di vista comportamentale a livello genetico, quindi quei soliti cani che noi sentiamo essere utilizzati per la pet therapy, magari un Labrador, un Golden Retriever, che tendenzialmente non hanno un'indole aggressiva ma hanno un'indole giocosa, una buona tempra. Per una persona anziana magari anche un cane di piccola taglia. Ricordiamo che se non riusciamo, anche magari con l'aiuto di un educatore, a lavorare molto sul guinzaglio all'inizio, i cani specialmente da cuccioli possono tirare, e una persona anziana può trovarsi in difficoltà di fronte magari a un cane di grossa taglia se non riesce a tenerlo. Quindi magari un cane di piccola taglia che può fare, diciamo, può stare al passo anche con una persona anziana è sicuramente più indicata.
0: Crescono anche i gatti tra le mura domestiche, però aumentano anche le allergie, lì bisogna stare attenti perché c'è una crescita esponenziale di persone che hanno delle allergie al cosiddetto pelo di gatto, no?
2: Sì.
0: E quindi?
2: Sì, e quindi è importante innanzitutto tenere sempre i giusti protocolli antiparassitari, ok? Perché i gatti devono essere sempre protetti, i gatti hanno una particolarità, tendono

0: A sviluppare l'otoacariasi, questi acari sono ubiquitari. Avere l'antiparassitario aiuta i gatti ovviamente a non sviluppare questa patologia. Diciamo che sono tanto allergici i gatti quanto i proprietari, anche le allergie tra i gatti aumentano, quindi dobbiamo pensare a loro e anche a noi. Ricordiamo che però per le allergie, diciamo, dell'uomo ai gatti esistono delle razze di gatti che tendono ad avere diciamo, un profilo più ipoallergenico, nel senso che l'allergia al pelo di gatto è data dalla presenza di alcune proteine, la FLD1 e la FLD3, che hanno un'espressione genetica e quindi alcuni gatti hanno un'espressione inferiore e quindi sarebbe bene preferire queste razze piuttosto che altre, poiché danno meno allergia.
1: Domande da casa.
2: Allora, beh, a proposito di antiparassitaria e parassitari, dottore, ecco, ci sono i telespettatori che ci dicono che ce ne sono tantissimi in commercio, di alcuni che erano molto famosi, sono stati fatti anche delle indagini, pare in realtà far male agli animali. Puoi preferire il collare antiparassitario oppure le gocce, gli spray? Facciamo un po' di chiarezza.
0: Ok, allora diciamo che non esistono compresse che proteggono dalle zanzare e questo qui è un pochino il cardine dell'utilizzo degli antiparassitari perché molti danno la compressa e pensano di proteggere anche dalle zanzare o dai flebotomi d'estate. Ricordiamo che specialmente nel cane la leishmaniosi adesso è un problema importante in Italia perché è una nazione endemica, specialmente alcune regioni sono particolarmente endemiche, particolarmente in alcune razze. Quindi quello che dobbiamo fare è fare innanzitutto, dobbiamo discernere. La compressa può essere data tendenzialmente d'inverno, copre tendenzialmente pulci e secche, ma non protegge per i vettori con le ali. Per quelli dovremo mettere degli antiparassitari esterni mirati, soprattutto da marzo a novembre, che è il periodo in cui compaiono questi insetti. E quindi andare a scegliere il giusto protocollo anche in relazione a chi siamo. È chiaro che il collare lo applichi e dura 6-8 mesi e quindi in quel caso abbiamo un controllo e possiamo evitare di stare a mettere le pipette una volta al mese. È chiaro che con le pipette abbiamo un controllo maggiore perché qualsiasi cosa vada storta in quella partita o comunque magari un bagno, l'abbiamo portato dal toilettatore e non fa effetto, la rimettiamo il mese dopo. Però è importante riuscire a capire quali antiparassitari coprono solo per pulci e secche e quali coprono anche per le zanzare, soprattutto in alcune regioni.
1: Il capitolo economico, che sta tanto a cuore della nostra trasmissione, iniziamo a sviscerarlo e analizzarlo. Allora, dottore, perché costano tanto i farmaci per gli animali?
0: Beh, ci sono vari motivi, sicuramente per una questione di ricerca, nel senso che la ricerca vede degli investimenti a monte, soprattutto nella medicina umana da parte delle aziende farmaceutiche, e inoltre anche per le richieste. Quindi, diciamo, all'immissione in commercio di un farmaco trova poi un riscontro diverso in medicina o in medicina veterinaria, e questo è il motivo principale. Poi c'è anche una questione di produzione, nel senso che andare a creare da un punto di vista di dosaggio numericamente tot farmaci e altri tot farmaci ha un impatto economico diverso e quindi ovviamente le aziende magari hanno lo stesso principio attivo per due destinazioni diverse a costi diversi.
1: Allora, abbiamo circa il calcolo, è stato fatto da facile.it, circa 22 milioni sono gli italiani che possiedono un animale domestico. E allora abbiamo la domanda, è d'obbligo, e siamo in collegamento con uno dei responsabili di facile.it, Andrea Polo, ecco, lo vediamo in collegamento, benvenuto, ben trovato. Le chiedo
3: Buongiorno a voi.
1: subito, insomma, è una crescita enorme in base alle vostre indagini. Hai fatto una ricerca di cui parleremo anche da un punto di vista economico, ma insomma è un numero elevatissimo. Quanto è cresciuto questo numero di possessori di animali domestici in casa?
3: È cresciuto tantissimo per varie ragioni. Il boom vero si è avuto quando siamo stati in casa tanto per ragioni pandemiche e lì spesso in molte famiglie sono entrati degli animali da compagnia, come diceva anche il dottore prima, si tratta veramente di una regola abbastanza condivisa. Chiunque di noi sa quanti sono i propri amici che hanno degli animali. E la stessa indagine fatta qualche anno addietro dava dei numeri inferiori di circa il 20-25%, per cui veramente, veramente tanto. Delle piccole cose che fanno un po' sorridere, ma con piacere, solitamente c'era il partito gatti e il partito cani. Oggi sono sempre più comuni, invece, proprio anche in virtù di una corretta gestione comportamentale dell'animale, delle coppie di fatto, diciamo così, fra il gatto e il cane che in realtà convivono perfettamente se gestiti in maniera corretta
1: Ecco,
3: e aiutano tanto anche dal punto di vista emotivo le persone che li accolgono in casa.
1: Andrea Polo, le faccio vedere un cartello, che sono i vostri dati, che abbiamo analizzati. Cioè, quanto ci costa? Perché poi diventano persone di famiglia, quindi in qualche modo siamo molto attenti alla loro alimentazione, sia del cane che del gatto, alle spese mediche, sanitarie, quindi del veterinario, ed altro, anche insomma ormai anche oggetti di bigiotteria, insomma c'è un po' di tutto nelle spese per un cane e un gatto.
3: Diciamo...
1: Ecco, esatto, vediamo che
3: diciamo
1: costa,
3: che alcune spese
1: costa più un cane
3: più
1: che un gatto. Costa più un cane che un gatto.
3: Sì, anche perché le esigenze di un cane sono molto diverse. Prima il dottore parlava anche proprio di come invece proprio la parte dei gatti si era esplosa tanto, perché sono più gestibili, francamente, rispetto ad un cane, hanno anche dei costi notevolmente inferiori. Guardate soltanto il cibo, per tornare al cartello che avete mostrato prima, si parla di quasi 360 euro mediamente per un cane, 240 per un gatto. A conti fatti, circa 1240 euro la spesa media annua di un cane è di poco superiore ai 760, invece quella per un gatto, ovviamente a bocce ferme, senza imprevisti. Questa diciamo che è la regola. Poi se, come tutti quanti gli esseri viventi, anche il cane, dovesse trovarsi in una situazione in cui bisogna andare più spesso dal dottore, bisogna fare delle cure particolari e via dicendo, questi costi possono crescere. Quello che pochi sanno ancora è che molti di questi costi intanto sono copribili con delle assicurazioni, per dirne una su tutte. E come anticipavate anche nel lancio, molte spese sono anche detraibili. Questo è un altro elemento molto importante.
1: Ecco, le faccio un'ultima domanda prima di salutarla, poi parleremo delle spese con il dottore che sono detraibili. Mi incuriosisce questo aspetto, che immagino sia cresciuto tantissimo, il pet sitter, cioè quelli che tengono, accompagnano il cane in giro, perché insomma poi se uno si affeziona ad un cane o un gatto, comunque poi cerca qualcuno che lo possa portare, anche se uno va a fare una vacanza. È una voce che è cresciuta tanto.
3: Esatto. È la voce che è cresciuta tanto, come diceva prima il dottore, oggi purtroppo forse ci sono più animali che bambini nelle case, e il pet sitter è una delle cose che vengono gestite. Ancora una volta, anche tutto il mondo intorno a questa realtà bellissima degli animali da compagnia si sta organizzando, e quindi prima parlavo delle assicurazioni, per dire ci sono delle assicurazioni che offrono anche questo servizio, ma che fanno soprattutto anche da tampone in delle situazioni dove il proprietario magari è ricoverato in ospedale, non ha modo di avere cura diretta del proprio animale, c'è qualcuno qualificato, perché questo è veramente importante sempre, che in assenza del proprietario se ne prende cura. Quindi la LAV qualche tempo fa faceva una bellissima pubblicità dicendo l'animale è uno di famiglia. Oggi è effettivamente così, per fortuna, anche come modo di pensiero di chi accoglie l'animale che è vissuto con tutte le sue necessità, onori ed oneri.
1: Grazie davvero, Andrea Polo di Facile.it, per questa indagine estremamente dettagliata che hanno presentato. Domande da casa, rientriamo in studio.
2: E non sono poche. Allora, a proposito, prima abbiamo parlato degli antiparassitari, Maria da Bari dice: ecco, ma hanno detto che collare i pipetti avvelenano i cani. Dice: il mio cane, quando metto la pipetta, sta male tutto il giorno, forse dovrebbe cambiare il brand.
0: Ah, è chiaro, allora diciamo che i principi attivi alla fine sono sempre quelli, ogni tanto si cambia un pochino, ma sono degli antiparassitari messi in commercio perché studiati, ci sono stati degli studi su una popolazione importante di animali e quindi fondamentalmente stiamo molto tranquilli. Inoltre gli antiparassitari tendenzialmente hanno un sovradosaggio generalmente pari a 5 volte quello che è il dosaggio che viene applicato, quindi possiamo stare molto molto tranquilli. Il problema si crea magari quando mettiamo, ci sbagliamo ed è molto difficile comunque farlo perché molti sono su ricettazione, andare a mettere magari un antiparassitario per cani ad un gatto che magari ovviamente non è in grado di smaltire la permetrina e quindi rischiamo gravi intossicazioni. Però diciamo c'è stata molto terrorismo mediatico ultimamente su degli antiparassitari e secondo me è anche molto ingiusto.
1: L'aspetto fiscale. Allora, che cosa possiamo portare al commercialista o al CAF quando andiamo a fare la dichiarazione dei redditi di tutto quello che spendiamo, ed è tanto, sia per il cane che per il gatto?
0: Eh sì, diciamo tutte le spese mediche, poi c'è un minimum che non viene rimborsato, c'è un tetto massimo all'interno del quale dobbiamo stare, che è anche relativamente basso, siamo intorno ai 500 euro, anche perché abbiamo visto che le spese veterinarie ultimamente sono aumentate, gli imprevisti purtroppo sono dietro l'angolo e quindi giustamente, come dicevamo anche poc'anzi, la scelta migliore nel 2026 sarebbe quella di essere coperti da un'assicurazione, proprio per avere una spesa mensile fissa che sappiamo di poter sostenere e poi tutti gli imprevisti ovviamente noi riusciremo ad averli rimborsati.

0: Questo bonus animali domestici può avere un effetto, una ricaduta?
1: Sì, sicuramente sì, è un'ottima idea. È chiaro che bisognerebbe un pochino inquadrarlo, nel senso che questo bonus a chi viene dato, tutti ne hanno
0: Gli
1: bisogno.
0: over 65 che però hanno un reddito, un ISEE abbastanza basso, poi il problema è se, intorno ai 16.000 euro, se non sbaglio, se non vado errato, sostanzialmente però poi bisogna, sono le spese di gestione.
1: È
0: Se
1: chiaro, è anche quello, anche perché bisognerebbe regolarlo anche relativamente a quella che è la spesa del singolo soggetto. Un gatto non costa come un cane, lo abbiamo visto, ma un cane di piccola taglia non costa come un cane di grande taglia. Quindi queste spese ovviamente vengono valutate in base magari a quanto mangia un alano piuttosto che un maltese. Queste sono spese importanti, anche ingenti a fine anno. Quindi queste cose andrebbero calcolate sicuramente. Però l'idea è
0: Domande,
1: ottima.
0: domande da casa.
2: Fiorella dice: ogni mattina esco di casa alle 6 e torno alle 18 per andare al lavoro. Ecco, ho paura che un cane soffrirebbe troppo tutto il giorno da solo in casa. Possiamo dare un suggerimento? Ecco, magari anche l'aiuto di una dog sitter potrebbe aiutarla, no?
1: Certo, è chiaro, il cane dovrebbe uscire almeno 3 volte al giorno, anche semplicemente per la menzione, perché è sbagliato far trattenere la menzione per più di 6 ore, quindi
2: Le traverse non vanno bene?
1: è anche dentro casa, ovviamente quella lì è una gestione, diciamo, propria, nel senso che ognuno ha i propri standard igienico-sanitari, però ovviamente l'uscita con il proprietario e svolgere le proprie funzioni organiche all'esterno per il cane è sicuramente più appagante, quindi il consiglio è di fare almeno 3 passeggiate. Certo che se abbiamo qualcuno che provvede a questo è molto importante, nel gatto ovviamente è di sì, si tratta di tutt'altra storia.
0: È possibile adottare un cane? Allora, vediamo il servizio.

0: adottare un animale significa di fatto volersi prendere cura di un altro essere vivente. Un'adozione può avvenire in tanti modi diversi. È vero che a volte sono i cani a scegliere il loro futuro compagno, però la maggior parte delle volte dobbiamo fare in modo che questa scelta avvenga in maniera consapevole. La cosa migliore da fare è capire effettivamente quanto tempo di qualità posso dedicare a quell'animale. Una volta fatto questo, capiamo qual è il soggetto più indicato per il vostro stile di vita, perché uno degli errori più gravi che si possono commettere è proprio quello di prendere un animale e trasformare completamente le proprie abitudini di vita. Tutto questo va evitato e in maniera tale che l'adozione possa poi raggiungere un risultato positivo. E ci sono delle prove di compatibilità a casa, ci sono dei controlli preaffido, che si vengono chiamati così, che servono a capire se il contesto abitativo è idoneo e al cane che si è scelto. E poi c'è il cane che finalmente arriva a casa e tutte le indicazioni principali che servono a dare una buona struttura di inserimento, che è parte fondamentale dell'equilibrio poi futuro del cane. E l'adozione sicuramente è qualcosa di estremamente coinvolgente, cioè prendere un cane, adottare un cane, soprattutto da una struttura come quella dei canili, in realtà ti riempie la vita di momenti positivi, ti riempie la vita di gioia, perché il cane fondamentalmente si attacca, è come se fosse grato costantemente per quello che hai fatto. E tu, in contrapposizione, non puoi far altro che innamorarti e voler stare costantemente con questo animale. Quindi è proprio un cambiamento incredibile nella propria vita, nella propria esistenza, soprattutto quando sono animali che vengono da situazioni difficili. Il senso di gratitudine che loro hanno, il modo di guardarti, il modo di stare con te è qualcosa di bellissimo che consigliamo sempre a tutti.
1: E allora, abbiamo visto questo servizio, dottore, le chiedo, ma è vero che siete pochi voi veterinari? Però mi incuriosisce un aspetto, vedo sempre più specialisti del settore, addirittura c'è il gastroenterologo per il cane e il gatto, l'oculista, cioè ormai si va sempre più a specializzare la figura anche del veterinario?
2: Eh sì, diciamo che da una parte siamo pochi perché aumenta la richiesta e aumenta il lavoro e quindi le strutture dovrebbero avere molti più veterinari per avere un numero adeguato e riuscire a lavorare adeguatamente senza, diciamo, evitando che magari un veterinario durante il giorno abbia 30-40 visite, perché ovviamente è estenuante, abbiamo raggiunto questi livelli, quindi anche dalla parte dell'università bisognerebbe un pochino sfornare più veterinari. E poi sì, c'è una compartimentalizzazione, un po' come è avvenuto anni fa nella medicina umana, adesso sta avvenendo anche nella medicina veterinaria, esistono dei corsi specialistici, al di là dei master, anche corsi specialistici universitari che preparano i veterinari.

0: veterinari che escono dopo aver fatto il ciclo unico di medicina veterinaria nel proprio percorso individuale, indirizzato magari all'ecografia piuttosto che alla chirurgia o magari alla radiologia e quant'altro. Quindi esiste il singolo specialista. Stanno aprendo dei centri, ad esempio, di oftalmologia, che uno pensa, ok, ma quanti cani hanno bisogno effettivamente di una visita specialista agli occhi? Esistono a Milano e a Roma dei centri che si occupano solo ed esclusivamente di quello, quindi sì, questa è una strada e sarà il futuro della veterinaria.
1: La nuova frontiera, Maris.
2: Allora, i telespettatori ci dicono su internet, sui social, ci sono tantissimi reel, anche questi ormai creati con l'intelligenza artificiale, che danno un sacco di consigli. Quanto c'è però di vero? Come facciamo ad essere certi che i suggerimenti che ci arrivano, insomma, siano attendibili?
0: Beh, questa è una bellissima domanda, perché nel 2026, purtroppo, ahimè, l'intelligenza artificiale, per quanto ci dia una grande mano, a volte devia anche. E quindi noi dobbiamo porre il focus, porre la nostra attenzione su quelli che sono le fonti attendibili, non credere a tutto ciò che ci viene proposto, perché spesso la realtà artificiale è molto molto verosimile, e quindi dobbiamo ovviamente prendere in parola quelle che sono le parole di specialisti, prendere in parola ciò che dicono delle fonti attendibili, quindi da persone che sono laureate e quindi ti spiegano a livello divulgativo determinate nozioni. Purtroppo il social è il mondo di tutti, quindi tutti possono dire tutto di tutto, e l'intelligenza artificiale, ahimè, purtroppo inganna, quindi bisogna stare attenti.
2: Ecco, magari girare quel video al proprio veterinario e chiedere se è vero.
0: È chiaro.
1: A proposito dei social, delle mode, delle tendenze, le chiedo, ora la scelta si fa più per una questione appunto di moda, la scelta di un cane o di un gatto, o in base alle reali esigenze di quella famiglia, di quell'individuo, di quel soggetto?
0: Purtroppo è una realtà esistente, fare le cose per moda è sempre sbagliato, e al giorno d'oggi, dove l'estetica comunque ha una parte importante nella nostra società, rischiamo anche questo, ma dobbiamo evitare di farlo. I social in questo spingono molto, ma se utilizzati bene ci danno la capacità nell'arco di breve tempo di riuscire ad avere tante più nozioni di quante potessimo apprenderne anni fa, e quindi arrivare a capire anche più facilmente quali sono le abitudini del cane e del gatto, e quindi anche i bisogni, come abbiamo detto prima, legandoci alle parole di specialisti.
1: Lei prima ci ha detto i cani, e i gatti invece quali sono quelli da casa che stanno maggiormente, magari che è possibile tenere in casa più facilmente?
0: Ci sono dei gatti che sono più predisposti alla vita casalinga, vedi il persiano, il sacro di Birmania, insomma.
2: Il ragdoll,
0: sì, ci sono delle razze che sono state anche lì nel corso del tempo geneticamente stabilizzate per il contatto con l'uomo, e delle razze che invece sono un po' più birichine, vedi il bengala o magari il siamese, che tendono ad essere più attive e quindi magari si sposano più con una vita outdoor.
1: Domande.
2: Allora, su internet una telespettatrice ci ha detto che ha visto questo video di un dentifricio spumoso per la pulizia, perché diciamo uno dei nei degli animali è, insomma, l'alito che non è proprio profumato.
0: Certo.
2: Ecco, vuol sapere, i denti vanno veramente lavati o ci sono dei cibi che magari possono aiutarli, dei giochi che possono aiutarli?
0: Assolutamente sì. Allora, per quanto l'alimentazione per tanto tempo è sembrata essere importante, in realtà quei 5 minuti di alimentazione non hanno un impatto importante meccanicamente sui denti. Ciò che meccanicamente ha impatto sui denti è il lavoro che noi facciamo, così come lo facciamo su di noi, quindi come facciamo noi anche nel gatto, molto difficile, più facile farlo nel cane. Dopo mangiato si aspetta una mezz'oretta, si può lavare il dente con anche il nostro spazzolino. Io ho una cliente che cambia la sua testina, mette quella del cane, pulisce i denti al labrador, che ha i denti più puliti dei miei, e ci riesce ed è bellissimo. E questa è la dimostrazione che effettivamente, sia con lo spazzolino additale, sia con uno spazzolino elettrico, se il cane se lo fa fare utilizzando i giusti dentifrici, magari senza xilitolo perché è tossico, quindi i loro prodotti, magari anche una soluzione enzimatica che è come il nostro colluttorio, riusciamo a tenere la bocca del cane e del gatto pulita.
2: Più pulita, certo.
1: Dottore, abbiamo 30 secondi. Esiste una dieta mediterranea come per l'uomo, per il gatto, il cane?
0: Mediterranea no, ma esistono molte diete.
1: Molte diete, anche per cani e gatti. Davvero grazie al dottor Luca Giansanti, veterinario. Grazie davvero per la presenza ai nostri studi.
3: Prova Prondi Amico Super TV.
4: Un telefono?
3: Per sentire la televisione.
4: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
3: Prondi, chi parla?
5: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina qui a TV 2000 a quest'ora. Sì, cucino, ho allacciato il mio grembiule e quel che bolle in pentola è pronto per cucinare insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
6: Ciao Beatrice, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
5: Ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, come sempre, pronti. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
6: Fabio e Beatrice, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
5: Amiche e amici a casa, siamo pronti. Vado subito a chiedere al nostro chef che cosa prepara come prima pietanza oggi. Che cosa ci
6: facciamo
5: fai?
6: Facciamo dei tagliolini con un ragù estivo.
5: Ragù estivo?
6: Sì.
5: E che quindi c'è una differenza tra le stagioni, estate e inverno?
6: Sì, diciamo un pochino più fruibile con il caldo, quindi meno impegnativo rispetto a un sugo che ha cotto ore e ore, questo è un pochino...
5: Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anche a casa potranno preparare con noi i tagliolini al ragù estivo. Occorrono per fare questo piatto 250 g di tagliolini all'uovo, 1 litro di passata di pomodoro, 300 g di carne di vitella macinata una volta sola, 2 coste di sedano, un cipollotto, 2 carote, una fettina di vitella, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Oh, che bello, ma il ragù. Intanto cosa iniziamo a fare, chef?
6: Allora, abbiamo messo in una pentola dell'olio, dell'acqua, e delle verdurine, abbiamo fatto un trito di cipolla fresca, cipollotto, quindi perché è un pochino più dolce, meno aggressivo, in linea con l'idea della nostra ricetta, del sedano e delle carote.
5: Bene.
6: Poi abbiamo preso carne di vitella macinata una sola volta, quindi in maniera un pochino più grossolana, perché è un utilizzo un po' particolare. Diciamo che poi è un po' propedeutica per un piatto del riciclo. Allora, abbiamo preso la carne, la mettiamo all'interno di una garza, come si fa, diciamo abbiamo invertito i fattori, molto spesso lo si fa per gli aromi, noi in questo caso invece l'abbiamo fatto per la carne, perché poi non ne vogliamo traccia della carne se non per il suo gusto.
5: Non avevo mai visto fare questa cosa.
6: Beh, sai, poi in commercio da questo nasce quello che è l'estratto di carne.
5: Ah, ecco come
6: ricordi,
5: si fa.
6: Insomma, si trovava, aggiungete estratto di carne, noi...
5: E con tutta la garza lo metti in questo soffritto al quale hai aggiunto l'acqua perché non si bruci, non diventi troppo.
6: No, perché
5: troppo.
6: Le vogliamo non soffritte, ma le vogliamo stufate.
5: Stufare,
6: quindi
5: quanti
6: morbide,
5: segreti,
6: gustose.
5: Ci
6: e poi
5: dona.
6: Facciamo una cosa carinissima, non è nel nostro caso perché la pentola è piccina, ma si facesse in quantità importanti, noi leghiamo il nostro sacchetto alla pentola in maniera tale che sia sempre recuperabile.
5: Che bello escamotage, devo dire che tutti questi segreti io li sto imparando da te, grazie per la tua generosità.
6: Allora,
5: chef,
6: grazie, prego. Allora, a questo punto aggiungiamo pomodoro, noi stiamo usando la passata per una questione di rapidità, io assolutamente userei i pelati.
5: Ah.
6: Perché i pomodori pelati che lascerei addirittura interi.
5: Quindi un po' acquosi con la loro acqua, però intero il pomodoro.
6: Intero, perché poi rilascia molto meglio il gusto, il sapore, perché poi questo sugo, una volta rimossa la sacchetta con il contenente della nostra carne, verrà frullato. E quindi a quel punto anche i pelati interi possono essere tranquillamente
5: frullati.
6: Bene, quindi
5: potete scegliere sapendo che il nostro chef predilige i pelati. Ma il nome, dicevo, di questo piatto, il ragù, è un nome antico, il nostro esperto di etimologia. Perché si chiama ragù? Dal francese?
6: Allora Beatrice, esatto. Ragù come origini è un termine francese che viene da ragoutier. E in Francia il ragù è un misto di carni con verdure tagliate grossolanamente e cotte. Da lì poi viene il ragù italiano che viene cotto 3 ore. E come dice ragoutier che stimola l'appetito, il nostro ragù stimola veramente l'appetito,
5: certo,
6: quando l'assaggiamo prima di metterlo sulla pasta.
5: È un piatto famosissimo, infatti la cosa più bella la domenica mattina quando si mette il ragù a cuocere, vanno tutti poi col pezzetto di pane ad assaggiare Cucciare, dalla pentola, vero chef?
6: Il consenso familiare è fondamentale.
5: È fondamentale, quel profumo di casa, ma io parlo del ragù napoletano naturalmente che a casa mia faceva mia nonna, faceva mia madre, fa ancora mia madre e che anch'io ho imparato a fare, ma che non faccio spesso, devo dire la verità, perché ci vuole tanto tanto tempo per cuocere bene un ragù.
6: Le mamme, le nonne lo iniziavano dalla mattina presto e nel momento in cui noi bambini, io lo ricordo da bambino, ci si alzava, già c'era tutto il profumo per casa di questa cosa fantastica. Io non faccio il ragù perché io non uso

0: carne macinata, nulla del genere, ma uso un pezzo di carne, di solito il muscolo, la rosa, la pezza, questi pezzi mi piacciono particolarmente, non la corona, che ritengo un pezzo non particolarmente adatto per... Guarda, Luigi già come sta.
1: Luigi ti guarda così.
0: Luigi fa il sugo solo con la corona.
1: Solo ma con la
0: quasi
1: corona.
0: Sempre con la corona.
1: Ma ti seguirebbe allora volentieri in questa disquisizione mia suocera, che è un'esperta di tagli di carne. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, chef, la differenza tra ragù bolognese e ragù napoletano, anche quella.
0: Le cotture, ma una cosa su cui si discute spesso è l'utilizzo del latte nel ragù bolognese, che lo caratterizza fortemente. I tempi di cottura, ragù bolognese, 12-18 ore,
1: mamma mia,
0: è quasi la norma.
1: E con il pezzo di vitella che cosa fai tu?
0: Io praticamente lo lasciamo cuocere, una cottura non è...
1: Sì, questo col macinato, ma c'è un pezzo di vitella con cui tu fai una tartare per questo ragù estivo.
0: È un ragù estivo, per cui la carne useremo solo ed esclusivamente... quello che è l'estratto.
1: L'estratto.
0: Benissimo, le verdure abbiamo frullato tutto, quindi non abbiamo più traccia di nulla se non dei sapori. E poi quando andiamo a comporre il piatto useremo delle verdurine fresche, le stesse che avevamo nel nostro soffritto, che avremo condito con un pochino di olio e sale, e poi la carne comparirà in veste completamente diversa. Se mi prendi un tagliere sveliamo come comparirà la nostra carne.
1: Ecco qui il nostro tagliere. Prego.
0: Grazie. Praticamente anziché avere il ragù e quindi la carne che era presente nel sugo, siccome è estivo, noi daremo luogo a una tartare.
1: Ma che bella idea! E la tartare mi fa venire subito in mente la Sicilia, perché io sono abituata a mangiare la tartare di pesce. Sonia, invece la tartare di carne... l'hai mai provata?
2: Sì, l'ho provata, è sicuramente interessantissima, però ecco, a proposito del ragù che tu hai menzionato, quello napoletano e quello bolognese, parliamo di quello siciliano.
1: Certo, te l'avrei chiesto, guarda adesso, ci parli un po' del ragù siciliano?
2: Di tua spontanea volontà mi stai facendo questa domanda. È un normalissimo ragù al quale noi aggiungiamo i piselli e poi questo ragù ricco è la base degli anelletti al forno tipici siciliani o delle arancine.
1: Delle arancine, ma io lo sapevo perché tu ce le hai fatte le arancine che sono buonissime, ce le hai fatte assaggiare e dentro infatti c'era questo ragù siciliano che prevede anche l'utilizzo dei piselli.
2: Sì.
1: Comunque devo dire che regione che vai, usanza che trovi, i piatti hanno più o meno gli stessi nomi, diversi ingredienti, ma sono sempre buonissimi. Cosa facciamo adesso con questa tartare, chef?
0: Questa tartare poi la andremo a porre in una ciotolina e la andremo a condire con un pochino di olio, sale e pepe.
1: Quindi, olio quale ti do oggi? Questo rosa con l'etichetta rosa o con l'etichetta verde?
0: Esatto, preferisco quello con l'etichetta verde.
1: Eccolo qui.
0: Che è un pochino più fruttato, si presta meglio la nostra preparazione.
1: Bisogna scegliere sempre ingredienti di prima qualità, conoscendone poi tutte le proprietà organolettiche, perché quando si mangia ci si nutre e bisogna nutrirsi bene. Vero, chef?
0: Sì, così.
1: Un po' di olio.
0: Il sale lo andremo a mettere tra un pochino, non nell'immediato perché altrimenti tende a disidratare la carne.
1: Benissimo, quanti consigli, quanti segreti dispensa il nostro chef, così come farà il nostro ospite di oggi che è venuto a cucinare con noi e per noi. È un ospite particolare, viene da una zona particolare, si chiama Enrico Ferrari e qui con sua moglie Beatrice. Venite Enrico, Beatrice, benvenuti.
3: Buongiorno.
1: Prego, accomodatevi nella nostra cucina qui a qualche bolla in pentola. Vi saluta il nostro chef
0: benvenuti.
1: Fabio Cinelli.
4: Grazie, buongiorno.
1: E vi salutano i nostri assaggiatori Sonia
2: Ciao.
1: E Luigi.
5: Ciao, buongiorno, benvenuti.
1: Inizio Grazie. Subito a prendere gli ingredienti che mi avete chiesto di preparare. Ecco qua, una bella verza. E vi chiedo di seguirmi ai fornelli così cominciamo la preparazione di questo piatto. Senza svelare subito di che cosa si tratta, cediamo il posto al nostro chef in seconda, perché oggi cucinano gli uomini. Spesso a casa vostra cucinano gli uomini. Che cosa cominciamo a fare? Sbollentiamo questa verza, vero Enrico?
3: Esatto, scegliamo le foglie migliori.
1: Bene.
3: E
1: Puoi chiedere aiuto al nostro chef per qualunque cosa lui si presta ad aiutare. E io voglio dire subito, venite da una zona particolare che è una zona famosa per i sette laghi. Voi siete di Comerio in provincia di Varese.
3: Sì, sì. Una zona veramente molto molto bella e tra

0: l'altro Varese viene anche chiamata la città giardino, quindi
1: la città giardino,
0: perché c'è molto verde, poi questi laghi meravigliosi con delle viste.
1: Infatti ci avete portato delle foto, abbiamo dei tramonti bellissimi, eccola sì. Qui sul... Sì. E questo è proprio uno scorcio che si vede da casa vostra?
0: Sì, si vede anche, però in realtà sì, in questa zona che si chiama Sacromonte, che è una zona molto, molto suggestiva, molto,
1: molto
0: bella.
1: Suggestiva. Sì. E poi c'è da dire che Enrico in realtà nella vita fa l'architetto.
0: Sì.
1: Ed è però, ha dato prova di una grande maestria, una volta in particolare quando ha dovuto anche un po' esercitare la sua arte di architetto, perché hai fatto una torta incredibile per un'occasione particolare, quale?
2: Sì, perché purtroppo mia figlia, quando gli ho chiesto...
1: Purtroppo, eh?
2: Purtroppo, mia figlia gli ho chiesto... Cosa vuoi, quale torta vuoi per il...
1: Per la prima comunione.
2: E lei mi dice, la torta che fai tu, la crostata di frutta, è l'unica che mi piace.
1: Ed aveva una forma particolare.
2: Eh sì, perché gli ho detto, guarda Sofia, che purtroppo il papà fa la torta per 6-7 persone, sono 50 invitati.
1: 50?
2: Come facciamo? Non posso fare 50 torte, la torta è una.
1: Anche perché il forno poi in
2: forno
1: casa
2: è
1: quello normale. E che cosa hai fatto?
2: E quindi niente, ho preso il mio programma per il disegno.
1: Quello degli architetti,
2: esatto,
1: sul computer.
2: Sul computer ho disegnato la forma, che era un grosso fiore, e l'ho divisa in base alle dimensioni delle teglie che avevo.
1: Ha fatto quindi anche delle equazioni, delle proporzioni.
2: Ho stampato in formato 1:1 col plotter il fiore, ritagliando poi la carta forno da mettere sotto, e ho fatto tutte le piccole sagome. E pian piano le ho cotte a due nel forno.
1: Un lavorone.
2: Un lavorone, è stata un'impresa veramente.
1: Bene, allora continueremo a sapere cos'altro ha fatto in cucina il nostro architetto dopo la pubblicità. Vi lasciamo qualche minuto e ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola, fra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: No, ma tira giù le mani.
2: Arriva da questa suora. Invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Volevo aprire un'attività tutta mia, però.
5: Sarei felice di darti una mano.
6: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, domani in prima serata.
8: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
11: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoril.

0: Cori dolci e rotti medicati.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine. Le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
5: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 12:20 su TV 2000.
6: Ci sono grandi notizie, padre!
7: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
6: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
8: Tu ordini?
7: Sì!
8: A chi ordina? A me?
7: Sì, come sindaco, la città libera di Santa Vittoria.
9: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendere Salvino.
10: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
5: Il segreto di Santa Vittoria, questa sera in prima serata.
11: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo qui con il nostro ospite Enrico Ferrari di Comerio, in provincia di Varese, e sua moglie Beatrice, che è già accomodata lì al tavolo dei nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Il nostro chef è alle prese con il suo ragù estivo e noi abbiamo sbollentato delle foglie di verza, perché Enrico, che cosa ci fai adesso?
12: Faccio le polpette di verza.
11: Polpette di verza, vado subito a leggere gli ingredienti per le nostre amiche e amici a casa, così che possano anche loro farle per le loro famiglie. Per fare le polpette di verza occorrono 400 g di avanzi di arrosto, 50 g di salame crudo, pancetta quadra, burro, una grossa verza, 3 cucchiai di parmigiano, un cucchiaio di pan grattato, mezzo cucchiaio di prezzemolo tritato, uno spicchio di aglio, una cipollina, un uovo, salvia e mezzo bicchiere di vino bianco secco. Quindi è una ricetta questa anche un po' del riciclo, se vogliamo, perché c'è l'avanzo di arrosto che ci mettiamo
12: dentro.
11: Esatto,
12: perché effettivamente mia mamma era una casalinga, per cui tutto quello che avanzava nel frigorifero diventava qualcos'altro.
11: Che brava mamma, una mamma che oggi ha 84 anni,
12: 84
11: vero?
12: Anni.
11: Mamma Marina, nostra fedele telespettatrice che salutiamo. Buongiorno Marina.
12: Ciao.
11: E che cosa faceva quindi? È vero che cucinava tantissimo mamma, primo, secondo?
12: Sì, tutto. Lei sia a pranzo che a cena, lei doveva fare il pranzo completo, che era appunto composto da un primo, secondo, frutta e dolce, tendenzialmente, e guai se avanzavi qualcosa o se dicevi no, non ho voglia, oggi
11: bisognava
12: non ho tanta fame,
11: tutto.
12: Devi mangiare poco di tutto, questo
11: poco
12: era il suo motto.
11: Eccola nella foto la mamma, che bella signora, e quindi poco di tutto,
12: ma tutto.
11: Ma pranzo e a cena anche faceva
12: così. Sì, sempre, guai.
11: Mamma era casalinga, papà medico. E lei curava voi figli, voi tre figli?
12: Tre figli.
11: Tu il più piccolo.
12: Io il più piccolo, che era l'unico che rimaneva in cucina.
11: E infatti ha imparato bene.
12: Gli altri andavano, dovevano studiare, avevano altro da fare.
11: Voi avete una figlia con Beatrice, una bella ragazza di 15 anni che si chiama Sofia. Abbiamo visto prima nella foto della prima comunione, adesso è qui con voi in questo bellissimo scorcio, sempre si vede il lago. E quello è il vostro cagnolino?
12: Questo è il nostro cagnolino Pongo.
11: Che carino.
12: Che è arrivato durante il lockdown, diciamo la verità.
11: Ed è il piccolo amico di Sofia, lo porta fuori lei?
12: Sì, il suo fratellino, come
11: lo
12: chiama?
11: Ma lo porta fuori lei o devi sempre pensarci tu, appongo? Guarda la faccia di Beatrice. Chi è che lo porta fuori, Beatrice? Tu!
12: Sì.
11: Alla fine la povera Bea. Senti, io tornerei al piatto. piatto che stiamo facendo, cosa si fa adesso? Si trita questa carne che è avanzata con questo salame, si mette tutto insieme?

0: e poi si avvolge nella foglia di verza.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi è una sorta anche questo, sì, come è una polpetta ma è anche un involtino, se vogliamo.
1: Sì, esatto.
0: E procediamo nel riempire, quindi queste foglie di verza che abbiamo sbollentato, nel frattempo si sono raffreddate, prima però finiamo di fare l'impasto. Cosa ti serve?
1: Adesso metto l'uovo.
0: L'uovo?
1: Aggiungo l'uovo.
0: Intero?
1: Sì, lo metto intero.
0: Va bene. Un uovo intero nel nostro trito di carne avanzata, dammi pure il guscio.
1: Okay. Adesso buttiamo il pan grattato.
0: Ne metto ancora? Lo metto tutto?
1: Ancora, ancora, sì.
0: Perché deve diventare bello sodo questo.
1: Sì, devono, queste polpettine devono essere grosse più o meno come un uovo.
0: Come un uovo. Che belle, poi vanno cotte in padella.
1: E poi vanno cotte in padella, avvolte nella verza.
0: E invece altri piatti con la verza? Chef, che cosa prepari tu con la verza?
2: Io la uso esclusivamente come verdura, quindi non con piatti particolarmente composti, però la cucino con le alici, l'aceto quindi, e l'aglio, un pochino più spinto.
0: Benissimo.
1: Okay.
0: Continuiamo, andiamo velocemente verso la composizione.
1: Esatto.
0: Cos'altro devi mettere lì?
1: Un po' di prezzemolo.
0: Lo devi mettere. Vieni, chef, vieni a darci una mano.
2: Sì.
0: Ti ridò il taglieri, allora, guarda.
2: Okay.
0: Ecco, ho ripreso questo.
2: Benissimo.
0: Vai. Trita tu, così velocizziamo un po', perché gli uomini in cucina sono bravi, ma a volte si perdono un po' nei tempi.
2: No, sai, a volte poi dipende anche molto dalle professioni. Quindi,
0: è vero.
2: Vedi, lui particolarmente attento e quindi i particolari hanno la giusta importanza.
0: Sonia, in cucina Luigi è veloce o è lento?
3: Allora, in realtà è abbastanza veloce, però è capace di sporcare tutte le pentole a disposizione, tutte le padelle, sporca tutti e quattro, anzi cinque fornelli, per cui...
0: Scusami, chef, perché tu devi andare a fare una cosa con il suo sugo, vero?
2: Sì.
0: Allora, mettiamo qui, ti adagio una foglia di verza.
1: Bravissima.
0: Giusto? Allora, la foglia di verza la adagiamo qui.
1: Questo somiglia a un uovo, più o meno.
0: E certo, una bella polpetta del nostro impasto.
1: E
0: lo avvolgiamo. E questa pancetta poi
1: dopo,
0: serve per dopo? Per
1: esatto.
0: Il sugo. E questo? Era semplicemente l'acqua da prezzemolo.
2: Quindi aveva quel
0: aveva
2: profumo intenso del prezzemolo.
0: Cosa devo fare?
1: Lo arrotoli.
0: No, fallo tu.
1: Faccio io.
0: Fai da solo.
1: Va bene.
0: Chef, tu che cosa stai facendo invece?
2: Beh, abbiamo salato l'acqua per
0: l'acqua bolle in pentola
2: in cui,
0: per cuocere
2: esatto.
0: I tagliolini.
2: Poi abbiamo rimosso la nostra sacchetta, normalmente tempi di cottura del nostro ragù, un'ora e mezza, un'ora e quaranta circa.
0: L'avevamo già pronto noi.
2: Esatto, fatto. Abbiamo rimosso la sacchetta che contiene la carne. Ora questa dovrebbe essere abbastanza fredda da poter essere premuta e poi ottenere un estratto di carne, ma è ancora molto calda.
0: E quindi tu ti ustioni le mani?
2: No, perché su suggerimento di Luigi, grazie Luigi, pubblicamente lo ringrazio, mi ha consigliato di usare lo schiacciapatate.
0: Ma che ingegno, Luigi!
2: Ma mi avevo detto stamani, gli ho detto guarda, probabilmente ho questo problema, ti faccio fare una figura come uno teo, ti dico sta cosa.
0: Bravo, quindi estraiamo tutto il succo di quella bella carne che ha cotto per un'ora e mezzo circa nel pomodoro insieme alle altre verdurine, dentro la sua gargia.
2: Sì.
0: E guarda che bello come scende questo succo, fantastico, bravi, bravissimi. Guarda com'è veloce il nostro architetto, eh? È proprio anche preciso, guarda che bella pallina che ha fatto. E questa è proprio una bella polpettina di verza.
2: Frulliamo poco poco, perché ormai le verdure dopo un'ora e mezza erano piccoline, avevamo fatto un trito, si sono perse quasi completamente. Noi vogliamo essere perfezionisti e quindi adesso mi sono esposto un po' troppo, però insomma vediamo quello che...
0: Ecco, direttamente in pentola, il nostro chef col frullatore a immersione ha frullato questo bel sughetto, questo ragù, mentre il nostro Enrico, guardate che bravo, che precisione, come si lega facilmente questa polpetta di verza. Bene, allora caliamo i tagliolini nell'acqua, vero chef?
2: Sì, eccoci.
0: Mentre la pasta si cuoce noi andiamo a vedere chi vi pensa da casa, chi ti pensa da casa Enrico, guardiamo lì.
4: Ciao cognato, questa sera preparerò apposta per te uno dei piatti

0: A questo punto aggiungiamo quello che è l'ingrediente principale. L'importante è versare a pioggia. Questa è un'altra chicca che tu non sai. Allora, mentre l'acqua sta bollendo, si aggiunge un pochino di formaggio. Direi che ci siamo, possiamo togliere dal fuoco. E adesso siamo pronti per impiattare. Ok, e adesso si aggiunge un altro ingrediente. E voilà! La pastina dello chef è servita. Ciao!
1: A lui è tuo cognato,
2: sì.
1: Cioè il marito di tua sorella,
2: esatto.
1: Che è la sorella medico come papà o professoressa?
2: No, no, ha seguito proprio le orme del padre, per cui
1: bene.
2: Anche lei fa il medico di base.
1: Nel frattempo noi ci siamo avvicinati ai fornelli perché le nostre polpette sono pronte, cominciamo a preparare il sugo con cui le condiamo, ma il nostro chef è lì pronto a condire i suoi tagliolini. Quindi abbiamo scolato i tagliolini e possiamo metterci questo meraviglioso ragù estivo che verrà poi completato con quella tartare di vitella. Vero chef?
2: Sì, difatti come vedi la andiamo a comporre a freddo, quindi non mettiamo in padella.
1: Che meraviglia! I tagliolini cominciano a nuotare e poi ad assorbire
2: il sugo. A far loro il sugo.
1: Fantastico, bisogna stare attenti alla cottura della pasta naturalmente. Guarda i nostri assaggiatori come sono attenti, anche Beatrice, guarda che lo rifarai a casa questo piatto?
3: Sì, questo di sicuro, molto interessante.
1: Bene.
2: Anche perché gli altri li conosci.
3: Infatti, li ho già provati.
2: Cose come stanno.
1: Gli altri li conosce bene, ma secondo me queste polpette Beatrice le fa anche meglio di Enrico, vero Beatrice?
2: Oh.
3: Sì, infatti gliele ho insegnate io.
1: Ah, come? Ha detto che era una ricetta della sua mamma. Che...
3: Sì, è vero, sì, però in realtà alcune piccole
1: variazioni,
3: modifiche che le rendono un pochino più.
1: Bene, intanto io seguo quello che sta facendo il nostro chef con le sue verdurine fresche. E però volevo chiedere, questo cognato, come si chiama, che abbiamo visto
2: Daniele,
1: nella clip?
2: Daniele.
1: Daniele. Ma è vero che lui è l'organizzatore principale di questa festa di Sant'Eusebio?
2: Sì, la festa patronale di Casciago, di tutta la comunità pastorale.
1: E voi che fate in questa festa? Le signore che cosa fanno? Cucinano loro o no?
3: Noi facciamo proprio manovalanza, proprio manovalanza.
1: Quindi gli uomini cucinano?
3: Sì, sono in cucina.
1: E le mogli aiutano.
3: E noi aiutiamo, sì.
1: Ma era così anche quando la festa la facevano la tua mamma e il tuo papà?
2: Sì, è sempre stato così. Gli uomini si
1: ecco
2: occupavano
1: qua,
2: di
1: scusa,
2: tutto.
1: Ecco qua, scusa, mentre parli in una foto, chi è? Che sei tu?
2: Sì.
1: Con la barba
2: sì.
1: E una faccia un po' spaventata. C'era tanta gente davanti a te, dovevi preparare.
2: Sì, sì, sì, lì è il momento di panico. Quando arrivano tutti vogliono subito il piatto pronto, la salamella pronta e via dicendo.
1: E quindi cui... anche il tuo papà era... E questo chi è? Chi è?
2: Questo è un altro mio amico, Daniele, che è esperto nella paella.
1: Ah, che bella
2: cosa!
1: Quindi
2: prepariamo la paella.
1: E quindi dicevamo, gli uomini cucinano, anche il tuo papà cucinava?
2: No, assolutamente, non era capace neanche di fare il caffè.
1: Però la festa proprio... di Sant'Eusebio doveva lavorare.
2: No, lui non lavorava, no. No, no, lui su queste cose qua è sempre rimasto estraneo a tutto.
1: Quindi,
2: sì, sì, sì.
1: E chi faceva? La tua mamma quando c'era la festa di Sant'Eusebio? O lei comunque dava soltanto una mano?
2: Lei dava una mano in tante altre, perché è
1: cucinava.
2: Una festa molto grossa, per cui ci sono tanti servizi da fare all'interno della...
1: Eh sì, come le sagre,
2: le
1: no?
2: Esatto,
1: le feste patronali. E quindi la mamma si sfogava a casa?
2: Sì, sì, sì.
1: Primo, secondo, contorno, frutta e
2: dolce. E caffè.
1: Guarda intanto che bravo il nostro chef come sta impiattando i suoi tagliolini col ragù estivo, la tartare che ha composto lì nella ciotola, che ha condito.
4: In cui abbiamo aggiunto il famoso sale che fino adesso non avevamo messo per evitare che
1: ci asciugasse. Vero?
4: Che ci asciugasse.
1: La tartare lì che ha adagiato, mamma mia, deve essere delizioso questo piatto. E poi un filo di olio ed abbiamo benissimo questo primo piatto ragù estivo che sicuramente Beatrice, ma credo anche Sonia,
3: eh sì,
5: Assolutamente, voglio assolutamente provare.
1: E poi Luigi ci dirà com'è. Ma non finisce qui, i nostri involtini stanno cuocendo. Le polpette. Io li ho chiamati involtini, ma in realtà appunto hanno una forma tondeggiante, sono delle polpette di verza, cuociono, esatto, in padella. Non finisce qui, perché quando saranno cotte, che cosa ci farai?

0: Adesso le sfumo col vino.
1: E poi che cosa ci prepari? Un altro piatto?
0: Un altro piatto, un dolce questa volta.
1: Che cos'è?
0: La quiche alle fragole.
1: Oh, vado subito a leggere gli ingredienti di questa quiche alle fragole, se ti serve il coperchio. È qui. La quiche alle fragole. Per fare la quiche alle fragole occorrono, per la pasta brisée, 200 g di farina, 100 g di burro, 50 ml di acqua fredda e per la crema 3 uova, 150 ml di latte, 100 ml di panna fresca, 50 g di zucchero e per finire 500 g di fragole. Bene, i nostri ingredienti sono già tutti pronti. Vieni Enrico, cominciamo a fare questa pasta brisée, che è una preparazione che va bene anche per delle quiche salate, diciamo neutra.
0: Esatto, neutra.
1: Ma chi ti ha insegnato a fare questo piatto?
0: Si chiamava Mimi ed era una cugina di mia nonna, francese, che durante l'estate veniva a passare una settimana, qualche giorno da noi e stava a dormire a casa nostra e quindi spesso faceva questa quiche Lorraine, la faceva salata, la faceva dolce, a seconda un po' di cosa.
1: Io faccio la pasta brisée con l'olio. E, guarda, i tagliolini del nostro chef sono arrivati sul piatto degli assaggiatori. Chef, glieli hai serviti tu in persona, mi sa?
2: No, assolutamente no, ma loro se ne appropriano a prescindere sempre e comunque, ci deve essere una talpa.
1: Mi sembra contenta però Beatrice, la moglie di Enrico, come li trovi?
3: Li ho trovati buonissimi, freschissimi e questa tartare, anzi ricorda un po' una ricetta anche francese, nel senso che però leggeri, per l'estate è un ottimo piatto, devo dire.
1: E Luigi che cosa ne dice?
4: Un abbinamento curioso, mi lasciava sospettoso, invece assaggiandoli lo chef mi ha sorpreso.
1: Hai capito, il nostro chef ne sa una più di un altro chef. Va bene, intanto la nostra brisée la sta preparando Enrico, che è abituato ad usare degli attrezzi. In cucina invece qui gli abbiamo fatto usare le mani, quindi via, nel frattempo noi vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo tra poco qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.
5: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
6: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
5: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
6: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
5: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
7: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
8: Ma io sono innocente, santo cielo.
9: Poi all'improvviso, boom,
10: è esploso. È scomparso.
11: Non era un passeggero. Non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
12: Dustin Hoffman.
13: È un maledetto imbroglione. Un vagabondo.
12: Gina Davis.
11: Mi ha salvato la vita.
12: Andy Garcia.
14: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
12: In Eroi per caso. Giovedì in prima serata.
15: Prondi Amico Super TV.
16: Un telefono?
15: Per sentire la televisione.
17: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
15: Prondi, chi parla?
18: Ma il colesterolo?
19: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.

0: Muse, prova Danacol.
1: Danacol dei gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
3: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
4: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
3: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglia con Costa.
4: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: notizie, padre!
1: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
0: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
2: Tu ordini?
1: Sì!
2: A chi ordini? A me?
1: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
3: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
4: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
5: Il segreto di Santa Vittoria, questa sera in prima serata. Questa sera alle 20, veglia di preghiera con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 19:30.
6: Bentornati nella nostra cucina. Oggi l'ospite di Quel che bolle in pentola è Enrico Ferrari, da Comerio in provincia di Varese, con sua moglie Beatrice, che è lì con i nostri assaggiatori. Cosa avete? Già le polpette che ha fatto Enrico?
7: Esatto. Vediamo un po'. Adesso le distribuisco una alla nostra ospite.
6: Che le conosce benissimo e le sa fare anche meglio di suo marito, ci ha detto Beatrice. Senti un po' come sono venute, Bea, subito.
7: Una Sonia
6: e una la prendi
7: prima per me.
6: Ce n'erano giusto tre o ne è avanzata qualcuna?
7: Ce n'erano giusto tre, le altre le avranno mangiate...
6: No, altre tre sono qua e ce le pappiamo io, lo chef, certo. E il nostro Enrico.
7: Certo.
6: Poi mi fate sapere come sono.
7: Beatrice, certo.
6: Ecco, che dici? Sono venute come vengono a casa?
8: Sì, decisamente.
6: Buonissime.
8: Gustosissime.
6: Bene, facciamo la farcitura, quindi esatto. Con le uova...
9: Con le uova, solo il rosso delle uova.
6: Vai, comincia. Andiamo. Pure. Io nel frattempo vado a leggerti una frase che voglio, sì, dedicarti. Sul mio libro di ricette, in questa cucina, sul quale è appunto tutte le ricette dei nostri ospiti, ogni tanto segno anche qualche frase. E per te c'è una frase di Antonio Machado, un poeta spagnolo dell'Ottocento, che dice: viaggiatore, non c'è sentiero, il sentiero si fa mentre cammini. Ed è verissima questa frase, perché un passo alla volta si percorre poi un'intera esistenza. E uno dei sentieri che ha tracciato un periodo importante della tua vita, sì, è proprio il sentiero che hai percorso facendo il cammino di Santiago, vero?
9: Tanti anni fa, era, mi sembra, il 1989, c'erano le giornate mondiali della gioventù, le prime giornate
6: le della... Le prime, perché ci sono ancora adesso.
9: Esatto, ed era stato molto bello questo incontro che avevamo fatto con il Papa, e eravamo andati in cinque amici.
6: Tu eri fidanzato da poco con Beatrice, eravate proprio...
9: Ci eravamo appena messi insieme.
6: E tu sei partito per...
9: Io sono partito per chiedere la grazia.
6: di poterla avere sposa per sempre. Ecco, qui abbiamo delle immagini di un'altra GMG a cui tu hai partecipato.
9: Sì, dopo sono andati alla terza, mi sembra fosse la terza edizione della... La giornata mondiale della gioventù a Częstochowa, che è stata anche lei bellissima. Da lì poi siamo andati a fare anche un altro giro sempre con i miei compagni di avventura, tra cui un mio carissimo amico che è diventato sacerdote.
6: Sì. C'è una frase che ricordi spesso, a cui ti riferisci quando nella tua vita serve un condimento speciale, mettiamola così.
9: Giovanni Paolo II, una delle sue frasi famose che mi è rimasta sempre nel cuore è stato: non abbiate paura.
6: Non abbiate paura.
9: E questo è effettivamente stato un po' lo spirito.
6: E infatti non hai avuto paura di venire qui, esatto, a cucinare a TV 2000.
9: Sì.
6: Ma hai paura un po' del giudizio degli assaggiatori. Ora che Luigi ha provato la polpetta, voglio sapere cosa ne pensa.
7: È proprio come il capunsei.
6: L'hai capito, ti ha proprio dato un 10 lode allora.
7: Abbastanza, sì.
6: Sonia, che ci dici tu?
10: Molto, molto interessanti, veramente. Io normalmente il ripieno lo faccio col tonno, col pesce in genere, però così con l'arrosto di carne è spettacolare, complimenti.
6: Ma sarà,
10: bravo,
6: spettacolare anche la nostra quiche. Vado a prendere la teglia che abbiamo,
9: esatto,
6: messo in frigo. Eccola qua, già bella e pronta con il cioccolato bianco che fa da base. Nel frattempo andiamo a vedere dove è andata Francesca, la nostra amica Francesca Ceci, che è in giro a cercare nuove ricette, antiche tradizioni da raccontare proprio a noi di Quel che bolle in pentola. Eccola lì, nella cucina di un ristorante.
8: Buongiorno cari amici di Quel che bolle in pentola, io questa mattina sono a Roma, mi trovo da Anna Trattoria Moderna, con me c'è lo chef Daniele Ladaga, buongiorno.
11: Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti.
8: Allora Daniele, tu stai preparando qualcosa di dolce stamattina?
11: Dolce.
8: Io sono da posta, dimmi un po', sono un po' golosa.
11: Dolce molto semplice ma molto gustoso, crème brûlée e l'andiamo ad aromatizzare con un po' di fava tonka.
8: Bene.
11: Semplicissimo.
8: Allora, vediamo come si prepara.
11: Perfetto. Allora, in un pentolino andiamo a mettere latte, panna.
8: Sì.
11: Ci andiamo a grattugiare dentro un po' di fava tonka. Non bisogna eccedere con la fava tonka perché è molto forte di sapore.
8: Benissimo, quindi ok.
11: Quindi ci togliamo, la portiamo ad ebollizione sul fuoco. E nel frattempo, Francesca, che il latte e la panna vanno ad ebollizione, ci prepariamo in boule tuorlo d'uovo e zucchero.
8: Andiamo allora.
11: Qua ci spostiamo sul banco e in una boule, come ti dicevo prima, andiamo ad unire
8: zucchero,
11: zucchero
8: e uova.
11: E tuorlo d'uovo.
8: Tuorlo d'uovo. Benissimo. In quanto tempo si prepara questo dolce?
11: Allora, questo dolce va finito in forno 1 ora e 45 minuti a 90 gradi e poi deve riposare mezza giornata in frigorifero.
8: Benissimo. Senti Daniele, ma tu da quanto tempo sei chef?
11: Chef da quando ho 25 anni, quindi sono...
8: Ma circa... voglio interrompere, tanto no, lavora, io sono...
11: Sono 10 anni ormai, che però lavoro all'interno delle cucine quasi 20, perché la prima volta sono entrato che avevo 15-16 anni.
8: Quindi è un bel pezzo di vita già.
11: Sì.
8: Vai.
11: Quindi andiamo a prendere il latte con la panna che è arrivata ad ebollizione.
8: Sì. Lo prendiamo e lo disponiamo nella boule.
11: E lo andiamo ad amalgamare.
8: Sì. Io faccio la tua assistente. Eccola qui.
11: Okay. Andiamo ad unire due composti che poi andremo a versare nella cocotte.
8: E le porteremo in forno.
11: Metteremo in forno a 90 gradi, come dicevo prima, per 1 ora e 45 minuti.
8: Benissimo. Ecco qui, questa è la cocottina da riempire. Allora, questa va in forno, ma in realtà, visti i tempi televisivi, Daniele ti sei portato avanti ed ecco qui questa meravigliosa crème brûlée che viene ultimata come, lo facciamo vedere ai nostri amici, zucchero di canna. Ecco qui.
11: Andiamo a mettere dello zucchero di canna su tutta la superficie,
8: sì,
11: della nostra crème brûlée.
8: E poi?
11: Con l'aiuto di un cannello.
8: Ecco qui. Ah, che bella. La magia della crème brûlée. Eccola qui. Questa cosa a casa si può fare in qualche maniera se non abbiamo...
11: Sì, anche perché adesso in qualsiasi mini market o supermarket riusciamo a trovarli i cannelli da cucina.
8: Allora, la tua meravigliosa crème brûlée è pronta e anche io sono pronta ad assaggiare. Beatrice, Fabio, eccoci qua. Buon pranzo e un buon dolcetto a tutti.
11: Ti piace?
8: Buonissima, Daniele.
11: Grazie.
8: Mannaggia, devo finire.
6: Francesca comunque mi rivela sempre qualcosa di particolare, ovunque vada trova sempre qualcosa di carino da poter poi raccontare a noi di Quel che bolle in pentola. Benissimo, allora mettiamo subito questa crema facilissima da assemblare.

0: nella nostra quiche, e poi che si fa? Le fragole si mettono dopo?
1: E poi no, le mettiamo già subito.
0: Adesso? Sì. Ah, vuoi un coltellino?
1: Un coltellino, così magari togliamo...
0: Non avevo capito, io pensavo si guarnisse alla fine, invece...
1: No, ma semplicemente si mettono le fragole.
0: Così?
1: Sì.
0: Tu hai fatto anche un'altra bella torta di fragole, ci hai portato una bellissima fotografia con una torta...
1: Sì, mi sbizzarrisco.
0: Di... È proprio bravo Beatrice, questo marito.
2: È bravissimo.
0: È più nei dolci o nel salato?
2: Nei dolci, tantissimo nei dolci.
0: Nei dolci. E fa anche degli impiattamenti particolari, perché è proprio architetto, un artista. L'architetto è comunque un artista che ha una preparazione storica, tecnica. Ecco, questa... Guarda che bella questa torta che hai fatto, che cosa sono?
1: È una crostata con delle fragole, una crema, una marmellata di prugne del mio albero.
0: Ah, abbiamo un albero,
1: sì, di prugne.
0: Avete un orto,
2: un giardino con delle piante da frutto.
0: Solo alberi da frutto, e poi quest'altra che cos'è?
1: Questo invece è un pan di Spagna, a forma di pianoforte.
0: Pianoforte, è vero?
1: Sì. È una di quelle torte che poi vanno all'asta durante la famosa festa di Sant'Eusebio.
0: Quindi mettiamo queste fragole sulla superficie della nostra quiche, va nel forno quanto tempo?
1: Ma almeno 20-25 minuti e poi a 180 gradi ventilato, in modo tale che si asciughi bene e si rapprenda la...
0: Ma quando progetti le case dai una particolare importanza alle cucine, visto che tu vivi molto la cucina?
1: Sì, peccato che poi le mogli dei clienti vedono le cucine alla televisione, le vedono sulle riviste e arrivano con dei dépliant di cucine fantastiche da 50 metri quadri e poi devi far capire che
0: in
1: 2 metri per 2 è difficile riuscire.
0: Mettiamo la quiche nel nostro forno, attenzione a non far versare il contenuto che è molto liquido, eccola qua, bene. E nel frattempo io lascerei i nostri amici e le nostre amiche a casa con il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad oggi per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto. Per preparare i tagliolini al ragù estivo abbiamo soffritto in pentola un trito di carota, sedano e cipollotto, prima con un goccio d'acqua e poi con un filo d'olio. Poi abbiamo chiuso il macinato in una garza alimentare e lo abbiamo fissato al manico della pentola con lo spago da cucina che legava il sacchetto. A questo punto abbiamo aggiunto il pomodoro e lasciato andare a fuoco lento per circa 1 ora e mezza. Trascorso questo tempo abbiamo strizzato il sacchetto di carne con l'aiuto di uno schiacciapatate, lasciando che tutto il suo estratto si riversasse nel sugo del pomodoro. Abbiamo amalgamato e calato la pasta. Quando i tagliolini sono stati cotti, li abbiamo conditi con il sugo e impiattato con una tartare di vitella e una brunoise di sedano, carote e cipolle, entrambe condite con olio, sale e un pizzico di pepe. Per preparare le polpette di verza abbiamo sbollentato delle belle foglie di verza piuttosto grandi in acqua salata per 2 minuti. Poi le abbiamo scolate e lasciate asciugare. Abbiamo quindi fatto il ripieno con la carne e il salame tritati, il parmigiano, il pan grattato, l'uovo e il prezzemolo tritato. Abbiamo impastato il tutto e fatto delle pallottole della grandezza di un uovo. Abbiamo avvolto ogni pallottola in 1 o 2 foglie di verza e le abbiamo legate con dello spago da cucina. Abbiamo soffritto nel burro la cipollina tritata, abbiamo aggiunto qualche dadino di pancetta e una foglia di salvia. Abbiamo lasciato andare un momento e poi vi abbiamo adagiato le polpette mantenendo la fiamma viva finché non sono state ben rosolate. Le abbiamo bagnate col vino, poi lasciato evaporare, abbassato il fuoco e cotto con un coperchio finché il sugo non sia ben ristretto e glassato. Per preparare la quiche alle fragole abbiamo impastato in ciotola acqua, burro e farina per fare la pasta brisée che abbiamo steso e adagiato in teglia rivestita di carta forno. Abbiamo sporcato la superficie della pasta brisée con del cioccolato bianco sciolto e messo in frigo per almeno mezz'ora. Abbiamo preparato quindi il ripieno sbattendo con una frusta a mano le uova con la panna, il latte e lo zucchero. Abbiamo riempito la sfoglia con la crema e aggiunto le fragole ben lavate e tagliate a metà per la lunghezza. Abbiamo cotto in forno ventilato a 180 gradi per 20 minuti. Ed ecco qua i nostri piatti. risultati bellissimi, questa quiche alle fragole della tua amica francese Mimì. Enrico ce l'ha fatta proprio deliziosa, devo dire, con una fogliolina di menta a guarnire e le tue polpette di verza, che devono essere veramente deliziose. E poi abbiamo i nostri tagliolini con il ragù estivo, con la tartare del nostro chef, che è già lì ai fornelli, perché non finisce qui, perché dobbiamo anche andare a vedere qual è la ricetta del riciclo che il nostro chef Fabio Cinelli ci propone oggi con la sua fantasia. Andiamo a vedere, Enrico, in cucina non si butta niente e il nostro chef riutilizza quello che ha avanzato dalle preparazioni che abbiamo elaborato oggi. E sì, vedo che hai a che fare con verza, uovo. Cosa hai fatto, chef? Racconta.
3: Innanzitutto abbiamo la carne che abbiamo utilizzato per il nostro ragù estivo, quella che abbiamo spremuta, che comunque ancora è una signora carne.
0: Abbiamo estratto tutto, sì, però ancora è buona, certo,
3: è
0: carne
3: buonissima.
0: Di vitello macinato una volta sola, messo nella garza a insaporire il nostro ragù e poi ridotta come un hamburger, diciamo.
3: Apparente lei è venuta così, perché noi l'abbiamo schiacciata con, grazie a Luigi, l'abbiamo schiacciata con
0: lo schiacciapatate ed è venuta,
3: quindi ha preso
0: forma
3: una forma,
0: hamburger.
3: Esatto, e quindi questo ci ha fatto venire l'idea, ecco, di creare.
0: È già cotta, perché ha cotto tanto tempo nel sugo.
3: Quasi due ore, quindi insomma è più
0: quindi,
3: che cotta.
0: Ha rilasciato il suo umore, il suo sapore al sugo, ma nello stesso tempo si è insaporita con i pomodori. E poi un uovo cotto però con un'altra forma geometrica, vedi?
3: Sì,
0: si è fatto ispirare dall'architettura la tua materia e ha fatto l'uovo quadrato, la carne rotonda e le verze
4: irregolari.
0: Irregolari.
3: Burro. Un goccettino di aceto, così creiamo il contrasto della.
0: Questo chef ci stupisce sempre con degli accostamenti particolari. Quindi oggi burro con aceto,
3: sì,
0: per saltare questa verza. E che meraviglia, separa quindi dallo stampo l'uovo cotto ad occhio di bue, si può dire così. Ricorda
3: che dovrebbe un po'
0: un piatto famoso.
3: Grazie per il famoso, è quasi un piatto d'altri tempi però.
0: Piatto d'altri tempi.
3: Sì, d'altri tempi, perché chi è giovane non lo potrebbe ricordare, ma faceva parte dei nostri, sulla tavola spesso compariva questo piatto per dare un tocco di
0: fantasia. E come si chiamava quello? L'uovo alla Bismarck? No?
3: Non l'uovo.
0: La carne, scusa.
3: Era la Bismarck, perché era un'altra che una carne, una fettina, una bistecca, come era stata cotta, con poi l'uovo sopra, ed era la famosa Bismarck.
0: La Bismarck. E invece questo come lo vogliamo chiamare? Assomiglia, ma diamogli...
3: Ma esatto, cioè proviamo ad essere un pochino più originali.
0: Chiediamo ai nostri assaggiatori, avete un'idea per questo piatto?
5: Hamburger alla Fabio Cinelli Chef.
0: Bene.
3: Grazie, ma perché ho detto che
0: oggi mi state facendo un po' troppi complimenti.
3: Esatto.
0: Beatrice,
3: esatto,
0: come chiameresti?
2: Sui nomi non mi vengono, però mi attira tantissimo.
0: Ti vedo interessatissima. Però per poter riprodurre questo piatto in realtà bisogna stare a fare un ragù di un'ora e mezza.
3: Cioè, dobbiamo provare un sacco di cose prima e non vale la pena.
0: Se uno volesse,
3: noi ce l'avevamo e va bene, insomma.
0: Chef, dai, dacci tu il nome di questo piatto, come lo hai chiamato? Guarda che carina.
3: No, ancora non l'avevo chiamato, di solito voi siete i deputati, voi sapete.
0: Lo sai,
3: Enrico? È lo storico del piatto.
0: Enrico, come
3: Enrico,
0: lo chiamiamo?
4: Chiamiamo l'hamburger o la Svizzera, come lo chiamiamo noi.
0: La Svizzera.
4: La Svizzera del Canton Ticino.
0: Medaglione alla Svizzera italiana. E allora con questo bel piatto noi salutiamo i nostri ospiti Beatrice ed Enrico da Comerio in provincia di Varese. Grazie per essere stati con noi e aver cucinato con noi. Salutiamo i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
6: Ciao.
0: Grazie. Ciao, io saluto il nostro chef Fabio Cinelli
3: Beatrice,
0: con questa sua creazione e vi do appuntamento domani alla stessa ora su TV 2000 nella cucina di quel che bolle in pentola con tutti noi che vi aspettiamo a braccia aperte.

0: Prondi Amico Super TV.
1: Un telefono?
0: Per sentire la televisione.
2: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
0: Prondi, chi parla?
3: Oscuro fu il luogo della mia nascita. Assai modesta la mia famiglia.
4: Chiede al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
5: Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
3: È in questa grotta che farò la mia dimora.
6: Il documentario La Quarta Regola, giovedì, in seconda serata.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
8: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante. Il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
11: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
10: Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
0: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
1: E perché non sento bene?
0: Prova Prondi Amico Super TV.
1: Un telefono? Per guardare la televisione?
0: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile, sento proprio bene.
0: Inizia il tuo programma preferito.
2: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
0: Prondi, chi parla?
6: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 12:20 su TV 2000.
13: Ci sono grandi notizie, padre!
14: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
13: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
15: Tu ordini?
14: Sì!
15: A chi ordini? A me?
14: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria.
16: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
14: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
6: Il segreto di Santa Vittoria, questa sera in prima serata.
17: Van tirati,
18: no, ma tira giù le mani.
19: E arriva questa suora, invadente, inopportuna.
20: Dai ragazzi, forza!
21: Quello lì è nato per creare problemi.
19: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
21: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
22: Sarei felice di darti una mano.
19: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
21: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
19: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, domani in prima serata.

dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Dice il Santo Padre: seguiamo Cristo che ci ha liberato i cuori dall'odio e diamo l'esempio perché si esca dalle logiche della divisione

0: della ritorsione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ella concepirà dallo Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

0: Papa Leone XIV verso Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, dove rimarrà fino all'11 di giugno prima di spostarsi alle Canarie, prima della partenza all'incontro a Madrid con i volontari. Notti di attacchi in Ucraina, 4 i morti a Kharkiv, oltre 100 i feriti in diverse zone del paese, a Kherson 2 le vittime per i droni di Kiev. Zelensky dice la Russia sta perdendo l'iniziativa. Il 4 luglio si avvicina e dietro le quinte dell'Independence Day prende forma uno show di luci mai visto, un'esplosione creativa pronta a unire New York, New Jersey e milioni di americani nello spettacolo pirotecnico. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti all'edizione delle 12 di TG2000. Dunque prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi, dopo il saluto ai volontari a Madrid, il pontefice è in volo verso Barcellona, dove rimarrà fino all'11 di giugno, prima di spostarsi alle Canarie. Da Madrid, il servizio di Paolo Fucili.
1: Mereceis un gracias muy especial, perché avete ofrecido vostra presenza.
2: Voi meritate un grazie speciale, dice Leone alla platea dell'IFEMA, la fiera di Madrid prestata all'ultimo appello.

0: appuntamento dell'agenda di Leone in città, un incontro con i volontari che hanno collaborato già da prima dell'arrivo del Papa a organizzare i 3 giorni indimenticabili della prima tappa del viaggio papale in Spagna. La Chiesa vive quando serve, quando si dona e quando lo fa unita, guardando insieme verso lo stesso orizzonte missionario. Son parole ammirate con cui li presenta al Papa l'Arcivescovo di Madrid, Cardinal Cobo Cano. Cenugno, marito e padre di 8 figli, il suo servizio a sviluppare la piattaforma dei volontari non è stato solo un progetto, racconta, perché essere cristiani significa seguire Cristo e il Papa e il suo vicario in terra. Ne servivano 10.000 di volontari e invece sono arrivate 17.000 adesioni. Questo, commenta Leone, mentre l'aereo per Barcellona già scalda i motori, è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo, la gratuità, il lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. E anche se le statistiche non lo registreranno, conclude, oggi Madrid è più vicina al regno di Dio, per grazia sua però, non per merito nostro.
1: È di almeno 4 morti e 10 feriti il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito nella notte la regione nord-orientale ucraina di Kharkiv. La NATO intanto abbatte un drone russo in Lettonia. Marco Burini.
2: Forse, come sostiene Zelensky, giorno dopo giorno la Russia sta perdendo l'iniziativa, ma resta comunque molto aggressiva, letale. Nell'ennesimo attacco su Zaporizhia, 2 donne uccise e 32 feriti, tra cui 5 bambini. Mentre un raid con droni e missili ha fatto 3 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv la scorsa notte. Nelle ultime settimane gli attacchi russi sui centri abitati si sono intensificati. La popolazione ucraina sta pagando un prezzo altissimo, ma Zelensky confida nei contrattacchi del suo esercito, dalla Crimea occupata fino a San Pietroburgo. La vittoria in questa guerra arriverà quando la società russa riconoscerà che la guerra è una cosa terribile, una tragedia non per qualcun altro da qualche parte, ma per loro stessi, dichiara il leader ucraino, per il quale Mosca sul fronte orientale sta perdendo più di 30.000 soldati al mese. Vuol dire che non stanno vincendo la guerra, dice Zelensky. Per chiuderla ha chiesto un faccia a faccia con Putin, che però ha rifiutato. Il boss del Cremlino è in difficoltà, perde presa su diversi paesi, Ungheria, Armenia, ma in compenso Trump snobba Kiev, che punta sull'Europa, mentre vende ai paesi arabi i suoi droni di ultima generazione. Nella produzione di queste armi l'Ucraina è una superpotenza.
1: La guerra è con l'Iran. Il presidente americano Trump si dice certo di riuscire a trovare un accordo con Teheran nei prossimi giorni, ma il fronte rimane caldo. Massimiliano Cocchi.
3: Quando durante l'esecuzione dell'inno nazionale la sua immagine compare sul maxischermo del Madison Square Garden di New York, il pubblico fa partire bordate di fischi. Per Donald Trump è una serata no. La sua squadra, i New York Knicks, ha perso la gara 3 della finale NBA contro i San Antonio Spurs e lui viene contestato da chi non condivide la guerra degli Stati Uniti in Iran. Eppure, solo poche ore prima, il presidente americano era riuscito a ripristinare la tregua, convincendo sia Netanyahu che il regime di Teheran a sospendere gli attacchi. Sono fiducioso che Israele non riprenderà le operazioni militari, aveva dichiarato ai giornalisti, aggiungendo, se dica a Netanyahu di fare qualcosa, lui la fa, pur riconoscendo al premier israeliano di aver risposto a un attacco sferrato dall'Iran. Sulla trattativa per un accordo di pace si dice ottimista, affermando che entro le prossime 2 settimane gli Stati Uniti annunceranno la vittoria e sarà una vittoria totale. Poi spiega che tutto sta andando bene, che l'Iran sta facendo quello che deve fare e annuncia la firma dell'accordo nei prossimi 2 o 3 giorni, cui seguirà l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz, che farà scendere il prezzo del petrolio. È ciò che il presidente americano ripete ormai da settimane. La realtà però è quella di una trattativa ancora impantanata. I negoziatori iraniani fanno sapere che l'accordo potrebbe arrivare entro la fine di giugno e sarà un accordo di pace per l'intera regione, Libano compreso. Ma Benjamin Netanyahu ha già detto che la sua guerra su quel fronte non è ancora conclusa.
1: E la vicenda iraniana dunque si intreccia con il Libano, dove i raid di Israele sono proseguiti con numerose vittime. Allora colleghiamoci subito con la nostra corrispondente a Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
4: Sì, buongiorno. Lo aveva detto ieri sera il premier Netanyahu, che Israele non si farà imporre le regole del gioco dall'Iran e che l'esercito continuerà a smantellare Hezbollah in Libano, e lo si vede dalle drammatiche notizie sul campo, perché questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana, in particolare la città di Tiro, dove a tutti i residenti è stato dato l'ordine di evacuazione, anche a quelli del quartiere cristiano.

0: Libano ed è la prima volta da questo appunto rinfiammarsi degli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano, e sarebbero già 8 i morti in un'area residenziale di Tiro, ma se ne aggiungono altri 6 in altre località bombardate questa mattina dall'esercito israeliano, e ci sarebbe anche un ragazzo di 16 anni ucciso da un drone fuori dalla sua abitazione. L'accusa dell'IDF Hezbollah è sempre quella di nascondersi tra i civili nei quartieri densamente popolati e anche vicino ai presidi sanitari. Hezbollah che continua la sua guerriglia contro l'esercito israeliano, soprattutto con questi micidiali droni, e che vorrebbe un accordo di cessate il fuoco diverso da quello del 2024, che impedisca ad Israele di attaccare le sue milizie quando considerate una minaccia. Hezbollah, che sappiamo, è contraria ai negoziati diretti in corso tra Israele e Libano, anche se negoziati che vanno avanti tra mille difficoltà, come anche ha confermato ieri il presidente libanese Aoun. Da Gerusalemme, la linea può tornare a voi.
1: Grazie, grazie Alessandra. Ora la politica, parole indegne, così il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, replica al ministro israeliano Gbir, che ha definito il nostro paese il paese delle ciabatte, alla notizia di essere indagata a Roma per le vicende della flottiglia. Alle commissioni esteri di Camera e Senato anche l'informativa del ministro della difesa Crosetto. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: L'Italia, paese delle ciabatte, l'offesa del ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir, la reazione del governo italiano.
3: Ieri, dopo aver saputo che era indagato la Procura della Repubblica, sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele. Le parole pronunciate da Ben Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
2: E la risposta sdegnata del ministro degli esteri italiani alle parole offensive del ministro israeliano Ben Gvir nei confronti dell'Italia, dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio? Per Tajani nessuna giustificazione, parole di condanna che nel corso delle audizioni in Senato dei ministri degli esteri e della difesa arrivano anche dalle opposizioni, che chiedono di sospendere gli scambi con le colonie e il trattato di associazione con Israele. Spazio anche alla guerra nell'est europeo con Crosetto, che sottolinea come sia drammaticamente tornata in primo piano la minaccia atomica, una guerra violenta che ha provocato finora circa 2 milioni tra morti e feriti.
1: Assalto alle banche, è iniziata la resa dei conti per creare grandi poli bancari nel nostro paese che guardino fuori dei confini nazionali. Al centro delle acquisizioni il Monte Paschi di Siena, la storica banca senese. Giuseppe Caporaso.
4: Lo chiamano tutti risico bancario. In realtà è una corsa ad aggregare e creare grandi poli bancari in Italia, in grado di operare anche fuori dai confini nazionali. Domenica scorsa Banco BPM ha rotto gli indugi, proponendo a Monte dei Paschi di Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo gruppo bancario italiano. Immediata la contromossa di un altro prestigioso istituto di credito, Intesa San Paolo, che punta ad un OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontario sulla banca senese risanata, ed ora sempre più appetibile sul mercato. Una maxi offerta d'Intesa da 30 miliardi, che darebbe vita al secondo gruppo bancario quotato dell'Eurozona per capitalizzazione in borsa, con 20 milioni di clienti solo in Italia. Il tutto accompagnato da un accordo tra Intesa San Paolo ed Unipol, il colosso del mondo assicurativo, attraverso la sua banca di riferimento, BPR, ingloberebbe oltre 600 filiali dell'Istituto Senese, dando vita alla nuova banca post-fusione Monte dei Paschi, un piano elaborato dal banchiere di lunga esperienza Carlo Messina.
5: Credo che in questo modo, oltre a creare valore per i nostri azionisti, che è il motivo principale per cui faccio quest'operazione, che facciamo quest'operazione, e la derivata di questo è però che stabilizziamo il sistema italiano, lo stabilizziamo con i risparmi degli italiani.
4: L'altro grande colosso del mondo bancario italiano, UniCredit, è invece impegnato nell'offerta di acquisto della tedesca Commerzbank, tra non poche resistenze in Germania, con l'obiettivo di creare il primo gruppo bancario dell'Unione Europea. Intanto, anche oggi la borsa italiana è in grande ascesa, i titoli impegnati nel risico volano, soprattutto BPR, ma anche Intesa San Paolo, Monte Paschi e BPM.
1: Presentate questa mattina alla Borsa di Milano le nuove linee guida della Conferenza Episcopale Italiana per gli investimenti etici e sostenibili. Il testo nasce dai cambiamenti del panorama finanziario e chiede una finanza che sia davvero a servizio del bene comune. Sentiamo il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi.
6: Vivere per la speculazione è molto pericoloso, e quindi anche chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi.

0: non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona. Se perdiamo quella, la finanza e il mercato diventano pericolosi, come ho detto prima, soprattutto per la persona in primo luogo, ma anche per il mercato stesso.
1: Ancora in corso di spegnimento l'azienda di trasformazione di rifiuti plastici devastata dalle fiamme, anche oggi scuole chiuse per precauzione. Marco Bergamaschi.
2: Sono rimaste chiuse in via precauzionale le scuole a Cascina e a Vico Pisano in provincia di Pisa a causa del vasto incendio che si è sviluppato ieri in un capannone di rifiuti plastici a Lugnano, al confine tra i due comuni. A stabilirlo due ordinanze firmate in serata dai sindaci. Il rogo è proseguito per tutta la notte ed entrerà oggi nella fase di vero e proprio spegnimento. La speranza è che le condizioni meteo e l'intervento dei vigili del fuoco, giunti con 35 unità da diversi comandi toscani, permettano di ritenere cessata l'emergenza. L'incendio avrebbe riguardato circa 2.500 tonnellate di rifiuti plastici stoccati in una struttura di 5.000 metri quadri. Ieri i primi cittadini hanno firmato anche ordinanze per misure a tutela della salute, comprese quelle relative alla chiusura di porte e finestre, alla sospensione dell'attività all'aperto e alla limitazione degli spostamenti. In vigore anche fino all'esito delle verifiche ambientali alcune misure di carattere precauzionale, come lavare accuratamente frutta e verdura coltivata all'aperto prima del consumo e prestare attenzione a quanto animali domestici e da cortile ingeriscono.
1: Aumenta la spesa per le armi nucleari. Secondo la campagna internazionale per l'abolizione dell'atomica, il 2025 è stato un anno record, con una spesa che ha sfiorato i 199 miliardi di dollari, il 19% in più rispetto all'anno precedente, mentre i paesi che detengono armi nucleari hanno trasferito un numero crescente di testate dai depositi ai sistemi di lancio. E fervono i preparativi per i festeggiamenti del 4 di luglio, giorno dell'indipendenza americana. Nel deserto della California, i vigili del fuoco testano lo spettacolo pirotecnico che incanterà gli americani sul ponte di Brooklyn. Sentiamo Lucia Scholl.
3: Dietro meraviglie come lo spettacolo pirotecnico del 4 luglio negli USA ci sono mesi e mesi di preparazione, di immaginazione creativa, di prove di abilità, di test di sicurezza perché tutto risulti puro incanto per gli occhi e il cuore patriottico degli americani e sia senza incidenti. Ed allora esperti pirotecnici e pompieri prendono a prestito un'area desertica della California e danno vita alla magia dei fuochi. La valle di Lucerna prende vita, brulica di luci, accende i ricordi e promette meraviglie.
4: La portata, l'impatto, il viaggio emotivo che offriremo al nostro pubblico quest'anno sono decisamente diversi rispetto al passato. Anche l'enorme numero di fuochi d'artificio e di effetti pirotecnici distingue quest'anno da molti dei nostri spettacoli precedenti. E penso che l'aspetto più importante e speciale sia che unirà New York, New Jersey, il Queens, Brooklyn, tutti coloro che vedranno questo spettacolo dal vivo e il nostro pubblico nazionale che lo seguirà in diretta televisiva in tutto il paese. Torna bambino Will Koss, presidente della società che inventerà le coreografie del 4 luglio. Si accende di entusiasmo quando racconta che per simulare il ponte di Brooklyn le squadre hanno sospeso una cascata di fuochi d'artificio tra due gru, consentendo ai progettisti pirotecnici di simulare l'interazione dei fuochi con quella iconica struttura durante lo spettacolo dal vivo. L'emozione che sta vivendo è solo il primo assaggio di quello che verrà.
1: Le condizioni fisiche di Jannik Sinner. Dopo i controlli di ieri, il numero uno del tennis mondiale torna oggi per nuovi e ultimi test in ospedale. L'obiettivo è fare chiarezza sul crollo che ha segnato il cammino del campione azzurro al Roland Garros. Ed è tutto allora per questa edizione. Ora vi lasciamo alla nostra rubrica culturale terza pagina curata da Saverio Simonelli. La prossima edizione alle 14.55. Allora grazie per averci seguito e buona giornata a tutti. Buon pranzo.
5: A Venezia fino al 13 settembre la mostra Bel Paese Photographic Journey, l'Italia nelle collezioni fotografiche della Fondazione di Venezia. Dall'11 al 14 giugno torna a Roma il Festival della Letteratura di Viaggio, giunto alla sua 17ª edizione. Dal 10 giugno al Museo Diocesano di Milano la mostra delle opere premiate per l'edizione 2026 del Sony World Photographic Award. Cosa vuol dire il termine tornanza? Ce lo spiega uno dei due coautori del libro.
6: Questo desiderio di tornare nel proprio luogo.

0: Di origine o in quello che ognuno di noi può considerare un'origine. Noi lo consideriamo proprio un sentimento e per questo insieme ad un coautore, a Flavio Albano, abbiamo scritto un libro raccontando nel dettaglio cosa significa tornare e quali sono le caratteristiche di chi decide di tornare. Perché la tornanza alla fine è un mix di coraggio, perché è necessario avere coraggio, di speranza e di sentimento.
1: Soprattutto perché, come dite in un altro capitolo, il mondo è interpretazione che varia secondo il punto di vista.
0: Sì, è chiaro. Oggi noi consideriamo minori dei territori che invece hanno dei valori immensi, proprio nella logica delle tradizioni, perché se quelle tradizioni si sono tramandate, vuol dire che c'è un valore che si è sedimentato nel tempo. È chiaro che questo valore può diventare un'ancora se non c'è un'evoluzione, ma invece quando si lavora, ecco, in stretto contatto tra il restante e il tornante, allora sì, ci può essere un'evoluzione, perché questo è davvero il racconto che noi portiamo sul libro, cioè noi riteniamo che sia giusto viaggiare, sia bello viaggiare, sia trasformativo viaggiare, ma poi se c'è questo desiderio di tornare, allora lì il tornante è quello che innesta la scintilla, è quello che si è un po' contaminato da altre culture e quindi è pronto a tornare in questi luoghi e insieme al restante costruire un nuovo futuro.
2: Ancora una volta mi sveglio con il magone nello stomaco, ma ancora non apro gli occhi, con l'illusione che una volta che li aprirò, di ritrovarmi nella mia cameretta.
3: Non hanno finto i detenuti che al teatro dell'università LUMSA hanno portato in scena lo spettacolo dal titolo Tunnel dei Sogni. Hanno raccontato la loro vita al di là delle sbarre, le loro sofferenze, i loro sogni. La mise en scène è stata interpretata dal gruppo Libere Bolle, composto da alcuni detenuti del carcere di Rebibbia. Per la prima volta dopo molti anni in Italia, una compagnia teatrale di un carcere ha realizzato il proprio sogno, portare e far conoscere il proprio lavoro anche fuori dall'istituto penitenziario. Quella presentata sul palcoscenico non è solo recitazione, è il racconto vivo e crudo dei pensieri, delle riflessioni e delle emozioni di chi vive quotidianamente il carcere.
4: Io penso che sia una cosa meravigliosa, davvero meravigliosa, che loro stanno qua oggi perché io ho avuto la fortuna di uscire prima di loro e sono davvero contento di vederli qua e stare un attimo in una situazione di ambiente di serenità e di, tra virgolette, di abbastanza libertà e vorrei che davvero fosse così.
3: Liberamente ispirato al volume I volti della povertà in carcere di Rossana Ruggero e Matteo Pernalseci, il lavoro nasce da un lungo cammino fatto di ascolto, incontri e restituzione di storie di quotidianità vissute nel contesto detentivo.
5: Il libro è diventato un progetto giubilare, ha girato 10 istituti penitenziari d'Italia e quando è arrivato approdato proprio a Rebibbia, in realtà il lavoro che è stato fatto non è portare in scena le storie del volume, ma creare delle restituzioni, cioè adottare una delle storie. E quindi abbiamo creato questa giornata all'interno di una cella.

Martedì. Al nord pressione non così salda. Giornata con tempo instabile e temporalesco sulle Alpi orientali e in nottata anche sulla pianura veneta e lombarda. Soleggiato altrove. Al centro, pressione che si mantiene stabile. Giornata asciutta e soleggiata su tutti i settori, con cielo al più poco nuvoloso ovunque. Temperature per lo più stazionarie. Al sud, anticiclone in ulteriore rinforzo. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento dal mattino e fino a sera. Clima caldo e venti deboli per lo più meridionali. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Buongiorno e benvenuti a Chiesa Viva, di nuovo insieme per raccontare la visita di Papa Leone in Spagna. Il Papa questa mattina, dopo aver salutato i volontari che hanno permesso questi meravigliosi giorni madrileni, ha lasciato la capitale per raggiungere Barcellona, dove proprio in questi minuti sta per arrivare

sia a Rice, che è una volontaria che ha permesso appunto lo svolgimento così bello, colorato, allegro di questa visita di Papa Leone. Tutto questo però lo faremo tra pochissimo, perché facciamo immediatamente una breve pausa.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, Anna Magnani e Anthony Quinn nel film Il segreto di Santa Vittoria. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, Dustin Hoffman in una commedia tra verità e coraggio, Eroe per caso. Venerdì, un cast stellare diretto da Robert Redford, Leoni per Agnelli. Sabato, un'avventura unica, Le cronache di Narnia, Il viaggio del veliero. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Sabrina, buona visione.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
6: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
0: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
7: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
8: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.

0: hanno permesso la riuscita di questi primi giorni della visita del Papa in Spagna. Allora andiamo a sentire quello che ha detto loro Papa Leone.
1: Grazie. Eminenza Don José, carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Questo incontro è l'ultimo della tappa madrilena del mio viaggio apostolico. Ma sono molto contento che sia proprio con voi, volontari e volontarie. Ognuno di voi e molti altri che non hanno potuto essere con voi stamattina, meritate un grazie molto speciale perché avete donato la vostra presenza, il vostro servizio e l'avete fatto per amore del Signore, della Chiesa e del Papa. Grazie con tutto il cuore. Ringrazio i due portavoce che hanno offerto le loro testimonianze, come pure coloro che hanno realizzato il video e l'esibizione musicale. Ho saputo che fin dall'inizio la vostra risposta all'appello è stata entusiasta. In pochi giorni avete superato i numeri richiesti. E così le esigenze sono state abbondantemente soddisfatte. Avete preso giorni di ferie dal lavoro, alcuni di voi si sono dedicati per mesi a tempo pieno, ma ciascuno ha dato ciò che ha potuto, dando se stesso, cuore, mani, idee, talento e sorrisi. Dio vi ricompensi come solo Lui sa fare.

Eccoci di nuovo in diretta per raccontarvi la prima giornata di Papa Leone a Barcellona, dove tra poco pregherà l'ora media, insieme alla chiesa locale naturalmente. E però questa mattina c'è stato l'ultimo appuntamento a Madrid, un grazie doveroso e sentito ai volontari che

0: Mi piacerebbe condividere con voi una semplice riflessione che riassumerei così. I cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità. Gesù ha usato l'immagine del lievito in una parabola sul Regno dei Cieli, riportata dall'Evangelista Matteo. Il Regno dei Cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Questa è la vostra esperienza di questi giorni, come quella di tanti fratelli e sorelle volontari in circostanze simili, penso al giubileo dell'anno scorso, è un segno del regno che viene, e lo è per un aspetto essenziale, la gratuità.
1: Letizia, comincio da te, che sei stata volontaria nel Centro Stampa Internazionale e che hai partecipato a questo incontro in cui Papa Leone vi ha ringraziato. Una sovrabbondanza, direi, non soltanto di numeri, ma anche di gioia, di partecipazione. Che esperienza è stata che anche questo incontro di questa mattina, che valore ha avuto per te?
2: Innanzitutto è stato un momento di ringraziamento insieme al Papa e anche il grande entusiasmo, condividere il grande entusiasmo con gli altri volontari è stato veramente emozionante.
1: Che cosa ti lascia questa esperienza?

0: tantissime cose. Penso all'aiuto che posso dare in questi giorni, anche perché abbiamo ancora 2 o 3 giorni qua in centro stampa a Madrid lavorando. Anche conoscere tante persone che hanno lasciato per qualche mese il suo lavoro per dare una mano. Uno pensa che dà, invece riceve di più.
1: Il Papa ha usato l'immagine, lo chiedo a Don Melchor, del lievito. Che cosa pensi che questa esperienza, proprio in termini di lievito, stia lasciando alla città di Madrid? Non solo la visita del Papa, ma anche la testimonianza dei tanti giovani volontari.
2: Beh, è bello che abbia scelto questa immagine del lievito, è una delle tante immagini che Gesù usa nelle parabole di realtà che crescono, le piante che crescono, il lievito nella massa che inizialmente nel mondo ebraico è un'immagine negativa perché corrompe, ma invece Gesù la capovolge per significare una realtà che cresce. Il fatto è che c'è stata una risposta straripante che nessuno credo si aspettava, non solo dei volontari, ma per strada, dappertutto. Tutte le strade sono state sempre piene ad accogliere il Papa. Io vedo in questo anche segno di un lievito di principio di trasformazione di qualcosa. E credo che il Papa abbia compattato la società.
1: Beh, l'abbiamo visto anche in Parlamento, 7 minuti di applausi bipartisan, direi.
2: Mai visto. Non solo perché è la prima volta che un Papa è presente in Parlamento, sono stati accolti altri capi di Stato, ma con la polarizzazione che c'è attualmente in Spagna e un po' in tutto il mondo, è veramente sorprendente l'applauso bipartisan, è così lungo, è quasi imbarazzante. Sono stati quasi 8-9 minuti di applausi.
1: Lievito, forse si potrebbe dire di unità, perché in queste testimonianze che abbiamo avuto, ma anche perché mi pare che questo sia stato uno dei messaggi di fondo che il Papa ha ripetuto, rivolti sicuramente alla Spagna, alla Chiesa spagnola, ma poi all'Europa e con un respiro poi ancora più grande.
3: Sí, anche con tutta la società, condivido con Melchor, perché è vero che è stato veramente un messaggio stupendo anche per tutti noi come spagnoli, perché alla fine lui è venuto in una società polarizzata e cerca di essere una voce profetica, che quello che vuole è riuscire a questa unità di un popolo che può camminare insieme, no? Anche con la diversità. E anche di poter dire a questi giovani, che alla fine sono la speranza del paese, che sono alla fine la speranza di quella società, che loro sono quelli che devono andare avanti con questo lievito anche di speranza, di poter dire una voce di unità a tutta una società, e secondo me veramente le parole del Papa Leone sono profetiche in questo momento in Spagna.
1: Letizia, a proposito di giovani, non so quanto tu sia testimone o protagonista di questo fenomeno che abbiamo anche raccontato di rinascita nella fede della nuova generazione in Spagna.
0: Infatti, io anche vorrei aggiungere a quello che avete detto adesso che l'ambiente che si respira qua è un prima e dopo il viaggio. C'è questo ambiente di speranza, di alzare lo sguardo della unità nella pluralità, come ha detto il Papa, i giovani sono fondamentali in questo cambiamento sociale. Si vedeva nella veglia con il Papa, questo messaggio positivo, pieno di gioia, di una nuova Chiesa.
1: Tu oggi sei relatore del Dicastero per le cause dei santi, ma hai una storia abbastanza lunga, diciamo, nella pastorale giovanile. Come ti spieghi questo fenomeno?
2: E si parla del giro cattolico, ultimamente. È vero che se le statistiche degli ultimi anni mostravano segni chiarissimi di secolarizzazione, gli indicatori tradizionali, frequenza di messa domenicale, battesimi, matrimoni cattolici erano tutti in una curva discendente. Anche nelle statistiche l'autoidentificazione religiosa era chiarissima, sempre meno gente si identifica come cattolico e questo era particolarmente marcato tra i giovani. Ma sotto la coltre apparente di questa freddezza, di questa stagnazione, evidentemente c'era un fermento che adesso viene fuori e viene fuori con prepotenza. C'è, mi sembra chiaramente, un cambio generazionale. I giovani parlano molto liberamente, molto tranquillamente della propria esperienza di fede, non in modo apologetico, identitario se vogliamo, certamente anche, ma in modo molto easy. C'è interesse verso le cose cattoliche, forse perché molti non le conoscono, i grandi concerti, raduni di gruppi musicali cristiani attirano decine di migliaia di giovani e questo è veramente una novità.
1: Facciamo un'altra pausa, poi torneremo, credo già con le immagini in diretta da Barcellona, tra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più.
2: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia.
3: Andiamo tutti a bere.
4: Tu ordini?
1: Sì.
4: A chi ordini? A me?
1: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria.
5: Arrivano martedì pomeriggio un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
6: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
7: Il segreto di Santa Vittoria. Questa sera in prima serata.
8: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
9: Prondi Amico Super TV.
10: Un telefono?
9: Per sentire la televisione.
11: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
9: Prondi, chi parla?
12: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
13: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
14: Basta un Penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
15: Dal 4 al 14 giugno, tonno all'olio d'oliva 12 lattine a 7,99€.
16: Che favola!
14: Basta un Penny.
17: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
19: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
18: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Di nuovo insieme in diretta, in attesa che Papa Leone cominci e guidi la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia a Barcellona. Stiamo rivivendo quello che è successo a Madrid, il saluto, il grazie ai volontari. Allora torniamo ad ascoltare Papa Leone.
1: La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, perché potremmo dire è un tratto tipico della città di Dio. Tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse, del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria, c'è bisogno di pensare e di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale. È la logica del Vangelo che dice: se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Carissimi fratelli e sorelle, Gesù Cristo è venuto a portare nel mondo il lievito del Regno dei Cieli e lo ha mescolato nella pasta della nostra umanità malata per risanarla dall'interno, con l'acqua e con il sangue del suo sacrificio e con il fuoco del suo Santo Spirito. E dopo la sua morte e risurrezione ha mandato i discepoli con la forza dello stesso Spirito perché siano nel mondo segni e strumenti di questo regno di amore, di giustizia e di pace. Questo avviene con la predicazione, ma avviene anche, anzi direi soprattutto, attraverso uno stile di vita, un modo di pensare e di comportarsi che è quello del Vangelo. Ebbene, un tratto essenziale di questo stile è proprio la gratuità. Grazie di averlo testimoniato in questi giorni qui a Madrid. Grazie. Forse le statistiche non lo registrano, ma noi sappiamo che in questi giorni, anche grazie a voi, questa città è cresciuta ed è adesso più vicina al Regno di Dio.

0: Merito nostro? No. Tutto è grazia sua. Questo è il segreto, l'amore di Dio che muove il sole e gli astri e muove i cuori di coloro che hanno incontrato il Signore Gesù, il quale disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Sorelle, fratelli, sorelle, fratelli, andiamo avanti su questa strada con umiltà e mitezza, senza alcuna presunzione, ma saldi nella fede e generosi nel servizio. Che la Vergine Maria vi ottenga di essere lievito del regno sempre e dovunque. Grazie e ci vediamo a Roma.
1: E intanto vedete le immagini alle mie spalle in diretta, raccontano l'arrivo dell'aereo con a bordo Papa Leone nell'aeroporto di Barcellona, in leggero ritardo, ma insomma tra circa un quarto d'ora, massimo 20 minuti, dovrebbe iniziare la preghiera dell'ora media nella cattedrale. Ritorniamo però alle parole del Papa che abbiamo ascoltato a Madrid, il saluto ai volontari, il valore della gratuità. Forse questa è stata davvero la testimonianza più bella, insomma, tanti giovani, tante persone che hanno scelto di non lavorare magari quei giorni, quindi di rinunciare magari a ferie o addirittura a stipendio per mettersi al servizio della Chiesa, del Papa e in un certo senso della città, perché fosse bella e accogliente per l'arrivo dell'ospite.
2: No, veramente sì, i giovani ci hanno offerto una lezione magistrale anche di questa gratuità, di generosità, con semplicità, anche con simpatia, e questa gratuità di per poter accogliere il Papa, il Santo Padre, che veramente, anche condivido con Melchor, che tutti aspettavamo questa, con tantissima speranza questa visita del Papa, però è vero che i numeri hanno oltrepassato tutte le aspettative. E anche contenti che sia attraverso la gratuità di questi giovani, no? Che ancora hanno offerto anche un esempio bellissimo per tutta la società.
1: Letizia, il Papa parla di una città cresciuta in questi giorni. C'è qualcosa che ti ha colpito? Mi riferisco soprattutto alle relazioni umane, ai rapporti, no? Perché quando una città si prepara tutta insieme ad accogliere, a fare festa, nella mia esperienza, ma vorrei conoscere la tua, rompe quelle barriere di diffidenza, di sospetto, che spesso invece ci sono tra persone che non si conoscono nelle strade delle città.
3: Sì, veramente si respira un clima di festa. Siamo quasi in fraternità perché tutti aspettavano il Papa, alcuni con gioia veramente perché erano cattolici e altri con rispetto, anche se questo si è visto, no? Persone che non sono cattolici, madrileños, che forse non sono cattolici, ma anche loro volevano vedere il Papa e anche direi che l'aiuto istituzionale è stato veramente generoso con questa visita da parte della Comunità di Madrid e del Comune.
1: Mi pare che il Papa, proprio nella parte finale del suo saluto, abbia dato un'indicazione di stile che forse vale per tutta la Chiesa, una Chiesa che è sicuramente popolare, significativa, allegra, capace di abitare le strade e le piazze, è una Chiesa che ha anche una storia in cui è stata potere o troppo vicina al potere, e quando gli dice di abitare appunto questa

0: strade con umiltà e mitezza, senza alcuna presunzione, ma saldi nella fede. Mi sembra una cifra precisa che stia indicando.
1: Beh, la nostra storia è un po' quella di tutta Europa, però in Spagna questo periodo si è protratto un po' più a lungo. È una chiesa legata a stretto giro al governo, un governo confessionalmente cattolico, questo è durato fino all'anno 75, anche addirittura fino all'78 con l'approvazione della Costituzione. Ormai questo appartiene al passato, no? E perciò
0: Tanto stanno, scusa un attimo perché l'immagine è abbastanza curiosa, stanno srotolando il tappeto con qualche fatica e addirittura togliendo il cellophane
1: un
0: che lo
1: supplemento
0: ricopre.
1: di tappeto rosso.
0: Prego.
1: E perciò il Papa, come ha detto anche nel discorso al Parlamento, è venuto non a imporre, ma neanche a chiedere, ma a offrire quello che siamo, una presenza umile, gioiosa, tranquilla. Non chiediamo privilegi, non chiediamo, non abbiamo nostalgia di tempi passati. In alcuni casi viviamo in una società molto plurale, con altre confessioni e comunità religiose che prima non esistevano, se non in numero assolutamente minoritario.
0: Intanto io vorrei salutare Letizia, ma soprattutto però farmi, come dire, un saluto vorrei che ce lo facessi tu, dicendoci un messaggio, qualcosa che alla fine ti è rimasta di questa esperienza e forse anche un augurio a quelli che incontreranno il Papa oggi a Barcellona e poi nei prossimi giorni anche alle Canarie.
2: E sì, quello che mi ha colpito molto di questi giorni è che il Papa è apparso particolarmente a suo agio. E con il passare dei appuntamenti più partecipati dalla veglia di sabato fino ad oggi, ha parlato con più maggiore forza e questo è stato abbastanza, molto percepito per le persone. E il Papa si è visto che è stato molto accolto per la popolazione, per il popolo, quindi è che il suo messaggio, la sua presenza ha lasciato traccia.
0: Allora grazie Letizia e buon lavoro.
2: Grazie a
0: Ma intanto iniziamo a parlare di Barcellona e Catalogna, e, insomma, in che contesto, quali sono le differenze di contesto tra Madrid e Barcellona, perché il Papa tra poco lo vedremo
1: sì.
0: toccare suolo catalano.
3: Bueno, yo debo decir que yo Cataluña la amo tanto porque he vissuto e lavorato 2 anni là. È una società, anche a Madrid, una società diversa da quella della madrilena. È vero che cioè, Barcellona è la seconda città del paese e anche una regione di Spagna che può sembrare più secolarizzata. Perciò le parole del Papa anche forse possono essere una voce di, come diceva Melchor, di una fede che non si vuole imporre, che vuole anche condividere la vita sociale con tutti i cittadini. Però secondo me anche il Papa Leone troverà una città molto accogliente, che anche ha tante aspettative delle sue parole e di fatto, bueno, qua nell'immagine si possono vedere i politici che sono tutti e che
0: Che
3: le
0: sono della
3: guardano.
0: regione autonoma,
3: Sì,
0: autorità locali.
3: abbiamo
0: Che
3: visto.
0: significa? Spiegaci un po' il peso di essere una regione autonoma. Ricordiamo che peraltro ci fu anche un referendum qualche anno fa che chiedeva un vero e proprio distacco, che però poi non è stato riconosciuto come legittimo.
3: Sì, no, allora, cioè, la Spagna è uno Stato che è capito come uno Stato con diverse, quello che noi chiamiamo comunità autonoma, che sarebbero regioni che hanno un Parlamento e che anche ha un potere politico per gestire tutta la situazione di
0: Che hanno
3: questa.
0: tantissimi talenti, ma non quello nello stendere i tappeti, perché vedo
3: Sì, sì, sì, sì,
0: che ci sono
3: sì. Sì, ancora
0: ancora
3: sì.
0: molti problemi, però continua.
3: Manca un po' più di potere autonomico per fare quello. Sì, no, e quindi qua sì che è vero che 8

0: Bueno, ya ormai 9 anni fa sí que creo que ha estado una situación política un po' più sconvolgente, pero de eso creo que la situación es più pacífica en quel senso, y aunque, bueno, se puede ver qua nelle immagini que aunque líder politici anche della società catalana aspettano il Papa in unità, quindi forse anche il messaggio del Papa può continuare anche a parlare e soprattutto a condividere quelle persone che pensano diverso, però che attraverso il dialogo tutti si possono capire.
1: Se posso aggiungere, così come è configurata la Spagna, sono 17 regioni, comunità autonome, come in Italia le regioni a statuto speciale. Non tutte hanno le stesse competenze, anche se hanno gli stessi organi, un Parlamento regionale, un governo regionale, e il grado di competenze varia da una regione all'altra. Per esempio in Catalogna e Paese Basco il grado è il più grande, hanno addirittura una propria polizia e alcuni organi che tradizionalmente erano competenza dello Stato centrale. Il messaggio che porta Leone e che è riuscito è superare le identità chiuse, evitare le polarizzazioni, tendere ponti, abbattere muri. Se dovessimo fare un cloud con le parole più usate, questi sarebbero i termini più ripetuti. E la società catalana, oltre alle polarizzazioni del resto della società, ha le sue proprie tensioni interne derivate dalla percezione della propria identità, che ha portato, come diceva padre Luis, a un referendum illegale, incostituzionale, in favore dell'indipendenza.
2: Ma quanto pesa sulle, diciamo, spinte autonomiste catalane, seppure oggi, dicevamo, sono attenuate, l'identità culturale propria e la storia recente della guerra civile? Perché sappiamo che la regione catalana è stata, come dire, l'ultima ad arrendersi alla rivoluzione, al colpo di Stato franchista, restando, come dire, baluardo dell'esperienza repubblicana.
1: Tecnicamente l'ultima è stata la sua regione Valencia. Sono tensioni che vengono da prima, dall'inizio Novecento, anzi fine Ottocento, un fenomeno culturale che si chiama la Renascenza, che è una rinascita culturale catalana, che in alcuni casi ha preso una spinta chiaramente secessionista, in altre una forte identità, il risveglio di un'identità culturale, linguistica, una lingua, non è un dialettino, è una lingua parlata da 6 milioni, parlata, scritta correntemente, dunque un'identità peculiare molto ricca.
2: E queste divisioni, fratture che hanno segnato la società civile hanno avuto ripercussioni nella Chiesa cattolica? Cioè esisteva o esiste ancora una Chiesa madrilena e una Chiesa invece di Barcellona?
0: Bueno, allora, sì che è vero che per la propria storia della Chiesa catalana è vero che sempre è stata molto legata a questa Renascenza, come diceva Melchor, perché per esempio uno pensa a quelli che scrivevano letteratura durante l'Ottocento e alcuni erano preti. Anche il monastero di Montserrat è stato anche un punto di riferimento per questo sviluppo della cultura catalana, che è così ricca. Infatti ha una letteratura bellissima. Quindi la Chiesa sempre è vero che è stata identificata in Catalogna con questo, sì, possiamo dire, con questo accompagnare il popolo catalano con la loro cultura. Con la situazione politica, come diceva Melchor, una parte della società è rimasta più collegata con questa identificazione forse culturale, altra più politica. Bueno,
2: ecco, intanto finalmente Papa Leone, sì, che sì. Sta toccando il suolo di Barcellona. Prego.
1: Ancora.
0: No. Sì, però bueno, bene, alla fine è vero che la Chiesa anche deve essere segno di comunione in cui tutti quelli con la loro diversità possiamo vivere insieme. Secondo me è un po' il processo che adesso anche vive la Chiesa in Catalogna, di poter dire, bueno, pensiamo diverso politicamente, però veramente c'è un unico Signore che è quello che vogliamo seguire.
1: È venuto ad accogliere il presidente del governo regionale della Catalogna, che si chiama la Generalitat, perché era il generale, si chiamava così, dei deputati eletti, un'istituzione antichissima. e sono le autorità di governo della regione.
0: Bueno, possiamo dire che Salvador Illa, che anche è un politico che non si avvergogna di dire che è cristiano e che anche aspetta con tanto piacere la venuta del Papa.
2: Il Papa che poi tra pochissimo, terminati i saluti di rito, raggiungerà la cattedrale della Santa Croce e di Santa Eulalia, che è la sede della diocesi di Barcellona. Stai al Dicastero delle Cause dei Santi, raccontami un attimo chi è Santa Eulalia, che è patrona di Barcellona. Allora, chi è stata?
1: Questa è la cattedrale di Barcellona, che è nel quartiere gotico, nel centro della città antica. Barcellona è una città molto antica, era una città romana, Barcino, e la cattedrale sorge su una chiesa precedente romanica, che sorge su una moschea, che sorge sul tempio visigotico, sulla basilica paleocristiana, edificata sulla tomba di Eulalia. Santa Eulalia è una ragazzina di Barcellona e, come tante altre adolescenti e giovani, uccisi durante la persecuzione di Diocleziano attorno al 300, una delle tante, ma è una delle tante testimonianze bellissime di giovani che, soprattutto ragazze, non rinunciarono alla propria fede nonostante le minacce e le torture.
2: Ed è sentita la devozione a Santa Eulalia?
1: Diciamo un po' di meno, ci sono altri santi. È la patrona della città, ma Barcellona e la Catalogna in genere è stata un vivaio di santi dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento, grandissimi santi, evangelizzatori, rinnovatori, per esempio Claret, il fondatore dei Claretiani, ma Sant'Enrique d'Ossol, il beato Manuel Domingo Isol, sono veramente tanti sacerdoti e laici, e per non parlare di Antoni Gaudí, che probabilmente diventerà presto beato.
2: E questo, insomma, tu ne hai ragione, appunto, anche in ragione del tuo lavoro, ma poi è una cosa appunto che sta evidentemente circolando, perché poi il segno di Gaudí su Barcellona in termini architettonici e anche di palazzi e della Sagrada Famiglia, di cui sarà inaugurata adesso una torre, quella più alta,
1: sì,
2: proprio in occasione della visita del Papa.
1: Sì, l'ultima delle grandi torri, ne rimangono quattro ancora, insieme a tutta una facciata, la facciata della Gloria, che è ancora incompiuta, però è stato il coronamento verticale della Sagrada Famiglia. La torre di Gesù Cristo, alta 157 metri, che ha modificato lo skyline della città di Barcellona, è come una piramide ascendente. Gaudí parlava di un senso di gravità inversa, no? Un senso di ascensionalità che ha voluto dare al suo tempio.
2: Avete mai celebrato nella Sagrada Famiglia?
1: No.
0: Celebrato no, visitare tante volte.
2: Vabbè, visitato persino io,
1: insomma, sì, sì. Perché, no.
2: Però è davvero un'opera notevole, la vedremo, perché poi insieme a Papa Leone nei prossimi giorni. Tutto questo mentre il Papa e il corteo di auto sta per lasciare l'aeroporto di Barcellona per percorrere circa 14 chilometri che lo separano dalla cattedrale della Santa Croce e di Santa Eulalia. Uno degli elementi di questo viaggio è stato anche i tanti appuntamenti di preghiera. È stata anche un'immagine bella vedere la gente passare dall'atmosfera di festa, in qualche modo di rumore, anche a quella di silenzio e di interiorità.
1: Beh, è anche significativo che il primo incontro con la realtà di Barcellona sia un momento di preghiera. La recita dell'ora media si chiama l'ora sesta, l'ora centrale del giorno, in un contesto di preghiera, ma è stata la tonica.
2: Anche se, diciamo, visto il ritardo, sta diventando quasi ora nona.
1: Ora di nona. siamo ancora in tempo.

0: La veglia di preghiera a Madrid, l'incontro con la comunità diocesana ieri allo stadio Santiago Bernabéu in contesto di preghiera, ma anche l'incontro con gli artisti, insomma sono scanditi da momenti di preghiera. La preghiera corale del Padre Nostro è stato un momento fortissimo con tutti i volontari, no? Al Santiago Bernabéu, recitato da 80-90.000 persone, di una forza tranquilla.
1: Stasera invece sarà in uno stadio più piccolo.
0: Sì, non è il grande stadio di Barcellona, che è il Camp Nou, è il campo nuovo, che è lo stadio del Barcellona. È uno stadio più piccolo, intitolato a un ex presidente del governo della Generalitat, Lluís Companys.
1: Ma invece il tema dell'interiorità è un altro di quei temi un po' trasversali ai discorsi, ma forse direi al pontificato di Papa Leone, perché anche quando ha parlato di superare le polarizzazioni non l'ha fatto semplicemente, come dire, da un punto di vista politico, ma a partire da una vita interiore, da una crescita integrale. Disarmare non è soltanto un verbo che lui usa rispetto alle armi e agli strumenti di guerra, ma anche in Spagna, e in Magnifica Humanitas l'ha detto, a partire dalle parole.
2: Bueno, questa ricerca di interiorità, veramente, secondo me, anche è uno degli spunti che fa una rinascita della ricerca spirituale dei giovani in Spagna. Il Papa fa riferimento a questa interiorità e secondo me anche perciò è un punto di unione, perché se uno parla dall'unione però o di un'unità attraverso un'ideologia politica sarà impossibile fare questo punto in cui tutti ci possiamo incontrare, però attraverso l'interiorità umana, la dignità dell'essere umano. Quindi forse qua sì che possiamo, bueno, forse sicuro che tutti possiamo incontrarci. E anche attraverso questa ricerca di trascendenza uno già capisce che uno dice, bueno, non viene il Papa a fare un discorso in cui fa una ricerca dei suoi interessi personali. No, no, quello che offre veramente un messaggio che può unire a tutta l'umanità, perché tutto ciò lo condividiamo tutti, no? Una ricerca di interiorità, una ricerca di spiritualità, una ricerca di trascendenza. E secondo me il Papa è stato molto bravo, almeno adesso in Spagna, quando ha capito che veramente ci sono tante persone, secondo me da qua viene quel successo, di quell'accoglienza, di tante persone che hanno le loro ideologie, il loro pensiero, però ricercano questa interiorità.
1: Un altro passaggio importante di questa visita, che di fatto ha tre tappe fondamentali, Madrid, l'abbiamo visto, Barcellona sta per cominciare, poi le isole Canarie. Le isole Canarie, lì il tema sarà quello dell'accoglienza dei migranti, e sarà un tema anche qui che andrà al di là dei confini spagnoli, ma si allarga all'Europa e ancora più in generale rispetto a un fenomeno che è mondiale, quello delle migrazioni, e che non riguarda soltanto alcuni paesi. Abbiamo parlato di accoglienza del Papa, come funziona, diciamo così, l'accoglienza dei migranti in Spagna?
0: Beh, le isole Canarie sono diventate la Lampedusa d'Europa, con una differenza, che Lampedusa è il primo approdo in Italia venendo dal sud del Mediterraneo. C'è un braccio di mare, una settantina di chilometri, forse di meno, in un mare piuttosto tranquillo. Ma tra le coste africane e le isole Canarie ci sono più di 300 chilometri di oceano, e quello sta diventando un vero cimitero dove muoiono tanti disperati cercando di raggiungere le coste del primo mondo. E come abbiamo visto qui in Italia, Lampedusa e in altri luoghi, prima era stato la costa pugliese negli anni 90 quando arrivavano dall'Albania. C'è questa risposta di umanità spontanea che accoglie i poveracci che arrivano. Certo, no, no, non è facile perché sono numeri che...

0: superano la capacità di qualsiasi comunità e lo sforzo è enorme. Ma la popolazione delle isole Canarie ha questo tratto, sono quasi un ponte tra l'Europa e l'America Latina, anche dalla stessa parlata, e hanno questa gioiosità, questa allegria che rende molto facile l'accoglienza. Il problema però non è spagnolo, non è del sud Europa, è un problema globale, è un mondo che si sta spostando e non ci sono barriere che tengano questi spostamenti, è come cercare di fermare un ghiacciaio mettendo degli steccati, non si può, lo si può cercare di canalizzare, di organizzare, ma è il mondo che si sta muovendo.
1: Il Papa ha parlato, credo proprio nel primo discorso fatto a Madrid, quelle autorità e le società civile, di diritto di partire, di essere accolti e
0: Sì.
1: diritto anche a restare, il che significa impegnarsi a mettere fuori dalla storia una volta per tutte il colonialismo e le nuove forme di colonialismo.
2: Bueno, e anche ieri nel Parlamento spagnolo anche ha parlato del problema della bueno, problema di questa situazione dei migranti che devono essere accolti, perché veramente, però quello che dicevamo prima, oltre qualsiasi ideologia politica, perché nasce anche di una umanità, di un umanismo, nel caso del Papa Leone, un umanismo cristiano, che è l'accoglienza allo straniero. Sì, è una situazione, però io sì che vorrei sottolineare che anche il Papa non parla con ingenuità e lui è consapevole che bisogna una risposta, non soltanto di una nazione o di uno Stato, che bisogna una risposta, diceva anche ieri lui, di tutta la cooperazione internazionale per poter accogliere. Cioè una cosa che è un problema, come diceva Melchior, globale, quindi anche bisogna di una risposta globale, perché veramente sono tanti rifugiati, tanti migranti che ricercano un futuro, una speranza e la loro dignità anche merita una risposta di generosità.
1: Al di là del fenomeno delle migrazioni, c'è un dato di fatto già ampiamente presente, che la Spagna è un paese multietnico e che ha accolto e già integrato, tante, anche per ragioni linguistiche, tante persone, per esempio, che arrivano dall'America Latina.
0: Sì, e questo cambiamento è avvenuto in pochissimo tempo, se io mi rifaccio alla mia esperienza. Io sono nato e cresciuto i primi anni in un paese che era monoliticamente cattolico. Io ho conosciuto il primo protestante che ero già all'università, cioè non ce n'erano, no? E oggi invece basta vedere le immagini dei volontari per scoprire la diversità anche etnica. Ci sono molti venuti dall'America Latina, dal Perù, dove è stato il Papa, dalla zona dei Caraibi, un'immigrazione numerosissima che viene dal Venezuela, dalla Colombia, da tutta l'America Latina, dall'Africa del Sud e dal Marocco e dall'est dell'Europa. Dunque è cambiato il volto delle nostre società, non senza tensioni, perché questi fenomeni richiedono tempo per consolidarsi e per creare nuovi tessuti. Il Papa parlava di tessere delle reti, e questo richiede tempo. Però è cambiato anche il volto religioso della Spagna.
1: Com'è cambiata la Chiesa spagnola anche attraverso appunto il fenomeno dell'immigrazione?
2: Bueno, da una parte è vero che, per esempio, questa immigrazione che viene da Latino America o dell'Iberoamerica è più vicina al cattolicesimo, quindi sì che è vero che hanno arricchito. È stato anche molto bello, no? Perché in un momento di secolarizzazione del paese loro hanno fatto un contributo molto bello, no? E nelle parrocchie anche di contribuire con la loro fede. Poi è vero che dall'altra parte è interessante l'effetto che è venuto dato soprattutto attraverso i migranti che vengono con altre religioni, perché a tanti che forse venivano da un processo di secolarizzazione ha aiutato a porre la domanda di dire, bueno, io

0: cosa credo, no? Io, e veramente lui dice che crede nel suo Dio, qual è la mia spiritualità? Questo ha aiutato, no? A offrire più alternative e paradossalmente anche, secondo me, ha aiutato a fare sì, un appello ai giovani a questa spiritualità, no? C'era una generazione che forse per la nostra storia particolare sì che è vero che c'era un confronto con la Chiesa perché si pensava che era vicina a una certa, un certo sistema politico del passato, però adesso è diverso e tanti giovani dicono, bueno, attraverso questa diversità io credo, cosa credo e sono in ricerca.
1: Com'è cambiata però la spiritualità dalla tua generazione a quella nuova anche della rinascita? Perché è vero che appunto si crede nello stesso Dio, nello stesso Vangelo, ma sono convinto che lo si fa in modo diverso.
2: Ero giovane quando è venuto Giovanni Paolo II per la prima volta in Spagna, io ero volontario l'anno 82 quando è venuto il Papa in Spagna e sono prete degli anni 90. È cambiato questo volto molto radicalmente. Per esempio, rispetto a noi, vivevamo forse un modo di essere cristiano, da una parte, in un senso, con un impegno maggiore, un impegno sociale maggiore, ma anche una identità più granitica, più tetragona, difesa dell'identità cattolica. E i ragazzi oggi non sono preoccupati da queste difese identitarie, se non in alcuni ambienti, alcuni cerchi. Cercano più esperienze spirituali e significative. C'è per esempio un ritorno di forme di devozione e di spiritualità, di religiosità popolari, le processioni, soprattutto durante la Settimana Santa, che in molte regioni della Spagna sono un fenomeno massiccio di religiosità popolare. C'è un grande attaccamento che forse la gente della mia età non avvertiva, non viveva allo stesso modo. Momenti di preghiera, questi tutti le nuove realtà ecclesiali sono caratterizzate dalla ricerca di momenti di preghiera e anche un altro fenomeno molto significativo che è il canto e la musica.
1: E la Chiesa spagnola, secondo te, è in grado di offrire, diciamo, delle risposte o comunque di accogliere queste domande di spiritualità dei giovani spagnoli?
0: Secondo me
1: perché
0: sì.
1: Perché questo è un tema poi molto, molto largo, una difficoltà anche proprio delle chiese, penso anche alla stessa Italia, delle chiese che hanno una tradizione consolidata, che sono diventate cultura diffusa, in qualche modo sistema, e dopodiché questo le ha rese un po' impacciate e goffe nel offrire uno spazio di interiorità, proprio perché tutta, come dire, troppo organizzata in qualche modo.
0: Secondo me sì, la Chiesa è, bueno, come tutto dipende anche dalla regione, anche dipende dalla situazione particolare, però sì che è vero che secondo me sì che la Chiesa offre una risposta a questa richiesta a questa ricerca
1: intanto,
0: di spiritualità.
1: Scusa, queste immagini che stiamo vedendo sono in diretta e vengono da Barcellona e ci dimostrano sostanzialmente sì. Che l'accoglienza di Madrid è la stessa di Barcellona. Però continua perché mi sembrava un discorso importante.
0: Sì, sì, no, la Chiesa, anche la Chiesa spagnola è attenta a questa rinascita che c'è. Di fatto, se mi sbaglio mi può correggere Melchor, però è stato un documento della Commissione della Dottrina della Fede, della Conferenza Episcopale Spagnola, che è attenta a questa rinascita, perché come tutto quando è nuovo ci sono tante cose positive, però anche ci sono dei rischi, no? Di essere attenti che non sia una spiritualità troppo emotiva e senza ragione, senza un contenuto. Quindi la Chiesa è attenta, accompagna e anche riceve questa ricerca. E bueno, si può vedere, no? Ci sono tanti ritiri nuovi con tante modalità.

musicalità, come diceva Melchior, con la musica, con il silenzio. Quindi sì che è vero che ci sono tanti preti che sono pronti ad accompagnare, cioè sì che c'è un accompagnamento, però con questa attenzione, no? Perché c'è una novità, forse sconosciuta prima, perché non era quella tradizionale,

0: per i seminari e il sacerdozio. E ci sono nuove congregazioni, le vocazioni vengono da questi gruppi.
1: E anche vocazioni che vengono, per esempio, persone che iniziamo a conoscere, che vengono di famiglie che erano secolarizzate, però no per vivere un ambiente bellico contro la religione o la spiritualità, semplice perché erano indifferenti, e poi questi ragazzi che sono cresciuti in queste famiglie hanno posto delle domande, hanno fatto una ricerca di spiritualità e in un modo bellissimo hanno scoperto questa chiamata di Dio per la vita consacrata, sacerdotale, in tanti modi.
2: E questo ti interroga come prete?
1: Questo interroga tanto, perché da una parte stupisce, viene questa gioia, perché uno vede che veramente lo spirito esiste e si muove, però è vero che interroga anche qual è la tua domanda precedente, no? Qual è la nostra risposta a questa ricerca spirituale, no? Perché veramente se viene un tempo nuovo la risposta deve essere anche rinnovata.
2: Io andrei per un attimo sul sagrato della cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, dove vedo tutti in attesa dell'arrivo di Papa Leone, che dovrebbe essere davvero ormai questione di pochissimi minuti, se non addirittura di secondi, per vivere un attimo questo clima di gioia. Poi appena possibile andremo anche da Paolo Fuscili. Allora andiamo da Paolo Fuscili, che si trova proprio davanti alla cattedrale. Paolo!
3: Eccomi qua, buongiorno a tutti da Barcellona, siamo appena arrivati anche noi, stampa al seguito del Papa. C'è un piccolo ritardo del programma, forse quasi una mezz'oretta, doveva iniziare forse la celebrazione, la recita dell'ora media attorno alle 13, siamo in ritardo, non importa, quello che importa è il clima di grande entusiasmo che c'è, forse intravedete anche alle mie spalle la tantissima gente che qui in questa sorta di slargo davanti alla cattedrale che si trova alla mia sinistra attende l'arrivo di Papa Leone. Leone sarà l'ultimo ad arrivare dall'aeroporto, noi naturalmente della stampa che viaggia col Papa, diciamo, abbiamo viaggiato insomma veramente veloce, anche gli autisti dei nostri mezzi per portarci qui con questo anticipo, la distanza non è tanta. Poi è arrivato il seguito papale e già il seguito papale è stato accolto da una sorta di boato, quindi quando arriverà il Papa ci aspettiamo davvero un'esultanza che per questo viaggio del Papa qui a Barcellona, la seconda tappa del viaggio spagnolo, il primo appuntamento, dicevamo, è la recita dell'ora media nella cattedrale intitolata alla Santa Croce e Santa Eulalia, e poi insomma andremo a vedere tanti altri momenti prima di volare poi per le Canarie. Questo viaggio in Spagna prosegue tra l'entusiasmo della gente, Madrid è stata qualcosa veramente di incredibile, di travolgente, anche Barcellona aspetta così in questo momento Papa Leone. Se volete, nell'attesa vi riferisco qualche dettaglio del viaggio che è stato, fonti di stampa locale spagnola hanno raccontato che il Papa è stato fatto accomodare anche nella cabina di guida dell'aereo, così ha potuto osservare le operazioni di guida. Sappiamo che è molto interessato alla guida delle macchine, forse chissà anche degli aerei. Poi ha viaggiato, aveva accanto a sé un'icona della Madonna di Montserrat, la località dove andremo domani, c'è stato un breve pranzo anche per il seguito papale, e poi insomma siamo arrivati, stamattina si sta tutto svolgendo un po' con tempi molto, molto stretti, aspettiamo anche noi Papa Leone per mostrarvelo, credo sia questione di penso qualche minuto, a meno che appunto anche lui non voglia fare un tragitto un pochino più lento per salutare più da vicino le persone, le tante persone che lo stanno attendendo. Siamo qui a osservare quello che succederà anche per voi.
2: Paolo, intanto mi pare di poter dire, ma vorrei che me lo confermassi tu che sei lì, che l'accoglienza in termini di gioia ma anche di numeri sia la stessa di Madrid, assolutamente straordinaria.
3: Sì, guarda, quello che stiamo vedendo, sì, non abbiamo percorso diciamo ampi tratti di Barcellona, siamo all'arrivo, però ecco, intanto
4: Sì, è proprio la vettura del Papa, sì.

0: La pittura del Papa, ve la lascio vedere, magari sì, è la pittura del Papa che si sta avvicinando. Sì, Gennaro, per rispondere alla tua domanda, sicuramente queste primissime ore di accoglienza al Papa, questi primissimi momenti lasciano pensare che rivedremo le stesse scene di Madrid, anche se probabilmente l'accoglienza a Madrid è stata agevolata anche dal fatto che lì il Papa ha trascorso i giorni del fine settimana, sabato e domenica, questo mi facevano notare, ma anche questi primi momenti a Barcellona sono assolutamente entusiasmanti. Vedete il Papa che arriva, la gente saluta tutti, naturalmente cercano la foto, sta passando in questo momento di fronte a noi il Papa, nella vettura che adesso si porta sotto l'ingresso principale della cattedrale. Naturalmente sempre attenti gli uomini della sicurezza, fino adesso nulla da segnalare, quindi bene così. Ha viaggiato sulla stessa vettura del Papa anche l'arcivescovo di Barcellona, Omeya, il cardinale. Adesso il Papa è sceso, era accomodato sul sedile posteriore lato destro e si avvicina per salutare le tante persone che lo stanno aspettando. State ascoltando anche voi il boato che si è alzato mentre le campane della cattedrale suonano a festa per lui. Saluto anche noi della stampa, siamo la stampa che viaggia con lui proveniente da Roma, e poi naturalmente anche la stampa locale. Questo è un evento, inutile dirlo, di primissimo piano anche per i media spagnoli, i media sia di Barcellona locali, anche prima madrileni, ma insomma di tutta la nazione. Naturalmente avete modo anche forse di vedere la bellezza di questa cattedrale, questo luogo. Il Papa si sofferma ancora dall'alto a rivolgere un saluto e poi entra, fa il suo ingresso in questo momento. Diciamo che, Gennaro, come accoglienza, come primi momenti, direi che non c'è male, insomma.
1: Direi proprio di no, grazie Paolo. Il Papa, lo vediamo, sta entrando nella cattedrale, ci sarà un canto di benvenuto, le parole di accoglienza del cardinale arcivescovo di Barcellona e poi la preghiera dell'ora media.

0: Ma voi vi aspettavate un'accoglienza così per questa visita del Papa in Spagna?
1: Se devo essere sincero, no. Mi aspettavo un'accoglienza degna, naturalmente, ma la cosa sorprendente non sono tanto i numeri, ma è la provenienza, perché ci sono quelli delle parrocchie, dei movimenti che sono in qualche modo inquadrati, e poi c'è gente che spontaneamente viene e nessuno sa da dove vengano. Questa è la cosa che ha colpito tutti. Penso per prima anche gli organizzatori e la conferenza episcopale spagnola.
2: Sì, totalmente d'accordo con Melchor. È vero che, bueno, secondo me tutti sapevamo, no, che all'interno della Chiesa c'erano aspettative e si voleva...
0: Chiedo scusa, dove siamo qui in questo momento? Questa è una tomba?
1: Siamo all'interno della...
0: Dal cappello sembrava una tiara?
1: Sì, la tomba di uno dei vescovi di Barcellona e la...
0: Comunque questo è un momento di preghiera invece davanti,
1: sì,
0: al Santissimo.
1: Davanti alla Cappella del Santissimo. È importante perché questa la cattedrale custodisce un tesoro artistico ma anche storico, che è il Cristo della battaglia di Lepanto, che fu portato lì. Ma è anche la tomba di, non solo di Santa Eulalia, ma di un altro santo sacerdote che è patrono del clero secolare, Sant'Oriol. Aureolus Oriol di Barcellona.
0: Giusto un attimo ancora sull'accoglienza, dicevi quello che ti aspettavi o meno, perché poi sta per iniziare la preghiera.
2: Sì, no, io secondo me sì che è vero che si aspettava un'accoglienza sì grata, gradevole, però secondo me anche ha oltrepassato le aspettative.

0: E anche il calore, non è solo il numero, è la gioia, il calore con cui...
1: Io mai avrei pensato ieri quell'applaudimento, quell'applauso
2: in Parlamento, dici tu. Allora, questo è il canto di ingresso, poi, come dicevamo, ci sarà il saluto del Cardinale Omeglia Omeglia e poi la preghiera dell'ora media. Direi quindi di lasciare già la linea alla diretta.

0: Benedi tel qui ve, en nom del Signore.
1: Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
0: Benvenuto a Barcellona.
1: Santo Padre, benvenuto a Barcellona. Siamo molto felici di accoglierla e di averla tra noi proprio qui nella cattedrale, la chiesa madre della diocesi, cattedrale dedicata alla Santa Croce e che ha come patrona Santa Eulalia. Non la traduco perché lei capisce. Le do il benvenuto a nome di tutta la chiesa che peregrina a Barcellona. Oggi qui l'accompagnano i vescovi, noi vescovi ausiliari, anche i canonici, membri della curia diocesana e rappresentanti delle diverse delegazioni e segretariati diocesani, seminaristi, i dipendenti della cattedrale e una buona rappresentanza dei volontari. Vogliamo essere una famiglia che lavora al servizio di una grande famiglia, tutti uomini e donne che lavoriamo in questa arcidiocesi. Vogliamo aiutare a fare in modo che questa chiesa diocesana sia accogliente e non perda mai la sua natura missionaria, la sua missione di carità. Santo Padre, la ringraziamo di cuore per

aver accettato il nostro invito. Come primo atto in questa città pregheremo insieme l'ora sesta della liturgia delle ore, consegnando al Signore la nostra preghiera. Uniti a Cristo e mossi dallo Spirito Santo e presieduta da Lei, eleviamo la nostra lode al Signore, affidandole tutta l'umanità, chiedendole la pace, pregando per la pace nel mondo. Che il Signore ci conceda il dono della pace e della comunione per poter essere seminatori di speranza nel nostro mondo e in modo particolare in questa arcidiocesi che l'accoglie con grande entusiasmo. Molte grazie. Benvenuto Papa Leone XIV.

0: Estimați germani și germane, am gran goc comenzo la meva visita resant l'ora sesta in aquesta catedral am tots vos altres. Il Consiglio Vaticano II.
1: Carissimi fratelli e sorelle, con grande gioia inizio la mia veglia pregando insieme a voi in questa cattedrale l'ora sesta. Il Concilio Vaticano II definisce l'ufficio divino voce della sposa che parla allo sposo e preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al Padre. Anche la lettura che abbiamo ascoltato sottolinea che tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo. Possiamo allora farci aiutare nella nostra riflessione proprio da queste due immagini, la sposa e il corpo. La prima ci ricorda che la Chiesa, in particolare questa assemblea ricca di doni e carismi e della varietà delle storie di ciascuno, è anzitutto una sposa amata. Dio vi ha voluti qui perché ama in voi e nel vostro essere insieme una bellezza e una bontà uniche e sacre. Lui vi ha scelti, non altri, a rappresentare oggi la comunità dei santi che è in Barcellona. Ed è con questa consapevolezza che vi invito a rinnovare concordi il proposito di camminare insieme, tutti, fedeli e pastori, sulle orme di Cristo, verso la pienezza della vita. La Chiesa è frutto di un atto d'amore che la precede e che viene da Dio, e cresce anzitutto lasciandosi amare da Lui, unita con cuore umile e grato, perché solo chi si lascia amare da Dio può costruire con gli altri le opere dell'amore. A questo proposito Papa Francesco non molti anni or sono raccomandava a questa comunità diocesana di partire dall'incontro con Cristo per crescere in fratellanza.

0: speranza nell'annuncio della buona novella del Vangelo. E un anno dopo ripeteva ai seminaristi di questa stessa arcidiocesi, pellegrini a Roma, non smettete mai di assaporare e rievocare questo amore di predilezione che si riversa e si riverserà abbondantemente nel vostro cuore.
1: Se derramará abundantemente en su corazón. No apague nunca ese fuego que lo sarà.
0: Non spegnete mai quel fuoco che vi renderà intrepidi predicatori del Vangelo. Le sue parole indicano il clima che siamo chiamati a diffondere nei nostri ambienti, nelle famiglie, nelle parrocchie, nei luoghi di lavoro e di formazione, negli ambienti di curia e in ogni altro ambito di vita. Un clima di famiglia in cui si vive insieme, memori della comune figliolanza e della comune chiamata, solidali, aperti, capaci di misericordia, di sacrificio, di attenzione reciproca e di perdono. Carissimi amici, Barcellona in questo ha una grande tradizione ecclesiale. Ne faceva memoria San Giovanni Paolo II quando in visita qui lodava l'animo accogliente che lungo la storia ha portato voi, barcellonesi e catalani, a condividere la cittadinanza umana e cristiana con innumerevoli genti, e vi incoraggiava a proclamare davanti alla Chiesa che questa città e questa regione sono un focolare grande e aperto alla fraternità cristiana. Nelle sue parole trovano posto i volti di tanti fratelli e sorelle che tra voi si sono spesi e si spendono per costruire armonia e comunione al di là di ogni polarizzazione. E ancora oggi essi hanno conferma nella vitalità delle numerose opere di annuncio, di formazione e di carità di cui tutti siete animatori e protagonisti. Questo ci porta alla seconda immagine sulla quale vogliamo fermarci, quella del corpo, tema principale della lettura che abbiamo ascoltato. Se Cristo infatti è lo sposo che ci ha amato per primo, egli è anche il capo a cui siamo uniti come membra di un unico organismo, gli uni al servizio degli altri, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Tutti animati dall'azione dello stesso Spirito, tutti chiamati alla stessa santità. Anche questo è importante, perché ci rammenta che per noi lavorare insieme non è una scelta di stile, ma una necessità fisiologica, fondata sulla grazia concessa a ciascuno secondo la misura del dono di Cristo, e a cui corrispondiamo impegnando i carisma ricevuti nel rispetto dei ministeri affidati. È lo Spirito che, come parti di un'unica compagine viva, ci spinge non solo a donarci senza riserve là dove la provvidenza ci chiama, ma a farlo secondo i disegni di Dio, nell'obbedienza e nella fiducia.
1: Come in un corpo, también entre nosotros hay miembros más fuertes.
0: Come in un corpo, anche tra noi ci sono membra più forti e altre più deboli, alcune visibili che svolgono funzioni evidenti all'esterno, altre nascoste, che agiscono dal di dentro, in alcuni casi non fermandosi mai e assolvendo funzioni vitali senza che nessuno nemmeno se ne accorga. Sono molte le immagini con cui potremmo illustrare la varietà e l'importanza dei ruoli e delle missioni che incontriamo tra di noi. Ma il messaggio è sempre lo stesso. Nella ricchezza dei doni ricevuti, siamo forti.

0: forti perché uniti, e siamo uniti perché animati dallo stesso Spirito, lo Spirito di Cristo, che è Spirito di comunione per la salvezza di tutti. È importante perciò per ciascuno di noi non permettere che nulla distrugga l'unità in cui Dio ci ha costituito e verso la cui pienezza ci conduce giorno per giorno.
1: Barcelona è nominata Cap e Casal di Catalunya.
0: Barcellona è detta capo e casa di Catalogna. Ciò dà a questa comunità, a tutti voi, barcellonesi e catalani, una vocazione e una responsabilità speciale a farvi con l'aiuto di Dio costruttori di unità. Tra poco venereremo i resti di Santa Eulalia, compatrona di questa cattedrale, di questa diocesi e di questa città. Sant'Agostino, parlando dei martiri, diceva: «Non ci sembri poca cosa essere membra di quel corpo del quale sono membra anche coloro ai quali non ci possiamo paragonare. Siamo obbedienti allo stesso Signore, animati dalla stessa carità e stretti a quella medesima unità». Cari fratelli e sorelle, è con questo spirito che anche noi, in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualista, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, di concordia e di pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. Come la Vergine Eulalia e tanti altri martiri, vogliamo rispondere il nostro sì, pronti, dove necessario, a morire a noi stessi, a perderci per ritrovarci, a rinunciare a ciò che è superfluo per costruire su ciò che è essenziale e dura per sempre. Questo ci insegna il crocifisso, a questo ci invitano l'Apostolo Paolo e gli esempi dei santi. Questo vogliamo fare insieme, secondo la preghiera di Gesù al Padre, durante l'ultima cena. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Ci aiuti Maria, Madre della Chiesa e Madre dell'Unità, ad essere fedeli a questo impegno e a questa missione. Santa Maria della Misericordia, prega per noi.

0: Oremos. Oh Dios que revelaste a Pedro tu plan de salvar a todas.
1: Oh Dio che hai rivelato a Pietro il tuo piano di rivelare, darci la salvezza, darci la forza perché tutte le nostre azioni siano gradite ai tuoi occhi e utile al tuo disegno d'amore e di salvezza universale.

0: Per Gesù Cristo nostro Signore.
1: El Señor esté con vosotros.
0: Il Signore sia con voi.
1: Bendito sea el nombre
0: Benedetto
1: del
0: sia il nome del Signore.
1: Nuestro auxilio
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: La bendizione di Dio,
0: e la benedizione di Dio Onnipotente.
1: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os accompagni.
0: Scenda su di voi e rimanga sempre.

Allora, questo è un momento di preghiera silenziosa nella cripta della Basilica, davanti alla tomba di Santa Eulalia.

Preghiera è terminata, stiamo vedendo immagini del chiostro, che è un chiostro particolare, anche con un'immagine simbolica che ricorda la giovane età di Sant'Eolaria, martire e patrona di Barcellona. Quali sono questi segni? No, ma...

0: Ti dicevo, padre Luis, i segni del chiostro, 13 oche, perché?
1: 13 oche che simbolizzano i 13 anni con cui è morta martire Santa Eulalia.

Attacco all'Iran, abbiamo diritto di difenderci, replica Tel Aviv. Il premier israeliano rischia di restare isolato, lo dice ancora il presidente Trump, ma Israele non ferma la sua offensiva sul Libano. Almeno 8 morti nei raid su tiro dell'IDF che prima di lanciare l'attacco aveva invitato la popolazione a lasciare la zona. L'ordine di sfollamento includeva anche il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso perché secondo l'esercito israeliano combattenti di Hezbollah opererebbero su quel territorio. Parole inaccettabili ed indegne, così il ministro degli esteri italiani bolla il nuovo attacco all'Italia del ministro della difesa israeliano Ben-Gvir, indagato dalla procura di Roma per torture e sequestro di persona nell'ambito del caso degli attivisti della flottiglia fermati da Tel Aviv. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, aveva replicato l'esponente dell'ultradestra israeliana. La guerra in Ucraina, almeno 8 persone sono state uccise, circa 40 ferite nelle ultime 24 ore in attacchi russi che hanno colpito le regioni di Kharkiv e di Kherson. Nella notte Mosca ha lanciato un totale di 166 droni a lungo raggio, di cui 146 intercettati e 2 missili. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni, nel mirino l'energia e la finanza, disposto il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. I magistrati hanno delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, la cui condotta sarebbe stata tesa a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. I mercati approvano la mossa di Intesa San Paolo, che lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna intorno ai 2 punti percentuali. L'amministratore delegato del gruppo Messina fa sapere: se ci sarà un'altra offerta andremo avanti rilanciando. La Chiesa italiana auspica una finanza al servizio del bene comune, lo fa con l'aggiornamento delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili, illustrate questa mattina a Milano alla presenza del presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa e centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale, i principi contenuti nel testo. Tra i settori esclusi nei investimenti anche gioco d'azzardo, pornografia, sostanze che creano dipendenza e attività speculative aggressive. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Martedì. Al nord pressione non così salda. Giornata con tempo instabile e temporalesco sulle Alpi orientali e in nottata anche sulla pianura veneta e lombarda. Soleggiato altrove. Mercoledì. Pressione debole. La giornata trascorrerà subito con temporali su Alpi e Prealpi e che scenderanno in forma irregolare anche sulle zone pianeggianti a nord del Po. Al centro, pressione che si mantiene stabile. Giornata asciutta e soleggiata su tutti i settori, con cielo al più poco nuvoloso ovunque. Temperature per lo più stazionarie. Mercoledì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, dal mattino e fino a sera. Venti dai quadranti meridionali. Al sud, anticiclone in ulteriore rinforzo. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento dal mattino e fino a sera. Clima caldo e venti deboli per lo più meridionali. Mercoledì, pressione stabile. Giornata che trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera, su tutte le regioni. Venti dai quadranti meridionali.

0: qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
8: Lenta, lento, molto lento, voltati.
7: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
9: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, te, beh.

0: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno...

0: troppo forte!
1: E perché non sento bene?
0: Prova Prondi Amico Super TV.
1: Un telefono? Per guardare la televisione?
0: Metti le cuffie.
2: Premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile, sento proprio bene.
0: Inizia il tuo programma preferito.
1: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
2: Brondi, chi parla?

0: Vediamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti, nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati,
1: per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: E di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: per la sua dolorosa

0: passione,
1: abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia.

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. La mattina dell'8 agosto del 1956, nella miniera di carbone di Bois du Cazier, una delle più vecchie del bacino minerario del Belgio, a Marcinelle, un devastante incendio causò la morte di 262 minatori. 136 erano migranti italiani e questa resta alla storia come la tragedia di Marcinelle. Fu una delle più gravi sciagure del lavoro, emblema anche delle difficili, dure condizioni di vita, di lavoro dei nostri emigranti e a 70 anni netti da quella sciagura oggi quella tragedia è veramente un'opportunità per riflettere sul tema della sicurezza del lavoro, ma soprattutto è un monito al rispetto della dignità dei lavoratori. E dunque facciamo un viaggio nel tempo, con l'aiuto dei nostri ospiti. Sono felice di ritrovare qui in studio il collega Giovanni Mancinone, che per Rubettino ha pubblicato Corpi al macello, il silenzio dei morti sul lavoro e la sofferenza dei superstiti, in cui tra l'altro è proprio riattraversata, ripercorsa proprio la tragedia di Marcinelle. Bentornato Siamo Noi, Giovanni.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te e bentornato anche al professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano. Professore, ben arrivato.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora, io sto per coinvolgervi, però prima vorrei far ascoltare una testimonianza. La testimonianza di una persona la cui vita, la vita della sua intera famiglia, è stata proprio toccata da questa tragedia. E allora do il benvenuto a Michele Cicora. Michele, ben arrivato.
3: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie per avermi dato questa possibilità di spiegare la storia.
0: Grazie.
3: La triste storia di questa pagina.
0: Grazie a lei, grazie a lei. Allora, Cicora, possiamo dire che lei sostanzialmente per tutta la vita ha cercato e continua a cercare, lei ultimo di 7 figli, una persona, una figura di cui ha ricordi sbiaditi perché era piccolissimo, le due volte che lo ha incontrato, la figura di suo padre, Francesco Cicora?
3: Ma io in effetti non ho nessuna immagine del viso di mio padre, perché avevo appena 4 anni e fu lui a vedere me per 2 volte, l'anno dopo la mia nascita e 2 mesi prima di morire, perché era tornato a preparare la partenza di mio fratello Mario di 17 anni per il Venezuela.
0: Ecco, suo padre Francesco morì a Marcinelle, scelse di andare a lavorare in quella miniera evidentemente per sostenere una famiglia con il suo sacrificio tanto numerosa, lei ha raccontato, e questo ci fa comprendere anche le condizioni di vita dei nostri migranti, ha raccontato la redazione che non ha memoria neppure di una Pasqua o di un Natale insieme. E poi ci sono anche dei ricordi apparentemente più sereni, ma che commuovono profondamente. Per esempio una lettera che suo papà indirizzò alla sua mamma, parlando di lei, del piccolo Michele, che aveva fatto qualcosa, detto qualcosa che lo aveva fatto sorridere. Ci può ricordare?
3: Sì, mi ricordo benissimo perché io, quando mia madre riceveva le sue lettere, le lettere di mio padre, andavo a guardare nelle buste per vedere se lui era lì dentro. E quando lui rispose a mia madre...

0: famiglia.
1: E purtroppo questo non è accaduto perché l'8 agosto del 1956 suo papà è stato tra quei 262 sventurati minatori, aveva 48 anni, non era neppure il suo turno quel giorno. I resti del suo papà non sono mai stati identificati. Lei nel 2010 ebbe un'intuizione, un'idea, quella di farsi promotore della ricerca dei resti e comunque della possibilità di identificare anche chi era rimasto senza nome, tra cui suo padre. È stato un lungo processo, ci sono voluti molti anni, questo attraverso i test del DNA, naturalmente l'esumazione è cominciata nel 2021. Quanti erano i corpi non ancora identificati allora, tra cui quello di suo padre?
0: Ne erano 14. Noi in famiglia avevamo sempre pensato che mio padre non fosse mai stato recuperato dal fondo della miniera. E fu nel 2010, dopo tante visite, che il direttore del museo mi disse che tutti i corpi erano stati recuperati e che mio padre sarebbe stato tra i 14 seppelliti nel cimitero di Massinel. Sotto la lapide con su scritto Uncle New, sconosciuto. Fu da lì che si piantò in me un seme e ho cominciato a pensare che forse con l'avanzamento delle tecniche scientifiche sarebbe stato possibile fare delle analisi del DNA per poterlo riconoscere.
1: Ecco, questo ha giovato a molte altre famiglie, non alla sua, e però io sono rimasta molto colpita, favorevolmente colpita da quello che lei ha condiviso e confidato alla nostra redazione. Non il senso di una sconfitta per non aver ritrovato i resti di suo padre, ma il senso di una ricerca che ha assunto un significato più ampio, è diventata memoria per tanti, memoria del sacrificio di quei migranti, del contributo che hanno dato anche con quel sacrificio alla crescita del nostro paese.
0: Sì, senz'altro, perché è stato grazie al loro sacrificio che specialmente le zone rurali del sud si sono sviluppate e hanno permesso ai paesi di ricostruirsi, di restaurare case e di permettere ai figli di studiare. Io ho potuto studiare perché ero l'ultimo dei figli. E grazie al fatto di essere andato all'università mi sono sentito capace di fare questo tipo di ricerca. Il mio scopo era quello di ridare un volto, un nome e la dignità sia a mio padre che a quegli altri 13 minatori che hanno dato la vita per il benessere delle loro famiglie e per la ripresa economica dell'Italia.
1: E così è
0: Perché bisogna.
1: stato, e così è stato con questa ricerca. Giovanni, tu questa storia la conosci bene, conosci la storia del papà di Michele, di Francesco Cicora e conosci la determinazione di suo figlio. Che cosa è accaduto esattamente quella mattina? Che cosa ha provocato questa tragedia?
2: Quella mattina erano in 275 i minatori. Purtroppo 265 sono morti, 136, come dicevi, erano italiani e in pratica c'è stata un'esplosione. Voglio dire una cosa che ho conosciuto dopo aver scritto il libro. Sotto a 980 metri nella miniera, c'era chi dava l'input, un segnale a chi era in superficie per tirar fuori questi carrelli e là sotto c'era un cittadino di Boiano che non conosceva molto bene il francese probabilmente e potrebbe essere che il dialogo tra i due non sia stato, diciamo,
1: Non si siano capiti
2: non si siano
1: a causa della
2: capiti,
1: lingua.
2: non si siano capiti perché lui il francese non lo parlava e quindi
1: Un
2: c'è stato
1: errore,
2: questo
1: dunque.
2: input per portare in superficie i carrelli e lì c'è stato questo scontro, questo scoppio che ha provocato questo incendio
1: Devastante.
2: devastante che praticamente. Questo era l'unico testimone,
1: Ecco, torneremo
2: oltretutto.
1: su questa vicenda, sulla presenza di questo testimone oculare e su quello che è accaduto al testimone che non è di fatto stato
2: Certo.
1: mai ascoltato, ma torneremo su questo. Professore Ambrosini, anche con lei entreremo nel dettaglio meglio dopo lo spazio pubblicitario. Ci può dare un'idea?

0: del numero, quindi della proporzione di questo fenomeno migratorio degli italiani che dagli inizi degli anni 50 fino agli anni 40 andarono all'estero, si diressero soprattutto nelle zone minerarie dell'Europa. C'era un accordo tra l'altro tra il Belgio e il nostro paese, un accordo di scambio, materie prime fondamentali per l'energia, per la crescita del paese in cambio di uomini.
1: L'accordo prevedeva l'invio di 50.000 minatori italiani nelle miniere belghe, ma in realtà i numeri furono più alti perché c'erano anche arrivi spontanei al di fuori dell'accordo. Quindi si presume che fossero più di 150.000 gli italiani che hanno raggiunto il Belgio in quegli anni e hanno trovato lavoro. Negli anni 50, in modo particolare nelle miniere della Vallonia, bisognose di manodopera, perché già allora per i belgi quel lavoro era un lavoro che non piaceva, un lavoro pericoloso, che teneva lontane le
0: Ecco, che
1: persone
0: veniva
1: che
0: lasciato
1: pure
0: agli altri,
1: avevano
0: appunto ai
1: bisogno
0: migranti,
1: di lavoro.
0: ricorda molto le condizioni dell'oggi, diciamo a parti invertite. Cicora, io prima di salutarla vorrei chiedere se lei spera dentro di sé ancora di ritrovare, diciamo, suo padre, quantomeno di poter identificarlo, e se accadesse lo porterebbe a casa, dove è a casa?
2: La mia intenzione è sempre stata quella di riportarlo al cimitero del mio paese, San Giuliano di Puglia, per poterlo seppellire non lontano da dove è seppellita mia madre, perché anche da vivi hanno passato pochissimo tempo insieme. Mio padre è dovuto andare anche nell'Africa settentrionale per la miseria che era in Italia in quei tempi. Non era andato lì perché era fascista o perché voleva formare un impero, era andato perché c'era necessità di lavoro
0: Quindi,
2: per sfamare la famiglia.
0: durante il ventennio, quindi mai accanto a sua moglie e ai suoi figli, un enorme sacrificio quello che ha fatto. Io, Michele, la ringrazio della sua preziosissima testimonianza e le auguro veramente di riuscire a riportare a casa suo padre. Grazie davvero del suo contributo. Noi dobbiamo necessariamente andare in pubblicità, ma rapidamente ritorniamo qui in studio.
2: Potrei fare un

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
4: Caldo, eh?
3: Conoscete la granita siciliana?
4: Eh sì,
5: ma questa è speciale.
6: È la granita siciliana senso freddo.
3: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh?
3: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
10: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie.

0: facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
1: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Perlana deterge e rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo! No! Lavato con Perlana! Perlana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
2: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
3: Eccoci rientrati in studio, siamo noi e stiamo ricordando una delle più gravi tragedie che hanno riguardato le difficili condizioni di vita dei nostri emigranti, la tragedia di Marcinelle, il violento incidente che nella miniera di Bois du Cazier in Belgio, appunto a Marcinelle, provocò la morte di 262 minatori, di cui 136 italiani. Molti venivano dall'Abruzzo e molti arrivavano da un paesino che si chiama Manopello, dove ci aspetta la nostra Luciana Celeste. Luciana, a te.
4: Gabriella, buon pomeriggio. Esattamente, io mi trovo proprio in Abruzzo, a Manopello. E perché mi trovo proprio qui? Perché parlare di Marcinelle non potevamo non essere proprio qui a Manopello, perché delle persone appunto che si trovavano lì a Marcinelle, 60 erano abruzzesi e ben 32 erano proprio di qui, di Manopello, motivo per il quale Manopello è considerata proprio città martire. In mia compagnia c'è Maria Di Biase. Vorrei fare proprio una domanda. Maria, tu chi hai perso in quella giornata?
5: Io ho perso mio padre, Di Biase Donato.
4: E quanti anni avevi quando è successo questo?
5: 7 anni io avevo.
4: E tuo papà quanti anni aveva?
5: E mio papà 35.
4: Ti ricordi quei momenti, come sono stati?
5: Sono stati momenti molto brutti, perché è successa questa disgrazia così inaspettata. Mia madre la mattina era andata a imbucare una lettera per mio padre e una signora che aveva sentito la notizia alla radio gliel'ha detto brutalmente, diciamo. E mia madre si è sentita male e quindi mi ricordo la scena di mamma che è tornata a casa un po' sconvolta.
4: È stato davvero un grande trauma. E poi successivamente?
5: E successivamente poi abbiamo acceso la radio e si sentivano le notizie, non si sapeva se erano morti tutti, se qualcuno si era salvato, e continuavano ad arrivare queste notizie frammentarie pure. E poi
4: è stata una tragedia collettiva questa.
5: Sì, è stata una tragedia collettiva.
4: Bene, continuiamo a rimanere qui a Manopello e a parlarne in un successivo collegamento. Gabriella.
3: Grazie, grazie Luciana. Professor Ambrosini, siamo nel 1956, il Presidente della Repubblica era Giovanni Gronchi, c'era un governo centrista guidato da Antonio Segni ed era un'Italia che evidentemente aveva ancora difficoltà a rapportarsi anche al cospetto di questa tragedia con la questione dell'emigrazione, del fenomeno dell'emigrazione. Professore.
6: Dunque, partecipò ai funerali soltanto un oscuro sottosegretario, una cosa che oggi forse sarebbe difficilmente concepibile. L'Italia aveva un atteggiamento ambivalente nei confronti dei suoi emigranti. Da una parte un senso di orgoglio per l'affermazione del lavoro italiano nel mondo e dall'altra la vergogna per il fatto di non riuscire a dare lavoro e pane a tanti figli del nostro paese, cosicché molti, come abbiamo sentito, erano costretti ad andare all'estero, ad accettare i lavori più duri per poter mantenere e dare un futuro alle loro famiglie. Anche nei confronti dei paesi riceventi, l'Italia non ha mai avuto un atteggiamento molto assertivo, non solo nel caso di Marcinelle, ma in generale anche nel caso di altre strade.

0: stragi, compresi linciaggi di lavoratori
1: Sì.
0: italiani a fine 800, primi del 900. Il governo ha sempre mantenuto, i vari governi italiani, un atteggiamento morbido, perché certo dovevano difendere i nostri connazionali, ma non dovevano compromettere i rapporti con i paesi che li accoglievano,
1: Certo.
0: al fine di poter continuare a mandare migranti all'estero e beneficiare delle
1: Delle
0: rimesse.
1: rimesse, certo, c'era tutta un'economia che si muoveva attraverso le rimesse che tornavano a casa. Grazie, professore. Giovanni, tu accennavi, allora intanto siamo di fronte anche qui ad una tragedia, ogni volta che parliamo di tragedie sul lavoro, poi è sempre dietro c'è il discorso del profitto, regole di sicurezza calpestate per guadagnare di più. Ci furono tre inchieste che non approdarono a nulla di fatto e c'è stato questo testimone oculare, cui tu accennavi poco fa, che non fu ascoltato neppure una volta, anzi, scomparve dalla scena.
2: Esattamente. C'è stata una condanna per un ingegnere e condanna a 6 mesi. Tutto il resto praticamente scomparve, i testimoni, nulla. Il processo si tenne senza tener conto delle testimonianze delle persone e addirittura questo signore che voleva andare in
1: Come si
2: Canada,
1: chiamava questo signore? Aveva un nome e
2: sì,
1: un cognome.
2: Antonio Iannetta, e era l'unico testimone oculare di questa storia che venne fatto scomparire nella sostanza. Non si trovò più e lo ritrovò un giornalista nel 2012 in Canada, a Toronto. E lui confessò di essere andato via immediatamente perché
1: Aveva
2: probabilmente
1: ricevuto
2: era
1: delle
2: scomodo
1: pressioni.
2: sentirlo, ascoltarlo, perché avrebbe raccontato la verità su quella miniera, su quell'episodio, perché in quella miniera già era esaurito lo scavo del carbone nella sostanza. E mi preme sottolineare il fatto del ruolo di un giovane cattolico che praticamente racconta in un libricino il dramma di questi lavoratori e le condizioni pietose, dice che già allora in miniera ogni 3 giorni morivano 2 persone.
1: Ecco, e abbiamo capito quali erano le condizioni in cui vivevano, poi guarderemo anche fuori dalla miniera, guarderemo anche con il professor Ambrosini ai luoghi che abitavano, alla solitudine in cui vivevano. Andiamo in pubblicità e torneremo anche in Abruzzo.
3: L'oscuro fu il luogo della mia nascita. Assai modesta la mia famiglia.
4: Chiede al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
5: Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
3: È in questa grotta che farò la mia dimora.
6: Il documentario La Quarta Regola. Giovedì, in seconda serata.
7: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
9: Eh sì, ma questa è speciale.
8: È la granita siciliana a senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
9: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
8: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
10: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
11: Ce l'ho sulla punta della lingua.
12: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IBSA FilmTech. Dalla ricerca IBSA. Prodotto in Italia.
13: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
14: L'estate mette alla prova i tuoi ricci.

0: Scegli Fructis metodo Ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
1: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
0: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis metodo Ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi, l'abbiamo detto. Nella miniera di carbone Bois du Cazier a Marcinelle nel Belgio persero la vita a causa di un incendio poderoso, 262 minatori, 136 erano emigranti italiani, la maggior parte veniva dall'Abruzzo, 23 dal paese di Vanoppello, dove si trova ora la nostra Luciana Celeste, paese che per questo si è meritata l'appello di città martire, dove si fa un gran lavoro sulla memoria. A te, Luciana.
4: Sì, Gabriella, esattamente così. Qui a Manoppello si cerca di portare sempre avanti la memoria. In mia compagnia siamo con Giulia De Lellis, il vice sindaco di Manoppello, e Don Antonello Graziosi, che è il parroco di questa comunità. Io vorrei partire proprio da Giulia. Giulia, cosa si sta facendo per portare avanti la memoria e poi quanto è importante questo momento della memoria?
5: Grazie Luciana, diciamo che Manoppello e la memoria sono praticamente la stessa cosa, si è sempre fatto un grande lavoro sul tema del ricordo di Marcinelle. Da anni si cerca di sensibilizzare non solo la comunità che vive il ricordo della tragedia come assolutamente suo, ma anche e soprattutto le nuove giovani generazioni. Quest'anno, in occasione del 70° anniversario, compieremo un importante passo che è quello dell'avvio delle attività della Fondazione Marcinelle 262 istituita dalla Regione Abruzzo. Un importante traguardo non solo per Manoppello, ma ovviamente per tutti quanti i comuni che sono stati fortemente colpiti dalla tragedia di Marcinelle, come lo siamo stati noi nel 1956, appunto.
4: Don Antonello, tu oltre ad essere qui il sacerdote, il parroco di riferimento della comunità, sei proprio di qui. C'è qui anche una cappellina che ricorda le vittime.
6: Sì, c'è una cappella nel cimitero che ricorda le vittime di Marcinelle. Noi che siamo nati alcuni anni dopo della tragedia avvenuta nel 1956, sentivamo il racconto di cosa era successo in Belgio dai nostri nonni o da coloro che tornavano d'estate dal Belgio qui in vacanza a Manoppello. E allora questi racconti assumevano poi il contorno di un volto nel momento in cui andavamo al cimitero a vedere la cappella. Quindi inizialmente era una fotografia di un qualcosa che ci veniva raccontato, facevamo memoria di quello che ci era raccontato. Poi successivamente c'è stata anche l'elaborazione di questa tragedia, innanzitutto da un punto di vista sociale, perché ci siamo resi conto, crescendo, che questi minatori partivano non per sete di denaro, ma soprattutto perché volevano che i loro figli, le loro famiglie avessero un futuro migliore e quindi potessero studiare, attingere alla cultura e avere un mestiere, anche se improprio dirlo, migliore di quello che facevano loro.
4: Si immaginava proprio una vita migliore.
6: Una vita migliore, per una vita migliore, qui c'era un'abnegazione totale di se stessi, per una vita migliore da dare a coloro che appartenevano al loro cuore. Nello stesso tempo poi c'è stata anche una elaborazione dal punto di vista spirituale, possiamo dire, perché come sacerdote mi sento di dire che il sacrificio di questi minatori incarna perfettamente quello che è lo spirito delle beatitudini, beati puri di cuore perché vedranno Dio, Matteo 5, cioè loro scendono sulla terra per annullare se stessi e fare in modo che i loro figli vivano meglio. Beati gli operatori di pace, i soccorsi sono stati dati da tutte le nazioni presenti in quel momento. Beati coloro che sono il pianto di queste donne e di questi figli che si sono visti improvvisamente senza marito o senza papà, quindi a vivere una tragedia veramente alle grosse dimensioni. Ecco, mi auguro che la tragedia di Marcinelle ci ricordi ogni anno non solo l'importanza del lavoro, ma soprattutto la dignità della persona umana, che deve venire prima di ogni cosa, come ha anche ribadito Papa Leone nella sua ultima enciclica del 25 marzo, Magnifica Humanitas, affinché ogni lavoratore sia considerato innanzitutto come persona e non si abbiano più tragedie in questo di questa portata negli anni a venire.
4: Bene, io grazie, ringrazio tutti, ringrazio i miei ospiti. Gabriella, restituisco la linea.
3: Grazie Luciana, anche noi ringraziamo i tuoi ospiti qui dallo studio. Professore Ambrosini, naturalmente il fuoco della nostra attenzione oggi è sulle vittime dell'incendio, della tragedia di Marcinelle, e tuttavia estendendo, diciamo, questa visuale, restano le condizioni durissime di vita di chi cercava di assicurare un futuro migliore ai propri figli andando a lavorare fuori e soprattutto nelle miniere. Persone che vivevano in baracche, le famiglie non potevano raggiungerli.
7: Sì, le politiche migratorie europee dell'epoca privilegiavano i lavoratori, la manodopera, e ponevano ostacoli ai ricongiungimenti familiari. Particolarmente dure quelle svizzere, dove c'erano i bambini nascosti, bambini italiani che venivano portati dai genitori al di fuori delle autorizzazioni e dovevano nascondersi sotto il letto, nell'armadio, quando girava voce di controlli nelle case, nei quartieri operai dove venivano alloggiati gli immigrati. Altrove, come in Belgio, erano le baracche, persino nel caso belga ex campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale. Soluzioni quindi abitative molto dure, con poco riscaldamento, con grandi stanzoni, dormitori collettivi. Io ho ancora il ricordo di averne vista qualcuna in Germania di baracca, con gli emigranti italiani che ormai anziani, ma ancora lavoratori, al mese di novembre avevano già le valigie pronte per portare i regali ai figli e ai nipoti al loro ritorno in patria per
3: le
7: vacanze di Natale.
3: E questo dà ancora di più il senso del loro grande sacrificio. Tra l'altro, mentre parlava della Svizzera, io avevo di fronte a me l'immagine di un film che suggerisco a tutti di riscoprire, Pane e cioccolata, un memorabile Nino Manfredi che si finge svizzero per farci accettare gli svizzeri, si colora di biondo i capelli, poi salvo tradirsi con una partita, una scena altrettanto memorabile. Dico questo perché a un certo punto questa tragedia innescò anche un cambiamento nella popolazione belga. Fu la prima tragedia trasmessa dalla televisione belga e qualcosa scattò nella gente e nel rapporto con i migranti.
7: Sì, il re Baldovino visitò i luoghi della tragedia e si fece vedere nei luoghi del soccorso a incitare il recupero dei possibili superstiti, pochissimi come sappiamo. Fu un momento anche di presa di coscienza belga della realtà dell'immigrazione. Scomparvero quegli ignominiosi cartelli vietato l'ingresso ai cani e agli italiani che purtroppo campeggiavano in diversi locali pubblici della zona. Gli italiani furono in quel momento oggetto di simpatia, di condivisione del loro dolore, ebbero la solidarietà dei cittadini belgi che trassero dalla tragedia un impulso a superare la diffidenza e diciamolo pure il razzismo nei confronti degli stranieri e in modo particolare degli italiani, che erano la componente più numerosa dell'immigrazione.
3: Anche sotto questo profilo la sciagura di Marcinelle può considerarsi una pietra miliare nella storia della nostra migrazione. Giovanni, questa tragedia si innesta su un tema che è quello del della sicurezza, del rispetto della dignità del lavoro e dei lavoratori. È chiaro che le cose sono cambiate negli anni, ma c'è una lunghissima strada ancora da percorrere. Se pensiamo alle miniere del Congo e ai bambini che ci lavorano,

0: ma se guardiamo a casa nostra, insomma, sappiamo quali sono i numeri della insicurezza sul lavoro e sappiamo quale tragedia ci consegna il fenomeno del caporalato.
1: Il tema della sicurezza non solo è sottovalutato, ci sono pochi controlli, c'è lo sfruttamento delle persone, ci sono i subappalti e soprattutto c'è scarso interesse ed è un tema che va gridato in qualche modo. Noi vediamo nelle televisioni e nei giornali Garlasco, Pietracatella, la famiglia nel bosco, però quando muore un lavoratore, quando ci sono dei lavoratori che muoiono, trovano uno spazio marginale nei giornali e questo è un tema che forse ci dobbiamo proporre di affrontare in termini come professionisti, come chi racconta le storie. E dobbiamo pensare a quell'emigrazione e all'accoglienza, perché oggi molti lavori nel nostro paese non si farebbero senza la presenza degli immigrati.
0: E la storia si presenta a parti rovesciate. Io ringrazio Giovanni Mancinoni, ringrazio il professor Ambrosini che in questo viaggio ci hanno accompagnato e ci hanno dato molti spunti di riflessione. Ringrazio tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì e in questo studio vi aspettiamo sempre intorno alle 15:15.
2: Grazie.
0: Grazie.
3: Questa sera alle 20 veglia di preghiera con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 19:30.
4: Un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
7: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
9: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
8: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Prova Prondi Amico Super TV.
11: Un telefono?
10: Per sentire la televisione.
11: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
10: Prondi, chi parla?
12: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
3: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
15: Questi sono i nostri ampli mini.
16: Non si vedono.
17: Mi devo toccare, non ci credo.
18: Microscopico proprio.
15: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
19: Mamma mia.
15: È un'altra cosa.
18: Questa è una magia.
3: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-333-3333.

0: 800 3800.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova ad Anacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova ad Anacol.
5: Anacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
7: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
8: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
9: Ma io sono innocente, santo cielo.
10: Poi all'improvviso...

0: Più che perché già sull'aereo andando a Madrid il Papa aveva detto che bisognava andare in Spagna perché la Spagna aspettava un Papa. A questo punto forse aspettavano proprio lui, aspettavano Leone, non un Papa qualsiasi.
1: Senti, un messaggio che lui ha lanciato proprio in Parlamento e che ed era riferito sicuramente alla Spagna, ma non solo alla Spagna, il no alle polarizzazioni, che è una questione che riguarda certamente la storia spagnola, quella in particolare del secolo scorso, che però poi ha dei riflessi anche nel dibattito odierno, ma è poi una tendenza globale.
0: Sì, riguarda sicuramente la Spagna, anche perché lui oggi si è spostato anche a Barcellona, quindi la zona c'è tutto il problema delle autonomie, non solo la guerra civile del secolo scorso. Però credo che parlasse, essendo un consesso così rappresentativo, anche se spagnolo, però rappresentativo, diciamo, di una visione globale della politica in senso alto, avesse presente l'umanità intera, diciamo. La polarizzazione per Papa Leone è forse un po' quello che il conflitto era per Papa Francesco, cioè uno dei grossissimi problemi che abbiamo oggi. E anche dietro a questa esplosione di guerre che scoppiano ovunque c'è il problema della polarizzazione.
1: Nella polarizzazione c'è il meccanismo che lui segnala anche nell'enciclica Magnifica Humanitas della narrazione semplificata, no? Amico, nemico, bianco, nero, insomma, come lettura della realtà. E lui lì ha avuto, nel primo discorso che ha fatto, quello alle autorità e alla società civile, ha avuto parole significative e importanti per l'Europa, proprio come portatrice di una complessità data dalle diversità che la animano, ma da una spinta unitiva che in qualche modo ancora c'è e non invece segnata dalla separazione, dalla contrapposizione. La chiamata addirittura una benedizione può
0: Sì,
1: essere per il mondo.
0: devo dire che mi ha colpito quell'accenno all'Europa in quei termini, molto positivi alla fine. Il ruolo che lui assegna all'Europa è molto positivo in questa visione. Contro la banalizzazione nella quale viviamo, la semplificazione, quindi l'opposizione bianco-nero, amico-nemico, buono-cattivo, invece il contributo che l'Europa può dare è quello di riconoscere la complessità della realtà. E questo il Papa non l'ha detto, però uno dei meccanismi tipici del potere è quello di banalizzare una realtà complicata, no? E quindi forse anche nell'enciclica lui alla fine fa un discorso sul potere, no? In che mani sta il
1: Certo.
0: potere? Potere economico, il potere tecnologico. Quindi,
1: E poi
0: diciamo,
1: critica la logica e la cultura della potenza, no?
0: sì, sì, il
1: Quindi la
0: potere.
1: legge del più forte a fronte
0: Sì,
1: invece dei diritti, del valore della persona.
0: e quindi l'Europa dei diritti che lui ripropone, diciamo, è questa Europa dialogica che riflette. E mi ha colpito che, insomma, lui è nato negli Stati Uniti, vissuto 20 anni missionario in America Latina, però ecco che uno col suo background, con la sua struttura, guardi all'Europa in questo modo, devo dire, mi è sembrato molto interessante.
1: Senti, un altro elemento importante di questo viaggio, a mio avviso, sono state le celebrazioni, gli incontri, le veglie di preghiera a Madrid nel campo del Real Madrid, il Santiago Bernabéu, stasera a Barcellona, non nel campo del Barcellona, ma nello stadio olimpico. E sono stati anche lì momenti di partecipazione all'insegna anche della capacità di raccoglimento, di silenzio, oltre che di festa, ma quella l'abbiamo vista.
0: Sì, devo dire che c'è stata una capacità anche della chiesa locale, di chi ha organizzato, di fondere insieme sia il silenzio che la preghiera. Che è un elemento, diciamo, che la Chiesa già persegue anche con l'adorazione eucaristica durante le GMG, per esempio. E poi invece c'è stata la partecipazione del Papa alla processione al Corpus Domini, quello è
1: Certo.
0: veramente una, non so se era, cioè un Papa che in una, a parte Roma va bene, dove il Papa partecipa, ma se no pensare a un Papa che guida una processione al Corpus Domini in una città europea, per giunta della Spagna non più cattolicissima, era singolare. C'è questa partecipazione comunque degli spagnoli a queste forme di religiosità, no? Dalle quali non sembra che si siano allontanati neppure nel periodo della secolarizzazione. Io sono stata in Spagna intorno alla metà di maggio, ho incontrato una signora che mi raccontava

0: Contava che lei è venuta a Roma ed è rimasta stupita del fatto che alla Via Crucis del Colosseo non ci fosse una partecipazione collettiva di tutta la città. Lei mi ha detto: io venendo da Cordova, essendo abituata alle nostre processioni, mi aspettavo che tutti fossero coinvolti e partecipassero. Quindi forse gli è rimasta agli spagnoli ancora questa cosa.
1: E tra l'altro la preghiera è stata quella che ha inaugurato l'arrivo di Papa Leone a Barcellona, che è cominciato proprio con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Sentiamo le parole del Papa.
2: Possiamo allora farci aiutare nella nostra riflessione proprio da queste due immagini.

0: A proposito di camminare insieme, tutti, fedeli e pastori, sulle orme di Cristo, verso la pienezza della vita. La Chiesa è frutto di un atto d'amore che la precede e che viene da Dio, e cresce anzitutto lasciandosi amare da Lui, unita con cuore umile e grato, perché solo chi si lascia amare da Dio può costruire con gli altri le opere dell'amore.
1: A questo rispetto, il Papa Francisco, non hace muchos años,
0: a questo proposito Papa Francesco non molti anni or sono raccomandava a questa comunità diocesana di partire dall'incontro con Cristo per crescere in fratellanza nell'annuncio della buona novella del Vangelo. Le sue parole indicano il clima che siamo chiamati a diffondere nei nostri ambienti, nelle famiglie, nelle parrocchie, nei luoghi di lavoro e di formazione, negli ambienti di curia e in ogni altro ambito di vita. Un clima di famiglia in cui si vive insieme, memori della comune figliolanza e della comune chiamata, solidali, aperti, capaci di misericordia, di sacrificio, di attenzione reciproca e di perdono.
2: Mi pare che queste siano parole, mi riferisco soprattutto allo stile, a una Chiesa intesa come famiglia che cammina insieme secondo i diversi ministeri, siano parole che vengono anche dal cammino sinodale e che siano uno stile di Chiesa che propone il successore di Pietro alla Spagna e non solo.
3: Sicuramente il richiamo all'unità, alla comunione dai primissimi giorni del pontificato, credo che sia una delle sue stelle polari, insomma, l'unità della Chiesa e l'unità della famiglia umana. Qui in particolare si rivolgeva durante la preghiera nella cattedrale, quindi si rivolgeva alla Chiesa. Però questo tema dell'unità sicuramente è molto forte e anche insomma, l'abbiamo visto in questi primi giorni di viaggio.
2: Un altro aspetto, lo dicevo anche stamattina, si dice sempre, l'avremo sentito 100 volte, perché il Papa fa i viaggi apostolici, no? Il successore di Pietro ha il compito di confermare nella fede i fedeli di varie parti del mondo. Forse le parole che ha usato proprio all'inizio di questo discorso ci hanno fatto capire il significato di questa espressione, di che cosa significa confermare nella fede, cioè invitare a riconoscersi amati per primi.
3: Sì, amati per primi, chiamati, quindi è un progetto di comunione che non è nostro personale, che quando riesce, non riesce per le nostre forze, ma riesce proprio per quello che ci chiama, insomma, che è un tema che lui ha trattato anche ieri mi pare, sì, quando ha parlato, no, forse stamattina con i volontari, scusami, si stanno intrecciando i discorsi, ha detto se riusciamo in questo non è merito nostro ma è di Cristo che ci chiama.
2: Il riferimento a Cristo è anche questo, è sin dall'inizio del pontificato, nella stessa messa in cui, oppure in quegli stessi giorni in cui facevi riferimento tu al discorso sull'unità, lui ha parlato anche della stessa figura del pontefice come uno che deve scomparire perché si veda Cristo. E questo aspetto è anche un rimando a una vita interiore, che è un altro dei temi che sono riemersi in questo viaggio e forse corrispondono anche a quella domanda di spiritualità che arriva in particolare dai giovani spagnoli che sono ritornati, lo dicono le statistiche, ritornati alla fede.
3: Alla fede, sì, credo che questa richiesta di spiritualità, di interiorità sia presente a Leone, cioè lui sia conscio di che c'è questa richiesta da parte del, soprattutto le nuove generazioni. Io ricordo sempre che lui praticamente è stato eletto nel mezzo del giubileo e si è trovato anche ai funerali di Papa Francesco e poi alla sua elezione giravano per Roma 250.000 principalmente giovani La richiesta che veniva non poteva essere, diciamo, se non una richiesta in questo senso, perché questi erano i giovani della generazione Carlo.

0: computis, quelli di internet e dei telefonini, però insomma stavano lì in preghiera soffrendo per la morte di Francesco e poi gioendo per l'elezione di Leone. Questa richiesta di spiritualità secondo me è molto forte, se il Papa la intercetta, tra l'altro mi sembra uno dei pochi leader mondiali che si pone questo problema, non so, forse l'unico perlomeno, a me viene in mente solo lui, però se la intercetta secondo me intercetta uno dei bisogni dell'umanità oggi.
1: Torniamo al discorso di Papa Leone.
2: Questo nos lleva a la seconda immagine en la que queremos detenernos.
3: Questo ci porta alla seconda immagine sulla quale vogliamo fermarci, quella del corpo.
2: Come in un corpo, también entre nosotros hay miembros más fuertes y otros.
3: Come in un corpo, anche tra noi ci sono membra più forti e altre più deboli, alcune visibili che svolgono funzioni evidenti all'esterno, altre nascoste, che agiscono dal di dentro, in alcuni casi non fermandosi mai e assolvendo funzioni vitali senza che nessuno nemmeno se ne accorga. Sono molte le immagini con cui potremmo illustrare la varietà e l'importanza dei ruoli e delle missioni che incontriamo tra di noi. Ma il messaggio è sempre lo stesso. Nella ricchezza dei doni ricevuti siamo forti perché uniti e siamo uniti perché animati dallo stesso Spirito, lo Spirito di Cristo, che è Spirito di comunione per la salvezza di tutti. È importante perciò per ciascuno di noi non permettere che nulla distrugga l'unità in cui Dio ci ha costituito e verso la cui pienezza ci conduce giorno per giorno. Cari fratelli e sorelle, è con questo spirito che anche noi, in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualista, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, di concordia e di pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. Come la Vergine Eulalia e tanti altri martiri, vogliamo rispondere il nostro sì, pronti, dove necessario, a morire a noi stessi, a perderci per ritrovarci, a rinunciare a ciò che è superfluo per costruire su ciò che è essenziale e dura per sempre.
1: Insomma, il tema dell'unità, l'avevamo già detto all'inizio della trasmissione, è stato una costante del pontificato e di questo viaggio. L'unità di cui parla Papa Leone è unità che parte dalla Chiesa, ma è una unità che deve essere lievito per il mondo, non è un'unità chiusa.
0: Sì, un'unità che accetta le varie diversità, ma non con indifferenza, non perché ognuno di noi sia chiuso nel suo bozzolo individualista, ma perché confrontandoci con quanto siamo diversi possiamo insieme cercare le vie per essere uniti. Questa è una ricetta, fra virgolette, che va bene per la Chiesa, però va bene anche al di fuori della Chiesa, credo.
1: Senti, poi c'è il passaggio sul superfluo e l'essenziale, proprio nella parte finale del discorso che abbiamo sentito, che è un tema che è ritornato anche quando ha parlato ai vescovi spagnoli a Madrid. Quindi il tema per tutta la Chiesa, ma in particolare credo per quelle di grande tradizione, come la Chiesa spagnola, come può essere la stessa Chiesa italiana, di lasciare il superfluo del passato e di concentrarsi sull'essenziale.
0: Sì, le sfide sono diverse dal passato, da quando sia in Spagna che anche in Italia, insomma, la Chiesa era assolutamente maggioritaria, onnipresente, con tanti mezzi, e alla fine il discorso che ha fatto ai vescovi spagnoli non è che tanto lontano da quello che ha fatto alla CEI, sì, in Italia, per questo aspetto qui. E concentrarsi sull'essenziale. L'essenziale è l'annuncio, diciamo, l'annuncio e il Vangelo. Tutto il resto, diciamo, sono cose che si possono studiare, modificare, possono anche diventare orpelli, possono essere spostati, eliminati. però l'essenziale è questo annuncio missionario, insomma, che poi questo è un Papa missionario, per cui non può che chiedere questo anche alla Chiesa.
1: Senti, a proposito di missione, lui qua ha citato la parola integrazione, accoglienza, e questo ci fa pensare anche alle tappe finali, quelle nelle isole Canarie, dove il focus stavolta sarà quello dell'accoglienza dei migranti.
0: Dei migranti, sì, quella è una tappa, diciamo, ultima, ma non ultima nella dinamica del viaggio. Del problema delle migrazioni, dell'atteggiamento da avere, il Papa ha parlato già anche qui in Spagna, comunque insomma è un tema in qualche modo a lui caro, e ha ripetuto questa cosa che bisogna accogliere nella misura in cui uno è capace di accogliere, cioè non si può accogliere all'infinito, quindi le vanno governate le politiche. Il problema è che questa visione richiederebbe, questo il Papa non l'ha detto, però lo possiamo dire noi, richiederebbe comunque degli uomini politici, degli organismi politici in grado di pensare un po' nel lungo periodo, no? Invece un po', purtroppo la politica è sempre un po' governata dall'immediatezza, del consenso, e quindi anche il fenomeno migratorio, diciamo, la stessa Europa non riesce a governarlo bene, rischia dei passi indietro l'Europa.
1: Lui ha parlato anche di libertà di restare, che non è un lavarsi le mani del problema, ma significa non soltanto essere in grado di aiutare i paesi che vivono condizioni tali i cui cittadini sono in qualche modo costretti a migrare, ma significa prima di tutto rinunciare a politiche neocolonialiste di depredazione di questi paesi.
0: Sì, appunto, cioè questo per lasciare la libertà di restare ci vorrebbe proprio una programmazione, una pianificazione politica ed economica che riconosca i diritti di cittadinanza a quelli che vogliono restare nel proprio paese. Ci sono tutti i migranti economici, cioè quelli che muoiono di fame, non ci sono solo i migranti climatici che fuggono dalle guerre. Quindi insomma i problemi sono veramente tanto tanto tanto grandi. Il Papa va lì nelle Canarie, che è una delle porte di approdo penosissima, tra l'altro c'è un tasso di mortalità su quella rotta veramente inquietante.
1: Sono 300 chilometri di oceano.
0: Muoiono come le mosche, insomma, quindi chiaramente c'è questa tensione che un po' era stata anche di Papa Francesco quando era andato a Lampedusa, che aveva posto il problema delle migrazioni, e vedremo un po'. Certo, è significativo nella dinamica del viaggio che Papa Leone ci va alla fine, però non ha rinunciato anche alle altre due tappe, cioè non ha voluto focalizzare questo viaggio solo sul tema migratorio, solo sulle Canarie, ma fatto anche oggi Barcellona e i giorni precedenti Madrid.
1: Però il tema dell'accoglienza al prossimo è un tema che ha segnato anche la tappa di Madrid, la visita al centro di accoglienza della Caritas, che segnerà
0: i detenuti,
1: quello di Barcellona, domattina sarà in un penitenziario, insomma non una fede soltanto fatta di devozione e preghiera, ma che vive la prova, la cartina di tornasole della carità.
0: Sì, la carità, l'attenzione agli ultimi, no? Che è molto cara a questo Papa. Lui ha detto in varie occasioni che praticamente proprio la sua esperienza di missionario in Perù l'ha messo accanto a questi, alla fragilità e a quanto poi le persone in stato di fragilità poi possono dare come creazioni di fraternità, diciamo, anche come strutture di accoglienza. Quindi sicuramente questo elemento insomma è molto, molto presente. C'è stato in tutte le giornate spagnole, c'è stato sempre un elemento in cui la Chiesa operativa, quella che si sporca le mani, quella che sostiene il povero e l'afflitto, era presente e ben rappresentata.
1: Allora, grazie Giovanna di averci aiutato a fare un po' di sintesi di quello che è accaduto finora. Io vi do appuntamento a stasera alle 19:30 per la grande veglia di preghiera che si terrà a Barcellona nello Stadio Olimpico Luigi Cumpagnis, 19:30, immagini in diretta, la veglia con Papa Leone. Ci vediamo più tardi, buona serata.

0: riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
1: Ma io sono innocente, santo cielo.
2: Poi all'improvviso, boom, esplode.
3: È scomparso.
4: Non era un passeggero, non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
5: Dustin Hoffman.
2: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
5: Gina Davis.
4: Mi ha salvato la vita.
5: Andy Garcia.
6: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
5: In Eroe per caso, giovedì in prima serata.
7: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
7: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
8: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'800 70 82 20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
10: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
9: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
10: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
11: Ogni giorno è una sfida? Energia che si esaurisce, digestione lenta, difese immunitarie deboli, in un mondo che corre, il tuo corpo ha bisogno di supporto. B-Greens, di BioStile, è la risposta.
12: Col tempo ho imparato che stare bene non è una conquista occasionale, ma una scelta quotidiana. Per questo ho scelto B-Greens, un integratore naturale, ricco di nutrienti, che mi aiuta a sentirmi in forma e in equilibrio ogni giorno.
11: B-Greens combina estratti vegetali come carciofo, asparago, spirulina, clorella, cardomariano, vitamine e minerali per migliorare digestione, energia, sistema immunitario e funzioni cognitive.
13: Mi sveglio come se avessi dormito 2 o 3 ore in più, con più energia.
14: B-Greens rappresenta una scelta strategica per chi desidera sostenere il proprio corpo ogni giorno, con un'integrazione efficace, sicura e basata su evidenze scientifiche.
12: Più energia, mente lucida e benessere naturale. Con B-Green ogni giornata parte con il piede giusto.
11: Chiama per informazioni e riceverai un'offerta speciale. Acquistando 2 confezioni di B-Greens hai diritto al 50% di sconto e alla spedizione gratuita. Inoltre riceverai un regalo esclusivo, una preziosa spilla a forma di quadrifoglio, simbolo di fortuna e di vitalità. B-Greens di BioStile, l'energia della natura, ogni giorno.
5: Questa sera alle 20, veglia di preghiera con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 19.30. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 10.30, su TV 2000.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria, donna forte nella prova, chiediamo al Padre che non permetta che cadiamo nella tentazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Con Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere il mistero del dolore nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
3: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del Regno di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri
2: debitori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
2: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Allora Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Con Maria, donna forte e coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare con la nostra croce dietro a Gesù.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Gesù gridò con voce forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna forte e coraggiosa ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

o Maria, madre che hai visto il dolore imprimersi sui volti del mondo, a te ci affidiamo con le nostre fragilità e le nostre paure. Tu conosci il peso delle lacrime silenziose, la fatica di chi lotta ogni giorno, la solitudine di chi è dimenticato. Tu che hai accolto tra le tue mani il corpo piagato di tuo figlio, rivelaci la forza di trasformare il dolore in tenerezza, di curare le ferite del corpo e dell'anima con gesti di carità, di costruire ponti di fraternità dove regna l'indifferenza. Con la tua intercessione materna, donaci la capacità di portare la luce di Cristo nei luoghi oscuri della sofferenza, di testimoniare la gioia del Vangelo con la nostra vita, di costruire un mondo più umano e fraterno. Maria, conforto dei sofferenti, illumina il nostro cammino e guidaci verso Gesù, speranza del mondo, amore che guarisce ogni ferita e consola ogni dolore. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così Papa Leone, che dopo aver lasciato Madrid si trova ora a Barcellona nella preghiera in cattedrale, esorta a essere testimoni di pace anche a costo di sacrifici. Stasera la grande veglia di preghiera allo stadio. Non c'è tregua in Libano, raid israeliani su Tiro mentre la popolazione sta sfollando, le bombe piovono mentre l'ordine di evacuazione è ancora in corso, panico fra i residenti in fuga, nonostante proseguano i contatti diplomatici, resta alta la tensione e si allontana un cessate il fuoco. Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia, così il ministro Guido Crosetto davanti alle commissioni riunite esteri e difesa parlando dell'Ucraina. Raid incrociati fra Mosca e Kiev, colpiti obiettivi in Russia e vittime a Kharkiv. Ponte sullo Stretto, tre indagati, un'inchiesta su corruzione della Procura di Roma piomba sulla maxi opera fra Calabria e Sicilia. Fra gli iscritti anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. I tre avrebbero condizionato l'esame di legittimità per l'approvazione del progetto definitivo. Appello CEI per una finanza etica. Il cardinale Zuppi presenta nella sede della Borsa di Milano le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili. Quando la finanza diventa un assoluto, spiega, perde di vista il bene comune. Nel testo i rischi attuali, dal boom delle criptovalute all'intelligenza artificiale nelle finanze. Secco no dei vescovi agli investimenti in armi. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque il viaggio del Papa in Spagna. Dopo il saluto alla capitale Madrid, Leone si è trasferito ora a Barcellona nella cattedrale cittadina, prega l'ora media ed esorta i cristiani a essere costruttori di unità in un mondo diviso. Ma i dettagli di questa quarta giornata del viaggio apostolico gli chiediamo in diretta da Barcellona a Paolo Fucili. Paolo, buonasera a te.
1: Buonasera a tutti voi dallo stadio Luis Company di Barcellona, musica a tutto volume, atmosfera di festa sulle tribune, sul campo di questo stadio, aspettando Papa Leone che arriverà attorno alle 20, sarà qui per una veglia di preghiera. È iniziato la seconda tappa del viaggio papale in Spagna, nel capoluogo della Catalogna. Siamo in questo stadio, 55.000 persone la capienza, alcuni settori vuoti, ma ci sono persone anche sul terreno di gioco. Il programma prevede canti, preghiere, un dialogo del Papa con i giovani, poi un'omelia del Papa, ma anche elementi di folklore, le celebri torri umane catalane, i castellers che si esibiranno, si mostreranno al Papa. Il Papa è ospitato all'arcivescovato della città e nel pomeriggio ha avuto alcuni incontri. Anzitutto il presidente della Generalitat de Catalunya, Salvador Illa di Roca, l'organo che governa in sostanza questa regione, alcuni membri del comitato organizzatore, i membri dell'ordine agostiniano. È arrivata da poco fa la notizia che a Madrid, ieri sera al Bernabeu, c'è stato anche un breve incontro a Madrid con la star portoricana della musica internazionale Bad Bunny. E torniamo sulla giornata di oggi. Dicevamo, oggi è avvenuto il trasferimento da Madrid a Barcellona, c'è stato un primo incontro a Madrid e poi l'ora media a Barcellona. Questa parte della giornata ve la raccontiamo col servizio che prego di mandare in onda. Poi linea allo studio.
2: Mereceis un gracias muy especial.
3: Meritate un grazie speciale, dice Leone ai volontari di Madrid, riuniti stamattina all'IFEMA, la fiera della città. E questo grazie appunto è l'incontro con loro subito prima del decollo per Barcellona, per la preparazione e lo svolgimento della prima tappa del viaggio papale in Spagna. Ne servivano 10.000 i volontari, reclutati e poi dispiegati ovunque servisse il loro aiuto, sono stati alla fine 17.000. Questo, commenta Leone, è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo, la gratuità, lievito che fa crescere la qualità.

vita umana, etica, spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. Poi, appena sbarcati a Barcellona, trasferimento veloce in cattedrale, intitolata alla Santa Croce e Santa Eulalia, martire e patrona della città, per recitare l'ora media dopo il primo contatto incandescente coi barcellonesi. Dentro c'è un'ampia rappresentanza della chiesa locale, a cui Leone si rivolge in spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, accoglienza, concordia, pace, in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista.

0: L'ultima parola è un fuori programma per i tanti rimasti fuori. Un grazie per l'accoglienza e arrivederci ancora in catalano alla veglia di questa sera.
1: Ora la guerra in Medio Oriente, partiamo da Israele, continuano i raid verso il sud del Libano, vittime anche fra i civili a Tiro nell'attacco scattato poco dopo che era stato dato l'ordine di evacuare la città. Ci riferisce Maurizio Dischino.
2: Le bombe di Israele continuano a farsi sentire nel Libano meridionale nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile. Solo oggi 13 morti in più attacchi. Il bilancio più pesante nella città di Tiro, dove i raid israeliani hanno ucciso 8 persone. L'agenzia Reuters ha riferito che gli attacchi questa mattina sono avvenuti dopo che l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione. Altre fonti sostengono che i raid siano stati messi a segno prima dell'avvertimento israeliano. L'ordine di sfollamento ha incluso anche il quartiere cristiano della città di Tiro. L'esercito israeliano ha sostenuto la decisione dichiarando che a seguito delle attività degli elementi di Hezbollah all'interno della zona cristiana della città, le forze di difesa saranno costrette a operare contro le loro attività terroristiche nella zona nel prossimo periodo di tempo. I rappresentanti delle comunità cristiane di Tiro hanno denunciato vittime e distruzioni a causa dell'offensiva militare israeliana iniziata il 2 marzo contro i miliziani filo-iraniani Hezbollah. Attraverso una dichiarazione, le chiese cristiane locali hanno chiesto un intervento immediato della comunità internazionale per fermare la violenza e garantire la protezione dei luoghi di culto, delle strutture sanitarie e delle famiglie rimaste intrappolate nella città di Tiro.
1: E poi la situazione in Iran. Per il presidente Trump l'intesa con Teheran sarebbe alle fasi finali, accordo entro 2-3 giorni, dice il tycoon fischiato da alcuni tifosi al campionato nordamericano di basket. C'è Antonio Soviero.
3: Potremmo avere un'idea di un accordo entro 1-2 giorni e in 2 settimane dichiareremo vittoria totale. Donald Trump insiste con l'ottimismo a dispetto dei fatti che raccontano una verità diversa. Anche gli statunitensi lo hanno capito da tempo. Ieri sera il presidente si è beccato una caterva di fischi quando è finito sul maxi schermo durante l'esecuzione dell'inno nazionale, prima della gara 3 della finale NBA, persa dalla squadra del cuore del tycoon, i New York Knicks. La vittoria è andata ai San Antonio Spurs e proprio la vittoria, secondo il New York Times, oltre al Libano, è uno dei principali motivi dello stallo nelle trattative. Washington e Teheran desiderano ardentemente l'intesa. I parametri di un accordo preliminare per porre fine alla guerra USA-Iran sono chiari ai negoziatori. Il problema? Come elaborare un'intesa che permetta a entrambe le parti di rivendicare una vittoria, senza contare le 2.000 vaganti. Il premier israeliano Netanyahu, che ha bisogno della guerra continua, Gaza, Iran e Libano per rimanere in sella e lontano dai tribunali, e le guardie della rivoluzione islamica, i Pasdaran, che contrariamente a religiosi e politici iraniani non vogliono alcun accordo.
1: L'altro fronte di guerra in Ucraina, l'Unione Europea annuncia nuove sanzioni contro Mosca anche nel settore ittico, mentre continua l'avanzata della Russia, pesanti gli attacchi contro Kharkiv, ci aggiorna Fabio Bolzetta.
4: Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Le sanzioni intendono erodere risorse russe alla guerra. Il Cremlino ha reagito annunciando la sospensione dei colloqui negoziali con gli Stati Uniti. Intanto l'esercito russo ha denunciato di aver abbattuto 551 droni ucraini in 24 ore, mentre un'auto è stata fatta saltare in aria con un ordigno nella regione di Mosca e il conducente, la cui identità non è stata resa nota, è rimasto ucciso. Continua la corsa agli armamenti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la firma di un accordo con la Lettonia per la produzione di droni destinata alla difesa aerea dell'Ucraina. Nel contempo, i capi di governo di 8 paesi nordici e baltici, in una dichiarazione congiunta in un vertice regionale a Tallinn in Estonia, hanno auspicato che l'Ucraina aderisca all'Unione Europea il prima possibile.
1: E proprio dalla zona ucraina di Kharkiv, città al confine con la Russia, è arrivato in questi giorni in Italia un gruppo di alcuni bambini accolti da una parrocchia romana. Allora, siamo stati con loro una giornata al mare per provare ad allontanare i boati e la paura della guerra. Vito De Torre.
5: Sono arrivati a Roma dopo un viaggio durato 3 giorni. Sono 30 adolescenti ucraini provenienti da Kharkiv, una delle città più colpite dalla guerra. Per una settimana sono ospiti delle famiglie della parrocchia di San Giuseppe da Copertino. Un soggiorno ricco di appuntamenti e attività pensate per regalare a questi ragazzi momenti di serenità, spensieratezza e divertimento. Molti di loro hanno i genitori al fronte, alcuni hanno perso la propria casa. Una ragazzina del gruppo è morta colpita da un missile mentre era a fare la spesa con la mamma. Tutti hanno conosciuto il dolore dei lutti e il terrore quotidiano dei bombardamenti. Qui a Roma invece possono vivere qualche giorno di vacanza e sperimentare l'affetto delle famiglie che li accolgono.
6: Quindi siamo molto contenti di avere qua tra noi questi nostri fratelli, di poter essere veramente fratelli uniti insieme e fare dell'accoglienza davvero il motore della Chiesa che è in cammino.
5: Oggi il programma prevede una gita al mare sul litorale romano, un'esperienza che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata impensabile. Hanno trascorso un inverno durissimo con temperature che superavano i meno 20, al buio e senza riscaldamento a causa dei continui attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Oggi però c'è spazio solo per il mare, il divertimento e i giochi sulla spiaggia.
7: Voglio ringraziare tutte quelle belle persone, famiglie, la parrocchia di San Giuseppe di Copertino che ci ha accolto così anche questa. Queste famiglie che si sono aperte alle nostre bambini e ci hanno, cioè, loro si sentono come a casa sua.
1: La politica italiana, dura presa di posizione del titolare della Farnesina Antonio Tajani sulle dichiarazioni del ministro israeliano Ben-Gvir, che ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. Parole inaccettabili e indegne, ha detto Tajani. Sentiamo Augusto Cantelmi.
8: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia.
9: Così il ministro della difesa Crosetto in commissione al Senato sulla guerra in Ucraina, che ha provocato fino a circa 2 milioni tra morti e feriti russi e ucraini.
8: Oltre 1.000 al giorno sul solo lato russo. Si tratta di dati difficili da verificare in modo definitivo, ma sufficienti a rappresentare l'intensità dello scontro.
9: Il ministro degli esteri italiani invece risponde alle offese ricevute dal ministro israeliano Ben-Gvir, che ha definito l'Italia paese delle ciabatte.
10: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare. Ma
9: parole inaccettabili dunque la risposta sdegnata alle frasi offensive di Ben-Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Nessuna giustificazione, parole di condanna arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con i coloni e il trattato di associazione con Israele.
1: E fra aggregazioni, accordi e scalate, in fibrillazione il mondo del credito e della finanza per i nuovi scenari che potrebbero aprirsi, grandi poli bancari capaci di guardare fuori dal nostro paese. Al centro la sfida per acquisire Monte dei Paschi di Siena. Giuseppe Caporaso.

0: Al centro del contendere è Monte dei Paschi di Siena, una banca un tempo in crisi, risanata brillantemente negli ultimi anni anche con l'intervento pubblico, ora diventata molto appetibile sul mercato. Il risico bancario di queste ore evidenzia l'esigenza di dar vita in Italia a grandi gruppi bancari capaci di operare con forza al di fuori dei confini nazionali. La prima ipotesi lanciata è stata quella di un'aggregazione Banca Popolare di Milano, Monte dei Paschi, per creare il secondo gruppo bancario italiano, ma quella più accreditata al momento è l'offerta di Intesa San Paolo, giunta poche ore dopo, pronta ad inglobare per 30 miliardi Monte dei Paschi e creare un gruppo leader a livello europeo con ben 20 milioni di clienti solo in Italia. Da questa possibile operazione nascerebbe poi, grazie ad un accordo, Intesa Unipol, una ulteriore banca tra la controllata della società assicurativa, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, e 600 filiali recuperate dall'Istituto Senese, con un nuovo marchio storico, Monte dei Paschi. L'altro colosso del mondo bancario, Unicredit, sembra invece impegnato all'acquisto della tedesca Commerzbank per creare il primo gruppo bancario dell'Unione Europea, trovando comunque non poche resistenze in Germania. Quali le possibili ricadute sui consumatori? Nel breve periodo poche, per i piccoli detentori di azioni delle banche coinvolte anche possibili guadagni. Fini delle aggregazioni ci potrebbero essere eventuali chiusure di filiali per sovrapposizione e una rinegoziazione dei contratti. Per i risparmiatori nessun problema, per depositi e conti correnti sempre protetti fino a 100.000 euro, così come mutui che non dovrebbero avere particolari ricadute dal risico bancario.
1: Veniamo ora all'inchiesta per corruzione legata al ponte sullo stretto da parte della Procura di Roma. Tre gli indagati avrebbero tentato di condizionare l'esame della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo. Federico Plotti.
2: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio, tre persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria, ma residente a Roma, di un avvocato, già consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS, le loro abitazioni, sequestrati telefonini PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite dal l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato.
1: La cronaca ci porta a Torino. Arrestati finti addetti comunali e finti poliziotti, colpivano gli anziani nelle loro abitazioni. Due uomini sono accusati di rapina e di 7 furti in casa. Antonella Mitola.
3: Si fingevano poliziotti o tecnici comunali, si presentavano alla porta delle vittime, persone anziane e sole, con il pretesto di finti controlli e poi, una volta conquistata la loro fiducia, ripulivano le case. Un copione purtroppo ormai noto che ha portato all'arresto di due uomini accusati di rapine e furti in 7 abitazioni fra gennaio e marzo di quest'anno a Torino e provincia. I malviventi si muovevano a bordo di auto con targhe clonate, utilizzavano lampeggianti blu e accessori contraffatti identici a quelli usati dalla polizia. Da una prima stima il totale della rifurtiva supera i 100.000 euro. Per truffe ad anziani è stato arrestato anche un 49enne a Milano che, con la messa in scena del finto carabiniere, ha derubato una donna anziana di 15.000 euro, mentre nel secondo caso la vittima si accorta in tempo del raggiro. Per evitare le truffe, le forze dell'ordine ricordano che nessun poliziotto o carabiniere verrà mai a casa vostra per riscuotere soldi. Fare attenzione alle telefonate sospette, non aprire a sconosciuti che si presentano anche con tesserini e chiamare subito il numero di emergenza 112.
1: Arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'ex marito. L'uomo di nome Tamer Hamouda è stato arrestato in Egitto. La settimana scorsa Nessy Guerra, condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati in Egitto per adulterio, sottoposta assieme alla figlia, contesa dal padre a un divieto di espatrio che le impedisce di rientrare in Italia, aveva raccontato tutta la vicenda su Instagram, aggiungendo che l'ex marito aveva minacciato anche il console italiano. La donna vive nascosta con la bambina. Scuole chiuse nei comuni dell'area circostante Vico Pisano, dove da ieri brucia un'azienda di stoccaggio e trasformazione di rifiuti plastici. Proseguono i rilievi per il monitoraggio dell'aria. Lucia Ascione.
4: Fino a domani ARPAT e ASL Toscana Nord-Ovest procederanno con i campionamenti di aria, suolo e acqua. Da valutare sono le eventuali ricadute sull'ambiente dell'incendio che ha divorato 2.500 tonnellate di materiale plastico della Delca Energy di Vico Pisano. Come da protocollo, i controlli riguardano la ricerca di idrocarburi policiclici aromatici, diossine, policlorobifenili. I dati disponibili, rilevati dalle centraline di monitoraggio presenti a Pisa, non hanno evidenziato al momento differenze significative rispetto ai giorni precedenti, ma per i risultati definitivi delle analisi si dovranno attendere i prossimi giorni. Sono rimaste chiuse le scuole di zona, il divieto a permanere all'aperto è stato rispettato anche oggi, restano in vigore le limitazioni deliberate dalle amministrazioni dei comuni coinvolti. Il forte odore percepito nell'aria è andato via via scemando, resiste anche se attenuata una colonna di fumo che si leva dallo stabilimento di stoccaggio e trattamento rifiuti nella zona di Lugnano Noce. Ad operazioni di spegnimento ultimate faranno ritorno ai comandi di provenienza toscani le squadre di vigili del fuoco che hanno supportato le 35 unità locali, le prime ad intervenire per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'impianto.
1: Conto alla rovescia per l'inizio dei mondiali di calcio negli Stati Uniti, ma le squadre in arrivo da paesi di immigrazione stanno già facendo i conti con il blocco alla frontiera americana e ai tifosi iraniani niente biglietti. Marco Burini.
5: Tra visti negati, controlli anti-immigrati, prezzi impopolari, questo mondiale comincia male e rischia di finire peggio. All'aeroporto di Miami è stato bloccato e respinto Omar Artam, che doveva arbitrare alcune partite del torneo. Il Dipartimento della Sicurezza Interna non ha spiegato bene il motivo, ma il fatto è che l'arbitro, votato come il migliore d'Africa l'anno scorso, è somalo. Gli immigrati somali sono spazzatura, fanno schifo, non li voglio qui, aveva detto Trump, scatenando la caccia soprattutto in Minnesota, dove vive una numerosa comunità somala. Ricordiamo tutti le macabre gesta degli agenti dell'ICE nei mesi scorsi. Retate, scontri, proteste, due cittadini uccisi. Scene di terrore urbano che rischiano di ripetersi. La governatrice dello stato di New York, la democratica Kathy Hochul, ha firmato una legge che vieta agli agenti dell'ICE di girare mascherati, entrare in luoghi sensibili, chiese, scuole, seggi elettorali e usare strutture della polizia locale. E per tutta risposta Tom Homan, l'uomo cui Trump ha affidato la questione migratoria, ha annunciato l'invio di un numero mai visto di agenti dell'ICE. L'ICE a New York. Mentre il mondo si riversa nella nostra città, dice il sindaco Zoran Mamdani, appassionato di calcio, saremo fieri di stare al fianco dei nostri vicini immigrati e respingeremo questi attacchi per quello che sono, un tentativo di dividerci.
1: Presentate questa mattina alla Borsa di Milano dal cardinale Matteo Zuppi le nuove linee guida della CEI per gli investimenti etici e sostenibili. Il testo auspica una finanza a servizio del bene comune e indica scelte concrete dalla promozione della pace al rispetto dell'ambiente. Raffaella Frullone.
6: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, il principio dell'aggiornamento delle linee guida sugli investimenti etici della Conferenza Episcopale Italiana presentate oggi a Milano, a Piazza Affari.
7: Credo che anche il luogo dove siamo sia un luogo che vuole essere per noi una presenza anche testimoniale, cioè la Chiesa, la comunità cristiana ha a che fare con la realtà di questo mondo e come lievito vuole essere anche di trasformazione.
6: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento.
8: Credo che sia importante anche come credibilità, diciamo così, perché se chiediamo qualche cosa, e come succede diciamo, in particolare nella mia categoria del clero, se chiediamo qualcosa e poi viviamo il contrario non siamo molto efficaci. Se lo viviamo e poi anche lo comunichiamo, credo che siamo più ascoltati.
6: Il patrimonio della Chiesa non è dunque fine a se stesso, ambiti come l'azzardo e gli armamenti chiamano ad una riflessione soprattutto alla luce degli eventi recenti.
9: E quindi l'attività finanziaria non è neutrale, un settore non vale l'altro, quindi il settore della difesa non è semplicemente un settore come gli altri in cui investire, ma anzi ricrediamo e riconfermiamo con convinzione nel documento il tema della pace e il tema chiaramente della tutela della vita, perché crediamo che la finanza non solo può, ma è uno strumento buono, chiaramente all'interno di ispirazione di

0: valori che la portino verso il bene comune.
1: Il cinema da domani in sala, anche in Italia Disclosure Day, il nuovo atteso film del regista premio Oscar Steven Spielberg, film politico che però allarga lo sguardo fino all'etica e alla religione. Fabio Falzone l'ha visto in anteprima per noi.
2: Che cos'è?
3: Se te lo dico non mi credi. Quindi ti faccio vedere.
4: Al centro della vicenda c'è il contrasto tra un potente organismo filogovernativo guidato da Colin Firth, cattivo in apparenza, ma in realtà interessato a salvare l'umanità da un segreto che potrebbe distruggerla, e un'altra parte dell'organizzazione che ha deciso di tirarsi fuori da tutto questo per raccontare all'umanità come stiano davvero le cose. Da qui il titolo Disclosure Day, il giorno dello svelamento in qualche modo della verità.
5: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
4: A dare umanità alle due fazioni, i protagonisti del film, l'informatico interpretato da Josh O'Connor, stanco di custodire segreti imbarazzanti, la sua fidanzata, un'ex novizia, e in un ruolo centrale Emily Blunt, addetta al meteo in un canale televisivo, ma che si rivelerà ponte straordinario nei confronti della cultura aliena.
6: More inclined now than I was for an Close Encounters. To really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
4: Con questo film Steven Spielberg per sua stessa ammissione abbraccia le teorie complottistiche, l'idea che altre forme di vita abbiano incontrato la razza umana negli ultimi 70 anni, ma che il tutto sia stato tenuto segreto, se non addirittura sacrificato. Certo, ET e incontri ravvicinati del terzo tipo, per rimanere sul genere, avevano tutto un altro cuore. Come dice lo stesso Spielberg all'anteprima newyorkese del film, l'obiettivo è quello di parlare di umanità, empatia, della possibilità di credere anche in quello che non vediamo, rendendo l'ignoto decisamente più vicino.
1: Adesso ci fermiamo, ma soltanto per una breve pausa. Torniamo fra poco.

0: Non sento bene.
1: Prova Prondi Amico Super TV.
0: Un telefono? Per guardare la televisione?
1: Metti le cuffie.
2: Premi il tasto blu sul telefono.
0: Incredibile, sento proprio bene.
1: Inizia il tuo programma preferito.
0: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
2: Prondi, chi parla?
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
1: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
0: E perché non sento bene?
1: Prova Prondi Amico Super TV.
0: Un telefono? Per guardare la televisione?
1: Metti le cuffie.
2: Premi il tasto blu sul telefono.
0: Incredibile, sento proprio bene.
1: Inizia il tuo programma preferito.
0: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
2: Prondi, chi parla?
8: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine. Le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
1: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
2: Ed eccoci tornati in diretta per un'ultima notizia. L'astronauta italiano Luca Parmitano farà parte della missione Artemis 3 che prenderà il via nel 2027. Lo ha annunciato la NASA poco fa. Vedete tra l'altro proprio le immagini della presentazione appena andata in onda, rendendo noti i nomi dei 4 membri dell'equipaggio e della riserva. La missione sarà comandata dall'astronauta della NASA Randy Bresnik. L'italiano Parmitano per l'Agenzia Spaziale Europea sarà il pilota. E ne siamo fieri. Bene, con questo è tutto. Prima il meteo, poi la Santa Messa. Vi segnalo che stasera non ci sarà l'edizione del TG delle 20:45 per lasciare spazio alla grande veglia di preghiera di Papa Leone nello Stadio Olimpico di Barcellona. Allora, grazie per averci seguiti, buona serata e arrivederci.

Martedì. Al nord pressione non così salda. Giornata con tempo instabile e temporalesco sulle Alpi orientali e in nottata anche sulla pianura veneta e lombarda. Soleggiato altrove. Mercoledì. Pressione debole. La giornata trascorrerà subito con temporali su Alpi e Prealpi e che scenderanno in forma irregolare anche sulle zone pianeggianti a nord del Po. Al centro, pressione che si mantiene stabile. Giornata asciutta e soleggiata su tutti i settori, con cielo al più poco nuvoloso ovunque. Temperature per lo più stazionarie. Mercoledì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, dal mattino e fino a sera. Venti dai quadranti meridionali. Al sud, anticiclone in ulteriore rinforzo. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento dal mattino e fino a sera. Clima caldo e venti deboli per lo più meridionali. Mercoledì, pressione stabile. Giornata che trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera, su tutte le regioni. Venti dai quadranti meridionali.

0: Questa sera alle 20, veglia di preghiera con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 19:30.
1: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente.

0: Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni

0: il torrente nei cui pressi Elia si era nascosto si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legno, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
2: Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore, amerete cose vane e cercherete la menzogna?
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
2: Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non beccate. Nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
2: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta gli diano loro grano e vino in abbondanza.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.

risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te,
0: Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce

0: del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, da questo santuario del Santissimo Crocifisso, custodito dai padri cappuccini, luogo di preghiera, di pellegrinaggio e di consolazione per generazioni di fedeli, ascoltiamo oggi una parola che ci interpella profondamente. Molti, entrando in questa chiesa, hanno portato ai piedi di Gesù crocifisso le loro sofferenze, le loro speranze, e il crocifisso continua a ricordare a tutti che Dio non rimane lontano dalle vicende umane, ma le assume e le illumina con il suo amore. Nel Vangelo Gesù dice ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra». E continua: «Voi siete la luce del mondo». Non dice «dovreste diventarlo», dice «siete». Con il battesimo abbiamo ricevuto una missione: dare sapore alla vita degli uomini e portare la luce di Dio nelle situazioni oscure dell'esistenza. Il sale agisce in silenzio, non si vede, ma trasforma ciò che tocca. Così è il cristiano. Non dobbiamo cercare il protagonismo, ma con la bontà, la pazienza, il perdono, la fedeltà, rendere migliore l'ambiente in cui viviamo. Quando manca il sale, tutto diventa insipido. Quando manca la testimonianza dei credenti, il mondo rischia di perdere il gusto della speranza. E proprio davanti a Gesù crocifisso comprendiamo quale sia il sapore autentico del Vangelo, l'amore che si dona. La croce ci insegna che la forza di Dio non è il dominio, ma il servizio. La luce, invece, non esiste per se stessa. Una lampada viene accesa perché altri possano vedere. Anche la nostra fede non può essere nascosta. Le opere buone compiute con umiltà e amore diventano il riflesso della luce di Gesù. Non servono gesti straordinari, spesso basta una parola di conforto, un aiuto offerto con generosità, una presenza fedele accanto a chi soffre. Invece la prima lettura ci ha mostrato come Dio si prende cura della vedova di Sarepta, attraverso la fede del profeta Elia. Quando ci affidiamo al Signore, anche nelle situazioni di paura, scopriamo che la sua provvidenza non viene mai meno. La vedova dona quel poco che possiede, però sperimenterà l'abbondanza di Dio. Così anche noi siamo chiamati a fidarci più della fedeltà del Signore che delle nostre risorse. Quante persone hanno imparato questa lezione. Davanti a Gesù crocifisso sono arrivate con il peso delle prove, hanno trovato la forza di continuare a sperare. Non sempre il Signore cambia immediatamente le situazioni, ma cambia il cuore di chi si affida a Lui e gli dona la certezza di non essere mai solo. Chiediamo oggi la grazia di essere sale che conserva il bene, luce che orienta verso Dio, non per attirare l'attenzione su di noi, ripeto, ma per incontrare il prossimo. E prima di concludere, eleviamo un pensiero a quanti partecipano a questa celebrazione attraverso la televisione. gli anziani, i malati, le persone sole, coloro che stanno attraversando un momento difficile della vita, magari un momento di prova. Il Signore vi vede, il Signore vi conosce, il Signore vi ama. Agli occhi del mondo magari potreste sentirvi nascosti, ma agli occhi di Dio siete preziosi. La vostra preghiera, la vostra pazienza, la vostra fiducia sono una luce che illumina la Chiesa più di quanto possiate immaginare. E vorrei rivolgere anche una parola ai giovani. Non lasciate che vi rubino la speranza. Il mondo propone delle luci abbaglianti che durano un momento. Cristo offre una luce che non si spegnerà mai. Non abbiate paura di fidarvi di Gesù, di fare scelte coraggiose, di sognare in grande e di spendere la vostra vita per ciò che vale davvero, perché la Chiesa ha bisogno del vostro entusiasmo, della vostra generosità e soprattutto della vostra fede. Davanti a Gesù comprendiamo che l'ultima parola non appartiene alla solitudine, l'ultima parola appartiene sempre a Dio ed è una parola di amore, di vita e di resurrezione. Con questa certezza continuiamo il nostro cammino portando nel cuore la gioia del Vangelo e la speranza che non delude. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore è con te.
0: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nella ripresa della tua vita.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e, nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire, Padre nostro,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace.

0: Cioè, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che torni.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, la Tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene per Cristo nostro Signore. Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio. Sperati, adoriamo il tuo piano, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco. Ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo.

dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio, onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in

0: Buonasera, bentornati a Chiesa Viva, insieme in diretta per assistere alla veglia di preghiera che chiude la prima giornata di Papa Leone a Barcellona. Noi la seguiremo insieme a Don Salvador Aguilera Lopez, ufficiale della Santa Sede, e a Pep Canoves del Movimento dei Focolari, ma anche insieme a Paolo Fucili, che si trova già nello stadio olimpico intitolato a Luis Companys, dove tra pochissimo arriverà Papa Leone ed è già clima di festa. Paolo.
1: Buonasera Gennaro, buonasera dallo stadio Luis Companys. Sono qui in un'atmosfera davvero di grande festa, di grande entusiasmo. Mi dicono che tra l'altro il Papa dovrebbe essere qui perlomeno stare per arrivare a breve. Qui c'è un'atmosfera davvero di grandissima festa, musica, allegria, si canta, si balla nella attesa appunto di Leone, e tanti qui attorno a me ballano, cantano. E cosa sta per succedere? Dicevamo, arriva Papa Leone, viene a celebrare il suo primo evento di fatto qui a Barcellona, dove siamo arrivati oggi, seconda tappa del viaggio papale in Spagna, ed è il primo evento di fatto con decine di migliaia di persone. Questo stadio ne contiene 55.000, è la capienza ufficiale, con alcuni settori chiusi, però ci sono persone anche sul prato. Allora, il Papa dovrebbe percorrere in vettura scoperta l'ultimo tratto che, per arrivare qui appunto sul prato dello stadio, atteso con tutto questo entusiasmo, viene a celebrare una veglia di preghiera. Ci sarà canti, preghiere, riflessione, ma anche un po' di folklore locale. Ci sarà uno spettacolo delle cosiddette torri umane catalane, e poi viene da un pomeriggio in cui non c'erano in programma eventi ufficiali, ma ha avuto tanti incontri nell'arcivescovado dove è alloggiato. Possiamo ripercorrere intanto questi incontri che ha ricevuto il presidente della Generalitat della Catalogna, Salvador Illa i Roca, ha ricevuto anche alcuni membri del comitato organizzatore, 200 partecipanti all'incontro mediterraneo MED 26 che si svolge in questi momenti, in questi giorni a Barcellona, e anche i membri, 25 membri della famiglia agostiniana. E sono in particolare i partecipanti all'incontro mediterraneo 26, sono vescovi, giovani e anche impegnati in progetti di dialogo e solidarietà nella regione del Mediterraneo. A proposito di canzoni, di musica, c'è da riferire anche un incontro che ha destato molta curiosità, forse una notizia giunta anche a voi. Si è parlato molto di Bad Bunny, che è questa star portoricana della musica internazionale, che ha avuto un incontro ieri, quando eravamo ancora a Madrid, allo stadio Bernabeu, prima dell'incontro, o forse dopo l'incontro con la comunità diocesana. Vediamo il Papa, credo si stia avvicinando, probabilmente è all'esterno di questo.

0: questo impianto e magari ci ritroviamo poi quando sarà ancora più vicino.
1: Il Papa, grazie Paolo, il Papa è all'esterno, è arrivato allo Stadio Olimpico, sta benedicendo 30 ambulanze, alcune auto di servizio, tra poco salirà sull'auto scoperta per entrare nell'atmosfera di festa e di gioia che si respira all'interno dello stadio Luis Cumpagnis. A proposito di atmosfera di festa, di gioia, tu sei appena rientrato da Madrid, hai partecipato ad alcuni appuntamenti, alla processione del Corpus Domini, ma anche alla veglia di preghiera, alla prima veglia di preghiera che si è tenuta a Madrid. Raccontaci un po' questa atmosfera e questa partecipazione che ci ha davvero sorpreso, vista da lontano.
2: Allora, sia sabato che domenica si è visto questa folla che ha, diciamo, riempito la città di Madrid, e soprattutto gruppo dei giovani, sono venute parrocchie anche dal nord, dal sud, diciamo Madrid è diventata la capitale cattolica della Spagna, e per me era molto bello vedere pregare a tanti giovani sabato e soprattutto il silenzio. C'era festa, c'era canto, ma c'è un momento nel quale tutti insieme a Papa Leone abbiamo pregato davanti a Gesù nel Santissimo Sacramento. E poi la processione eucaristica che è stata celebrata l'Eucaristia lì alla Plaza de Cibeles con 1.200.000 persone era anche commovente. Famiglie con bambini, tutti partecipando a questa festa della Chiesa in Spagna.
1: Ti aspettavi tutto ciò o sei rimasto sorpreso anche tu?
2: Anch'io ero molto sorpreso, veramente sorpreso.
1: Noi dobbiamo fermarci un attimo, mentre Papa Leone è ancora all'esterno dello stadio, torniamo subito e vedremo appunto l'ingresso e l'abbraccio.

0: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
1: Vedi anche tu.
2: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
3: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
2: Eh sì,
3: ma questa è speciale.
4: È la granita siciliana senso freddo.
2: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
2: Freddo, eh?
3: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: Prova Prondi Amico Super TV.
6: Un telefono?
5: Per sentire la televisione.
7: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
5: Brondi, chi parla?
8: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
9: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
10: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been died.
9: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora

0: fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Forte.
6: E perché non sento bene?
5: Prova Prondi Amico Super TV.
6: Un telefono? Per guardare la televisione?
5: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
6: Incredibile, sento proprio bene.
5: Inizia il tuo programma preferito.
6: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
5: Prondi, chi parla?
7: Ci sono grandi notizie, padre!
8: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
7: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
6: Tu ordini?
8: Sì!
6: A chi ordini? A me?
8: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
9: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
10: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
11: Il segreto di Santa Vittoria, questa sera in prima serata.

0: Di nuovo in diretta mentre Papa Leone è ancora all'esterno dello stadio dove tra poco guiderà la veglia di preghiera, gli viene data una bandiera dell'Argentina che ricorda evidentemente Papa Francesco, ma entriamo un po' nelle curiosità di questa celebrazione, perché al momento dell'ingresso del Papa l'accoglienza sarà fatta da un gruppo di Castellers. Che cosa sono?
1: Effettivamente a Castellers è molto tipico in tutta la Catalogna. Sua origine nel porto di Tarragona, gli operai che dovevano sbarcare le merci si annoiavano a volte perché non c'erano. Allora si facevano la gara tra loro di fare la torre più alta sulla sabbia. Ma la cosa più bella...
0: La torre umana,
1: la cosa
0: non
1: più
0: è un
1: bella
0: castello di sabbia.
1: Il protagonista è il bambino, perché l'ancianetta è quello che sale sopra, hanno 6, 7, 8 anni massimo, e quello che corona è quelli 10 piani.
0: Che nel punto più alto, insomma, questo sarà, lo vedremo tra pochissimo, perché il Papa, l'avete visto, è ormai sull'auto scoperta e sta per fare il suo ingresso nello stadio. Prima mi hai detto che sei rimasto stupito anche tu dell'accoglienza, della partecipazione per quantità ma anche per atteggiamento. Perché sei rimasto stupito? Cioè, che cosa di nuovo hai visto espresso dalla tua chiesa nella visita di Papa Leone?
2: Prima, perché tante volte siamo un po' negativi pensando che i giovani non hanno un desiderio delle cose spirituali, invece in Spagna almeno c'è una rinascita, no? E ci sono tanti gruppi che cercano di avvicinare i giovani a Dio tramite la musica, tramite l'adorazione, no? E questo l'abbiamo potuto vedere in questi giorni in Spagna.
0: Io direi di sentire anche un attimo questa musica che si prepara ad accogliere Papa Leone.

0: Amigos, todos.
1: Insomma, vogliono gridare più forte, che questa volta sono in tanti, mi sembra un messaggio, diciamo, appropriato al momento. Questa veglia è anche espressione della diocesi di Barcellona. Quali sono un po' le peculiarità di questa chiesa locale?
2: Ecco, questa è una, non si può far riferimento a un documento delle radici cristiane di Catalogna nel 85, nel periodo questo della post-dittatura, no? Allora si è voluto questo documento per far venire fuori l'aspetto cristiano che c'è presente in questa terra e che si può, ecco, e ancora persiste nonostante la situazione attuale, no? Ma che vuole anche mettere in rilievo l'identità anche come popolo, come il Vangelo si incarna in ogni popolo, e poi tutta la dimensione sociale. Infatti tanti di questi operatori sociali, ce ne sono tanti in tutte le diocesi, e fanno un lavoro immenso per tutte le persone più bisognose. Giustizia e Pau, ci sarebbero innombrabili le entità che lavorano per i più sfavoriti, no? È una chiesa, diciamo, anche minoritaria, diciamo, in proporzione alla popolazione secolare, ma direi molto compromessa e molto...
1: Compromessa significa impegnata. In italiano compromessa è una parola ambigua, in spagnolo ha un altro significato. Ecco qua, Papa Leone è arrivato, tra poco ci immergeremo anche noi in questo clima di festa, però mi colpiva quello che diceva Peppa adesso rispetto all'impegno, diciamo, nella carità, l'impegno sociale della Chiesa in Spagna, ed è qualcosa che è stato valorizzato anche dalla visita di Papa Leone. Il primo appuntamento dopo quello a Palazzo Reale è stato in un centro di accoglienza della Caritas. Lì ti hanno colpito non solo le parole del Papa, ma anche quelle di chi ha raccontato la propria storia.
3: Allora, io cerco non solo di leggere le parole del Papa, ma anche di quelli che accolgono il Papa, o anche di tutti quelli che hanno partecipato agli incontri con il Santo Padre. E uno di loro, in questo centro di Caritas de Madrid, ha detto così: Santo Padre, nel Vangelo si dice gli ultimi saranno i primi, e oggi abbiamo capito e possiamo sentire che noi siamo i primi, no? Questa carezza di carità del Santo Padre, questa visita, veramente un incontro, e penso che ognuno di noi che si occupa della carità in diversi ambiti deve leggere queste parole di Papa Leone.
1: Torniamo all'interno dello stadio dove Papa Leone sta girando, mentre è fermo giustamente nella postazione del cronista Paolo Fucini.
4: È difficile descrivere le emozioni di questo momento, l'attesa. Anche prima, cosa è successo? È successo che le persone hanno visto sul maxischermo il Papa. Quando poi si è capito che stava benedicendo le ambulanze, quello è stato il momento in cui è passato dalla vettura coperta alla vettura scoperta per entrare nello stadio, la stessa vettura con cui sta percorrendo adesso il perimetro attorno allo stadio. Sento dei clamori attorno a me, e poi dicevo prima della musica.

0: le persone che ballavano. Adesso la musica di adesso è l'inno del Alzat la Mirada, che riprende anche il motto del viaggio, un'immagine sicuramente che mi rimarrà impressa, a vedere anche tanti colleghi della stampa del volo papale cantare, battere le mani, insomma al ritmo dei successi che sono stati proposti in questi istanti in cui abbiamo aspettato il Papa, che adesso farà. Lo aspettiamo anche qui sotto il nostro settore, ed è un bellissimo spettacolo anche la tribuna, perché ci sono famiglie, anziani che si vede fanno anche un po' fatica a camminare, persone con bambini molto molto piccoli, persone che insomma magari non è facilissimo per loro essere qui, anche perché l'attesa è stata lunga, lo stadio era già pieno da ore e ore, noi siamo arrivati alle 18 e di fatto la stessa gente che c'è adesso era già qui, quindi è stato richiesto di arrivare con molto anticipo. Tutto questo si fa naturalmente per vivere questi avvenimenti, che sono molto belli anche perché coinvolgono, c'è un clima proprio internazionale, ci sono persone che hanno portato le bandiere dei loro paesi, c'è una donna con la bandiera del Guatemala, persone con la bandiera del Perù, immancabili, della Colombia. È una festa che unisce anche tanti paesi, tanti popoli, una festa non solo per la Spagna. Aspettiamo di vedere Papa Leone che passa anche sotto il nostro settore, siamo di fianco al parco, lo seguiamo anche noi dal maxischermo. Davvero immagini che lascio a voi commentare, per quanto sono belle, lasciano, perlomeno per me, mi lasciano senza parole.
1: Grazie Paolo, ma una delle immagini che più ci sta colpendo in questa visita di Papa Leone è la grande quantità di bambini che gli vengono portati, li prende in braccio, li benedice, bambini come questa qui, quella di prima in particolare, a volte piccolissimi. Sono immagini che non mi pare di aver visto, almeno in così numero elevato e con bambini così piccoli, neanche in piazza San Pietro. Tu tra l'altro sei responsabile dei progetti dell'infanzia del movimento dei focolari.
2: E mi fa tanto piacere questo che dici, perché nel fondo anche nell'ultimo documento della sinodalità, il numero 61, dice esplicitamente una comunità cristiana che non ha cura dei bambini, ma non solo, sino che non tiene conto dei bambini per avere la completezza della comunità, è una comunità malata, lo dice così, no? Allora penso che questa dimensione della presenza dei bambini è la cosa che ci fa più cristiani veri, no? Perché è Gesù stesso che ha detto: venite a me, no?
1: Come bambino, pure, sì, certo. Lasciate che i bambini vengano a me. Torniamo nello stadio ancora per vivere un po' questo clima di straordinaria festa.

0: sono immagini in diretta, ma sono tanto belle da sembrare un film montato. Mi colpisce il fatto che queste scene di bellezza, di unità, di armonia siano all'interno di uno stadio, che è sicuramente un luogo di festa e di gioia, ma purtroppo spesso è un luogo di contrapposizione, a volte anche violenta. Intanto vediamo una bambina a cui il Papa ha legato un rosario al polso come un braccialetto. Ma dicevo, questa immagine di unità dentro un luogo che a volte è divisivo e a volte lo è in modo violento, non nello spirito del gioco e di un sano tifo, ma proprio appunto dello scontro. E questo mi fa pensare a uno dei temi ricorrenti di questo viaggio di Papa Leone, vale a dire il no alle polarizzazioni, che è ritornato tanto nei discorsi al mondo laico quanto in quelli all'interno della Chiesa.
1: Io vedo un riassunto nell'immagine di vedere Papa Leone col Santissimo Sacramento sulle mani, dove lui dice: alzate lo sguardo e guardate Gesù. No? Penso che lì è un riassunto e un'immagine di tutti questi incontri per dire la soluzione ai problemi, alle polarizzazioni, alle guerre, la pace è in Cristo. No? E mi ha colpito anche questi giorni come la gente, i cattolici della Spagna, amici, la famiglia, mandavano dei messaggi, delle fotografie veramente commossi, perché è commovente vedere il Santo Padre fare quello che Gesù faceva, che è stare con i piccoli, con i bambini, con i sofferenti, quelli che sono gli ultimi, lo scarto del mondo. Vedete che per il Papa, fedele al messaggio di Cristo, sono i primi. Veramente è ancora commovente, ma non sapete la grande differenza che è stare lì a stare qui. Stare lì penso che sarà un cambiamento grande per la Spagna e che di questi incontri avremo tante famiglie cristiane con le radici, diciamo, cristiane, tante vocazioni alla vita consacrata e alla vita sacerdotale.
0: E il tema del cambiamento il Papa l'ha trattato un po' parlando questa mattina ai volontari che hanno permesso appunto questa straordinaria organizzazione e accoglienza della visita a Madrid, e ha proprio detto insomma di una occasione di crescita. Soprattutto lui la spiegava rispetto all'esempio, alla testimonianza della gratuità con cui questi volontari si sono spesi per consentire quello che abbiamo visto e che stiamo vivendo. Tu ci credi che questa sia un'occasione di crescita per la Spagna, per la Chiesa spagnola, o sono soltanto dei bei momenti?
2: È l'unica forma. Io sono convinto, veramente, perché accennava anche al Papa a questa complessità, no? Abbracciare la complessità, no? Siamo in una società così variegata, e più adesso che c'è anche la ricchezza dell'immigrazione, dei tanti popoli diversi che vengono, che ci conosciamo ogni volta di più, abbiamo questa opportunità, no? Dice abbracciare, ma per dare testimonianza.

0: testimonianza di unità e di pace, no? Incominciando per noi stessi, no? Nelle faccende quotidiane, no? Anche alti livelli istituzionali di legge, senz'altro, ma dando noi come cristiani la prima contribuzione, sì, a questa fraternità concreta che accettare e capire la cultura dell'altro, capire i bisogni dell'altro, quelli che hanno tante difficoltà in tanti aspetti, medici, economici, culturali, in questa società dove siamo, anche nelle complessità, anche direi facendo allusione al documento ultimo di Papa, no? Allora di tutta la parte digitale che ci impoverisce se non la viviamo in relazione, no? Con gli altri e in relazione con Dio stesso.
1: Torniamo, mentre continua la processione dei bambini, torniamo a sentire i canti e la festa all'interno dello stadio.

0: queste immagini hanno in sé un messaggio fortissimo di speranza. Mi hanno fatto tornare in mente il discorso che il Papa ha fatto qualche mese fa a Banebba in Camerun, in una zona anglofona segnata da guerra interna, e è un discorso che è passato un po' alla storia sui giornali perché ci fu una famosa espressione contro i signori della guerra, una manciata di tiranni, e lui contrapponeva a questa manciata di tiranni il popolo della pace. Ecco, qua sembra di vederlo questo popolo della pace, festante, tutto insieme, che chiede un mondo diverso all'insegna del Vangelo che ci chiama a essere fratelli.
1: Io sempre mi viene l'immagine della foresta, no? E penso che è conosciuta, no? La foresta cresce, non fa rumore, ogni tanto ci sono incendi, ci sono quegli alberi che cadono, senz'altro, e fanno molto rumore, ma c'è tanta gente che fa il bene, che ama il prossimo, che sta vicino a chi soffre. E questo dobbiamo essere coscienti e farcelo anche convincere che è così, no? Il mondo tende all'unità nonostante le aberrazioni che ci sono adesso di guerre, ma se contassimo numericamente sono convinto che stiamo andando verso...

0: Sì, questo è il desiderio di Gesù, no? Che tutti siano uno. Che...
1: Credo che quello che sta avvenendo sia anche un messaggio alla politica e a cominciare dalla stessa Europa, essendo la Spagna un importante membro dell'Unione Europea.
2: È un messaggio che tutti cerchiamo la felicità, è possibile di essere felici qua già sulla terra, basta vivere le beatitudini, no? Questo lo vediamo qua, gli umili, i semplici,
1: i costruttori di pace.
2: La pace. Ma io, vedendo a Papa Leone adesso, pensavo a quello che diceva San Francesco d'Assisi: andiamo a predicare e se c'è bisogno parlate. Questo mi sa che è una scuola di evangelizzazione, solo con il passo del Santo Padre e toccare con la sua mano, come dando una benedizione a nome di Cristo ai piccoli e ai bisognosi.
1: Sentiamo ancora un po' questa canzone.

0: questa veglia di preghiera avrà un momento di dialogo tra Papa, tra il Papa e i giovani. Quanto è importante questo che si impari nella Chiesa anche la dimensione dell'ascolto e del dialogo tra le generazioni, anche rispetto alla Spagna e a nuovi fenomeni che nascono?
1: Penso che la base, la costruzione della società attuale, no? Con tutti i valori cristiani, cioè noi adulti a volte abbiamo tanta esperienza ma non siamo così con la convinzione che si possono cambiare le cose, no? I giovani hanno questa impronta, no? Questa che dobbiamo lasciarci, diciamo, contaminare di questa vivacità, di questa speranza, della loro forza, del loro entusiasmo, no? Io lavoro diariamente, gomito a gomito, con giovani di diversi paesi del mondo per fare un volontariato. E ti sorprende la capacità che hanno di creatività, di superare sciocchezze che a volte io per primo a volte mi metto, no? Cose utopie ma che li vogliono realizzare, no? Dobbiamo veramente essere nell'ascolto e direi lavorarci insieme, sì, questo sì.
0: E questo cinismo che ci fa credere a volte che nulla può cambiare, il Papa in Magnifica Humanitas ha chiamato falso realismo, citando peraltro Ignazio di Loyola, parlava invece di una utopia possibile.
2: È possibile un cambiamento e si vede. Tutti hanno desiderio di Dio, di conoscere e approfondire nelle scritture. E poi torno a dire che mi ha colpito i momenti di silenzio e di adorazione. Tante volte è difficile per alcuni giovani, e non tanto giovani, trovare dei posti dove si possa adorare l'Eucaristia, dove si possa avere un momento di silenzio, perché almeno in alcune chiese in Spagna trovi le porte chiuse. È vero che per motivi di sicurezza, eccetera, ma forse dopo la visita del Papa un momento per riflettere e mettere al centro l'Eucaristia, fomentare o avere più luoghi di preghiera, di ascolto, di conoscere, approfondire la scrittura. Questo i primi che lo dobbiamo fare siamo i preti, perché quando tu entri nella parrocchia il prete è il primo seduto a pregare, a intercedere per il popolo di Dio, questo colpisce agli altri, è un esempio.
0: Torniamo a sentire che cosa stanno dicendo i presentatori.
3: Al Papa è da qui.
4: Bé, queden els de casa. A veure, els de casa potser no ho sentirem.
5: Però voy a casa.
4: No, Xavi, enviem una salutació i que sigui que
5: un saluto quando sei appena uscito da casa.
4: També podeu cridar ben fort. No sé, què et sembla si... Clar, és que... A veure... Any 1992. Què passava aquí, en aquest Estadi Olímpic Lluís Companys?
6: Caram, Mercè, això ho sap tothom.
4: A veure, tothom, potser la generació... Com és això? A veure com va això del 6-7? A veure...
0: Stanno parlando in catalano. Che cosa stanno dicendo?
1: Stanno dicendo che proprio nel 1992, in questo stesso stadio, sono state fatte le Olimpiadi. Per cui ecco, è una commemorazione un po' ricorrente. Ecco.
0: Senti, prima stavamo parlando insieme a Don Salvador dell'importanza, no, che è rimasto colpito dal silenzio, dalla capacità di vivere anche i momenti di adorazione. E un altro dei temi che Papa Leone ha portato in Spagna è quello della vita interiore, da cui parte tutto, vita interiore e incontro con Cristo.
1: Io, a me mi riporti a dei momenti molto sacri, perché ogni tanto si sono fatti questi incontri anche con adolescenti. Quando parlavi mi hai fatto ricordare 300 ragazzi, adolescenti totali, venuti da diverse parti, fare dei momenti anche questo di profondità in Dio e di rapporto con gli altri, con l'amore scambiabile, entrando in una delle chiese di Roma, e si sono messi lì a pregare in maniera che il prete, il rettore, ci ha chiesto: ma da dove sono usciti questi ragazzi, no? Perché con una tale consapevolezza di voler fare questo passo interiore, no? Di approfondire Dio dentro di sé e di trovarlo negli altri, che colpiva totalmente, no? Ma bisogna creare questi spazi, non darli per scontato, no? Bisogna almeno facilitare questi incontri.
0: Senti, questo silenzio che all'improvviso è calato sullo stadio, credo significhi che sta per cominciare la veglia di preghiera. Ci sarà il benvenuto dell'arcivescovo cardinale, o meglio, arcivescovo di Barcellona, il canto, l'intronizzazione della croce, ancora un canto, la preghiera, un video introduttivo sulle croci nel mondo e poi il dialogo con il Papa, tra il Papa e i giovani. Ci sono 1, 2, 3 domande e altrettante risposte, la lettura del Vangelo e poi l'omelia del Papa e poi le preghiere finali. Ecco, Papa Leone sta per salire sul palco che è stato allestito. Abbiamo visto anche una figura mariana particolare, non so se è tipica della devozione catalana.
1: C'è la Madre di Dio di Montserrat, che mi riporta anche al passaggio di Giovanni Paolo II, no? Il 1982 ormai, che è stato anche storico. E anche lui ha messo in rilievo questa devozione mariana, ma che ci aiuta a riportarci con Dio facendo come Maria, no? Che la cosa più importante che ha fatto, portare Gesù al mondo, no?
0: Il Papa sembra sempre molto toccato, commosso, direi. Noi stiamo per lasciare

La linea a Lavegna, appuntamento domani mattina alle 10:30, una giornata davvero densa e significativa. Il primo appuntamento domani mattina è al centro penitenziario Brians e poi dopodiché ci sarà il rosario proprio nell'abbazia dedicata a Nostra Signora di Monserrate. Ma adesso lasciamo la linea alla preghiera in diretta da Barcellona.

0: Buonasera. Benvenuti a Barcellona.
1: Buonasera Santo Padre, benvenuto a Barcellona in Catalogna, a casa nostra. Siamo immensamente felici e grati di averla tra noi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Siamo davvero riconoscenti. Questa è la gioventù del Papa. La gioventù del presente e la gioventù del futuro. Tutti siamo giovani oggi per il Santo Padre che è qui con noi. Ci siamo riuniti in questo stadio dove nel 1992 sono iniziati i Giochi Olimpici che hanno caratterizzato un'apertura internazionale di questa bella città, Barcellona, capitale del Mediterraneo, che accoglie in questi giorni l'incontro del Mediterraneo, del 26, a cui partecipano più di 60 vescovi e 80 giovani di varie diocesi di paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Benvenuti a tutti voi. Qui, una sera di luglio del 1992, si è stata accesa la fiamma olimpica. Oggi, 34 anni dopo, vogliamo che la sua presenza tra di noi e la sua benedizione con la Torre di Gesù e sulla Torre di Gesù della Sagrada Famiglia accenda la fiamma di una nuova tappa capace di trasformare le nostre anime, le nostre vite per edificare una nuova Barcellona che sia anche città di Dio come la voleva Gaudì. Ci sono migliaia di persone che oggi vorrebbero essere qui ma non hanno potuto venire a causa della limitatezza del posto, della misura di sicurezza, ma possono seguire dalla strada o dalla televisione, dai mezzi di comunicazione. Abbiamo voluto iniziare questa veglia con un castello, che è uno dei simboli culturali di questa veglia in questa nobile terra di Catalogna. È stato un 3x8 sollevato dal gruppo La Coglia Castellgera. Un applauso a loro. Come ha potuto vedere, i castelli sono delle torri umane di diversi piani di altezza che sono state riconosciute dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale.

0: quello che siamo capaci di fare noi esseri umani quando lavoriamo uniti per un obiettivo comune. Un'altra umanità è possibile quando insieme guardiamo, quando alziamo lo sguardo verso l'alto, verso Dio, e uniti a Lui guardiamo all'umanità e affrontiamo insieme le varie sfide che dobbiamo affrontare. Santo Padre, siamo ansiosi di ascoltare le sue parole, saranno raggi di speranza che incendi le nostre cuori. Adesso facciamo qualche momento di silenzio, raccogliamoci in un momento di silenzio per invocare la presenza dello Spirito Santo.
1: El fuego del
0: Che
1: Espíritu
0: oggi
1: Santo
0: sia il fuoco dello
1: que guíe
0: Spirito
1: e impulse todo lo que va a suceder
0: che
1: esta noche.
0: ispiri tutto quello che succederà in questa veglia.
1: Hemos comprobado que usted
0: Perché abbiamo
1: entiende y habla
0: visto che lei capisce e parla il catalano, la nostra lingua, e voglio terminare con questo silenzio chiedendo allo Spirito Santo
1: La flama santa,
0: che lui
1: la che
0: provi che
1: incendia
0: la fiamma
1: con seu
0: santa,
1: amor,
0: quella che ha
1: tutti gli
0: incendiato col suo
1: abitanti di
0: amore
1: Barcellona
0: tutti gli abitanti di
1: e da questa
0: Barcellona
1: terra,
0: e di questa
1: tanto
0: terra,
1: amada
0: così
1: terra catalana,
0: stimata, la
1: terra
0: terra
1: di
0: di
1: santi
0: Catalogna,
1: e santes.
0: terra di grandi santi e sante.
1: Desampara
0: Grazie,
1: la sua
0: Santo
1: presenza
0: Padre, per la sua
1: e la sua comunione con nosotros.
0: presenza e per ispirare la comunione tra di noi.

0: Hermanos y hermanas,
1: fratelli e sorelle,
0: riconosciamo in ella
1: in questa croce riconosciamo il segno della nostra salvezza. Guardiamo colui che è elevato sulla terra, ci porta tutti nel suo cuore e a lui rivolgiamo riconoscenti il nostro canto di lode.

0: Oremos.
1: Dio, che per salvare il genere umano hai voluto che il tuo unigenito figlio fosse crocifisso, contieni, ottieni a noi di raggiungere in cielo il premio della redenzione per Cristo nostro Signore.
2: M'ajuda perquè és com si fos el nostre àngel de la guarda.
3: El que m'ajuda a alçar la mirada és saber que no estic sol. Tinc a Jesús, la meva família.
4: Since that moment, I started to experience what good fellowship feels like.
5: Jo sé que en el meu dia a dia, sense el Senyor, no sóc capaç de res.
6: En 93 anys que tinc de vida, no ha passat una jornada que no hagi aixecat la mirada al cel.
1: In 43 anni non è mai passata una giornata senza che guardassi il cielo.
7: Gràcies per tota la seva grandesa.

0: Molt bona tarda, Sant Pare. Benvingut a Barcelona, benvingut a Terra Catalana. Em dic Ferran, sóc de la parròquia de la Sagrada Família i he vingut a portar un breu testimoni. Sant Pare, creixem escoltant que l'únic objectiu a la vita...
1: Santo Padre, cresciamo sentendoci dire che l'unico obiettivo nella vita è produrre, avere successo e curare la nostra immagine. Io stesso ci ho provato, ma ho trovato solo un vuoto immenso. Cercando risposte, la mia vita ha avuto una svolta. E in questa Pasqua ho ricevuto il battesimo. Ora che mi trovo in questo nuovo cammino, le chiedo, come possiamo tenere lo sguardo rivolto verso ciò che conta davvero, quando la società ci spinge a guardare costantemente verso il basso o solo a noi stessi? Come possiamo scoprire la nostra vera vocazione dentro questa corrente?

0: Grazie per questa testimonianza. Grazie per permettermi di condividere la tua gioia.
1: È
0: quella di tutti coloro che durante la Pasqua di quest'anno hanno ricevuto il sacramento del battesimo. Numerosi giovani e adulti stanno riscoprendo la fede cristiana, magari dopo un periodo della vita in cui si erano un po' allontanati da Dio. Si tratta di un passo davvero importante. Infatti, tutto ciò che scopriamo, accogliamo e viviamo gradualmente lungo il cammino contribuisce certamente alla nostra crescita, alla nostra maturità e ad ampliare gli spazi di vita dentro di noi. Ma allo stesso tempo, tra le gioie, i successi e le sconfitte, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di un'altra acqua per dissetarci più profondamente. Il nostro desiderio di verità e di felicità ha bisogno di un orizzonte più ampio. Questa inquietudine è un dono che Dio stesso ci ha dato. Siamo fatti su misura per l'infinito e per questo ogni orizzonte finito, ogni passo, ogni conquista, pur soddisfacendoci, allo stesso tempo ci spinge avanti e ci invita a continuare a cercare avanzando, ma soprattutto a cercare scendendo interiormente, cioè andando in profondità. E qui torno alla domanda con due brevi riflessioni. La prima: è necessario coltivare quella sana inquietudine. Nelle nostre società, infatti, l'idolatria del profitto e del rendimento, la frenesia di dover sempre produrre ed essere vincitori, così come il culto della propria immagine, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Quando le persone imparano a fermarsi, a dare valore alle cose importanti, ad apprezzare il tempo in modo nuovo e a riflettere sulla propria vita lasciandosi illuminare dal Vangelo, sviluppano anche un pensiero critico nei confronti di un sistema sociale che non pone la persona al centro e provoca situazioni di ingiustizia e di povertà esistenziali a diversi livelli. Ecco perché l'inquietudine fa paura, così come la scoperta dell'interiorità, della spiritualità e ancora più del Vangelo. Seconda riflessione. È in questo mondo che dobbiamo coltivare l'inquietudine, non in un altro. È all'interno di questa società che tu e tanti altri avete scoperto il valore di una vita più umana, più piena, aperta all'incontro con Dio e alla gioia della fede. Questo significa che, nonostante le difficoltà, il luogo in cui Dio si fa presente e dove dobbiamo trovare le sue tracce è sempre la realtà in cui ci troviamo. Crediamo che lo Spirito Santo agisca e operi silenziosamente in tutte le situazioni della vita e della storia, anche in quelle che sembrano più difficili. Ma dobbiamo coltivare questa inquietudine e farle spazio, come dicevo, cercare dentro di noi, cercando di non lasciarci sopraffare dai ritmi e dalle seduzioni esterne, coltivando momenti di silenzio, fermandoci magari qualche minuto al giorno per leggere il Vangelo e parlare con Dio e cercando anche di percorrere questo cammino interiore insieme ad altri, lasciandoci accompagnare negli itinerari ecclesiali e confrontandoci con i sacerdoti, i religiosi, le persone che come noi hanno intrapreso questo cammino.

0: Bona vesprada, Sant Pare. Soc Carmina, soc una professora...
1: Santo Padre, sono Carmina, una docente dell'educazione secondaria in una scuola ospedale e vorrei presentare la mia inquietudine. Santo Padre, in un mondo dove le cose si gridano, ci sono aspetti della vita che rimangono nascosti, per vergogna, come la depressione, una malattia silenziosa che colpisce molte persone, giovani e adulti, e che porta con sé oscurità, isolamento e un dolore immenso. A volte questo dolore è così opprimente che l'idea di scomparire sembra l'unica via d'uscita. Io stesso ho lottato per uscire da questa malattia, in silenzio, per anni.
0: Però una nit de divendres...
1: Ma un venerdì sera ho perso la battaglia e ho tentato di togliermi la vita. Sono qui perché Dio mi ha dato una seconda possibilità e gli sarò eternamente grata. Ma ci sono molti altri che continuano ad affrontare questa oscurità ogni giorno. Per questo le chiedo con tutto il cuore, dove possiamo vedere Dio quando l'oscurità è totale e non ce la facciamo più? Come possiamo avere fiducia in Dio quando sembra che per nulla, nemmeno per noi stessi, ne valga la pena? Grazie. Prima di tutto, grazie per aver condiviso oggi la tua esperienza di sofferenza. Mi commuove che tu riesca a parlarne, che tu sia qui tra noi e che tu abbia trovato la forza di accogliere questa seconda possibilità che il Signore ti ha dato. Ti sei rialzata e hai ripreso il cammino. E questo è un miracolo meraviglioso che vediamo in molti personaggi del Vangelo. A contatto con Gesù, anche chi si sente perso ritrova fiducia nella vita, guarisce dalla malattia e può rialzarsi per tornare a vivere. Nella tua domanda hai fatto riferimento innanzitutto alla malattia silenziosa che è la depressione. Ed è importante prendere coscienza di come la salute mentale sia sempre più minacciata nel contesto di società che si considerano avanzate. È un segnale che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in una certa idea di crescita che sottopone le persone a pressioni, aspettative e tensioni che compromettono equilibri fondamentali. Ecco perché è necessario un sistema sanitario che includa tra le sue priorità questo malessere invisibile e generalizzato che colpisce anche i giovani. Le tue parole, tuttavia, ci hanno anche mostrato che il dolore mette alla prova la fede e il senso che noi attribuiamo alla vita. Questo vale per tutti, non solo per coloro che in un determinato momento affrontano la prova della malattia. Mentre ti ascoltavo, ho pensato a quelle ore di oscurità, di angoscia e di dolore che Gesù ha vissuto quando si avvicinava all'ora della sua morte. I Vangeli, nei momenti dell'ultima cena e della preghiera del Getsemani, sottolineano che stava calando il pomeriggio, che stava calando la notte, così come poco prima di morire sulla croce ci dicono che si fece buio su tutta la terra. Ma in realtà non si tratta solo di una sofferenza personale. Il Figlio di Dio sta assumendo nella propria carne tutta l'angoscia, la solitudine e la sofferenza dell'umanità. In quelle ore buie, morendo sulla croce, Gesù condivide il nostro dolore e ci rivela il volto di un Dio compassionevole che porta il peso delle nostre pene, che soffre con noi, piange le nostre lacrime e rimane al nostro fianco con la sua presenza.

sta piena di amore e misericordia. Vivere questa esperienza è difficile. Come testimonia più volte la Sacra Scrittura, ci sono momenti di oscurità e di sofferenza che la nostra società mette a tacere, perché proprio alcuni modelli culturali ci vogliono sempre vincitori e perfetti. E per questo il limite, la fragilità e il dolore devono essere eliminati o confinati nel silenzio assordante della solitudine o addirittura della vergogna. E in questi momenti possiamo pensare istintivamente che anche Dio ci abbia abbandonati. Ma la croce di Gesù ci dice che Dio non ci abbandona. Che Egli rimane crocifisso con noi nel momento del dolore e della solitudine estrema, che Egli raccoglie non solo le nostre lacrime, ma il grido della nostra sofferenza che gli altri non ascoltano, un grido che Gesù ha fatto suo sulla croce, dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? C'è una catechesi sulle ultime ore di Gesù in cui Benedetto XVI afferma che la sua sofferenza si trasforma in preghiera e grido, e questo vale anche per noi. Di fronte alle situazioni più difficili e dolorose, quando Dio sembra assente, dobbiamo affidargli ancora una volta i pesi che portiamo nel cuore, anche gridando a lui, anche protestando come Giobbe, sicuri che in qualche modo egli si rende presente ed è vicino anche quando apparentemente tace. Ma penso che non possiamo farlo da soli. Nelle ore di dolore, almeno per quanto possibile, dobbiamo aprirci a qualcuno che ci aiuti a esprimere una semplice preghiera, o che ci accompagni con discrezione, senza la fretta di spiegarci quel dolore, che ci prenda per mano e ci faccia uscire da quel grido. Queste esperienze offrono un messaggio anche a noi credenti, a tutta la Chiesa. Non dobbiamo spiritualizzare il dolore, riconducendolo superficialmente alla volontà di Dio o a qualche suo misterioso progetto, perché questo rischia di minimizzare quella sofferenza, di metterla a tacere, di ferire le persone. Dio non vuole la sofferenza, la porta con noi e ci invita a confidare in Lui con perseveranza. Ricordiamo ciò che diceva Papa Francesco: con Dio la vita rinasce sempre.

0: Buenas noches, Santo Padre. Me llamo Desiree, soy de Barcelona, tengo 20 años y estoy estudiando Derecho.
1: Provengo da una famiglia di un quartiere molto povero. Sto studiando diritto. Quando ero piccola, mio padre ha cercato di uccidere mia madre. Lei si è salvata solo grazie all'intervento di un ragazzo che poi ha perso la vita. Mio padre è finito in prigione e mia madre è caduta nel mondo della droga. A 10 anni i servizi sociali mi hanno presa in custodia e mi hanno portata al centro di accoglienza minorile di San José de la Montaña. All'inizio è stata molto dura.
0: Perché avevo costruito un muro per proteggermi.
1: Perché avevo costruito un muro per proteggermi e non lasciavo entrare nessuno, ma poco a poco ho sperimentato l'amore di una famiglia e alla fine il mio cuore si è aperto.
0: Más adelante me acogió una familia.
1: Più tardi mi ha accolto una famiglia credente e con loro ho sperimentato finalmente l'amore di una famiglia. E grazie a questo il mio cuore si è poco alla volta aperto.
0: Durante mia adolescenza.
1: Nella mia adolescenza spesso mi sono ribellata a Dio.
0: A reencontrarme con su amor.
1: Però
0: il desiderio di perdonare a mio padre.
1: Ho sentito il desiderio di perdonare mio padre.
0: Però siendo sincera,
1: ma per essere sincera, sono passati alcuni mesi e ancora faccio fatica a perdonarlo. A volte alzo gli occhi al cielo e gli chiedo: Dio, dov'eri quando ero bambina? Per questo, Santo Padre, volevo farle questa domanda. Come posso perdonare mio padre che stava per lasciarmi senza madre? Come posso riconciliarmi veramente con Dio? Grazie.
2: Grazie
1: per la tua testimonianza e grazie anche per la domanda sul perdono. È davvero un segno della grazia di Dio che questa domanda sorga da un passato così segnato dalla sofferenza e che nonostante il dolore si abbia il coraggio di chiedersi come sia possibile perdonare chi ci ha fatto del male. Vorrei dire anche qui due cose. La prima completa ciò che dicevo prima sulla presenza di Dio nei momenti della nostra sofferenza. In fondo, anche tu esprimi questa domanda riguardo alla tua infanzia, ma il contesto in cui si sono svolti gli eventi della tua vita ci chiede di ampliare il raggio della nostra domanda. Dobbiamo chiederci dov'era Dio? O è meglio che ci interroghiamo sull'uomo e sull'umanità, su come a volte siamo prigionieri del male fino a diventare violenti con gli altri, o su come non riusciamo a coltivare l'amore e a rispettare gli altri della loro dignità e libertà. Tante notizie di cronaca nera ancora oggi riflettono un clima avvelenato nei rapporti familiari, caratterizzati da abusi e oppressioni, e in particolare dalla violenza contro le donne, che purtroppo spesso sfocia anche in femminicidi. Questa drammatica realtà che ha radici antropologiche e culturali, siamo tutti chiamati ad affrontarla, sia personalmente che come società. perché spetta a noi affrontarla in tutte le sue dimensioni. Non possiamo attribuire a Dio ciò che è stato affidato alla nostra responsabilità. Non possiamo immaginare che Dio dall'alto risponda automaticamente ai nostri bisogni o impedisca miracolosamente che il male accada. Egli ci ha dotati di intelligenza e volontà, ci ha dato una coscienza, ci ha rivestiti di dignità e di libertà e soprattutto è venuto incontro a noi per indicarci nel suo Figlio Gesù Cristo la via da seguire affinché la nostra vita sia pienamente umana e nella nostra società regnino la giustizia, la pace e la fraternità. Ci ha dato il suo stesso Spirito, proprio affinché l'amore sia la chiave di tutti i nostri rapporti umani. Se esiste la violenza, se trionfa l'egoismo, se persino l'amore tra familiari si trasforma in odio, dobbiamo porci alcune domande su noi stessi, sulle dinamiche della nostra società, sulla cultura dell'individualismo, sulla tentazione della violenza e non su Dio. Una seconda cosa riguarda il perdono. Dobbiamo imparare a considerare il perdono potente rimedio contro il male che guarisce le nostre ferite interiori come parte di un processo, di un cammino. Lo stesso Vangelo, se lo leggiamo come un libro di istruzioni, di comandamenti e di doveri, rischia di causarci un grande scoraggiamento e frustrazione. Perché mentre Gesù ci invita al perdono, noi ci rendiamo conto di non esserne capaci. Invece non è così. Il perdono dobbiamo soprattutto invocarlo dal Signore, continuare a chiedere, forse per tutta la vita, che il Signore allarghi in noi lo spazio dell'amore proprio là dove siamo stati feriti, che ci aiuti a riconciliarci con noi stessi e con quella parte della nostra storia segnata dalla sofferenza, che trasformi lentamente il risentimento in misericordia e compassione. È un cammino lungo, è un processo che richiede molta pazienza, è un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi, sia personalmente che attraverso altri percorsi di accompagnamento e di riconciliazione interiore. Ed è necessario non scoraggiarsi. Nel perdono si procede a piccoli passi. La riconciliazione con la storia è un processo graduale e soprattutto non dobbiamo pensare che il perdono equivalga sempre e in ogni caso a tornare alla situazione precedente o a vivere un rapporto pieno con chi ci ha ferito, specialmente quando il fatto è stato caratterizzato dalla violenza. Si può mantenere una buona disposizione del cuore verso la persona, rifiutare ogni forma di odio o di vendetta, sforzarsi di ricomporre il rapporto per quanto possibile e magari pregare per quella persona. Questo ci aiuta ad entrare sempre più nella dinamica del perdono e a riconciliarci con Dio e con gli altri. Siamo peccatori perdonati e capaci di perdonare, capaci di essere portatori di pace.

0: Al Señor sigan vosotras.
1: El Señor sea con vos. Y con el tu espíritu. Evangelio secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Parola del Signore.

0: Estimati germani e germani,
1: cari fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, siamo anche noi, come Nicodemo, pellegrini nella notte. Questa icona evangelica ci offre innanzitutto un messaggio sul cammino della vita. Il nostro cammino, i nostri desideri e tutto ciò che abbracciamo e viviamo quotidianamente, nelle gioie e nelle sconfitte, nelle aspirazioni e nei progetti, è l'espressione della nostra continua ricerca. Siamo mendicanti d'amore, abbiamo fame e sete di verità. Cerchiamo un significato pieno che ci sostenga, ci incoraggi e ci aiuti a comprendere il mistero della nostra vita. Mentre avanziamo lentamente, a piccoli passi, siamo chiamati a dialogare con la penombra della nostra stessa condizione umana. Ci manca la verità tutta intera. Non conosciamo in profondità il mistero di noi stessi e il vero volto degli altri. Non sempre riusciamo a comprendere la verità nascosta della realtà che ci circonda e degli avvenimenti che si presentano davanti ai nostri occhi. Cerchiamo una luce che illumini il cammino. Ma Nicodemo ci parla anche del cammino della fede. Non si tratta di un percorso parallelo a quello della nostra esistenza umana, ma questi due itinerari sono sempre intrecciati tra loro. Come abbiamo ascoltato nel Vangelo, Dio ha tanto amato il mondo da donarci il suo Figlio unigenito, e in Lui si è unito per sempre alla nostra carne. Egli è sempre accanto al Padre e accanto a noi. Così ogni volta che il mistero della nostra vita si dispiega alla luce di un nuovo giorno, in tutto ciò che siamo e facciamo, siamo alla presenza di Dio e siamo custoditi dal suo abbraccio eterno. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Eppure a volte sperimentiamo la notte della fede, la fatica di credere, la stanchezza dello spirito, il senso di inadeguatezza di fronte alla chiamata del Vangelo, l'amarezza dei nostri fallimenti e la paura di non essere all'altezza. Fratelli e sorelle, Nicodemo ci insegna che queste notti che accompagnano la nostra vita, il cammino di fede e la storia in cui viviamo, sono un luogo di benedizione, uno spazio per rinascere, un grembo che genera sempre nuova vita. Queste notti ci spogliano e ci riportano all'essenziale, ci tolgono le maschere umane e religiose che indossiamo di giorno, per non essere riconosciuti o per dare un'immagine di noi diversa da ciò che siamo. Ci lasciano a nudo, nelle nostre luci e nelle nostre ombre, riportandoci all'umiltà di saperci guardare nella verità, al di là della presunzione di pensare che il nostro cammino sia già compiuto e che avanziamo come se avessimo una luce chiara su tutto, su tutti e persino su Dio. Questo spazio vuoto che la notte crea, anche quando si presenta sotto forma di sofferenza o di insoddisfazione, di delusione o di incredulità, può essere un'occasione per ricevere una nuova vita, per cambiare e rinnovarsi, per rinascere dall'alto, come dice Gesù a Nicodemo. Dio infatti non è venuto per giudicare il mondo con il suo peccato e la notte della sua infedeltà, ma ha mandato il suo Figlio per salvarlo, per dare al mondo la vita eterna. Per questo anche noi siamo chiamati a non giudicare le notti, né le notti della nostra vita, né quelle della Chiesa, né quelle della società che ci circonda.

di una nuova vita. E pensando al nostro cammino personale, ma anche alle notti del nostro cammino ecclesiale e della Spagna, delle sue città, delle sue povertà antiche e nuove, della sua società e cultura, possiamo allora chiederci quali sono le notti che stiamo attraversando, cosa ci suggeriscono? Entrando in esse e guardando con umiltà e senza pregiudizi la realtà di ciò che siamo, cosa siamo chiamati a cambiare? Dove dobbiamo rinnovarci? In quale direzione dobbiamo andare? Quale società vogliamo costruire? Non smettiamo di cercare, di interrogarci e di dialogare con Dio e tra di noi, anche nel cuore della notte. Camminiamo insieme nella fede che armonizza la diversità delle nostre idee e sensibilità, per cercare la verità che ci guida verso il bene comune, affinché questo paese sia uno spazio accogliente per tutti, dove ciascuno sia rispettato nella sua dignità di persona e amato per quello che è. Apriamoci al dono dello Spirito, cercando il Signore come Nicodemo e accogliendo la luce del suo Vangelo, con la certezza che sperimenteremo in noi una vita nuova, una presenza che benedice, un amore gratuito che ci aiuterà a passare dalla notte alla luce. Perché Dio vuole che nulla

0: cap. No, non sono capace. Ti prego, non farlo.
1: Sei a un passo dal mandare all'aria il castello di carte che hai costruito con tanta fatica.

0: gods.
1: Sali, grazie mille. Devo fare delle consegne per mio padre. Ci metterò massimo un'ora.
0: Tranquilla, nessun problema.
1: Tanto Oscar preferisce giocare con te.
0: Dov'è?
1: Lì, nella sabbia. Sta costruendo il tuo UFO. A dopo, faccio presto. Oscar, fa il bravo!
2: Ciao, extraterrestre!
0: Ah! Qui? Chi è adesso? Cavolo. Ok. Ciao, Max, che c'è?
3: Kleinschmidt sarà qui a momenti. Se non vieni subito, ti prendi il terzo richiamo e sei fuori.
0: Cazzo, mi ero completamente dimenticato. Sto guardando Oscar adesso. Arrivo il prima possibile, ok? Laura dovrebbe tornare fra poco.
3: A dopo.
0: Cazzo. Merda. Laura, ascolta, c'è un ricevimento di nozze all'hotel. Mi ero completamente dimenticato di essere in servizio. Avrei dovuto essere lì secoli fa. È quasi finito. Fantastico. A fra poco. Ciao. Oscar! Oscar! Oscar! È uno scherzo, finisci da subito, chiaro? Oscar! Ehi! Non è divertente!

0: Oscar! Oscar! Oscar! Oscar!
1: Sali, che succede?
0: Ho perso Oscar, sono stato un attimo al telefono ed è sparito.
1: Da quanto?
0: Solo pochi minuti, era qui un momento fa.
1: Oscar! Oscar! Forza, Sali, aiutami! Oscar! Perché non ti muovi?
0: Non posso aiutarti, non ci vedo!
1: Oscar! Oscar! Oscar! Avete visto un bambino, 5 anni, cappello blu? Oscar! Sì, non puoi scappare da qui. Non farlo mai più, tesoro. Devi sempre dirmi dove va. Capito? Cosa vuol dire che non ci vedi?
0: Ho un problema agli occhi. Vedo solo il 5% di quello che vedi tu.
1: Accetti di badare a mio figlio senza dirmi che non ci vedi.
2: La sala del ricevimento. Quello è il vostro tavolo e con voi ci saranno anche i testimoni e i genitori.
3: Kleinschmidt è appena arrivato. Vieni subito o sei finito. Sono lì tra 5 minuti.
4: Non dovrebbe stare al telefono quando è al parco col bambino.
3: No, non succederà più. Ehi, hai il tavolo 3. Conta 25 passi a ore 2. Non credo che Kleinschmidt se ne sia accorto. Tutto bene?
0: Sì,
3: io devo andare.
5: Ciao, Sali, eccoti. Tieni, stanno aspettando lo champagne.
3: Lascia, ti può tagliare. Sali, Sali. Senti, non ha senso. Hai la testa da un'altra parte.
0: Se me ne vado mi licenzia.
3: Amico, non stai bene, non puoi lavorare così. Ehi,
0: lasciami stare.
3: Sali, sto dalla tua parte, ma ti stai comportando come un vero idiota. Se torni là dentro, non posso aiutarti. Fa come vuoi, arrangiati.
6: Ma che cosa sta facendo? È cieco per caso?
0: Sì, cazzo, sono cieco!
6: Cosa?
0: E lei non l'ha notato fino adesso?
6: Se ne vada immediatamente, fuori di qui.

0: Chiamo un'ambulanza.
1: Sì, si sente bene. Come si chiama? Sa dirmi come si chiama? Mi sente?

0: mortali. Appena ti lascio da solo, combini casini.
1: Scusa per come mi sono comportato. Sono stato uno stronzo.
0: Sì, un vero stronzo. Soprattutto per non avermi detto che hai una sorella incredibilmente bella.
1: Istinto di protezione.
2: Vieni con me a Neustadt. La mamma sarebbe così felice. Ha trovato lavoro, sai? Per un'assicurazione. Possiamo tenere la casa.
1: Non posso ignorare la disabilità. Prima o poi la si paga. Adesso lo so. Se gli alberghi non mi vogliono, troverò un lavoro per persone ipovedenti. Ma qui, a Monaco.
3: Venga, di qua. Circa il 30-40% dei nostri operatori sono ciechi o ipovedenti, il che ci rende l'impresa più inclusiva di Monaco. Ai nostri dipendenti disabili offriamo corsi di formazione e di aggiornamento speciali. Potrà usufruirne anche lei, se vorrà.
0: Allora?
1: Non posso lavorarci, non esiste.
0: Lo immaginavo. E adesso? Vuoi diventare massaggiatore? C'è una cosa che ho sempre voluto fare con te e credo che adesso sia arrivato il momento giusto.

Listo, listo, listo.

vai, vai! Segui-me, segui-me, segui-me! Frena, frena, frena!

0: colpa sua, è cieco come una talpa.
1: Continuiamo?

0: Sono gli esami?
1: Proceda pure.
2: Chiamo tutti, dobbiamo essere pronti. Cosa ci fa qui?
0: Volevo chiedere scusa. A lei, signor Kleinschmidt, a lei, signor Fried, e anche a tutti quanti voi, per avervi mentito durante l'apprendistato. Mi dispiace molto. E aver rovinato il ricevimento di nozze è stato...
2: del tutto imperdonabile. Cosa vuole, Kawate?
0: Per favore, mi lasci tentare l'esame. Sa, prima di candidarmi qui mi è stato detto, sia realista. Smetta di sognare e dimentichi l'apprendistato. E forse ho ottenuto di più mentendo che se avessi detto a tutti la verità. Ma arrendermi era fuori discussione. Quindi d'ora in poi sarò fedele a ciò che sono. Un ragazzo che senza l'aiuto dei suoi amici ha perso perché ci vede da schifo. Ma non rinuncerò a sognare. Non lo farò per niente al mondo. Lasci che le dimostri che posso farcela. La prego, mi dia questa possibilità. La prego, signor Kleinschmidt. Lo so che è convinto che fallirò comunque, visto come preparo i tavoli.
2: Non credo che possa farcela. Lei è troppo lento.
0: Allora mi permetta di provarle il contrario.
3: Forza, signor Kleinschmidt. Sappiamo che in fondo è buono.
4: Gli dia un'occasione.
5: Sì, gli permetta di fare l'esame.
2: Va bene, allora. Lo faccia.
0: Grazie. E dica agli esaminatori di non farmi alcuno sconto. Devono trattarmi come tutti gli altri.
2: Non si preoccupi, signor Kawate. Io sono uno di loro.

0: forchetta sotto, giusto?
1: Sì, il cucchiaio va sempre sopra.
2: Nothing but hope got away.

0: Vodka, rum bianco, e Peter Gin, quattro.
1: Uno, due, tre, poi abbiamo il gin. Allora, in base al paragrafo 30, le verrà rilasciato un certificato di buona condotta esteso. Dovrà presentare tale certificato